0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa sera vogliamo aprire le nostre Bibbie, Atti degli Apostoli, capitolo 1. Questo è il terzo studio, siamo ancora in capitolo 1, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però è così sostanzioso. È buono goderne e gustare veramente tutto quello che lo Spirito Santo vuole insegnarci in questo libro molto importante, perché parla della Chiesa primitiva, la nascita della Chiesa. E quindi vogliamo vedere in questo libro il modello anche per la nostra comunità qui a Montebelluna e poi le chiese che nasceranno da questa comunità, amen. Perché nasceranno altri, no? Avete questa visione? C'è qualcuno pronto a spostarsi a Feltre per iniziare una comunità là? In inverno no, magari in estate sì. Ecco. Qualcuno a Castelfranco? Magari Castelfranco più vicino. Ecco. Il tempio di Enzo. Io lo trovo sempre lì, che sta lì ad adorare i dei dell'Iper. Perché il Signore mi dice, vai a prendere Enzo e tirarlo fuori. No, è la mia moglie che mi corrompe. Lei sempre, andiamo all'Iper. E io dico, perché? Serve? No, così. Per girare. Comunque, e quindi abbiamo in capitolo 1 l'inizio della Chiesa. E vogliamo iniziare questa sera in versetto 9. Iniziamo in versetto 8, così versetto 7, così riprendiamo dall'altro insegnamento due settimane fa. Ma io disse a loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi abbiamo visto due settimane fa il motivo per cui il Signore ci battezza con lo Spirito Santo. Non è per parlare in lingua in chiesa, ma per essere testimoni. E c'è tanta confusione riguardo a questo, comunque abbiamo già toccato questo discorso. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo colse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E quindi Gesù, quando tornerà, tornerà visibilmente dal cielo. E perciò Gesù ha detto, quando ti dicono che il Cristo, l'unto, è qui o lì, non andate. Perché l'unto, il Messia, non sarà a Milano o a Gerusalemme. Lui verrà dal cielo, come lui è andato. Allora, versetto 12, essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Olivetto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammino di sabato. Quindi era circa 2-3 chilometri, non tanto lontano. Rientrati in città, salirono nella sala di sopra, dove si tratteneva Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, Madre di Gesù e con i fratelli di lui. Quindi questa sala di sopra lo vedremo nel capitolo 2, versetto 1, il famoso sala di sopra. Anche noi siamo nella sala di sopra. Amen. Quando io mando una lettera di preghiera ai fratelli negli Stati Uniti che pregano per me e che sostengono me e Silvana come missionari, e quando ho scritto di questo locale che abbiamo trovato, ho detto sì, abbiamo trovato un locale quando eravamo nel parco, per chi c'era nel parco, e avevo detto loro pregate perché l'inverno sta arrivando e dobbiamo trovare un posto, e ho scritto abbiamo trovato questo posto, però sì, è sul terzo piano, è nascosto, è difficile trovare, e quindi non so quanto bello sarà questa sala. Comunque mi ha scritto una sorella, mi ha mandato un'email e lei ha detto ricordati che 2000 anni fa nella sala di sopra è sceso lo Spirito Santo, e quindi non scoraggiarti. Chi può sapere quello che il Signore farà nella sala di sopra? E qui in questa sala di sopra, 2000 anni fa a Gerusalemme, in pratica questa sala di sopra era l'appartamento di tutti gli apostoli. Non so se era un posto di ritrovo, ma era scritto che loro erano lì, si ritrovavano lì. E versetto 14, tutto costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera o con un accordo, come troviamo anche in Atti 2:1, come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Questa frase con una sola mente viene usata 11 volte nel libro di Atti degli Apostoli, parlando sempre di questa chiesa prima. E vediamo anche in Salmo 133, possiamo leggerlo molto velocemente, sicuramente molti di voi sapete già che cosa dice. Qualcuno sa? Nessuno? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Arone, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. E quindi c'è una grande benedizione, c'è un'unzione nello Spirito quando c'è unità nella Chiesa. E io, il mio opinione personale è che noi abbiamo un gruppo abbastanza unito qua. Siete d'accordo? E sono contento per questo. Noi non abbiamo l'esigenza di radunare tutti quanti qui, perché noi siamo solo un aspetto del corpo di Cristo. Ci sono altre chiese che riflettono altre parti del corpo. Noi non siamo il movimento, siamo solo una parte del corpo di Cristo. Alcuni si trovano bene con noi, gloria a Dio. Alcuni si trovano magari in una chiesa

Però è molto importante l'unità nella Chiesa, che abbiamo una sola mente, una sola visione. E anche qui c'era questo in quella Chiesa primitiva. Loro erano tutti lì con una sola mente, un solo scopo di cercare la faccia di Dio, perché il Signore ha detto: voi dovete aspettare a Gerusalemme finché ricevete potenza dall'alto. E quindi loro erano lì con una sola mente, nella preghiera e suppliche. E quindi due cose importantissime, credo, per un risveglio, per un movimento dello Spirito Santo: una sola mente e la preghiera. Una chiesa deve essere una chiesa unita, non una chiesa spaccata, divisa, con sparlare, criticismo. Io dico, uno se non piace come la nostra chiesa, puoi andare in un'altra chiesa, non ci sono problemi. Però se uno sta qui, è buono che sta con tutto il cuore, che dice sì, non è perfetta questa chiesa, però più o meno io ci sto. E lì c'è una benedizione. Come possiamo noi essere di una sola mente, secondo voi? Se abbiamo tutti la mente dello Spirito Santo. Giusto? Perché se noi siamo tutti guidati dallo Spirito Santo, Lui ha una sola idea, diciamo. Lui ha una chiara visione. E quindi solo nel Signore possiamo trovare questa unità, non in nessun altro modo. E questo vale anche per il matrimonio. Se io e Silvana stiamo camminando nello Spirito, allora noi avremo le stesse idee su tutte le cose. I scontri vengono quando non camminiamo per lo Spirito, e io ho la mia idea e lei ha la sua idea, e queste due idee non si concordano. E quindi il nostro compito è di trovare la mente di Cristo. Qual è la tua volontà, Signore, per questo? Io vengo meno in tante cose come pastore, ma una cosa posso dirvi: io prego su tutte le cose, su tutte le decisioni che devo fare nella Chiesa, io prego e io chiedo sinceramente, Signore, quale sia la Tua volontà. Anche per il nuovo locale, noi c'era questo capannone, c'è ancora lì, ancora oggi, c'è questo capannone a Cairano, loro avevano chiesto una cifra e io ho pregato, noi abbiamo offerto 500.000 meno di quello che loro volevano, e io ho detto, Signore, se è la Tua volontà che prendiamo questo locale, loro abbasseranno 500.000, sono tanto 500.000, giusto? E quindi solo il Signore potrebbe far abbassare un veneto di 500.000 l'affitto, o anche un americano. Scusatemi, veneti. Ma tu sei veneta? La punta del Veneto Nord, ecco. No, comunque. E quindi di pregare su ogni cosa, noi vediamo che la Chiesa primitiva erano di sola mente, erano perseveranti nella preghiera, che poi toccheremo di nuovo questo soggetto più tardi, quando arriveremo al capitolo 2, versetto 1. Adesso vogliamo vedere l'elezione di Mattia, versetto 15. In quel giorno Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, ora il numero delle persone riunite era di circa 120, e disse: fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù, perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità, e essendo caduto in avanti si squarciò in mezzo e tutte le sue viscere si sparsero. Questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo, nel loro proprio linguaggio, è chiamato Acheldama, che vuol dire campo di sangue. È scritto infatti nel libro di Salmi: divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abita in essa. E un altro prende il

suo ufficio. Bisogna dunque che tra i uomini che sono stati in nostra compagnia, per tutto il tempo in cui il Signore è andato e è venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo, da mezzo a noi, uno di questi diventi testimoni con noi della sua resurrezione. Ora ne furono presentati due, Giuseppe detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte, e la sorte cade su Mattia, ed egli fu aggiunto ai 11 apostoli. Quanto di voi credete che questa era la volontà di Dio, che loro tiravano a sorte? Nessuno. Io credo che era la volontà di Dio, perché poi non vengono ripresi dal Signore perché l'hanno fatto. Alcuni teologi dicono che l'apostolo Paolo era veramente il dodicesimo, perché l'apostolo Paolo, in un'altra parte del Nuovo Testamento, disse: io sono un apostolo nato fuori dal tempo. E quindi altri soppongono, però senza tante basi scritturali, che questo Mattia non era quello scelto, ma era Paolo. Ma io non sono d'accordo con loro, perché la parola di Dio non dice questo da nessuna parte. È vero che non sentiamo più di Mattia in tutto il libro di Atti, nel Nuovo Testamento, ma dal capitolo 2 non sentiamo di molti degli apostoli. Infatti dal capitolo 2 in poi c'è solo Pietro, Giacomo, Giovanni e poi l'apostolo Paolo che vengono nominati, forse alcuni altri, però la maggior parte di loro non vengono più nominati. Quindi non sappiamo che fine fece questo Mattia, però io credo che era la volontà di Dio. Abbiamo visto anche domenica come nel Vecchio Testamento, con l'Urim, anche lì in pratica tiravano a sorte per discernere la volontà di Dio. Avendo detto questo, non vi consiglio di prendere dei dadi domani. Signore, sei... Però, in un certo senso, noi mettiamo del pano, come fece Gedeone. Quando dobbiamo fare delle decisioni, voi mettete un pano davanti al Signore. Un pano, si dice, un pello, un velo. Conoscete la storia del velo, no? Io metto i veli sempre davanti, e vi ho raccontato già un velo che ho messo. Io ho detto: Signore, se tu vuoi che prendiamo questo capannone, perché era molto di più di questo locale, quindi era anche un passo di fede per pagare l'affitto, però non vogliamo essere un popolo che muoviamo sempre nelle nostre possibilità, perché se ci muoviamo sempre nelle nostre possibilità non ci vuole fede in Dio. Amen. Dobbiamo muovere nell'impossibile e dire: Signore, questo è impossibile, ma se tu vuoi noi faremo. E io ho messo questo velo davanti al Signore e ho detto: se tu vuoi, Signore, che prendiamo, tu metterai nel cuore di quella gente di abbassare il prezzo. Non hanno abbassato il prezzo e quindi non prenderemo il capannone. Però il Signore avrà un altro posto per noi. Amen. Anche quando io ero in questo gruppo della tenda, io sono stato invitato al castello di Calvary Chapel a una conferenza nel 95, e io ero ancora nella tenda e io volevo andare con tutto il mio cuore a questa conferenza per conoscere questo fratello Chuck Smith e altri, però c'era un problema. Anche noi nella tenda avevamo una conferenza nello stesso periodo e io dovevo insegnare due sezione di questa conferenza proprio nei stessi giorni che c'era questa conferenza lì in Austria. Quindi io ho pregato, perché io volevo andare, e io ho detto: Signore, se tu vuoi che io vado, fai che vengano cambiati.
Prima io ero andato dal responsabile e ho chiesto se potevo spostarmi i giorni e insegnare un altro, e lui ha detto di no. Quindi poi mi sono andato in preghiera, non l'ho lasciato lì, e ho detto: Signore, se tu vuoi che io vada a questa conferenza, fai in qualche modo che vengano spostati i dati in cui io devo insegnare. E non ho detto a nessuno. Dopo una settimana passata, mi viene questo ragazzo Candida, che era il segretaria di questo Vittorio Firese, che era responsabile di questo gruppo, perché lui era in vacanza in quel periodo, e lei ha detto: Vittorio ha chiamato oggi e lui è raffreddato all'influenza, e ha detto che non può rientrare per la prima parte di questa conferenza, quindi tu ti devi spostare e devi insegnare i primi due giorni. E quindi gloria a Dio, Signore, poi io ho fatto i miei due giorni, sono partito per sempre e sono andato al castello. Però noi come credenti possiamo mettere delle cose davanti al Signore, non mettiamo le cose facili. Per esempio, non pregate in questo modo: Signore, domani se sorge il sole io so che è la tua volontà che io compro quel vestito. No, non funziona questo. C'era una sorella che volevo sposarmi in India, e lei ha fatto una preghiera, non ha detto: Signore, se sorge il sole, ma lei ha pregato per una cosa che era quasi sicura che accadeva. Ha detto: Signore, se questo accade, io so che la tua volontà che io credo ci sposiamo. Veramente. Lei mi ha raccontato questo e io ho detto: io, il Signore non ha parlato con me di questo riguardo. Perché lei ha chiesto una cosa facile, una cosa che poteva accadere anche senza che Dio intervenga, diciamo. E quindi mettiamo cose che poi noi sapremo è stata la mano di Dio. Come quella conferenza, io avevo cercato nel mio di cambiare i dati, era impossibile. Ma con Dio non c'è niente di impossibile. E quindi anche noi in un certo senso possiamo fare i sorteggi per conoscere la volontà di Dio. E adesso arriviamo al capitolo 2 di Atti. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E quindi abbiamo questa storia meravigliosa della Pentecoste, da cui prendono il nome Chiesa Pentecostale. Chiesa Pentecostale vuol dire che credono in questa esperienza della Pentecoste. Chiesa non Pentecostale vuol dire che loro non ci credono, non credono nelle donne dello Spirito Santo. Ma prima di entrare proprio sul battesimo dello Spirito Santo, vogliamo un po' esaminare questo giorno della Pentecoste, perché era un giorno molto importante in Israele. Era una delle sette feste di Israele che si celebravano nell'anno. Chissà qual è la prima festa. La prima festa di Israele. La Pasqua. La Pasqua è la prima in cui è morto Gesù. È morto Gesù, abbiamo visto nello studio di Esodo la significanza di questa festa. Tutte le sette feste nel Vecchio Testamento sono delle profezie o delle figure che devono accadere nella vita di Gesù Cristo. Già si sono passati quattro di queste feste: la festa di Pasqua, che è il primo, che è la morte di Cristo; la seconda è la festa del pane azimo, che inizia proprio il giorno dopo la Pasqua;
e questo il giorno in cui Gesù fu seppellito. La terza festa è la festa dei primizi, e Gesù Cristo è risorto in questo giorno delle primizie. La quarta festa è la festa di Pentecoste, quando fu sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa, la nascita della Chiesa, se vogliamo dire. La festa di Pentecoste era una festa dell'inizio della raccolta, e possiamo vederlo in Levitico capitolo 23. In Levitico 23 ci sono tutte le sette feste di Israele. Sto facendo un studio a casa su queste sette feste, è veramente meraviglioso come Dio ha stabilito queste feste per essere un ricordo sette volte all'anno ai israeliti di quello che doveva fare il Messia nella loro vita. E purtroppo la maggior parte di loro non hanno capito, non hanno visto. Quindi la festa della Pentecoste, versetto 15, dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avete portato il covene dell'offerta agitata, conterrete sette sabati interi. Quindi il giorno dopo il sabato sarebbe il giorno della primizia, che è domenica, il giorno in cui Gesù Cristo è risorto dalla morte. Conterete 50 giorni fino al giorno dopo il settimo sabato, quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalla vostra abitazione due pani per un'offerta agitata di due decime di effa di fior di farina. Essi saranno cotti con del lievito, quali primizie offerte all'Eterno. Il lievito che cosa rappresenta nella parola di Dio? Il peccato. Qualcuno ha detto sin. Ah. Pensavo che qualcun altro aveva imparato inglese nella comunità. E questa è l'unica festa in tutte le feste di Israele che il Signore ha istruito gli israeliti di offrire un pane col lievito dentro. Tutte le altre panni che vengono fatti non c'è lievito. Voi sapete che anche noi quando mangiamo la Santa Cena, Alberto, o l'altra domenica ha fatto Enzo, perché Alberto è in vacanza, loro sono nostri panettieri santi, loro fanno il pane senza lievito, perché questo pane è una figura del corpo di Cristo. E come il corpo di Cristo non aveva peccato, noi non mettiamo il lievito per avere una figura più giusta. Non sto condannando quelli che magari non hanno altro pane e usano, perché anche noi qualche volta l'abbiamo fatto, però penso che è importante, come sono simboli, è importante che i simboli siano giusti. Siete d'accordo? Però vediamo in questa festa di Pentecoste, l'unica festa delle sette feste, viene fatto un pane col lievito dentro, un pane misto. E io penso, almeno in preghiera sentivo questo, e ho letto anche in un commentario la stessa cosa, che parla proprio come questo pane di Pentecoste è un nuovo pane misto, non solo un popolo ebraico, ma il Pentecoste è la nascita che anche i gentili entrano nel popolo di Dio. E vediamo anche simboleggiato nel giorno di Pentecoste che le lingue che parlavano erano tutte le lingue delle nazioni. Loro parlavano anche in italiano, perché è scritto che c'erano ebrei lì di Roma nel giorno di Pentecoste. E quindi una delle lingue che loro glorificavano il Signore nel giorno della Pentecoste era latino, non italiano, però quasi quasi. L'inglese non credo, perché non c'erano ebrei dall'Inghilterra. E questo Pentecoste, questo pane questo pane col lievito rappresenta proprio come una nuova opera, un nuovo pane,
E vediamo anche in Secondo Corinzi capitolo 2, Secondo Corinzi, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo nell'unico pane. E quindi qui Paolo sta parlando di ebrei, dei gentili, che adesso non è più popoli divisi, ma noi siamo diventati un pane. Perché? Perché abbiamo tutti partecipato di Gesù Cristo, l'agnello sacrificato per noi, e partecipando nel suo sacrificio diventiamo un solo pane, un popolo solo. E quindi già in Levitico 23 il Signore aveva prefigurato l'entrare dei gentili nelle sue offerte. Ricordate che era un'offerta che veniva passata davanti all'Eterno, e quindi questo pane raffigurava anche l'entrata di noi gentili nel popolo di Dio. E ci sono delle cose molto belle nel giorno di Pentecoste nel Nuovo Testamento e nel Pentecoste del Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento, nel giorno di Pentecoste, è accaduta una cosa anche molto importante. Qualcuno sa che cos'è? Vi dico, Dio ha dato la legge. Il giorno che Mosè ha portato i tavole giù dal monte Sinai, lui ha dato la legge al popolo di Israele. E quindi nel Vecchio Testamento, sul giorno della Pentecoste, è stata data la legge. Nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste, è stato dato lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. In Esodo 24:12, non dovete andare lì, la legge nel giorno di Pentecoste è stata scritta sulle tavole di pietra. Invece in Geremia 31:33, ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E quindi nel giorno di Pentecoste, nel Vecchio Testamento, la legge di Dio è stata scritta sulle tavole di pietre, cose senza vita, cose senza potenza. Una pietra non ha potere di darci niente. Invece nel giorno di Pentecoste la legge di Dio, con la diffusione dello Spirito Santo, la legge di Dio viene scritta sui nostri cuori. In Esodo 31:18 è scritto che la legge è stata scritta col dito di Dio in quelle tavole. In Secondo Corinzi capitolo 3 versetto 3 essendo manifestato che voi siete una lettera di Cristo, che è risultato nel nostro ministero, scritto non con l'inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Non sulle tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. E quindi, nel Vecchio Testamento, il giorno di Pentecoste, la legge è stata scritta col dito di Dio, ma nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste è stato scritto dallo Spirito Santo sui cuori di uomini. In Esodo 32, e lì vogliamo girare, vogliamo leggere che cosa accade quando Mosè ha portato la legge agli israeliti. Qualcuno si ricorda che cosa facevano gli israeliti? Sì, avevano fatto il vitello di oro, se riesco a trovarlo, in Esodo 32, iniziamo in versetto 26, allora Mosè, per raccontarvi tutta la storia molto veloce, Mosè è sceso dal monte Sinai con le tavole di pietra che Dio ha scritto col suo dito, la sua legge, e quando è sceso che cosa ha visto? Gli israeliti in idolatria, in peccato, eccetera, eccetera.
E quindi c'era il giudizio di Dio che dovevo cadere su, su questi peccati che avevano commesso. E qui troviamo versetto 25. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aarone l'ho lasciato sfrenare esponendolo al obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque è per l'Eterno venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui. Ed egli disse a loro: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ognuno di voi si mette la spada al fianco, passate e ripassate da una entrata dall'altra dell'accampamento, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi fecero come avevano detto Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. E quindi vediamo, nel giorno di Pentecoste, nel Vecchio Testamento, quando è stata data la legge, la legge in un certo senso, perché prima della legge, Paolo dicevo, io non avevo conoscenza del peccato, ma arrivando alla legge, la mia coscienza era provocata, e il peccato è diventato ancora più peccaminoso. E quindi con la venuta della legge, che cosa vediamo? La morte di 3.000 uomini, 3.000 persone. Invece nel giorno di Pentecoste, nel Nuovo Testamento, quando viene versato lo Spirito Santo, che cosa vediamo? 3.000 salvati, 3.000 salvati. Ricordate nella predica di Pietro, che vedremo magari il prossimo mercoledì, lui ha predicato, 3.000 persone si sono convertite, hanno ricevuto la vita eterna. E non era come queste campagne evangelistiche che dicono milioni di convertiti, poi dopo qualche anno, dove sono tutti questi convertiti? Quando lo Spirito Santo dice che 3.000 erano convertiti, e noi li vedremo. Con la legge viene la morte, ma con la grazia di Dio, con lo Spirito Santo, viene la vita eterna. E questa è la differenza tra il Pentecoste nel Vecchio Testamento e fra il Pentecoste nel Nuovo Testamento. E l'ultima paragone, diciamo, fra queste due cose: la legge nel giorno di Pentecoste è stata data da quale posto? Monte Sinai. Invece lo Spirito Santo è stato dato sul monte? A Gerusalemme? Zion. Monte Zion. Zion. E vediamo in Galati capitolo 4 il paragone di questi due monti che raffigurano la legge e la grazia. Io sono abituato, in inglese si dice Zion con la Z, e quindi Zion, Sion. Galatians chapter 4. Galati 4:21. Voi conoscete già la tema del libro di Galati, e questi Galati, questi gentili che volevano tornare di nuovo sotto la legge, perché erano entrati dei credenti ebrei che dichiaravano a questi gentili: voi dovete essere circoncisi per essere salvati, quindi voi dovete di nuovo entrare sotto la legge di Mosè. Però Paolo qui in versetto 21 gli fa una buona domanda: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. E noi abbiamo già fatto un studio della legge, però per un po' quelli che non c'erano, che cosa dice la legge a noi? Siate perfetti, siate santi. Io sono un Dio santo, perfetto. Camminati in ogni perfetta cosa. E quindi la legge che cosa dice a noi? Che noi siamo falliti e abbiamo bisogno di un salvatore. Infatti in capitolo 5 versetto
Versetto 1. Stati saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco io, Paolo, vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi giula nulla. E da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. E quindi, nelle chiese che dicono tu devi fare questo, tu devi fare quello per essere santificato, essere accettato da Dio, a quelle persone io dico, allora se tu dici così, non puoi più mangiare maiale, niente più prosciutto, perché tu devi, sei obbligato a obbedire tutta la legge. Se tu cominci a insistere che dobbiamo obbedire un punto, allora devi obbedire tutto, che noi sappiamo è impossibile. Versetto 4, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Sono parole molto pesanti. Nel momento che noi come credenti cominciamo a credere che noi saremo giustificati per quello che noi facciamo, siamo scaduti dalla grazia di Dio. Siamo fuori dalla grazia di Dio, stiamo camminando nella nostra potenza, nostro potere, e perciò molti credenti ricadono del continuo nei stessi peccati, perché loro camminano nella loro forza. Loro non camminano nella forza di Cristo. Loro dicono, se io posso solo fare questo o quello, allora sarò a posto. Sbagliato. Dobbiamo capire che noi, come ha detto giustamente Gesù Cristo, senza di me voi non potete fare nulla. Nulla, zero. Resistere a tentazione, camminare per 5 minuti nella santità. Figurati 5 minuti, neanche 5 millesimi di un secondo. Possiamo noi camminare nella vera santità a parte Cristo. Lui è fonte della nostra vita, e quindi vediamo la differenza fra la legge che è stata data nel giorno di Pentecoste, che portava al schiavismo. Invece lo Spirito Santo che è stato dato nel giorno di Pentecoste sul Mont Sion era un'opera di grazia. Gli apostoli non meritavano di essere battezzati con lo Spirito Santo. Loro non meritavano il dono dello Spirito Santo. È un dono. Anche voi, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, non dovete, non so, fare 1 chilometro sul Monte Grappa. Per fede voi dovete ricevere questa cosa. E vediamo qui anche in Galati capitolo 4, di nuovo versetto 21, ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno dalla serva e uno dalla libera. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tale cosa ha un senso allegorico, perché queste 2 donne sono 2 patti, uno del monte Sinai, che genera a schiavitù, ed è Agar. Or Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde a Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di tutti noi. Infatti sta scritto, rallegrati o sterile che non partorisce, prorompi in gridi tu che non senti dolore di parto, perché i figli della abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Or noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitavo colui che era generato secondo lo spirito, così avviene anche al presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera.
E quindi dal monte Sinai procedevo la schiavitù, che è come Agar. Voi conoscete la storia? Dio aveva dato la promessa, Abramo, tu e Sara avrete un giorno un figlio e i suoi progeni saranno numerosi come le stelle del cielo e come le sabbie del mare. Purtroppo Abramo e Sara sono venuti un po' meno nella fede, hanno smesso di credere alle promesse di Dio e Sara ha detto, guarda Abramo, sai, sei un po' vecchio, prima che chiudi tutto, vai con Agar, almeno qualche figlio ci arrangiamo. E quindi loro cercavano di adempiere la promessa di Dio nella loro potenza. Come anche noi, se noi cerchiamo di adempiere la santità di Dio nel nostro potere, genererà sempre lo schiavismo nella nostra vita. Saremo sempre in questa russa montagna spirituale, su e giù, cercando di noi mantenere la nostra vita spirituale. Invece se noi riposeremo nelle promesse di Dio, come Isacco, era un miracolo che è nato Isacco da Sara. Loro non potevano fare niente, Dio doveva fare tutto. E questa è la posizione che anche noi come figli di Dio vogliamo trovarci, nel riposo della grazia di Dio, in tutto quello che Cristo ha fatto per noi. E questo è un modo migliore anche per resistere alla tentazione, di conoscere qual è la tua posizione in Cristo. Quando un nemico viene a sussurrarti, tu puoi prendere la spada dello Spirito e dire, sta scritto, chi il figlio ha liberato è libero veramente. Tu non hai nessun potere su di me. Nessuno, zero. Voi credete questo? Amen, io ci credo. E mi sto appropriando per fede tutte queste cose. E sto vedendo, più imparo di riposarmi nelle sue mani e nella sua forza, oh, quanto è facile, il mio gioco è leggero, dice Gesù. Ma tante volte cerchiamo di camminare con questo gioco così pesante. E la nostra vita spirituale è pesante, difficile. È difficile perché stiamo cercando di farcela noi, da soli. Come anche Ismaele era il figlio della schiava. E quando noi cerchiamo di camminare nella nostra giustizia, sotto la legge e regole che abbiamo noi fatti, è come un schiavismo, è pesante, è difficile, è triste. Invece quando camminiamo nello Spirito, Isacco vuol dire laughter, ridere. E il nome Isacco nell'ebraico è proprio il suono che fa un ebreo quando ride. Comprendete questo? Come per dire, come si chiama tuo figlio? È proprio Isacco, il suono quando ridevano gli ebrei quel tempo. E quindi questa opera che Cristo ha fatto per noi è un'opera di gioia, che poi Sara vuol dire, qualcuno sa che cosa vuol dire Sara? Principessa. Quindi lei ha generato un stirpe reale, non un stirpe di schiavi sotto un gioco, un stirpe di reale, liberi, reale, potente, ricchi, non ricchi, noi abbiamo la ricchezza in Cristo spirituale. Amen. E quindi il nostro cammino col Signore può essere gioioso, pieno di gioia come Isacco, quando camminiamo nella libertà che il Signore ci ha dato. E questa non è una libertà per vivere nel peccato, è una libertà di vivere una vita santa, una vita veramente pura davanti a Dio. Perché io ho girato le chiese per 21 anni e io ho visto tante chiese dove hanno le 10 regole poste sulla porta. E magari in chiesa la gente sembrano santi e perfetti, eccetera, però se tu cominci a guardare la loro vita, c'è tanta ipocrisia, tanta contraddizione. E loro vanno in giro confrontandosi con gli altri fratelli nella chiesa. Ah, ma io sono più santo di lui e sicuramente sono più santo di Enzo. È vero, sono più santo di loro, no?
Non sono più santo di loro. La mia santità è una santità che Gesù mi ha dato, è la sua santità. E quindi non posso guardare dal naso in giù a nessuno in questa comunità, perché a me è stato tutto donato, un'opera di grazia che è scaturita dal Monte Sion, il versamento dello Spirito Santo. E quindi questo è un po' una retroscena, che cosa vuol dire il Pentecoste. È una grande festa che raffigura la nuova vita che abbiamo in Cristo. Noi aspettiamo ancora le altre tre feste di Israele, che tutte queste tre feste, le prime quattro avevano a che fare con la prima venuta di Gesù Cristo, le altre tre hanno a che fare con il ritorno di Cristo. E io non vi dirò il giorno o l'anno in cui Gesù tornerà per rapire la Chiesa, ma posso dirvi che verrà in autunno, perché autunno è la prossima festa di Israele, che sarebbe, non so come è chiamato in italiano. Comunque è caduto l'altro giorno, il primo giorno del nuovo anno di Israeliti, il capodanno di Israele. Questa è la prossima festa che deve adempiersi profeticamente. Quattro sono adempiuti. Il giorno di Pentecoste era l'inizio della raccolta, quando loro prendevano quel primo grano che era maturo e mettevano davanti al Signore, come questa era la nascita della Chiesa, e gli apostoli parlavano in tutte le lingue del mondo, quindi il Signore annunciava: questo sarà un'opera non solo fra gli ebrei, ma sarà una cosa mondiale. E noi ancora siamo in questo tempo della raccolta, che il Signore sta raccogliendo il suo grano. E quando sarà finito questa raccolta del grano, poi cominceremo ad adempiere queste altre feste profetiche che parlano proprio del secondo ritorno di Gesù. Adesso torniamo nel libro di Atti.

0: E voglio farvi notare solo un'ultima cosa qui. Allora, in capitolo 2, versetto 1, è scritto: come giunse il giorno della Pentecoste? Questo battesimo nello Spirito Santo era una cosa profetica che doveva accadere sul calendario di Dio. Allora gli apostoli devono aspettare lì finché arrivassi quel giorno. Però noi adesso a Montebelluna non dobbiamo aspettare a Gerusalemme e non dobbiamo aspettare il giorno di Pentecoste. Noi possiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo anche in questo secondo. Però c'è una cosa molto bella qui. Nel giorno di Pentecoste loro furono battezzati con lo Spirito Santo. In questa riunione di preghiera, quando erano tutti insieme riuniti con una sola mente, è bello di vedere quando hanno iniziato di pregare. Versetto 14 di capitolo 1. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e suppliche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo giorno era il giorno dopo l'ascensione di Gesù Cristo, dopo la resurrezione di Cristo, 40 giorni dopo. Perché la festa di Pentecoste era 50 Pentecoste. Quindi Gesù risorto dalla morte sulla festa di primizia. 40 giorni in capitolo 1, versetto 3. Ed essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi dopo la resurrezione di Gesù Cristo, lui era con loro per 40 giorni. Sul 40° giorno lui fu rapito in un certo senso in cielo, e quindi questa riunione di preghiera ha durato 10 giorni. Quanti di noi abbiamo pregato 10 giorni per il battesimo dello Spirito Santo? Io no. Però io ero credente per 5 anni, prima che ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Spero per voi è un incoraggiamento che c'è ancora speranza per tutti. Però loro hanno perseverato nella preghiera, nel cercare la faccia di Dio per 10 giorni, con una sola mente e un solo cuore. E questo conferma quello che il Signore ci ha insegnato in Luca capitolo 11. Vogliamo leggere quello molto veloce e poi chiuderemo. Versetto 5. Allora, io avevo detto già che il battesimo dello Spirito Santo è un dono di Dio, quindi non possiamo noi fare niente per meritarlo. Amen. È una cosa che noi riceviamo per fede. E qui vediamo in questo capitolo 11 di Luca, del Vangelo di Luca, che in un certo senso il Signore equivale la fede con la consistenza nel cercare Lui. Uno potrebbe dire: ma io non ho questa fede oggi, mercoledì a Montebelluna. Potrebbe essere anche per altre cose, per una guarigione, per non so che cosa, per la salvezza di qualche caro. Io ho pregato per mio padre per 13 anni, fratelli. 13 anni, con consistenza ho pregato. E dopo 13 anni lui si è convertito e adesso lui è un servo di Dio. E quindi il Signore qui ci insegna che quando noi perseveriamo, dimostriamo fede nel Signore. Come nel libro di Ebrei capitolo 11, versetto 6, è scritto: tutto coloro che vengono a Dio devono credere che Lui è, e che Lui è il remuneratore a quelli che lo cercano. E quindi se noi lo cercheremo, noi saremo benedetti. E anche qui Gesù ha insegnato questo. In versetto 5, poi disse a loro: chi è fra voi colui che ha un amico, che vada a lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami 3 pani. Perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa da mettere davanti. E quello di dentro rispondendo, egli disse: non darmi fastidio. La porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli, perché è un amico, non di meno. E ascoltate bene quello che il Signore vuole insegnarci qui. Per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi tra di voi col padre che il figlio gli chiede del pane, vede che è lo stesso discorso, chiede del pane, gli dà una pietra. O se gli chiedi un pesce, gli dà un posto al pesce, un serpe. O se gli chiedi un uovo, gli dà un scorpione. Se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E quindi anche noi vogliamo essere persone che perseverano, che siamo di una sola mente, un solo scopo. Io credo che molte volte persone non ricevono il battesimo dello Spirito Santo perché non prendono sul serio questa cosa di Dio, che Signore, io ho fame per te, ho sete per te, e io non me ne vado finché tu mi dà quel pane. Come questo amico che bussava, io busserò tutta la notte se non mi dà quel pane.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il bravo e saggio sacerdote Geoiada morì a 130 anni. Durante la sua vita aveva fatto tanto bene in Giuda, sia al popolo che alla casa reale e al servizio dell'Eterno. Si era preso cura del re bambino, lo aveva stabilito sul trono in luogo della malvagia Atalia e gli era stato di valido aiuto e consiglio nel governo del paese, dirigendolo coi suoi illuminanti consigli. Ma il merito più grande di Geoiada fu quello di ricondurre il popolo all'adorazione del vero Dio. Tutti gli uomini del suo tempo seppero riconoscere in lui una figura eccezionale. Quando morì, fu tumulato nella città di Davide, nei sepolcri dei re, e questo dimostra quanto viva fosse la considerazione che si aveva di lui. Dopo la morte di Geoiada, il re Gioas, mancando della guida sapiente del sacerdote che lo aveva assistito per tanti anni nel governo della nazione, mostrò di avere un carattere debole. Si lasciò influenzare malamente da alcuni capi di Giuda, che erano venuti a rendergli omaggio, prostrandosi davanti a lui, e si sviò dalle vie del Signore. In breve, l'adorazione nel Tempio venne nuovamente trascurata e i giudei si abbandonarono al culto di Astarte e di altri dei. Dio, nella sua misericordia, suscitò dei profeti perché riconducessero il popolo a lui, ma non furono ascoltati. In quei tempi il Signore si serviva di due categorie di servitori: i sacerdoti, che prestavano servizio nel Tempio e offrivano sacrifici a Dio, rappresentando in un certo senso il popolo presso di lui, e i profeti, che rappresentavano Dio presso il popolo, in quanto era spesso per mezzo di questi uomini che Dio comunicava i messaggi che intendeva far conoscere. Tra i profeti ve ne furono alcuni che parlarono soltanto a voce, come ad esempio Elia ed Eliseo, e altri che lasciarono anche dei messaggi scritti. Talvolta il ministero di sacerdote e profeta era rivestito da una sola persona, come nel caso di Zaccaria, figlio di Geoiada. Il gravissimo peccato di idolatria, che era tornato improvvisamente a diffondersi in Israele, suscitò l'ira dell'Eterno. E un giorno Zaccaria, investito dallo Spirito di Dio, si presentò al popolo e disse: «Così dice il Dio: perché trasgredite i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete. Poiché avete abbandonato l'Eterno, anche egli vi abbandonerà». Si verificò allora un episodio molto triste. Contro Zaccaria fu ordita una congiura e per ordine del re il sacerdote venne barbaramente lapidato nel cortile del Tempio. Questo fatto, di per sé odioso, suscita raccapriccio se si considera che fu proprio il re Gioas a disporlo, quello stesso Gioas che era stato allevato, guidato e immensamente aiutato da Geoiada, il padre di Zaccaria. Morendo, Zaccaria aveva detto: «Che l'Eterno veda e ve ne ridomandi il conto». Il Signore fece presto vendetta del suo servo. Verso la fine del medesimo anno, i Siri assalirono Giuda e Gerusalemme, uccisero tutti i capi del popolo e portarono via un ingente bottino. È interessante notare che il numero degli assalitori era nettamente inferiore a quello dell'esercito di Giuda. Pure ne ebbero facilmente ragione, perché così aveva disposto l'Eterno a causa dei gravi peccati dei giudei. Per far togliere l'assedio alla capitale, ormai seriamente minacciata, Gioas fu costretto a spogliare il tempio e il palazzo reale di ogni oggetto prezioso per farne un tributo da offrire al nemico in cambio della cessazione delle ostilità. I Siri accettarono l'offerta e poco dopo lasciarono il paese. Allontanati gli invasori, Gioas cadde gravemente ammalato. Qualche tempo dopo, i suoi stessi servitori ordirono una congiura contro di lui e lo assassinarono nel letto in cui giaceva. In luogo suo salì al trono il figlio Amazia. Durante il regno di Gioas pare abbia esercitato il proprio ministero il profeta Gioele. Probabilmente da ragazzo fu in contatto con Elia, più tardi con Eliseo. Gioele fa parte del gruppo di profeti che misero per iscritto una parte delle loro profezie. Come altri suoi colleghi, non si limitò a incoraggiare i suoi contemporanei all'adorazione del vero Dio, ma predisse anche degli avvenimenti futuri. L'apostolo Pietro infatti lo cita nel giorno della Pentecoste, parlando del conferimento dello Spirito Santo a coloro che credono nel Signore Gesù. I versetti che seguono li troviamo sia nel libro degli Atti che nel libro di Gioele, e dicono: «E avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi, in quei giorni, spanderò del mio spirito, e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. All'epoca attuale una parte delle sue profezie si è già adempiuta, mentre il resto si proietta ancora nel futuro. Lo stesso avviene di molte altre profezie riportate negli scritti dei profeti.

Dopo i 28 anni di regno di Geu, lo sterminatore della famiglia di Acab, al trono di Israele era salito suo figlio Joacaz. Joacaz era un uomo molto malvagio, perciò il Signore permise che il paese cadesse nelle mani dei Siri, i quali, dopo averne distrutto quasi completamente l'esercito, lo gravarono di una dura oppressione. Dopo aver regnato 17 anni, Joacaz morì. Gli successe il figlio Joas, che non era migliore di lui. Durante il regno di Joas, il profeta Eliseo cadde gravemente ammalato, e quando il re lo seppe andò a visitarlo, e piangendo su di lui esclamò: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e sua cavalleria!» Diceva così perché non ignorava quante volte Israele fosse stato portato alla vittoria, grazie al profeta, che mediante lo Spirito di Dio era in grado di prevedere le mosse del nemico. La perdita di un uomo tanto prezioso superava, per Israele, quella di un intero esercito. Mentre il re era presso di lui, Eliseo gli ordinò di prendere un arco e delle frecce, di aprire la finestra e di scoccare un dardo. Joas ubbidì. Allora il profeta gli disse: «Questa è una freccia di vittoria da parte dell'Eterno, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri in Afek fino a sterminarli». Poi soggiunse: «Prendi le frecce e percuoti il suolo». Joas lo fece, picchiando 3 volte sul terreno. Ma questo non piacque al profeta. «Avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte», disse. «Allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte». Poi Eliseo morì e fu posto nel sepolcro. L'anno seguente, mentre alcuni israeliti si apprestavano a seppellire un morto, scorsero una banda di predoni di Moab. Presi da paura, gettarono in tutta fretta il cadavere nel sepolcro di Eliseo anziché in quello preparato per lui. E si verificò allora una cosa straordinaria. Venuto a contatto con le ossa di Eliseo, il morto risuscitò

che credono in lui. Dopo la morte di Eliseo, si adempì quanto egli aveva predetto al re Joas. L'Eterno, mosso a compassione per il suo popolo che soffriva duramente sotto l'oppressione dei Siri, volle mostrargli ancora una volta la sua grazia. Azael di Siria, il feroce nemico di Israele, morì. Egli successe al trono suo figlio Ben-Hadad. Joas riuscì a sconfiggerlo per 3 volte, come aveva detto Eliseo, e grazie a queste vittorie il regno del nord poté recuperare molte città che gli erano state strappate in precedenza dal nemico. Per alcuni anni, in Giuda e in Israele, regnarono contemporaneamente 2 sovrani che si chiamavano entrambi Joas. In seguito, Joas di Giuda era stato assassinato da 2 suoi servitori mentre si trovava a letto ammalato, e gli era succeduto il figlio Amazia, uomo che, pur proponendosi di servire il Signore, non seppe farlo con tutto il cuore, come vedremo. Una volta decise di muovere guerra agli Edomiti e, per rafforzare il suo esercito, si assicurò il sostegno di 100.000 israeliti del regno del nord, che pagò con 100 talenti d'argento. Il Signore non approvò la cosa e gli mandò un profeta per avvertirlo che doveva andare in guerra senza i soldati mercenari, se non voleva essere sconfitto. «E che ne sarà dell'argento che ho versato ai soldati di Israele?» domandò Amazia con rammarico. «Non preoccuparti», lo tranquillizzò il profeta. «L'Eterno è in grado di darti molto più di questo». Il re di Giuda ubbidì alla voce del Signore e rimandò indietro gli uomini che aveva soldati. Il Signore gli concesse una grande vittoria sugli Edomiti, ma Amazia si mostrò più duro del necessario, perché fece uccidere crudelmente 10.000 prigionieri di guerra. In questa occasione il re di Giuda compì un'azione molto grave che mosse a sdegno l'Eterno, portò via gli idoli dei nemici che aveva appena sconfitti e, senza tener conto del fatto che non erano stati di alcun giovamento agli Edomiti, ne fece i suoi propri idoli, si prostrò davanti ad essi e bruciò del profumo in loro onore. Dio gli mandò un profeta che gli disse: «Perché vai dietro agli dèi di questa gente che non hanno potuto liberare il loro popolo dalla tua mano?» Ma Amazia non lo lasciò nemmeno finire e replicò: «Sei stato forse nominato consigliere del re? Vattene, perché vuoi farti uccidere?» L'uomo di Dio se ne andò, ma non prima di aver detto ad Amazia queste gravi parole: «Io so che Dio ha deciso di distruggerti perché hai agito male e non hai voluto ascoltare il mio consiglio». Intanto, gli uomini israeliti che aveva prima assoldati e poi licenziati avevano assalito alcune città di Giuda e le avevano saccheggiate. In seguito Amazia volle ad ogni costo muovere guerra a Joas, re del nord, benché questi avesse cercato di dissuaderlo. Il favore dell'Eterno fu con Joas, re di Israele, che batté duramente i giudei e catturò lo stesso re Amazia. Prima di tornare vittorioso alla sua capitale Samaria, Joas saccheggiò Gerusalemme e portò via tutti gli oggetti d'oro e d'argento dal Tempio di Dio e del Palazzo Reale e prese con sé anche degli ostaggi. Il regno di Giuda uscì da questa avventura molto provato e indebolito.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

In questa trasmissione, amici, Stefano vi parlerà della seconda parte del tema Il Dio sconosciuto. Pertanto, seguitelo attentamente dopo questa canzone.

Esiste ovunque nel mondo civile una numerosa classe di persone che dicono che è impossibile sapere se vi è un Dio o no. Altri dicono che l'ipotesi dell'esistenza di Dio non è necessaria. Possiamo farne senza e mantenere un sistema di moralità senza preoccuparci di questioni di questo genere. Ora, noi che siamo impegnati in queste trasmissioni crediamo invece che tutto dipenda dall'esistenza di Dio e dalle nostre relazioni con Lui. Vorrei oggi cercare di dimostrare che il nostro cuore e la nostra coscienza ci parlano di un autore dell'universo saggio e buono e che questo semplice fatto è prova che esiste una relazione fra esseri morali e colui che gli agnostici, che dicono sia impossibile conoscere Dio, chiamano il grande ignoto. Non vi è nulla di filosofico nell'ignorare l'interna e sperimentale testimonianza di quella percezione intuitiva che chiamiamo la nostra coscienza. Quando il grande filosofo greco Platone diceva che l'ateismo o la negazione di Dio è una malattia dell'anima prima che si sviluppi in errore d'intelletto, afferma una profonda verità. Nessuno di noi può ignorare quello che disse secoli fa Sant'Agostino: tu ci hai formati per te e il nostro cuore era irrequieto finché non si riposò in te. Sì, vi sono altre facoltà nell'uomo, oltre al raziocinio e all'intelletto. La nostra coscienza ci parla, la nostra essenza spirituale desidera conoscere Dio. Dobbiamo notare che l'irrequietezza stessa dell'uomo è in sé l'evidenza di come sia possibile una sua relazione con Dio. L'uomo non è veramente felice al di fuori di una tale relazione, ed ecco perché. Senza la conoscenza di Dio è impossibile che l'uomo adempia lo scopo del suo essere o che i suoi più profondi desideri possano essere soddisfatti. La ragione di questo stato di cose consiste nel fatto che l'uomo è un essere morale e responsabile e non un semplice animale. Per questo la coscienza tormenta l'uomo, perché suo malgrado sente una forse indefinibile responsabilità verso il grande ignoto e ha il sentimento di non aver adempiuto ai suoi voleri. Sente istintivamente il bisogno di un mediatore fra lui e Dio. Il cuore è irrequieto perché cerca inutilmente di dissetarsi a sorgenti che non possono fornirgli l'acqua che desidera. Come disse Gesù nel Vangelo di Giovanni alla donna samaritana: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma colui che berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla in vita eterna. Dio ha creato l'uomo per sé e l'ha fatto tale che non può essere felice senza il godimento dell'amore di Dio e del suo divino favore. Se invochiamo la scienza, è del tutto impossibile psicologicamente all'uomo di possedere una coscienza perfettamente tranquilla e un cuore contento senza la conoscenza di Dio, di quel Dio, come dicevamo la settimana scorsa, che l'Apostolo Paolo aveva annunziato ad Atene 19 secoli fa. Abbiamo affermato in questa trasmissione e in quella precedente che la nostra ragione stessa ci fa scegliere l'ipotesi di un autore onnipotente dell'universo piuttosto di quella che attribuisce tutto al puro caso. E abbiamo sottolineato il fatto che l'uomo, essere morale, si sente infelice e irrequieto finché le sue affezioni non riposano in Dio. Ora consideriamo un momento le obiezioni di quelli che negano le prove dell'esistenza e delle attività di Dio e del suo amore verso gli uomini, mentre ammettono l'evidenza di tutti i fenomeni naturali. Uno scrive questo a proposito dell'affermazione cristiana dell'intervento di Dio in Cristo: nessuna prova esiste in proposito, mentre abbiamo distinte prove delle leggi matematiche, dell'indistruttibilità della materia e dei fenomeni fisici. Lo scienziato inglese Tommaso Huxley, amico di Darwin e sostenitore della sua teoria dell'evoluzione, scrisse: «Io non affermo e non nego l'immortalità dell'uomo, ma non ne vedo alcuna evidenza. Non posso negarla e non mi oppongo a priori a questa dottrina,
datemi solo l'evidenza dell'immortalità dell'anima come di ogni altro fenomeno e lo crederò. Perché no? Io non vedo nulla di più meraviglioso della conservazione della forza cosmica e dell'indistruttibilità della materia. Poi scrisse ancora: io non vedo la minima evidenza che questo grande ignoto, il quale sta nascosto nei fenomeni dell'universo, sia in relazione con noi come padre, o che egli ci ami o pensi a noi, come insegna il cristianesimo. Così dicasi degli altri dommi cristiani, come dell'immortalità dell'anima, o uno stato futuro di premi o di pene. Ma non nego nulla, perché sono già obbligato a credere all'immortalità della materia e della forza, e di uno stato presente di premi e di pene. Datemi una scintilla d'evidenza e sono pronto a ricevere quei dommi. In queste citazioni lo scrittore domanda una prova dell'immortalità dell'anima simile a quella che esige nei fenomeni materiali. Quello che chiede è una prova che l'anima dell'uomo al momento della morte esca dalla sfera dei fenomeni materiali con la quale era stata in rapporto per entrare in una sfera che è al di fuori dell'ambito di tali fenomeni. Richiede, dico, una prova materiale di questo fatto. Ma in tutte le cose che sono al di fuori della sfera dei fenomeni materiali, ci dichiariamo sempre pronti in altri campi ad accettare una testimonianza, purché sia genuina ed attendibile. Il fatto stesso che i fenomeni naturali non rivelano Dio spiritualmente e moralmente, e che quelli che hanno studiato quei fenomeni per lunghi anni ci parlano del grande ignoto o ne negano l'esistenza, dimostra semplicemente che se vogliamo sapere qualche cosa di Dio e dei fenomeni spirituali, abbiamo bisogno di una rivelazione che sia al di fuori dei fenomeni naturali. Vi è un certo pregiudizio o una certa ostinazione nell'individuo che nega che Dio possa essere conosciuto dai fenomeni dell'universo e che insiste nel respingere ogni prova dell'attività di Dio che si rivela al di fuori di quei fenomeni. E la stessa persona, mentre rifiuta ogni testimonianza che provi l'amore e la misericordia di Dio, riceve senza esitazione alcuna, ogni giorno, in altri campi, e come assolutamente valida, la testimonianza di uomini. Ma devo insistere, Dio ci ha dato una prova certa del suo intervento per salvarci. In questo mondo di malanni e di morte abbiamo bisogno di Dio e della sua grazia. È vero che Sant'Agostino chiama il male una negazione, ma non possiamo ignorare il fatto che la malattia, le sofferenze, le violente passioni dell'uomo caduto sono qualche cosa di più di un fatto negativo. Per ritornare un momento al capitolo 17 degli Atti e al discorso di Paolo ad Atene, ecco quello che l'Apostolo ha detto: Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha dato una prova certa a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Ecco una prova visibile e tangibile per la bocca di molti testimoni veraci che gli uomini avranno a che fare con un Dio vivente dopo la morte. È una prova che Dio ha agito indipendentemente dalle relazioni di cause ed effetti materiali nella risurrezione di Gesù dai morti. E qui voglio citare alcuni versetti del capitolo 15 della prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinti che meritano la nostra diligente attenzione. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve a me. Se dunque si domanda una scintilla d'evidenza, rispondiamo che abbiamo assai più di una scintilla. Abbiamo una testimonianza esauriente, irrefragabile, del fatto della risurrezione di Cristo e possiamo aggiungere che questo fatto è stato dimostrato ai testimoni da fenomeni sensibili. Mentre desidero, Dio volendo, ritornare su questo argomento la settimana ventura, vorrei dirti, caro amico in ascolto, che la mia testimonianza e quella di migliaia di credenti in tutto il mondo è che Gesù vive. Non attendere fino alla settimana ventura,
poni in lui la tua fede per la salvezza della tua anima, e allora tu pure farai parte della vasta schiera di credenti che oggi affermano: Gesù vive e Gesù salva.

Amici, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordo che se desiderate approfondire quanto avete ascoltato, potete scriverci, vi risponderemo e vi aiuteremo a conoscere il Signore Gesù per poter sperimentare il suo perdono e la sua pace. Vi invieremo anche gratuitamente un Nuovo Testamento se già non lo possedete. Richiedetelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Stasera apriamo le nostre Bibbie in Filemone. Filemone è stata scritta dall'apostolo Paolo a un uomo che si chiamava Filemone e che viveva a Colosse. Questa lettera è stata scritta nello stesso tempo in cui Paolo ha scritto l'epistola ai Colossesi. Quando Paolo scrive l'epistola ai Colossesi, fa menzione del fatto che sta mandando la lettera con Tichico e che anche Onesimo, che è uno di loro, sta venendo con Tichico a portare l'epistola. La lettera a Filemone riguarda quest'uomo, Onesimo, perché Onesimo un tempo era stato schiavo di Filemone ed evidentemente aveva rubato dei soldi ed era scappato. Ora Paolo lo rimanda insieme con questa epistola in cui Paolo intercede per Onesimo, perché Filemone lo accolga non più come uno schiavo, ma come un fratello in Cristo. Questa è una delle lettere della prigionia di Paolo, e in essa Paolo non solo chiede a Filemone di essere misericordioso con Onesimo, ma anche di preparare un alloggio per Paolo, perché Paolo si aspetta di essere presto rilasciato dalla prigione, cosa che è successa. Lui è stato rilasciato da quella prima prigionia, poi è stato riarrestato e quindi messo a morte. Così Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. La Bibbia ci dice: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Paolo, nel suo servizio, era un servo di Gesù Cristo. Come servo di Gesù Cristo, la sua vita era completamente dedicata alla causa di Gesù Cristo. Quindi qualsiasi cosa gli accadeva, lui non la guardava come qualcosa di personale, ma come per il Signore e per la causa del Signore. Penso che molte volte noi cristiani ci abbattiamo perché tendiamo a personalizzare il vituperio che riceviamo per la causa di Cristo. Se mentre sto condividendo la mia fede in Gesù Cristo o il mio amore per il Signore con qualcuno e queste persone si arrabbiano con me e iniziano a dirmi che sono uno sciocco e cose di questo genere, io tendo a personalizzare le critiche anziché rendermi conto che l'animosità che essi sentono non è in realtà diretta a me, è diretta al Signore che rappresento. E penso che sia importante che facciamo questa distinzione nella nostra mente, che spesso il vituperio che riceviamo è il vituperio di Cristo, al punto che quando nella chiesa delle origini venivano picchiati e veniva detto loro di non predicare più nel nome di Gesù, loro si rallegravano che erano stati reputati degni di soffrire per Gesù Cristo. E Paolo parla delle tante sofferenze che passiamo come del compiere le afflizioni di Cristo. Quindi lui vede se stesso, questo è molto interessante, non come un prigioniero di Roma. Roma non può fermare Paolo, né può fermare l'opera dello Spirito di Dio nella vita di Paolo. Io sono un prigioniero di Gesù Cristo. E quando vedete le cose in questa maniera, questo getta una nuova luce sulle vostre esperienze. Io riesco a resistere, io riesco ad accettarlo quando mi rendo conto che è per il Signore e nel suo nome e per la sua causa che sto sperimentando queste cose. Paolo, quando parla agli Efesini, lì sulla spiaggia di Mileto, parla di come lui era con loro nel servire il Signore. E dobbiamo capire che il Signore è il nostro padrone. Noi stiamo servendo Lui. Qualunque cosa ci capita per la sua causa e per la sua gloria e perché siamo Suoi servi. E quindi gli effetti del nostro servizio sono anch'essi a causa di quel servizio. Così io sono un prigioniero di Gesù Cristo. È il fratello Timoteo. Ora, quando Paolo scrive l'Epistola ai Colossesi, unisce al suo nome anche quello di Timoteo, perché Timoteo era conosciuto bene dalla chiesa di Colosse. Era stato lì a ministrare insieme a Paolo. È anche interessante, alla fine della lettera, Marco, Aristarco, Dema e Luca, dice Paolo, miei compagni d'opera. Questi sono gli stessi uomini che Paolo dice che salutano la Chiesa nell'Epistola ai Colossesi. Così sappiamo che entrambe sono state scritte nello stesso tempo. Più tardi, quando Paolo scrive la sua seconda lettera a Timoteo, durante la sua seconda prigionia, dice «Tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Dema, avendo amato il mondo presente, mi ha lasciato», eccetera. Così qui, come nell'Epistola ai Colossesi, gli stessi nomi che Paolo associa al suo nei saluti finali si trovano qui in questa epistola a Filemone. Quindi aggiunge Timoteo all'inizio. Nei saluti da parte di Paolo e poi nei saluti finali aggiunge gli stessi dell'Epistola ai Colossesi. Il fratello Timoteo a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera, alla cara Apfia. Ora Apfia era probabilmente la moglie di Filemone, è un nome di donna, e quindi probabilmente è la moglie di Filemone, e Paolo la saluta qui all'inizio dell'epistola, e ad Archippo. Ora ci sono alcuni commentari che ipotizzano che Archippo era il figlio di Filemone, e che era nel ministerio. Paolo parla di Archippo come nostro compagno d'armi. E questa è un'espressione che viene usata per indicare quelli che ministravano insieme nell'Evangelo. E così il saluto probabilmente alla casa di Filemone, a sua moglie e a suo figlio Archippo, e alla chiesa che è in casa tua. Quindi come minimo Filemone aveva uno studio biblico a Colosse. E c'è una lettera inviata all'intera chiesa di Colosse, ma qui Paolo saluta la chiesa che è in casa sua. O la parola qui è ecclesia, l'assemblea, o quelli che si incontrano in casa tua. Nella chiesa delle origini non c'erano locali di culto, edifici. Spesso si incontravano nelle case, e non era affatto fuori dal comune avere una chiesa nella tua casa. E la chiesa, nella sua forma più semplice, è costituita da due o tre persone che si riuniscono nel nome di Gesù, e Gesù dice che lui avrebbe onorato una tale riunione. Dovunque due o tre sono riuniti insieme nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E così Filemone ha una chiesa o uno studio biblico a casa sua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi il tipico saluto di Paolo. La grazia e la pace insieme. Da Dio e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Gli uomini che Dio usa sono uomini di preghiera, tra le altre cose. Ed è interessante quanto spesso Paolo faccia riferimento alla propria vita di preghiera, perché in ciascuna delle sue epistole Lui cita il fatto che sta pregando per loro continuamente, e in alcune di esse dice che prega per loro notte e giorno. La vita di Paolo era una vita di preghiera, era costantemente in preghiera, perché Paolo aveva capito la potenza della preghiera. Vedete, qui c'è Paolo, in prigione a Roma, seduto lì come si crede nel carcere mamertino, incatenato ad una guardia romana. Ma Roma non ha potuto fermare la testimonianza di Gesù Cristo, perché attraverso la preghiera stava continuando la sua opera in tutte le chiese che aveva fondato, pregando per loro. Vedete, la cosa interessante della preghiera è che non è vincolata ad un luogo in particolare, come il servizio. Noi pensiamo che servire il Signore sia probabilmente una delle cose più importanti che possiamo fare. Più importante del servizio è la preghiera, perché ci sono volte in cui, per circostanze che non possiamo controllare, il nostro servizio è limitato. Voglio dire, se stai seduto lì nella cella di una prigione e sei incatenato ad una guardia romana, il tuo servizio sarà abbastanza limitato. Ma non potevano limitare la potenza delle preghiere di Paolo. E così lui continuava ad esercitare un ministero molto dinamico e potente, in preghiera, perché mediante la preghiera lui poteva raggiungere diverse chiese e diversi individui, dicendo i loro nomi. E qui parla di come menziona sempre Filemone nelle sue preghiere. E così Paolo aveva senza dubbio una lista di preghiera molto estesa, perché pregava per le chiese, ciascuna chiesa, e poi pregava per i responsabili delle chiese, nome per nome, portandoli davanti al Signore. E così l'eccezionale potenza della preghiera. Mentre lui sta lì, seduto nella sua cella, riesce a girare per mezzo della preghiera nelle province dell'Asia, in Grecia e a Gerusalemme, e a compiere un'opera per Dio, seppur confinato in quella cella di prigione. Paolo dice: sentendo parlare del tuo amore e della tua fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Quindi Filemone è un caro fratello in Cristo, uno per cui Paolo ringrazia il Signore, perché Paolo sente parlare dell'amore che ha Filemone e della fede che viene dimostrata verso tutti i santi, nella comunione della sua fede. Paolo nel verso seguente parla della comunione di questa fede, cioè della fede in azione. Lui dimostra questa sua fede alla Chiesa, mediante ciò che lui fa per la Chiesa e ciò che dà a quelli nella Chiesa, a quelli che sono nel bisogno. Come dice Giacomo, tu dici di avere fede, beh, mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle opere. E così Paolo parla della fede che ha Filemone, che viene provata o dimostrata nel fatto che lui dà nella Chiesa. La parola tradotta comunione qui è quella parola in greco koinonia, che significa comunione o condivisione, uno che condivide quello che ha con gli altri, il dare l'uno per l'altro. Ora Filemone probabilmente era un uomo molto ricco, aveva degli schiavi, ma era anche uno che amava condividere quello che aveva con gli altri che non avevano, e quindi era una dimostrazione della sua vera fede, affinché la comunione o la coinonia, la condivisione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi verso Cristo Gesù. Quindi quell'opera di Gesù Cristo nella sua vita è dimostrata dalla sua vita. Una vita d'amore, una vita di generosità con quelli che fanno parte del corpo di Cristo. Ora Paolo passa al tema della lettera, Onesimo. Perciò, beh no, ho saltato il versetto 7. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. E così Paolo si rallegra della testimonianza della vita di quest'uomo e nell'opera di Dio nella sua vita che è dimostrata mediante le opere che lui compie. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore. Ora Paolo è l'apostolo, lui ha l'autorità come apostolo di ordinare ad una persona di fare una determinata cosa. E Paolo dice: io potrei comandartelo, potrei ordinarti di fare questo, ma non te lo ordinerò, ti pregherò di farlo, ti supplicherò. Gesù dice ai suoi discepoli che i gentili amano signoreggiare, amano governare, amano mostrare la loro autorità. Ma dice: non sarà così fra voi, anzi chiunque vorrà essere il primo tra voi sarà servo di tutti. E così qui c'è Paolo, lui ha autorità come apostolo, ma anziché andarci pesante con autorità e dire: ora Filemone, questo è quello che ti comando di fare, lui dice: ti prego di fare questo, Filemone. Fa appello all'amore che sa che Filemone ha, alla compassione che quest'uomo ha dimostrato. E quanto è meglio quando qualcuno viene e fa appello alla natura superiore dell'amore. Ora ci sono alcuni che non si lasciano muovere molto dall'amore. Ora ci sono alcuni che non si lasciano muovere dall'amore. E quindi la Bibbia dice che devi salvare alcuni per mezzo della paura. E naturalmente alcuni predicatori fanno largo uso di questa scrittura e fanno penzolare le persone sulla fossa dell'inferno ogni domenica, in modo da poter salvare alcuni per mezzo della paura. Ma c'è un'altra scrittura che dice: non capite che è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento. Ora alcuni sono salvati per mezzo della paura, ma questa è una motivazione di basso livello. Paolo dice: l'amore di Cristo mi costringe. Sono attirato dall'amore di Cristo, una motivazione superiore. E quindi decide di fare appello alla motivazione superiore, pregandolo per amore, l'amore che sa che lui possiede. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore. Così come io sono, Paolo, vecchio. Quanti anni ha Paolo? Paolo a questo punto è probabilmente alla fine dei 50 o agli inizi dei 60, ma ha dovuto passare così tante afflizioni per la causa di Cristo, che il suo corpo è un disastro, e parla spesso della sua malattia agli occhi. E così, sebbene abbia solo 60 anni circa, parla di sé come essendo vecchio, e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Di nuovo non si riconosce prigioniero di Roma, ma prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene. Ora, nel testo in greco, la parola Onesimo è alla fine della frase. Quindi Paolo nel testo in greco dice: ti prego per il mio figlio che ho generato nelle mie catene, Onesimo. Ora, Onesimo probabilmente era un nome che provocava una forte reazione nel cuore e nella mente di Filemone. Era stato un suo schiavo ed evidentemente gli aveva rubato del denaro prima di scappare via. E Filemone probabilmente si era arrabbiato molto per questo. Come fareste voi se qualcuno che avete in casa, di cui vi fidate, ad un certo punto prende del denaro e se ne va via? Quando vivevamo ad Huntington Beach, c'era un vecchietto che venne e aveva bisogno di aiuto. Era una specie di vagabondo, ma ha toccato i nostri cuori. E così gli abbiamo preparato un posto in cui stare, gli abbiamo dato da mangiare e ci siamo presi cura di lui e gli abbiamo dato del denaro. E un giorno siamo tornati a casa e abbiamo scoperto che se n'era andato e mancavano alcuni miei attrezzi. Ora, per diversi mesi, se pronunciavate davanti a me il nome di quest'uomo, mi ribolliva il sangue. Voglio dire, avrei voluto tanto rincontrare quell'uomo. Quella era la mia smerigliatrice migliore e quei miei attrezzi li avevo ereditati da mio fratello, che è rimasto ucciso in un incidente aereo. E ho sempre amato fare dei piccoli lavoretti e lavorare con quegli attrezzi. Non potevo permettermeli, ma quando li ho ricevuti valevano davvero molto per me. E li amavo, e avere quest'uomo che mi deruba dei miei attrezzi, dopo tutte le cose che avevamo fatto per lui, solo cose buone, e questo ci deruba. Ragazzi, ero proprio arrabbiato. E così Filemone probabilmente aveva lo stesso tipo di reazione ogni volta che si pronunciava il nome Onesimo. Ragazzi, se solo potessi mettere le mani su quell'uomo. E quindi Paolo sta molto attento a non pronunciare il suo nome all'inizio della frase. Ti prego per il mio figlio che ho generato nelle mie catene. Onesimo. Quindi attutisce il colpo del nome, indicando che c'è stato un cambiamento in quest'uomo. Quel cambiamento che ha sempre luogo quando qualcuno viene alla conoscenza della potenza di Gesù Cristo nella propria vita. E Paolo va avanti e parla del cambiamento che si vedeva nella vita di Onesimo. Ma lo chiama mio figlio, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo dice ti è stato inutile, ma ora è utile a te e a me. Ora voglio pregarti per questo giovane. So che ti è stato poco utile. So quello che ha fatto, ma è cambiato. Ora è molto utile a me e anche a te. Te l'ho rimandato, or tu accoglilo, poiché è come il mio stesso cuore. È parte di me, è nel mio cuore. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al posto tuo, nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo. Ora so, Filemone, che tu vorresti essere qui per assistermi, a causa delle mie catene. Paolo ha ancora una grande opera da fare, ma manda i suoi a fare le commissioni. Lui è legato da una catena alla guardia carceraria, ma ci sono delle persone che scrivono le lettere per lui, e lui manda queste persone in missione e a svolgere i compiti pratici. E dice, so, Filemone, che tu vorresti essere qui ad aiutarmi in questa condizione, ma lui è qui rappresentando te, facendo l'opera che tu vorresti fare per me, che sono qui in queste catene. Onesimo, essendo uno schiavo, naturalmente aveva questa triste sorte nella vita, quella di essere uno schiavo. Una delle cose più terribili e atroci che un uomo potesse fare ad un altro uomo era ridurlo in schiavitù. Il mio cuore va a quelle persone che sono diventate schiave dello Stato, nei paesi comunisti. Uno dei più grandi mali che può fare un uomo è opprimere un altro uomo. Nell'impero romano la schiavitù era davvero un terribile crimine contro l'umanità. Durante il periodo in cui Paolo scrive questa epistola c'erano circa 60 milioni di schiavi nell'impero romano e c'era sempre la paura che questi 60 milioni si ribellassero in massa ed era sempre una costante minaccia per l'impero romano. E quindi ogni volta che uno schiavo mostrava un qualche segno di ribellione, come scappare dal padrone, era trattato con grandissima severità. In genere veniva messo a morte, in modo da suscitare paura nel cuore del resto degli schiavi. Che questo è quello che succede se osi ribellarti contro l'autorità. La cosa minore che poteva succederti era essere marchiato con un ferro rovente sulla fronte con una F, per creare la cicatrice, in modo che portavi sempre il segno del fuggitivo, il marchio dello schiavo che era fuggito. Lo schiavo non aveva diritti, non aveva il diritto di proprietà, non aveva alcun diritto. Non c'era nessuno a cui uno schiavo si potesse appellare. Se venivi picchiato, se venivi derubato, qualunque cosa, non ti potevi appellare a nessuno. Non c'era un'autorità che ti proteggeva in qualità di schiavo. Il tuo padrone aveva totale autorità sulla tua esistenza e poteva toglierti la vita se lo desiderava. Ogni volta che voleva poteva ucciderti e non avrebbe dovuto risponderne davanti a nessuno. Gli schiavi spesso venivano picchiati, tenuti in condizioni pessime da sadici che prendevano piacere nel torturarli. Una terribile sorte davvero. Naturalmente, nell'epistola agli Efesini, Paolo ordina ai padroni come devono trattare i loro schiavi, con gentilezza e amore. Ma con Filemone, Paolo ora fa un appello. Filemone può, se vuole, mettere a morte Onesimo. Può marchiarlo sulla fronte con una F, secondo il costume del tempo. Ma Paolo dice, voglio che tu lo riceva. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al tuo posto qui nelle mie catene, ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che tu farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Dio non vuole che facciamo nulla per Lui, o che gli diamo nulla per costrizione, o perché ci viene fatta qualche pressione. Dio non usa mai tattiche per fare pressione sull'uomo. Ora l'uomo spesso usa tattiche per mettere pressione. Ricevo un sacco di lettere in cui ci sono forti pressioni da parte di molti di questi evangelisti che vorrebbero farmi credere che Dio è in difficoltà economiche e mi dicono quanti soldi dovrei mandare e di mandarli immediatamente. E suggeriscono persino che se non li ho sul mio conto in banca al momento posso richiedere un prestito e mandarli a loro per tirare fuori Dio dal momento di difficoltà in cui si trova, perché anche questo mese lui ha speso di più di quanto ha preso. Pressioni. Paolo dice: non voglio ricevere nulla da te per costrizione, per pressioni, per una qualche manipolazione. Ora avrei voluto tenerlo con me, ma non lo faccio senza il tuo permesso. Anche se mi sarebbe stato molto utile, voglio che quello che fai per me non venga da costrizione. Voglio che tu lo faccia di spontanea volontà. E Paolo, parlando del dare nella sua epistola ai Corinzi, dice che non dovrebbe provenire da imposizione, da una qualche pressione, ma ognuno dia come ha deliberato in cuor suo, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi dai a Dio quello che riesci a dare con allegria, con gioia, ma quello che non riesci a dare con gioia, tienilo per te. È meglio che te lo tieni che darlo a Dio contro voglia. Dio non vuole che tu faccia nulla per Lui contro voglia. Ora io capisco bene questo. Non voglio che le persone facciano le cose contro voglia. Ci sono state persone che mi hanno dato delle cose e poi ho sentito che sono andate in giro a mormorare, a lamentarsi per quello che hanno dato. Io lo restituisco e dico: ehi, non ne ho bisogno, riprenditelo. Oh no, no, non posso prenderlo. Non ti piace che la gente brontoli. Se vogliono donare perché ti amano, grandioso. Ma se poi brontolano per questo e hanno rimorsi per quello che hanno donato, allora preferisco che non diano. Ecco perché quando quest'uomo che ci ha donato la casa alle Hawaii è venuto da noi e ci ha detto: vorrei avere indietro la mia casa, gliel'abbiamo data. Non voglio nulla che poi una persona in seguito si pente di aver fatto o dato. E lo stesso vale per Dio. Se vuoi servire il Signore, servilo con un cuore allegro, felice e ben disposto. Se vuoi dare a Dio, dai con un cuore allegro, felice e ben disposto. Ma se non riesci a dare con un cuore allegro, felice e ben disposto, allora non dare. È meglio non dare, perché non riceverai alcuna ricompensa per questo. Comunque, dai a Dio e dici: oh, eccoti qui, Dio. E dai qualcosa a Dio e poi te ne vai in giro a brontolare per questo. Dio lo cancella, come se non l'avessi dato. Non riceverai nulla per questo. Quindi è meglio che te lo tieni. Quindi Paolo: avrei voluto trattenerlo presso di me. È stato davvero una benedizione. Mi è stato molto utile. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che tu farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Voglio che venga dal tuo cuore. Voglio che tu lo faccia di tua spontanea volontà. Infatti, forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Ora, molte volte noi non sappiamo ciò che Dio sta operando nella nostra vita quando riceviamo delle delusioni. Quando Onesimo ha preso il denaro ed è sparito, Filemone senza dubbio si è arrabbiato molto. E probabilmente avrà detto: perché Dio ha permesso che mi derubasse così? Perché Dio ha permesso che accadesse questo? E Paolo dice: guarda, tu non lo sai. Forse fa tutto parte del piano di Dio per raggiungere Onesimo con l'Evangelo di Gesù Cristo. Forse l'hai perso per breve tempo per poterlo riavere per sempre, perché è mentre si trovava a Roma che lui è venuto alla conoscenza di Gesù Cristo. Ora è un fratello in Cristo. Un fratello in Cristo per l'eternità. Quindi l'hai perduto per un momento, ma lo hai guadagnato per sempre. Ora è per l'eternità un fratello in Gesù Cristo. Una cosa interessante: durante la cosiddetta rivoluzione culturale degli hippie, Migliaia e migliaia di ragazzi sono andati via di casa. Molti sono scappati di casa. E i genitori erano così arrabbiati e infastiditi che i loro figli fossero scappati di casa. Beh, molti di loro nella loro ricerca hanno trovato Gesù Cristo come risposta per le loro domande esistenziali. E i loro genitori li hanno perduti per un po' di tempo, ma poi li hanno riguadagnati per l'eternità, come fratelli e sorelle nel Signore. Dio ha fatto un'opera nei loro cuori. Certe volte un marito, una moglie va via, e c'è un grande dolore, una grande sofferenza. Ma tu non sai quello che Dio sta operando. Non lo sai, ma forse sono andati via per una stagione, in modo che Dio potesse fare un'opera eterna nella loro vita e portare le cose ad essere come Lui vuole che siano. È importante che noi impariamo ad affidare le nostre vie al Signore in ogni situazione. Signore, Tu hai il controllo. La mia vita appartiene a Te. E io so, Signore, che Tu stai controllando le circostanze che circondano la mia vita. E quindi metti ad effetto il Tuo piano. E anziché arrabbiarsi, anziché agitarsi, innervosirsi, eccetera, è meglio che affidiamo tutto al Signore e diciamo: bene, Signore, Tu hai il controllo e io non so cosa stai facendo, ma mi fido di Te, Signore. Ora è qui che entra in gioco la fede. Se riesco ad avere fede in Dio solo quando posso vedere ciò che sta facendo, quando posso capire la Sua opera, questa non è fede e questo non richiede fede. Ciò che richiede fede è avere quel riposo e quella fiducia quando le cose sembrano essere completamente contro di me, ma spesso sembrano solo essere completamente contro di me. Come quando Giacobbe disse: tutto è contro di me. Perché gridò questo? Perché non riusciva a vedere niente. Disse tutto, ma si sbagliava. Non era tutto contro di lui. Se solo avesse saputo la verità. Alcuni dei momenti migliori e più felici della sua vita erano proprio lì dietro l'angolo. Quell'uomo lì giù in Egitto, che sembra essere così cattivo e duro, è in realtà suo figlio Giuseppe, di cui è stato privato per così tanti anni, e presto scoprirà che suo figlio è vivo e potrà riabbracciare Giuseppe. Lui non conosce il quadro complessivo, vede solo una parte di esso, e grida nello sconforto. E noi, così spesso, vedendo solo una parte del quadro, gridiamo nello sconforto: tutto è contro di me. Oh, no, no, no. Tu non conosci tutto il ciclo. Non conosci tutta la storia. Non sai quello che Dio sta operando. Aspetta. Confida nel Signore. Riposa in Lui e lascia che Dio operi. E vedrai che il piano di Dio è di gran lunga più saggio di qualunque cosa che tu potresti escogitare. E Lui inizia a mettere insieme quell'opera eterna nei cuori e nelle vite dei tuoi amici e nel tuo stesso cuore e nella tua vita, mentre impari a confidare in Lui completamente. È così importante che impariamo ad affidare le cose al Signore, anche le cose che sembrano essere contro di noi. E così la riflessione di Paolo è una riflessione molto ragionevole, che guarda le conseguenze della fuga di Onesimo. La conseguenza è che lui è venuto a Gesù Cristo ed è diventato un fratello in Cristo e passerà l'eternità ora insieme a Filemone. Il risultato finale è che ora è diventato una persona utile, mentre prima era inutile. E quindi voglio che tu lo accolga, dice Paolo. Non più però come schiavo. Paolo sta chiedendo a Filemone di liberarlo dal suo obbligo di schiavo. Ma molto più che schiavo. Voglio che tu lo accolga come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Quindi Paolo sta chiedendo molto più che il semplice perdono per Onesimo. Sta chiedendo una totale liberazione anche dalla schiavitù che aveva prima. Voglio che tu lo accolga non più come uno schiavo, ma come più che uno schiavo. Voglio che tu lo accolga come un caro fratello. Liberalo dalla schiavitù. Se dunque mi ritieni come socio, come collaboratore. Accoglilo come me stesso. Voglio che lo tratti con la stessa gentilezza con cui tratteresti me e con cui hai trattato me, con lo stesso amore, che tu farai per lui le cose che hai fatto per me. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me, chiedine conto a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano, pagherò io stesso. E qui abbiamo Paolo l'intercessore, che intercede presso Filemone per questo schiavo inutile che ora si è convertito a Gesù Cristo, e chiede il suo rilascio, che sia rilasciato dalla schiavitù per essere accolto come un fratello, per essere accolto come più che lo stesso Paolo, e che sia perdonato di ogni debito che ha, o almeno che il debito sia addebitato a Paolo. Paolo promette che lui lo rimborserà, pagherò io stesso. Questa intercessione. Ora la Bibbia dice che Gesù può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Isaia profetizza che lui avrebbe interceduto per i trasgressori. Paolo, in Romani 8, dice: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù non ti condanna, non ti ha condannato, non ti condannerà. Gesù ha detto: non sono venuto per condannare il mondo, ma perché per mezzo di me il mondo sia salvato. Chi è allora che condanna? Non è Gesù. Lui sta intercedendo per te. E così come Paolo intercede per Onesimo, allo stesso modo Gesù intercede per te. Padre, voglio che tu li accolga, non più come peccatori, ma come coloro che sono stati lavati e purificati, come fratelli, come figli eterni di Dio. Padre, voglio che tu tratti loro come tratti me, glorificati con lui, seduti insieme con lui nei luoghi celesti. La benedizione del Padre e la grazia e la bontà per noi, come se fossimo suoi figli. E alla fine, se ti devono qualcosa, addebitalo a me. E così tutti i miei peccati sono addebitati a Gesù. Tutte le mie colpe sono addebitate a Lui. Dio ha caricato su di Lui le iniquità di noi tutti. Se ti devono qualcosa, addebitalo a me. Pagherò io stesso. E Gesù ha pagato tutto, tutto a Lui devo. Mi piace l'ultimo verso di questo cantico. E quando davanti al trono starò, completo in Lui, Gesù è morto per salvare la mia anima. Le mie labbra ancora ripeteranno: perché Gesù ha pagato tutto, tutto a Lui devo. Il peccato aveva lasciato il suo marchio rosso, ma Gesù lo ha lavato e lo ha reso bianco come neve. E nella sua intercessione per te e per me, lui sta chiedendo che noi riceviamo con lui l'onore e la gloria del regno eterno. Lascia che tutte le tue colpe siano trasferite sul suo conto. Lui ha accettato la responsabilità di tutti i nostri debiti. Così Paolo dice: ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso, per non dire che mi sei debitore perfino di te stesso. Evidentemente Filemone si era convertito con Paolo. Paolo aveva avuto l'opportunità di condividere con lui il glorioso Evangelo di Gesù Cristo, e quindi lui doveva a Paolo la sua conversione, quel dono della vita eterna che aveva, perché Paolo era stato lo strumento che Dio aveva usato per portarlo alla conoscenza di Gesù Cristo. Quindi, se ti deve qualcosa, addebitalo a me. Comunque ti ricordo che tu mi sei debitore di qualcosa di più importante, la tua stessa vita. Sì, fratello, possa io avere questo favore nel Signore. Ricrea il mio cuore nel Signore, letteralmente le mie viscere. Nella nostra cultura e nel nostro uso moderno del termine viscere, è difficile comprendere perché Paolo dica una cosa del genere: ricrea le mie viscere nel Signore. Ma dobbiamo capire che abbiamo a che fare con una cultura diversa e con diversi concetti di cultura. e secondo quello che si credeva, e questo può essere non lontano dalla verità, secondo le credenze della cultura di quei tempi, le più profonde emozioni dell'uomo non venivano provate nella testa, ma venivano provate nella regione dello stomaco. Quando il dolore era estremamente profondo, veniva sentito giù nell'area dello stomaco, anziché nella testa. Quando le esperienze di gioia arrivavano al punto massimo,

0: gioia. Questo è il tipo di gioia che voglio sentire nel profondo. Avete mai avuto un'esperienza emozionale così profonda che avete sentito in un certo senso che vi prendeva allo stomaco? Avete mai riso così forte da tenervi lo stomaco? E per questo ritenevano che la regione dello stomaco fosse l'area della più grande gioia e della risata, eccetera. Quando ti prende davvero a ridere, ragazzi, fa male dentro, non fa male alla testa, non senti nulla qui, senti qualcosa qui sotto. E naturalmente noi con le nostre espressioni di gioia, eccetera, siamo riluttanti a parlare di certe parti del corpo, e quindi suona un po' strano per noi, ma si riferisce alla gioia, o al dolore, o altro, nelle parti più profonde dell'essere umano. E quindi qui parla delle emozioni più profonde. Fammi gioire. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Ora questa è conosciuta come clausola presuntiva. Se qualcuno di voi è familiare con la vendita, sa cos'è una clausola presuntiva. Tu hai mostrato tutta la merce, e qui c'è una ragazza che sta comprando delle cose, e così vuole degli asciugamani, e guarda, e non sa se comprerà o meno, ma guarda gli asciugamani, e tu le mostri la qualità, e le dici quanto sono belli, eccetera. E poi tiri fuori il blocchetto degli ordini e dici, ora che colore volevi? Questo è presumere. Io presumo che li comprerà. Quindi che colore vuoi? Clausola presuntiva. Così Paolo sta usando questa clausola presuntiva con Filemone. Sono fiducioso nella tua obbedienza. Avendo questa fiducia nella tua obbedienza, ti ho scritto sapendo che farai quello che chiedo. Farai anche di più. Qui finisce di parlare Dionisio. Ora la chiusura dell'epistola. Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Quindi preparami una camera. Sarò lì tra un po' per la grazia di Dio. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. E così gli stessi che Paolo unisce al suo nome nei saluti alla Chiesa dei Colossesi, li unisce ai saluti a Filemone, alla fine di questa lettera personale.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e Patrizia Dio vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto. Il testo che Patrizia gentilmente ci leggerà è sempre tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è costituito dai versetti da 28 a 30.

Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.

seconda volta, nel contesto di questo discorso, Gesù affermò l'Io sono. In questa occasione la dichiarazione della sua deità fu collegata al sacrificio della croce. Attraverso queste poche parole fu annunciato il come della sua morte, cioè innalzato sul legno della croce. Inoltre furono indicati i veri responsabili di questo grave fatto, cioè gli stessi giudei, quelli che lo contrastavano e congiuravano contro di lui. Quelle persone che si ostinavano a non capire e a non credere avrebbero conosciuto la vera natura del Signore Gesù proprio quando si fossero ritenuti vittoriosi sopra di lui, quando avrebbero pensato di averlo eliminato per sempre. Apparentemente la croce fu una sconfitta, ma proprio dalla croce l'Io sono affermò e confermò il suo trionfo. Una tomba vuota è il segno evidente che la morte, che è la conseguenza del peccato, non ha potuto trattenere il principe della vita. L'eterno Io sono, che non ha commesso peccato. Inoltre, dobbiamo pensare ad un altro innalzamento, non più vergognoso come quello della croce, ma glorioso perché opera di Dio. L'ascensione di Gesù al cielo. In più si deve considerare la sofferenza e la morte del Signore Gesù, il suo atteggiamento, le sue parole, le circostanze avvenute in quel giorno, tutte cose che fecero riconoscere al centurione e ai pochi soldati romani che veramente costui era il figlio di Dio. Oltre a tutto questo, le scritture rivelano che solo l'Io sono poteva pagare il debito che l'umanità ha contratto con la giustizia divina. Nessun uomo, in quanto peccatore, poteva espiare i peccati degli altri, ma Dio stesso si è reso responsabile davanti alle esigenze della sua propria giustizia del peccato di tutti. Sulla croce abbiamo la possibilità di contemplare il divino crocifisso, innalzato fra terra e cielo, sospeso fra la malvagità umana e la giustizia divina. Su quel legno non l'hanno posto solo i giudei e neppure solo i romani. Su quel legno di sofferenza e di morte l'hanno posto io, tu, tutti noi, a causa dei nostri peccati. Dio vi benedica.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Tra qualche istante, continuando nella presentazione dell'argomento della persona e l'opera di Cristo, proporrò alla tua attenzione delle riflessioni bibliche sul tema «I suoi miracoli».

In una precedente trasmissione abbiamo dato uno sguardo panoramico introduttivo ai miracoli nella Bibbia. Adesso è venuto il momento di concentrarci unicamente su quelli compiuti da Cristo. Dopo una breve introduzione, ci soffermeremo su tre punti, considerando le parole usate per descriverli, le categorie in cui si possono classificare ed il numero di essi. Ci sono oggi molte persone le quali dicono che la concezione che gli antichi pagani contemporanei di Cristo avevano dei miracoli era ben diversa da quella che ha l'uomo oggi. Per quelli si dice che i miracoli erano ovvi, mentre per l'uomo moderno sarebbero o sono inconcepibili. Ciò non è assolutamente vero. Al tempo di Cristo era notevolmente sviluppata la cura medica ed è pertanto sbagliato asserire che l'uomo antico pagano mostrasse una certa credulità intorno ai miracoli in genere. Se invece prendiamo in considerazione i miracoli nella concezione del mondo contemporaneo a Cristo, ma riferendoci strettamente all'ambiente ebraico in cui egli visse, la constatazione cambia. Infatti questi israeliti avevano conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento e sapevano bene che cosa fossero i miracoli che Dio aveva compiuto in favore del popolo di Israele. Inoltre, essi sapevano che Dio aveva operato potentemente.

Sono tre le principali parole usate nei Vangeli per descrivere i miracoli: opere potenti, prodigi e segni. Esse si trovano usate tre volte insieme, seppur in senso diverso e non nello stesso ordine, in riferimento ai miracoli dell'Anticristo, in riferimento all'Apostolato e in riferimento a Cristo. Durante il primo discorso evangelistico, l'Apostolo Pietro disse proprio, riferendosi a lui ed ai suoi miracoli: «Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio stesso fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete». Qualche pensiero su ognuna di queste tre parole usate per indicare i miracoli. La prima, opere potenti. Lo scopo è quello di mostrare la potenza di Dio. Per esempio, Gesù disse, menzionando la durezza del cuore degli abitanti di alcune città: «Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute». La seconda parola, prodigi. Il prodigio è l'avvenimento straordinario che fa pensare che è stato compiuto da Dio e produce stupore e sbigottimento. Per esempio, quando un giorno Gesù guarì un paralitico a Capernaum o Cafarnao ed egli andò via in presenza di tutti, è scritto che tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo: «Una cosa così non la vedemmo mai». La terza parola usata in riferimento ai miracoli, segni. Un segno è quell'avvenimento che fa pensare a Dio come al solo in grado di intervenire per risolvere la situazione e fa pensare anche alla sua disponibilità ad aiutare. Per esempio, in occasione del suo primo miracolo, Maria pensò a lui come al solo che potesse fare qualcosa intervenendo, ed egli si dispose ad aiutare, infatti mutò l'acqua in vino. Riassumendo quindi il senso delle tre principali parole usate per descrivere i miracoli di Cristo, diremmo che il miracolo è un'opera potente che manifesta la potenza di Dio, un prodigio che provoca stupore ed un segno, ha cioè un significato particolare. Le categorie in cui si possono suddividere i miracoli sono quattro. Guarigioni per infermità fisiche sono un numero abbastanza elevato. Guarigioni, liberazione di indemoniati, anche qui ce ne sono diversi. Resurrezione di morti, solo tre, ma ovviamente estremamente significativi, tali da poter essere ben definiti prodigi, opere potenti, segni. Poi c'è tutta una serie di miracoli sugli elementi della natura, per esempio la tempesta calmata, il fico seccato, la moltiplicazione dei pani, il cammino sull'acqua. Dopo le parole usate e le categorie in cui si possono classificare, vediamo infine, in terzo luogo, il numero dei miracoli. Tenendo conto di quanto scritto nei quattro Vangeli, Gesù ne compì 35, che ci sono descritti nella loro interezza, ed in più un numero imprecisato di altri e in più occasioni che sono stati fatti in più occasioni. Essi però non ci sono descritti. Inoltre, in altre occasioni, egli ne compì diversi. Gli evangelisti ne riportano uno specificandolo, non facendo altrettanto di altri. Per esempio, nell'occasione in cui egli guarì la suocera di Pietro dalla febbre, compì anche altri miracoli di guarigione, come scritto nel capitolo primo del Vangelo di Marco, ma della loro natura ed in favore di chi non è detto nulla. Bisogna ancora dire che i miracoli da lui compiuti sono stati veramente tanti, ma non tutti sono scritti nei Vangeli. Si legge in proposito alla fine del Vangelo di Giovanni che vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero, così si esprimeva l'Apostolo Giovanni. Lo Spirito Santo
ha sovranamente guidato gli autori evangelici nell'operare le scelte appropriate da scrivere nel sacro testo. Bisogna ancora aggiungere che Cristo li compì questi miracoli soltanto durante la sua vita e predicazione pubblica. Infatti nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 2, è riportato il primo dei suoi miracoli compiuto a Cana di Galilea. La scelta da parte dello Spirito Santo nel guidare gli evangelisti nel riportare i diversi miracoli riflette gli scopi dei diversi Vangeli. Quindi, nei primi tre, Matteo, Marco e Luca, c'è una notevole enfasi sulle guarigioni, mentre in Giovanni sono presentati 8 segni, di cui l'ultimo dopo la resurrezione, e con essi si vuole imprimere nella mente del lettore il significato del miracolo. Così egli può essere in grado di comprendere chi è realmente Gesù, il Figlio di Dio. Infatti, tutti i segni messi insieme provano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, considerando questi tre aspetti sui suoi miracoli, le principali parole usate per descriverli, le diverse classificazioni ed il loro numero, si giunge ad una importante conclusione, quella già menzionata, scritta nel Vangelo di Giovanni. La leggo per intero, lasciando la gentile amico in ascolto alla tua profonda considerazione e riflessione. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, se vuoi conoscere più a fondo l'argomento, se hai delle domande da farci o se hai dei quesiti a carattere spirituale, scrivici. Saremo molto lieti di risponderti personalmente. Ti do appuntamento alla prossima settimana per continuare l'argomento sui miracoli di Cristo. Ricordati quindi, non mancare all'appuntamento su questa medesima lunghezza d'onda. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Eccomi qui anche oggi, amici, in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare il nostro studio illustrando la terza piaga che colpì l'Egitto, la piaga delle zanzare, come è scritto in Esodo capitolo 8, dal versetto 16 al versetto 20. E anche qui c'entra una divinità, ed esattamente il dio terra Geb, adorato dagli egiziani. Ora ci dice la Bibbia che tutta la polvere della terra diventò zanzare in tutto il paese dell'Egitto. Ecco quindi che quello che era sacro al dio Geb veniva ora disprezzato dagli egiziani. E questa volta il faraone non chiese che questa piaga finisse e neanche i maghi riuscirono a fare lo stesso prodigio. Sembra che avessero cominciato a capire che colui che aveva causato quel flagello era molto più grande di tutti gli dei dell'Egitto. Venne poi la piaga delle mosche, secondo quanto ci dice Esodo capitolo 8 dal versetto 20 al versetto 32. Alcuni studiosi pensano che quei nugoli di mosche fossero in realtà scarabei o scarafaggi, che erano anch'essi considerati sacri dagli egiziani, e naturalmente c'era un dio scarabeo chiamato Cherapa. Effettivamente lo scarabeo o scarafaggio è spesso rappresentato nelle tombe egiziane ed è simbolo di vita eterna ed era particolarmente sacro a Ra, il dio sole. La quinta piaga è quella della moria del bestiame, come leggiamo in Esodo capitolo 9 dal versetto 1 al 7. Si tratta evidentemente di un'epidemia mortale che colpì gli animali, e qui bisogna ricordare che il secondo tempio egiziano in ordine di grandezza si trovava a Menfi ed era consacrato al bue nero Api. Possiamo allora pensare che gli egiziani furono costretti, in quella occasione, ad adorare un bue malato. Abbiamo poi la piaga delle ulceri, secondo quanto si legge in Esodo capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 17. A questo proposito, dobbiamo considerare che i sacerdoti egiziani dovevano essere senza difetti fisici, senza macchia o altro sul corpo, altrimenti non potevano officiare nei templi. Bene, in questo periodo dovettero andare tutti, diciamo, in licenza, a causa delle ulceri che deturpavano i loro corpi. Si trattò quindi di una severa condanna da parte di Dio di tutta la religione egiziana. La settima piaga che poi si vede fu quella della grandine. Questo si legge in Esodo capitolo 9, versetto 18 a 35. Con questo flagello Dio dimostrò di avere il potere assoluto su tutti i fenomeni naturali, compresa la grandine, che, secondo gli egiziani, faceva parte della sfera di influenza di una determinata divinità. E passiamo ora alla piaga delle locuste, descritta in Esodo capitolo 10, versetto 1 a 20. Con questo flagello Dio intese infliggere un duro colpo al culto degli dei insetti, molto diffuso in Egitto. Le locuste inoltre avrebbero distrutto anche i raccolti, e questa è una terribile forma di punizione divina, a cui fanno riferimento anche i libri biblici di Gioele e l'Apocalisse.

Venne poi la piaga delle tenebre, come si legge in Esodo capitolo 10, versetto 21 a 29. Questa volta Dio volle colpire soprattutto il culto del principale dio egiziano, il dio sole Ra. Infatti il disco solare è un simbolo che si trova molto spesso tra i resti delle costruzioni egiziane. E questo flagello dimostrò che il dio Ra, dio della luce solare, non poteva fare assolutamente nulla per i suoi fedeli. Ed eccoci finalmente all'ultima piaga, la decima, la morte dei primogeniti, di cui si parla in Esodo capitolo 11 fino al capitolo 12 versetto 36. Dobbiamo premettere subito che secondo la religione egiziana tutti i primogeniti appartenevano agli dei. Dio quindi prese ciò che era stato consacrato agli dei d'Egitto. Dio cioè rivelò agli egiziani chi egli fosse veramente e cercò di convincere il faraone del fatto che lui soltanto era Dio, l'unico vero Dio. Nello stesso tempo, Dio volle con questo terribile flagello rafforzare la fede degli israeliti in lui. Questo dunque fu l'ultimo atto di condanna del faraone e del culto idolatrico egiziano, atto che causò la definitiva liberazione degli israeliti dalla schiavitù. In particolare, dobbiamo tener presente che Dio sfidò gli dei egiziani, o meglio, sfidò la potenza satanica che si celava dietro la religione egiziana. C'è anche da aggiungere che il profeta Isaia avrebbe predetto secoli dopo che un giorno non vi sarebbe stata più idolatria in Egitto, e così è stato. Oggi infatti la religione islamica, che è quella della maggioranza degli egiziani, non permette nessun tipo di idolatria, e questo perché, nonostante tutti i suoi gravi errori dottrinali e le sue incoerenze, la religione islamica si rifà non poco alla religione ebraica e anche al cristianesimo. Ora però è tempo di ritornare al capitolo 5 dell'Esodo per esaminare assieme alcuni interessanti particolari riguardanti soprattutto l'atteggiamento del faraone nei confronti degli israeliti. Leggiamo quindi il primo versetto del capitolo 5. Dopo questo, Mosè ed Aaron vennero dal faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, lascia andare il mio popolo affinché mi celebri una festa nel deserto». Il sacrificio fatto a Dio nel deserto sarebbe stato per Israele il primo passo verso la libertà. Mosè ed Aaron, infatti, non si precipitarono dal faraone dicendo: «Lascia andare il mio popolo, vogliamo andarcene nella terra promessa». No, chiesero soltanto di poter andare nel deserto ad adorare Dio. In altri termini, cercavano di preparare il faraone ad accettare poi la realtà dei fatti. Notate però la reazione del re. Il faraone rispose: «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele». Questo è scritto in Esodo capitolo 5 versetto 2. Notate che il faraone affermò prima di tutto di non conoscere il Signore e poi di non voler lasciare andare Israele. Ma in breve tempo il faraone, a sue spese e in maniera terribile, avrebbe fatto la conoscenza con l'Iddio di Israele e avrebbe lasciato andare gli israeliti.

Leggiamo ora il versetto 3 di questo capitolo 5 dell'Esodo. Ed essi dissero: l'Iddio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici all'Eterno, che è il nostro Dio, affinché egli non abbia a colpirci con la peste o con la spada. Queste parole danno una lezione anche a noi. Dio infatti vuole che noi lo adoriamo e adoriamo Lui soltanto, altrimenti anche noi saremo severamente giudicati come lo furono il faraone e gli egiziani. Poi il re d'Egitto disse loro: «O Mosè ed Aaron, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». E Faraone disse: «Ecco, il popolo è ora numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono stati imposti». Evidentemente Mosè aveva tenuto una riunione di massa, diciamo così, e tutti gli israeliti erano impazienti e ansiosi di andarsene al più presto dall'Egitto. Il faraone si accorse che l'intervento di Mosè ed Aaron stava creando dei seri problemi dal suo punto di vista, e naturalmente rispose che il popolo non doveva fare altro che fabbricare mattoni. Anzi, cercò di rendere loro la vita ancora più complicata. Leggiamo infatti nei versetti seguenti che quello stesso giorno il faraone dette quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni. Vadano essi stessi a raccogliersi della paglia. Imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione alcuna, perché sono pigri e gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio». Questo è scritto in Esodo capitolo 5 versetti 6 a 8. Il faraone ebbe l'impressione che gli israeliti volessero andare, diciamo, in vacanza. Inoltre pensò che se volevano un poco di tempo libero, tutto per loro, significava che non avevano poi tanto lavoro da fare. Di conseguenza, tolse loro la paglia, costringendo gli israeliti a procurarsela da soli e a produrre lo stesso numero di mattoni al giorno. Insomma, il lavoro aumentò e tutti stavano peggio di prima, tutti gli ebrei. Allora, e qui leggo ancora alcuni versetti nel libro dell'Esodo, i sorveglianti dei figlioli di Israele vennero a lamentarsi dal faraone, dicendo così: «Perché tratti così i tuoi servitori? Non si dà più paglia ai tuoi servitori, e poi ci si dice: fate dei mattoni. Ed ecco che i tuoi servitori sono battuti e il tuo popolo è considerato come colpevole». E il faraone rispose: «Siete pigri, siete dei pigri, per questo dite: andiamo a offrire sacrifici all'Eterno». «Ora dunque», disse ancora il faraone, «andate a lavorare, non vi si darà più paglia e fornirete la stessa quantità di mattoni prescritta». I sorveglianti dei figlioli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno». Questo l'ho letto in Esodo capitolo 5 dal versetto 15 al versetto 19. Come vedete, la situazione comincia a diventare più dura per gli israeliti, ma anche se stiamo per entrare in una fase molto vivace del nostro studio, dobbiamo necessariamente fermarci qua a causa dell'esaurimento del tempo a disposizione. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ed ora, cari amici, mettete da parte ogni cosa e concedetevi pochi minuti di riposo e ascoltateci. Vi dico che alla fine di questa mezz'ora vi sentirete meglio. Vogliate ascoltare un po' di musica? Musica diversa dall'usuale, e poi meditare sulla vita di un riccone, di un milionario, per vedere se la morte di una persona che è ricca è bella quanto la sua vita. Ma cominciamo subito con la musica.

Dite amici, avete voi mai perso niente? O io ho perso tante cose, fra cui il portafoglio un paio di volte, l'orologio una volta, poi ho perso ombrelli, libri e raramente li ho mai ritrovati. Ho letto proprio ora su un giornale di una bambina che ha trovato sul ciglio di un marciapiede una borsa, l'ha aperta e dentro c'erano tante pietre preziose e gioielli. Nella borsa c'era pure un indirizzo e così quella bambina urgentemente si recò là, temendo che quella signora fosse assai preoccupata e in gran pena per la perdita dei suoi gioielli. Quando quella signora venne ad aprire la porta e vide la sua borsa, fu davvero contenta e infatti donò 200.000 lire alla bambina per ricompensarla della sua onestà. Ora, anche noi amici eravamo perduti e Gesù ci ha ritrovati e ci ha riportati alla casa del nostro Padre Celeste e viene da pensare: che qualità di ricompensa abbiamo noi dato al Signore Gesù? Cosa potremo mai dargli? Basterà il resto della nostra vita? Consideriamo quello che Cristo ha fatto per noi, poi cerchiamo di rispondere a questa domanda.

Ed ora, cari amici, vogliamo passare alla lettura della parola di Dio. Apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Luca, capitolo 16. Cominceremo al 19° versetto. Or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era anche un pover'uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, e morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: «O padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figliolo, ricordati che tu vivesti i tuoi beni in vita e che Lazzaro similmente riceve dei mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed allora egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». E Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «Oh no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, sì, allora ascolteranno e si ravvederanno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dai morti risuscitasse». Possa lo Spirito del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

Ultimamente, nel seguire il libro degli Atti, noi abbiamo considerato diversi personaggi biblici dalle cui esperienze abbiamo imparato tante cose. Quest'oggi Luca ci porta davanti, dalla narrativa di Gesù stesso, un altro individuo. Fu un individuo realmente vissuto? Si tratta di una parabola? Bene, queste cose non hanno importanza. Quello che conta e che vogliamo esaminare è il modo in cui questo tale rovinò il suo eterno destino. Di quest'uomo non sappiamo il nome, neppure la sua origine, né le sue gesta. Solo sappiamo che era

Stato e che implora per due richieste. La prima, che gli sia concesso di mandare Lazzaro, un mendicante morto prima di lui, ad intingere il suo dito nell'acqua per rinfrescarlo e alleviarlo almeno temporaneamente dal tormento. La seconda, che sia concesso di mandare Lazzaro fra i vivi ad avvertire i suoi cinque fratelli della sorte a lui toccatagli affinché si ravvedino e evitino quel tormento. Egli è un condannato a una sentenza eterna che chiede l'ultimo suo desiderio. Come tragicamente si è conclusa questa vita che sulla terra era cominciata così bene? E più tragico ancora è il fatto che ambo le sue richieste gli sono negate. Ma prima che volgiamo il nostro sguardo su quest'uomo, vogliamo renderci conto che in questa narrativa di Gesù noi troviamo racchiuse almeno cinque dottrine basilari su cui la religione di Cristo è fondata. Fate attenzione. La prima, che abbiamo un'anima e che quest'anima è immortale. Seconda, che alla nostra anima le è assegnato un posto nell'eternità o di piacere ineffabile o di sofferenza tremenda. Terzo, che solo due posti sono descritti da Gesù e che l'anima immediatamente dopo la morte viene giudicata e assegnata in uno dei due. Notiamo quindi no purgatorio nell'insegnamento di Gesù, ma solo due posti. Quarto, osserviamo pure che fra i morti e i vivi non è permessa comunicazione o intercessione e che pure è impossibile per i defunti di passare da un luogo all'altro. Questi quattro punti sono di sommaria importanza ed esortiamo ogni ascoltatore ad esaminare la propria convinzione religiosa in rispetto agli insegnamenti di questo 16° capitolo del Vangelo di Luca. La quinta dottrina che questo passaggio ci presenta ci rivela per falsa un'assunzione che è correntemente accettata da tanti quale verità evangelica, cioè che se noi badiamo ai fatti nostri ci salveremo e che all'inferno solo ci vanno i ladri, gli assassini, gli adulteri e così via. Qui infatti notiamo che questo ricco non aveva dato noia a nessuno, aveva badato ai fatti suoi, non aveva rubato né ucciso e la Sacra Scrittura non ci dice che neppure aveva commesso peccati gravi. Pure lo troviamo nei tormenti dell'inferno. Come mai? Esaminiamo la sua vita. La Sacra Scrittura ci dice che quest'uomo visse magnificamente, mangiò bene, beve meglio e si vestì con lusso. Solo ci fa notare della sua vita aspetti materialistici. Mai, per quello che è scritto, quest'uomo si preoccupò dell'anima sua, mai o ben poco fece per essa, come pure poco si curò del suo prossimo né di Dio che lo aveva creato. Semplicemente visse per il suo corpo, visse per mangiare, fu così tanto accentrato in se stesso che mai neppure si curò del prossimo suo, che in Lazzaro, un mendicante affamato e malato, languiva alla sua porta. In verità la Sacra Scrittura ci fa vedere che i cani ebbero un cuore migliore di quest'uomo, perché almeno ebbero compassione di Lazzaro e gli leccarono le ferite e con lui condividero gli avanzi di tavola. Ora dite, pensate, può una persona che vive così materialisticamente solo per il suo corpo d'un tratto alla sua morte divenire spirituale e godere e ricercare valori che mai prima ha conosciuto ed essere ammessa alla presenza di quel Dio che per tutta la vita ha ignorato? Può una persona che ha fatto dell'egoismo la legge e la regola della sua vita essere d'un tratto ammessa in un regno la cui legge è l'amore, l'amore che è sinonimo con abnegazione e altruismo? La parola di Dio ci rivela che la sua legge e i suoi comandamenti sono sommarizzati in uno solo: ama Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta l'anima tua e il prossimo tuo come te stesso. Ebbene, quest'uomo violò questo comandamento e con esso violò tutta quanta la legge di Dio. Egli non amò il prossimo suo, egli amò se stesso. La sua regola non fu di mettere prima gli altri e poi se stesso, ma fu invece la regola che purtroppo è tutt'oggi seguita dalla maggioranza.

maggioranza, cioè prima me e gli altri si arrangino. Oh amico, se noi per un momento volessimo distogliere il nostro sguardo da quel ricco e puntarlo di dentro verso noi stessi, verso il nostro cuore, ci accorgeremmo che quest'uomo non era un caso isolato o eccezionale, ma che invece tutti noi siamo più o meno come lui. Sì, spesso come quel ricco, anche noi cerchiamo prima il nostro benessere, la nostra convenienza, anche se questa deve essere ottenuta a spese degli altri. E inoltre noi siamo simili a lui nell'incredulità. Noi non crediamo nella legge di Dio, nelle sue promesse né nelle sue conseguenze. La maggior parte di noi, come quel ricco, dice: io crederei se qualcuno venisse dai morti e mi parlasse. E amico, qui è dove l'ammonizione del Signore ci giunge e ci tocca personalmente. Ricorda la risposta che fu data a quell'uomo quando chiese di mandar Lazzaro ad avvertire i suoi fratelli. Essi hanno le sacre scritture, credino a quelle. E così è per noi. Noi abbiamo la parola di Dio, e in più e in vantaggio di quel ricco, noi abbiamo la testimonianza di uno che è tornato dai morti, il Signor Gesù Cristo, il quale ci ha detto e ci ha ammonito di ciò che ci aspetta nell'aldilà, che ci ha ammonito dell'eterna punizione che attende ogni peccatore, e non solo, ma che per mezzo del suo sangue ci ha pure dato una via di scampo e un'opportunità di salvezza. Ma crediamo noi a queste cose? Le accettiamo? Oh, nota quel ricco che era stato incredulo ed indifferente per tutta la sua vita. Quando si trovò all'inferno, divenne religioso tutto d'un tratto. Ecco che crede in Dio, che lo prega, lo supplica, e non solo, ma pure vorrebbe fare il missionario, vorrebbe avvertire i suoi fratelli di ciò che li aspetta e cercare la loro conversione. Ma ahimè, è troppo tardi. Si ravvide troppo tardi. Amico ascoltatore, in questo stesso istante, nell'aldilà ci sono tanti che si trovano assieme a quel ricco nei tormenti e che vorrebbero fare la stessa cosa, che chiedono a Dio: manda qualcuno ad avvertire i miei figli, manda qualcuno ad avvertire la mia moglie, i miei fratelli, manda qualcuno dai morti affinché credino e si ravvedino e accettino il Signor Gesù Cristo e siano salvati, e non abbiano a venire anche loro qui in questo luogo di tormento. Ma amico, queste care anime non possono fare nulla per salvar se stesse, né possono tornare indietro ad avvertire i loro cari. Oh, in vita, ora è il tempo del ravvedimento, e a noi piange il cuore quando vediamo tanti dei nostri ascoltatori a cui abbiamo testimoniato e a cui abbiamo offerto attraverso il Vangelo di Cristo la redenzione che è in Lui, ma che ostinatamente hanno voluto vivere e morire senza accettare la sua salvezza. Oh amici, anche voi fate in questa maniera. Caro amico, sei tu fra quelli che, mentre si affannano nelle cure della vita, mentre danno tutti se stessi al lavoro, al guadagno, poco invece si interessano della loro anima, affidando la salvezza di essa a cerimonie morte, a cosiddette opere meritorie che Dio non può accettare e che non sono richieste per la tua redenzione? Amico, se questo è il tuo caso, sappi che mentre fisicamente tu sarai vivo e vegeto e in perfetta salute, la tua anima è morta in te. Quel ricco cadde nell'inferno in una morte eterna perché era vissuto nella morte, perché era vissuto separato da Dio. Ricordati che Gesù stesso insegna che per essere salvati noi dobbiamo rinascere di nuovo, dobbiamo rinascere dallo Spirito, e questo non è possibile per le opere della legge, poiché sta scritto che per le opere della legge nessuno potrà mai essere salvato, ma che lo siamo solo e unicamente per mezzo della grazia di Cristo. No, non si può vivere materialisticamente disdegnando per tutta la nostra vita le cose dello spirito e poi d'un tratto alla morte aspettarci di essere ammessi in un'esistenza spirituale formata di queste cose che mai ci hanno attratto.
Amico, bisogna cambiare ora. Ora bisogna rinascere di nuovo, ora bisogna diventare nuove creature completamente staccate dal dominio della carne e dall'egoismo per essere invece dominate dallo spirito e stimolate dagli impulsi dell'amore. Amico, come leggerà l'ultima pagina della tua vita? E se questa fosse scritta oggi, in questo stesso giorno, dove ti troveresti tu? Due luoghi Gesù ci dà per l'eterna destinazione d'ogni anima, o con Lui in paradiso o nei tormenti dell'inferno. Ora Dio non ha piacere nella dannazione dell'uomo, ma vuole che tutti si ravvedino e siano salvati, ed è per questo Egli non mandò Lazzaro, non mandò una persona comune dei morti, ma mandò addirittura il suo unigenito figliuolo per cercarci, per ammonirci e per salvarci attraverso la sua morte propiziatrice sulla croce. O amico, vedi quanto è necessaria una decisione, un ravvedimento? Noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo ravvederci e convertirci, e non da una chiesa a un'altra, ma dalle cose del mondo a Dio. Noi dobbiamo cambiare questa nostra natura peccaminosa e rivestirci di una natura nuova, spirituale, che Gesù è pronto a darci al minuto che noi in fede ci abbandoniamo nelle sue mani. Amico, dove andresti tu se tu dovessi morire ora? Lo sai? Oh, io lo so. Poiché un giorno mi trovai davanti a questa stessa decisione e, sapendo che Gesù non può mentire, accettai le sue promesse e in fede mi rimisi in Lui. Gesù ha detto che chi ascolta la sua parola e crede a colui che l'ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E amici, io ho creduto a queste belle parole di Gesù. Io so in cui ho creduto e sono sicuro e sono persuaso che Egli è capace di tenermi fino a quel giorno, quando ritornerà per reclamare i suoi. E così, benché l'ultima pagina mia non sia ancora scritta, so attraverso Cristo come leggerla. Amico, lo sai tu. Ebbene, oggi ti è offerta l'opportunità di scriverla da te stesso. Accetta il Signore, credi in Lui e sii salvato. Sì, il desiderio di Dio è che nessuno perisca. Il desiderio di quel ricco fu che i suoi fratelli non perissero. Il desiderio dei tuoi morti è pure il solito, che tu ti ravveda e tu accetti la parola di Dio. E il nostro desiderio è che tu faccia questa decisione ora e che tu ti rimetti ora in fede nella grazia di Cristo Gesù. E amico, ora dimmi, qual è il tuo desiderio? Dove vorrai spendere l'eternità? Ora è il momento di fare la tua richiesta. Ora è il momento di credere alla Bibbia e di accettare Cristo Gesù. Fallo affinché anche tu possa essere salvato. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu li aiuti a venire alla verità e ad accettare la salvezza ora che possano farlo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

0: Beato chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. L'Eterno ti benedirà tutti i giorni della tua vita. O Eterno, io grido a te dai luoghi più profondi. Signore, ascolta il mio grido.
1: Cari amici, siamo così giunti al termine di un'altra trasmissione. Ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra domanda, per darvi maggiori informazioni. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Stiamo facendo questo percorso di Romani e io ho intitolato il libro di Romani Giustificati. Alla fine, forse la domanda più grande nel cuore di ogni essere umano è: se c'è un Dio e se c'è un paradiso, come posso passare da questa vita in quello a venire ed essere accettato da questo Dio o essere salvato? Quindi la salvezza cristiana o la giustificazione, come posso essere reso giusto negli occhi di Dio? E noi sappiamo che è attraverso un semplice credere nell'opera compiuta di Cristo sulla sua croce, appagando il debito del nostro peccato, e attraverso la sua resurrezione dalla morte, che noi possiamo avere novità di vita, essere resi giustificati, perdonati e concessi vita eterna, croce e resurrezione. E noi ci troviamo in questo percorso in Romani capitolo 8. Ho messo questo titolo, La legge dello Spirito. La legge dello Spirito. Romani capitolo 8. E per capire un po' questo percorso, secondo me è importante ricordarci di quello che abbiamo visto negli ultimi versetti di Romani capitolo 7. Paolo ha concluso questo suo discorso dicendo: «O miserabile uomo che sono», dicendo che lui a volte fa quello che non vorrei secondo la sua carne e non fa quello che vorrebbe secondo la mente. Io vorrei fare tante cose religiosamente, vorrei leggere più la Bibbia, vorrei fare qualche pellegrinaggio in Israele, vorrei magari digiunare di più, vorrei fare mille cose con la mente che non li faccio, e carnalmente con il corpo non vorrei fare tante cose che faccio. E lui è un po' frustrato con il suo corpo e la sua mente, dice: «O miserabile uomo che sono, chi mi libererà di questo corpo di morte?» E in questo ciclo che lui, nel quale lui si trova, in questo ciclo fra mente e carne, lui dice alla conclusione di Romani 7: «Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso, dunque, con la mente sì servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Queste due cose, anima e corpo, comunque non sono sufficienti. Gesù è il chi che ci libererà». Entrando in Romani 8, noi abbiamo questo discorso dello Spirito. Affinché io vivo la mia vita tra mente e corpo, sarò sempre frustrato. Romani capitolo 8, devo riconoscere l'esistenza dello Spirito di Dio in comunione con il mio spirito ora vivificato. E abbiamo menzionato questa cosa la volta scorsa e voglio un po' fermarci o soffermarci su questo pensiero prima di iniziare Romani 8. Noi sappiamo dalla parola di Dio, da più versetti, che Dio è un ente o un'entità, un essere in tre parti: Padre, Figlio e Spirito Santo, tre in uno. Abbiamo questo Padre, Figlio e Spirito Santo espresso in tre forme, ma una sola cosa. Forse un versetto biblico più chiaro che tutti è questo primo Giovanni capitolo 5 versetto 7, discusso tra cristiani perché in alcune versioni della Bibbia questo versetto non viene incluso, e questo è perché guardando certe fonti storici da manoscritti o copie della Bibbia storiche, in alcuni c'è, in alcuni non c'è. Ma la Trinità è sostenuta in più parti. Basta guardare anche il battesimo stesso di Gesù. Quando abbiamo Gesù nel fiume, il Padre che parla dal cielo e lo Spirito che discende o che scende sul corpo di Cristo per battezzarlo mentre viene fisicamente battezzato in acqua. E quindi Padre e Figlio e Spirito Santo. Giovanni 5:7, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la Parola, Gesù, e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. E noi siamo stati fatti a sua immagine. Genesi 1:27, così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine sua. E quindi qui questo Genesi 1:27 ci dà il pensiero che l'uomo fu creato all'immagine di Dio. E magari possiamo vederlo sotto gli attributi metafisici, magari nei comportamenti, in un sorriso, come entità che ha varie sentimenti sul livello di anima. Ma è anche bello vedere in questo senso che l'uomo, come Dio, è una tricotomia, un essere di tre parti o tre componenti. Anche l'uomo fu creato nella stessa maniera: corpo, anima e spirito. Ma quando Adamo ed Eva mangiarono di quell'albero della conoscenza del bene e del male, una parte di loro morì. Nel giorno in cui mangerete, Dio ha detto, di quell'albero, morirete affatto. Ed è successo così. Mangiarono e morirono. Furono distaccati e separati da Dio. E spiritualmente erano morti. E tutti i loro figli poi nacquero sotto la morte spirituale. Separazione da Dio. E quindi l'umanità nasce con questo peccato originale, con un corpo e un'anima, ma questa terza parte di noi è morto spiritualmente, siamo morti, separati da Dio. Ma quando nasciamo di nuovo, come Paolo che disse in Efesini 2:1, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati. Dio ci ha vivificato letteralmente quando abbiamo creduto nel Vangelo di Cristo. E quindi, prima di conoscere Cristo, il nostro corpo gestiva gli impulsi carnali, gestivano ogni nostro pensiero, la nostra anima. La nostra anima è la sede del pensiero dell'uomo, e il corpo gestiva la nostra anima, il nostro pensiero. Ma ora vivificati in Cristo, lo Spirito Santo dovrebbe dare impulsi al nostro spirito affinché lo spirito nostro gestisce il resto del nostro essere. E quando noi come cristiani camminiamo carnalmente, noi stiamo permettendo di nuovo il corpo di essere all'apice della nostra esistenza invece dello spirito. E quindi voglio ogni giorno ricordarmi di essere rivestiti dall'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. E quindi ogni giorno voglio vestirmi dello spirito e permettere che il mio spirito sia in comunione con lo Spirito Santo di Dio. Romani 8:16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Una cosa che noteremo in Romani capitolo 8 è che la parola spirito viene utilizzato tantissime volte e non è sempre chiaro quando Paolo qui che scrive sta facendo riferimento allo Spirito Santo o fa riferimento al nostro spirito, perché la parola greca è sempre quella. Chi ha tradotto la Bibbia o in inglese o in italiano dalla lingua greca nella quale Paolo scriveva questa epistola hanno messo il maiuscolo o il minuscolo in base alla loro interpretazione, e quindi è sempre da prendere con cautela quando vediamo, tipo qui Romani 8:16, lo spirito grande o spirito nostro piccolo, qui sembra fatta giustamente. Lo Spirito Santo, maiuscolo, stesso rende testimonianza al nostro spirito minuscolo, che noi siamo figli di Dio. E quindi Romani 8 è questo forte incoraggiamento di camminare spiritualmente. Ricordiamoci questo: l'esercizio cristiano non è tanto un cercare di mettere il mio corpo in guardia, non è tanto vivere una esistenza del pensiero, la mia anima, cercando di pensare tutte le cose giuste, sempre al modo giusto, il pensiero. Non è né il corpo né il pensiero, ma è comunione del mio spirito con lo Spirito Santo, che crea crescita cristiana. L'uomo non rigenerato è soltanto corpo e anima, e tante religioni del mondo e filosofie umane cercano di avere un duro trattamento del corpo o un duro trattamento dell'anima per rendersi più santi. Ma il cristianesimo dice no, c'è un altro componente che deve essere vivificato, ed è lo spirito dell'uomo che è morto ma deve essere vivificato in Cristo. E quindi noi crediamo che lo Spirito Santo alimenterà la nostra crescita cristiana perché siamo in comunione con Lui spiritualmente. E quindi Romani 8 da versetto 1 a 16 ho creato tre divisioni di questo capitolo 8. La prima è tramite lo Spirito sarò collegato con Dio, versetto 1 a 16. Romani 8, 1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. A volte guardo ciò che faccio con il corpo che non vorrei fare, Romani 7, o guardo con la mia mente a tutte le cose che vorrei fare che non faccio, che sembrano giuste fare, e a volte mi autocondanno, perché con il corpo pecco o con la mente non sono fedele alla legge di Dio. Ma chi cammina secondo lo Spirito non c'è più condanna, perché la vita cristiana non è tanto un trattamento duro del corpo o un aderire alla legge di Dio in modo del pensiero dell'anima. È più un camminare giorno per giorno nello Spirito. Ma questo è un perfetto esempio, versetto 1, secondo lo spirito, ma secondo il mio spirito o il mio spirito che cammina secondo o insieme allo spirito di Dio? Non è ben chiaro. Il traduttore ha messo spirito maiuscolo, secondo lo spirito di Dio, ma il punto è che io non avrò nessuna condanna dalla parte di Dio perché sono accettato da Lui. Il mio spirito è in comunione con il suo. Amen? Non c'è più condanna per me. Paolo dice in 1 Corinzi 4, non giudico neppure me stesso. Paolo dice non giudicare niente finché non viene quel momento dove ci presenteremo davanti la bema di Cristo. 1 Corinzi 3, 1 Corinzi 4. Poi Romani 8, versetto 2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E quindi c'è questa legge dello spirito. E qui in questo contesto, quando guardiamo la parola legge, non è tanto un elenco di regole, ma è uno stile di vita. Come dovrei vivere? Un binario. O vivrò sul binario della legge di Mosè, che fa un appello alla mia anima, o vivrò sul binario dello Spirito Santo, che è collegato al mio spirito. E quindi io voglio vivere secondo la legge, o il binario, o lo stile di vita spirituale, che mi ha liberato dalla legge, del peccato e della morte. Abbiamo visto questo all'inizio, Romani 7, 25. Paolo dice: io stesso dunque con la mente e la mia anima servo la legge di Dio, o la legge di Mosè, e con il corpo servivo la legge del peccato. Ma non voglio vivere né secondo la mente né secondo il corpo, ma voglio vivere secondo lo spirito. Perché l'anima non può piacere a Dio attraverso tutti i miei pensieri giusti, il mio corpo non può piacere a Dio secondo un negare di ogni peccato. L'unico modo in cui io posso approcciarmi ad una relazione con Dio è spiritualmente, secondo la legge dello spirito, il mio collegato con il suo. Poi Romani 8:3, infatti ciò che era impossibile alla legge, vedi Paolo dice, la legge di Mosè non poteva salvarmi. La legge di Mosè, Paolo dice in Galati, serviva soltanto per giudicarmi, per portarmi alla conoscenza del mio bisogno di un salvatore. La legge, era impossibile che la legge mi salvasse, in quanto era senza forza. La legge è lo specchio che ti fa vedere il brufolo, ma ci serve dell'acqua e sapone per lavarci la faccia. Chi cerca di prendere la legge di Dio e strofinarsi con lo specchio non fa altro che magari rompere il vetro, no? La legge è senza forza perché non è stato disegnato per salvarci. Lo scopo della legge era chiaro: ammazzarci, giudicarci. A motivo della carne, perché la mia carne è debole. Magari la mia anima è pronto e vuole, come Pietro nel giardino di Getsemani che voleva pregare con Gesù. Io con la mia anima vorrei fare mille cose, ma il corpo è debole, la carne è debole. Dio però, mandando il proprio figlio in forma simile alla carne di peccato, cioè Gesù ha preso su di sé completamente la forma umana, cioè senza la natura peccaminosa ereditato da Adamo ed Eva, ha preso la forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Paolo dice in Colossesi 2 che lui ha inchiodato sulla sua croce la legge che era contro di noi. E disse anche in Colossesi 2 versetto 20: se dunque siete morti con Cristo agli alimenti del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti come se viveste nel mondo? E questo è importante. Dopo aver detto che lui ha inchiodato sulla sua croce la legge, adempiendola perfettamente al 100%, lui dice: se siete dunque morti al primo marito, abbiamo visto questo in Romani 7, eravamo sposati alla legge, ma ora siamo morti al primo marito e ora siamo entrati in un nuovo patto, un nuovo matrimonio, sposati con Cristo. Se dunque siete morti con Cristo agli alimenti del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti come se viveste nel mondo? Perché vivete come se siete ancora sposati alla legge? Precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Perché con la mente, con la mia anima, potrei vedere mille regole che sono sagge, sono buone. Magari non mangiare il maiale, perché il maiale magari potrebbe portare a problemi cardiaci, no? Problemi al cuore. Quindi con la mente io potrei creare mille regole. La legge, Paolo ha detto in Romani 7, è perfetta, è santa, non c'è nessun problema con la legge. Anzi, se io vivessi secondo la legge, magari vivrei anche meglio. Se io potessi rispettare il sabato, riposare un giorno alla settimana, mi farebbe un mondo di bene. Ma vivendo secondo la legge, con tanti precetti come non toccare, non assaggiare, non maneggiare, anche se c'è saggezza, Paolo dice Colossesi 2:22, tutte cose che periscono con l'uso, cioè hanno una saggezza, ma cosa succede? Ogni qualvolta che io creo una legge, io non adempio quella legge e quella legge perisce. Cosa succede? Ogni primo gennaio di ogni nuovo anno ho tanti proponimenti e propositi nuovi, giusto? Quest'anno andrò più spesso in palestra, quest'anno mangerò meno zuccheri, quest'anno, e poi riempi tu la scatoletta di ogni buon proposito tuo. Cosa succede? Già il 5 gennaio, già non faccio più quello che volevo fare. Ogni volta che creo una legge o con la mia anima, con la mia mente, cerco di ubbidire ad una legge, vengo meno. La legge perisce. La legge perde forza. Non riesco a seguirla, ad eseguire ogni mia legge. E poi lui dice, periscono con l'uso. Perché nel momento in cui tu crei una legge, non lo fai più. Secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Paolo dice, guarda, quando tu fai mille regole, cerchi di seguire la legge di Mosè con la tua anima, queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo. Vedi, con l'anima e con il corpo, io voglio seguire queste regole con la mia anima, e voglio trattare duramente il mio corpo, ma non hanno nessun valore contro le intemperanze carnali. Io potrei seguire mille regole, ma alla fine non mi posso salvare in questo modo. C'è saggezza, sì, ma non mi posso salvare in questo modo. Romani 8, versetto 4, poi Paolo continua, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Noi non vogliamo più camminare secondo la mente soltanto, la nostra anima, mille regole, buon pensieri, buone intenzioni, e non vogliamo seguire il percorso del nostro corpo trattando duramente il corpo, ma vogliamo camminare secondo lo spirito. Versetto 5, infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. E quindi io sarò gestito dallo spirito o dal corpo, e devo decidere io quale. Versetto 6, infatti la mente controllata dalla carne è morte, o alcune traduzioni dicono controllata dalla carne produce la morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. E quindi non voglio che la mia mente, la sede della mia anima, la mia mente, sia controllata dagli impulsi carnali. Hai bisogno di mangiare? Hai bisogno di questo? Hai bisogno di sesso? Hai bisogno di mille impulsi da questo corpo che cercano di gestire la mia mente. No, voglio che lo Spirito Santo, in comunione con il mio spirito, che lo spirito, e anche questo, la mente controllata dallo spirito, controllata dallo Spirito Santo o controllata dal mio spirito? In realtà non sappiamo, ma insieme lo Spirito Santo in comunione con il mio spirito, che questa entità, spirito suo con mio, gestisce poi la mia anima e corpo. Perché gestito dallo Spirito Santo avrò vita e pace. Romani 8, versetto 7. Per questo la mente è controllata dalla carne e nemicizia contro Dio. Perché non è sottomessa alla legge di Dio. e neppure può esserlo. Di nuovo Paolo dice: la legge era senza forza, non poteva salvarci, perché la nostra carne non può essere sottoposta alla legge di Dio. Quindi, uno, la legge non fu disegnata per salvare, solo condannare, ma la nostra carne non può essere sottoposta alla legge di Dio. È troppo peccaminoso. E quindi io ho bisogno di qualcos'altro. Primo Corinzi 2,14, mi piace quello che Paolo dice qui, riguardo l'uomo naturale. La definizione dell'uomo naturale è quell'uomo bicomponente, corpo e anima, senza lo spirito. Un uomo non nato di nuovo. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, perché sono follie per lui. E lui dice, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. A volte siamo così frustrati quando un non credente non capisce quello che vorremmo comunicare riguardo l'esistenza di Dio. Ma l'uomo naturale non può riceverle, deve nascere di spirito per capire le cose dello spirito. Romani 8:8, Paolo dice, quindi quelli che sono nella carne, l'uomo naturale, non possono piacere a Dio. E questo è difficile per un non credente da inghiottire, perché un non credente dice, io sono un bravo vicino di casa, non ho mai ammazzato nessuno, non vado da una prostituta, non pecco con il mio corpo gravemente, non dico delle parolacce, non penso pensieri di chissà che cosa, sono una persona abbastanza da bene. Ma la parola di Dio ci insegna che un uomo carnale non può piacere a Dio. Per quanto vorrei piacere a Dio con il mio corpo e la mia anima, non posso collegarmi con Dio se Lui non vivifica il mio spirito. Come leggiamo in Ebrei 11:6, ora senza fede è impossibile piacergli, perché è tramite la fede nella sua opera compiuta che io vengo vivificato spiritualmente e che il mio spirito diventa vivente in comunione con il suo spirito. Senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Non posso accostarmi a Dio con il corpo e anima senza spirito vivificato per fede. Romani 8:9, voi però non siete nella carne. Tu, anche se a volte con il corpo fai ciò che non vorresti, e anche se non fai a volte ciò che vorresti secondo l'anima, tu non sei più nella carne. Siamo più definiti per la realtà spirituale, anche se a volte non sembra. Moglie, tu guardi il tuo marito e tu dici, questo non è tanto un uomo spirituale. Ma Gesù lo vede così, attraverso il filtro del sangue di Cristo. Non siamo più nella carne. Se pur lo Spirito di Dio abita in voi, se tu sei nato di nuovo e lo Spirito Santo vive in voi, non sei più nella carne. Dio mi vede non più carnalmente, ma mi vede spiritualmente. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. E quindi uno non è mezzo cristiano. Uno o è o non è in Cristo. Romani 8:10, ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Non è scontato che tutti siano nati di nuovo. Ogni essere umano non è un figlio di Dio, ma se Cristo è in voi, sei consapevole di essere nato di nuovo? Spero di sì. Se Cristo è in voi, ma se non è in voi, se tu sei solo corpo e anima, tu devi nascere spiritualmente. Mi piace sempre quello che Paolo dice in Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quindi io sono nato spiritualmente e ho novità di vita. Cristo in me, il suo spirito collegato con il mio. Romani 8:11 poi. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, letteralmente il suo spirito in noi. Quindi forse siamo fatti di quattro cose adesso: il nostro corpo, anima, il nostro spirito e il suo in noi. Gesù, quel spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi. Colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Ora, lo spirito vostro è stato vivificato, un giorno anche i nostri corpi lo saranno. I nostri spiriti ora vivificati sono glorificati. Lo spirito, io direi, tra corpo, anima e spirito è l'unica parte di noi glorificata in comunione con il suo spirito. E siamo in attesa della completa redenzione. Spirito, corpo e anima. Un giorno, come il nostro spirito fu vivificato con Cristo, unito con il suo, un giorno i nostri corpi mortali, questi corpi di morte, Romani 7:24, un giorno anche questi corpi saranno vivificati e resi perfetti nella sua presenza e non vedo l'ora. Romani 8:12, perciò fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Non devo mettere a posto questo corpo. Un giorno Gesù lo farà quando lui vivificherà questi corpi. Io voglio essere collegato con lo spirito e non guardare tanto al corpo, non guardare tanto all'anima. Voglio guardare allo spirito, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ogni volta che cerco di non toccare più quella cosa, ogni volta che cerchi di non mangiare più quella cosa e crei una regola, io vado contro quella regola. Se io dico in questo momento non pensare ad un elefante viola, non pensare ad un elefante viola, elefante viola, elefante viola, cosa vi viene in mente in questo momento? Un elefante viola. Non vivo secondo la carne e la mente, dove cerco di trattare duramente il corpo per renderla più simile a Gesù, pensare ad ogni giusto pensiero sempre di... No, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se per mezzo dello spirito, allora fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Se tu vivi per mezzo dello spirito, allora di conseguenza, questo è importante, Galati 5:16, or io dico camminate secondo lo spirito e non adempierete i desideri della carne. Chiesa, questo è importante. Galati 5:16, la vita cristiana è più una conseguenza della vita vissuta nello spirito di Dio. Non è tanto un evitare di peccare con il corpo, non è tanto un proseguire ogni pensiero giusto e sempre condannati ad ogni angolo del nostro percorso, perché pecco con il corpo e vengo meno col pensiero, ma è più un essere collegati spiritualmente, sarà una conseguenza di un camminare spiritualmente. Dobbiamo sviluppare la vita nello spirito di più. Romani 8:14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Un figlio di Dio cammina per lo Spirito e impara sempre di più di essere condotto dallo Spirito Santo. Romani 8:15, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Non dovrei vivere ogni giorno dicendo forse non sono in Cristo perché ho peccato o perché non ho avuto il giusto pensiero, no. Non dovremmo vivere giorno per giorno nella paura. La paradigma di peccare e paura, no. Io dovrei vivere nella libertà, nell'adozione per il quale io grido Abba Padre, papà. Non dovrei vivere ogni giorno nella paura che non sono più accettato, ma devo ricordarmi che sono stato accettato dall'amato figlio, sono in comunione con il Padre, mio spirito con il suo. Non vivere più nella paradigma di paura, ma di essere accettati. Primo Giovanni 4, 18, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Io mi ricordo del Vangelo di Cristo quotidianamente che Gesù ha preso su di sé la mia punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Versetto 16, poi, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E quindi, Chiesa, ricordiamoci questa prima parte di Romani capitolo 8. La legge dello Spirito, questo collegamento di noi collegati, il nostro spirito collegati con il suo, perché siamo stati vivificati e questa parte di noi è glorificata, seduto con Lui. Siamo in comunione con lo Spirito Santo, siamo collegati con la Trinità di Dio. Parte 2 di Romani 8, vi prometto che scorreremo più velocemente adesso, da versetto 17 a versetto 30. Tante domande interessanti vengono proposte qui e tante risposte per la vita cristiana. Notate con me, in questi versetti, tanti bei versetti elencati. Romani 8 è uno dei capitoli della Bibbia più importanti di tutta la Bibbia. Quindi guardate con me. Siamo in comunione con lo Spirito Santo, una relazione restaurata, e possiamo affrontare questo mondo consapevoli di questo, la vanità presente. Romani 8, 17, e se siamo figli, se questo è un concetto concreto, sicuro, se siamo figli già, allora siamo anche eredi. Non devo mettere in discussione la mia eredità. Siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. E seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati, a volte guardo la mia vita e vedo una certa sofferenza. La vita cristiana è spesso segnato di sofferenza in più punti della nostra vita. Ma cosa succede quando tu attraversi una certa difficoltà? Spesse volte siamo portati a mettere in dubbio il nostro essere figli di Dio. Forse ho perso la salvezza, forse ho perso l'approvazione di Dio. Ma il credente non dovrebbe vivere con la paradigma di paura da giorno in giorno. Forse ho perso oggi il status che avevo con Dio. No, non l'ho perso. Se siamo figli, allora siamo eredi. E la sofferenza o la difficoltà quotidiana che vedo non dovrebbe destabilizzarmi al tal punto che metto in dubbio l'amore di Dio verso di me o la mia salvezza in Cristo. Questo è importante, perché attraverseremo dei momenti difficili, ma non vuol dire che Dio non approva più o che Dio ha chiuso in qualche modo con te e che non ti ama più. No, no. Seppure soffriamo con Lui, saremo anche glorificati. Mi piace Filippesi 3:10, dove Paolo dice: per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze. Avremo momenti difficili, ma non vuol dire che siamo fuori la sua volontà, non vuol dire che non siamo più figli. Anzi, a volte è una prova che Dio mette alla prova i suoi figli. A volte l'uomo provato è l'uomo approvato, perché Dio vuole crescerci sempre di più in Lui. E quindi vogliamo sperimentare anche la comunione delle sue sofferenze, essendo resi conformi alla sua morte. E poi verrà la resurrezione dopo la morte. Amen. Poi Romani 8, 18, io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Tu vedi la sofferenza presente nella tua vita? Aspettiamo. Non sarà niente in paragone alla bellezza di quello che ci aspetta in paradiso. Tutto questo finirà e un giorno entreremo in un batter d'occhio, tutto sarà mutato in gloria e gioia. E tra poco Paolo parlerà della sofferenza presente paragonandola al travaglio, che la natura stessa è in travaglio. Ed è come la donna che sta per partorire sperimenta un grande dolore nel parto, ma una volta arrivato il figlio, tutta la sua angoscia e dolore è cambiato in gioia. E Paolo utilizza questo paragone quando parla adesso del travaglio nella vita. Non è niente da uguagliarsi alla gloria, alla gioia, alla grandezza di quello che sarà manifestata. E quindi quando sto attraversando una difficoltà, chiesa, posso ricordarmi, guarda, il paradiso sta arrivando. Sta arrivando. Non vedo l'ora e sarà tutto mutato in gioia quando entreremo in gloria. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Paolo sta dicendo, anche tu che tu attraversi una certa difficoltà e tu dici, ma Signore, perché? Ancora con questa cosa, ancora con questa lotta. Paolo dice che tutta la creazione insieme a noi aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Anche gli uccelli, anche le piante, gli alberi, anche gli Alpi, le pietre, tutto brama, aspetta questo giorno della resurrezione, la manifestazione dei figli di Dio. Romani 8:20, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. Questa settimana per me è la settimana dell'anniversario della morte di mio padre. E quindi 8 anni fa, proprio questa settimana, ero al funerale di mio padre e io ho condiviso questo versetto al suo funerale. Romani 8:20. E perché questo versetto? Perché ho vari non credenti nella mia famiglia. Mia nonna era non credente, i miei zii, mia sorella. E io ho detto alla mia famiglia, io ho detto, guarda, non so quale prova posso darvi questa sera dell'esistenza di Dio, perché molti di noi magari non crediamo neanche in Dio. Mio padre era un credente, anche se non ha vissuto una vita perfetta e ogni sua scelta non era una scelta di fede. Ma l'evidenza più forte che vi posso dare questa sera è che quel sentimento nel tuo cuore dell'ingiustizia stessa della morte è la prova più forte che posso darvi questa sera, che un Dio esista. Perché quel senso dentro di te che dice la morte non è giusta, quel forte dolore è una bramosia, è un'evidenza che la tua stessa anima desidera che la morte sia messa a morte, che la morte stessa viene distrutta. Da dove sorge questo senso di ingiustizia? E poi ho detto ai miei parenti, io ho detto, guarda, non solo te, non solo me questa sera bramiamo la fine della morte, ma anche gli uccelli del cielo fuori bramano, la creazione stessa di Dio è stata sottoposta alla vanità o la corruzione, alla morte. Non di sua propria volontà, tu, me, noi non siamo stati sottoposti alla morte per volontà nostra, ma per chi? Per colui che ve l'ha sottoposta. Questo è forte, chiesa. Se noi non capiamo Romani 8:20 e 21,

ogni dominio e ogni potestà e potenza. Gesù in questo momento sta permettendo un certo livello di vanità e corruzione affinché lui vince ogni suo nemico e poi lui, quando lui avrà preso la vittoria totale su ogni suo nemico, lui renderà questo regno a Dio, lo porterà nelle mani di Dio Padre. Perché 25 bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E vedete con me, l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte stessa. E quindi Paolo parla della dottrina della sofferenza cristiana e lui dice che è la speranza della creazione stessa. Gli uccelli, gli alberi insieme a noi. Non vede l'ora. Dio ha sottoposto la creazione stessa in speranza che venga essere pure liberata dalla schiavitù, dalla corruzione, per entrare nella libertà, della gloria dei figli di Dio. Perché Dio ha sottoposto il mondo alla vanità in speranza? In speranza di cosa? Perché Dio ha dovuto dare ad Adamo ed Eva una vera scelta. E Dio, attraverso questa scelta, sapeva che il mondo sarebbe stato messo sotto il peccato e la legge del peccato e la morte, e il mondo sarebbe stato sottoposto alla vanità e alla corruzione, ma con la speranza, Dio aveva la speranza che poi alla fine della storia sarebbe uscito la sposa di Cristo. E quindi alla fine di questa schiavitù della morte, che gli uccelli e gli alberi bramano da essere liberati, guardano a quel futuro giorno in cui tutti quanti entreremo nella libertà della gloria dei figli di Dio. Se noi non capiamo Romani 8, 20 e 21, non capiremo la vita cristiana per quanto riguarda la sofferenza presente. Romani 8, 22, poi infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, come una donna che sta per partorire. Romani 8, 23, e non solo esso, il mondo, la creazione, ma anche noi stessi, anche tu, anch'io. Non vedo l'ora che Dio torni, che Lui mette una fine alla morte stessa. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi che non siamo soltanto corpo e anima adesso, ma che abbiamo lo Spirito collegato con lo Spirito Santo, noi più del non credente sappiamo come le cose dovrebbero essere. E quindi forse noi, non come i non credenti, abbiamo una facoltà in più di essere contristati con il mondo in cui viviamo. E dobbiamo stare attenti, credenti, perché a volte, sapendo come le cose dovrebbero stare e sapendo come saremo e come le cose saranno in paradiso, noi diventiamo, come cristiani, ancora più pessimisti del non credente, che il non credente vede questo mondo come l'unica esistenza loro. E a volte siamo più pessimisti e negativi del non credente. Perché? Abbiamo una bramosia in più. Sappiamo come le cose dovrebbero essere. Conosciamo la storia di Eden. Sappiamo come sarà la nuova creazione alla fine di Apocalisse. Quindi, se posso incoraggiarci, anche nel momento politico in cui viviamo, anche quando guardiamo il mondo e gli avvenimenti, il notiziario, chiesa, sappiamo come le cose dovrebbero essere, ma non entriamo sempre nella negatività e nel criticare ogni cosa, ma cerchiamo di celebrare Cristo. Mettiamo più di Cristo su Facebook che del notiziario dell'uomo. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi perché bramiamo la realtà di Dio, aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo. Non vediamo l'ora della piena redenzione, Efesini 1,14, il quale è la garanzia, questo spirito vivificato,
lo Spirito Santo come garante, come garante.

0: garanzia in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Stiamo aspettando la piena redenzione. Il spirito è glorificato, ma corpo e anima non ancora. Stiamo aspettando, siamo in attesa della piena redenzione. Spirito, corpo e anima. Romani 8:24, perché noi siamo salvati in speranza. Ora la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Cioè, se sono ora pienamente salvato, corpo, anima, spirito, vuol dire che non spero più per niente perché è già arrivata. E quindi la prossima volta che tu pecchi con il corpo o vieni meno con la tua anima, ricordati che siamo ancora in attesa. Questo è il motivo di bramare ancora di più. Quindi quando tu pecchi, metti le tue speranze nello spirito e dire: Signore, so che sto aspettando la piena redenzione. Spirito, corpo, anima. Siamo ancora in attesa, Chiesa. Versetto 25, ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Aspettiamo, aspettiamo ancora. Versetto 26, nello stesso modo, anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera. A volte non sai neanche per cosa pregare. Spiritualmente non sai neanche quale sia la volontà di Dio in un certo momento di sofferenza o difficoltà. Magari voi chiedete a me preghiera per la vostra vita e non so cosa pregare a volte. Come si conviene? Qual è la volontà di Dio? Ma possiamo essere incoraggiati, Chiesa, che quando a volte non so che direzione prendere, corpo e anima, so che lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Il nostro Spirito intercede, sto pregando nello Spirito mio o Spirito maiuscolo, lo Spirito Santo sta pregando per me, lo Spirito Santo in me che prega per me. Con sospiri ineffabili. Direi che questo versetto 26 è diverso di pregare in lingue, perché lui dice ineffabili, sospiri ineffabili. Pregare in lingue è un qualcosa di pronunciato, ma qui sembra un'altra cosa, lo Spirito Santo stesso che stia intercedendo in me per me, in me e per me, quando io non so cosa pregare. Alcuni guardano questo versetto come ulteriore sostegno di pregare in lingue e credo che pregare in lingue sia cosa biblica, ma non so se questo versetto è sostegno per pregare in lingue o per altro, lo Spirito Santo in me che intercede per me con sospiri ineffabili. Ma la cosa importante è che quando a volte non so come pregare, e sono confuso del mio momento presente, corpo e anima. Sono deluso di me stesso, o del momento presente, del mondo decaduto in vanità. Lo Spirito in me intercede per me, e sono grato. Versetto 27, e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito. Dio sa la sua volontà. E grazie a questo legame con lo Spirito Santo noi abbiamo accesso ora alla mente di Cristo, Paolo dice in Corinzi, poiché Egli intercede per i santi secondo Dio. Lo Spirito sa la volontà di Dio e la mente di Dio e lui prega secondo Dio. E quindi meno male che lo Spirito stia intercedendo per noi, perché lui sa la volontà del Padre. E poi il famoso versetto, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E quindi se tu guardi il tuo momento presente, la sofferenza che attraversi e tante di quelle domande che fa soltanto bramare ancora di più la realtà eterna, incoraggiati che Dio può usare ogni cosa che ti capita, come abbiamo visto nella vita di Giuseppe, per la crescita e per il bene nostro. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Allora, nel prossimo incontro di Romani 9 parleremo un po' della predestinazione. Punto importante è la precoscienza di Dio. Dio predestina, ma è in base alla sua precoscienza. Dio è un Dio onnisciente, sa l'inizio dalla fine, lui sa ogni cosa. Ricordiamoci che la predestinazione come eletti di Dio è sempre in base alla precoscienza di Dio. Vedremo questo la volta prossima. Poi versetto 30, e quelli che lui ha predestinati, li ha chiamati, quelli che lui ha chiamati pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E quindi il nostro spirito è glorificato, corpo e anima non tanto, perché con il corpo abbiamo tanti impulsi peccaminosi, l'anima, ansietà, preoccupazione, paura, ma un giorno saremo perfettamente glorificati, non vedo l'ora. Efesini 2:6, e ci ha risuscitati con lui ci ha fatti sedere in luoghi celesti in Cristo Gesù. Siamo un po' già glorificati, già seduti in luoghi celesti in Cristo, è pazzesco pensarlo, ma il nostro spirito con il suo. E quindi chiesa, se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? 31 a 39. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se sei figlio di Dio, se sei nato di nuovo, se lo Spirito dimora in voi, non c'è niente di avere paura, perché l'amore caccia via la paura. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? A volte penso che Dio oggi non mi ama. Guarda, Paolo dice, se Dio non ha risparmiato Gesù, allora ci darà tutto il resto che ci serve. E se Dio non ti ha dato una cosa oggi, vuol dire che non ti serve. Se c'è un qualcosa di bene per te, Dio te la darà. E se non ti dà una cosa per cui hai pregato, vuol dire che non è un bene. Perché se lui non ha risparmiato il proprio figlio, non ci donerà anche tutte le cose che ci servono per la vita, per la pietà? Sì. Quindi, versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Riportandoci a capitolo 8, versetto 1, non c'è più condanna. Quindi non condannarti, credente, quando il tuo corpo o anima vengono meno, ma vivi secondo lo Spirito, riconoscendo che sei nato di nuovo, il Spirito di Dio dimora in te, siamo in relazione con Dio, siamo figli suoi, stiamo andando verso la santa città, quindi non condannare te stesso. E chi ci accuserà? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Apocalisse 12:10, e anche se il diavolo cerca di accusarci giorno e notte davanti alla presenza di Dio, come vediamo qui in Apocalisse 12:10. Ricordiamoci che 1 Giovanni 2:1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, sì, ma se pure qualcuno ha peccato, corpo e anima, che vengano meno, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. E quindi, chi è colui che li condannerà? 34. Romani 8, 34. Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. 1 Giovanni 2, 1. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. E quindi se anche il tuo corpo e anima vengono meno, abbiamo lo Spirito di Dio che dimora in noi, che intercede per noi quando non sappiamo per cosa pregare. Ma non solo, abbiamo anche Gesù alla destra del Padre che intercede per noi del continuo davanti a Satana che ci accusa giorno e notte. E quindi se Gesù fa avvocato per te e intercede per te e dice a Satana stai zitto, Allora perché condanno me stesso? Perché giudico me stesso? Perché metto in dubbio il mio essere figlio di Dio? Forse Dio non mi ama più. Queste sono accuse di Satana. Ma il figlio di Dio non deve più condannare se stesso. Non è trattamento duro del corpo o pensare sempre i giusti pensieri, no. Camminiamo per lo Spirito, Chiesa. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? No. Sono tutte domande retoriche. No, no, no, niente. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Sofferenza c'è, ma non vuol dire che Dio non ti ama. Non mettere in dubbio il tuo essere figlio di Dio o l'amore di Dio verso di te, se tu sei in Cristo. Se non sei in Cristo, non sei figlio di Dio. Ma se sei nato di nuovo, il suo spirito testimonia con il tuo spirito che sei figlio. Riposa dolcemente questa notte. 37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Non in virtù al mio corpo e anima, ma a chi mi libererà? In virtù di colui che mi ha liberato. E poi versetto 38, infatti io sono persuaso, convinto al 100% che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future. E se non era chiaro, continua, né altezze, profondità, né alcun altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E quindi, Chiesa, non vogliamo mettere in dubbio l'amore di Dio rivolto verso di noi, perché chi è reso perfetto nell'amore non ha più paura, perché l'amore caccia via ogni paura. E Isaia 54, 17, nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Quindi, Chiesa, vogliamo camminare secondo la legge dello Spirito, o il binario, non un elenco di cose da fare. Non vogliamo camminare secondo il trattamento duro del corpo, o secondo la legge di Mosè e tante buone regole, secondo l'anima, ma vogliamo camminare secondo la legge o il binario o lo stile di vita dello Spirito insieme allo Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per Romani 8, un capitolo di tale importanza da masticare e da digerire insieme. Grazie per i miei fratelli che hanno ascoltato tutti questi minuti, e aiutaci di digerire ancora di più questa registrazione, di riflettere, di leggere, di memorizzare questo capitolo nei nostri cuori. Perché noi come credenti sappiamo come le cose dovrebbero stare, e noi abbiamo una facoltà in più di essere contristati con la situazione attuale di questo mondo. Ma Signore, fa sì che il nostro bramare non porti ad una più grande negatività e essere pessimisti, ma coloro che camminano in speranza per la manifestazione dei figli di Dio, per quel giorno a venire, e aiutaci di traboccare dalla gioia dello Spirito Santo, e che con la comunione dello Spirito Santo possiamo traboccare dei frutti dello Spirito, affinché questo mondo veda qualcosa di diverso in noi. Ed è nel nome di Gesù che noi chiediamo aiuto, Padre, di camminare gestiti dallo Spirito e non più dalla carne. Ed è nel nome di Gesù che lo chiediamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: tuo figlio vive. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 4, versi 43 a 54. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Un profeta non è onorato nella sua patria. È una frase che capita di sentire spesso in svariati ambiti, per indicare che quasi sempre sono proprio le persone più vicine a non apprezzare le nostre azioni, per buone che siano. Era proprio ciò che stava accadendo anche a Gesù. Egli era appena stato con dei samaritani che lo avevano riconosciuto come il Salvatore del mondo e ora andava verso la Galilea, dove invece i suoi connazionali non gli avevano ancora dato tanto credito, nonostante i segni che lui aveva fatto. Gesù aveva fatto numerosi segni in Giudea, soprattutto a Gerusalemme, durante la festa di Pasqua. Eppure i giudei, e in particolare i farisei, non lo vedevano di buon occhio, soprattutto dopo l'episodio in cui aveva messo in subbuglio il Tempio. Ora era tornato a Cana, in Galilea, dove egli aveva già fatto il suo primo miracolo mutando l'acqua in vino. I galilei che erano stati a Gerusalemme in pellegrinaggio avevano visto i segni che lui aveva fatto e lo avevano accolto probabilmente incuriositi da ciò che Gesù aveva fatto e desiderosi di vedere altri miracoli. I samaritani lo avevano riconosciuto come il Messia, il Salvatore del mondo, dopo soli due giorni passati con lui, ascoltando la sua parola senza che ci fossero miracoli particolari. Com'è stridente il contrasto con la Galilea e la Giudea, dove Gesù continuava a ritrovarsi davanti a persone che volevano vedere segni, mentre nei suoi confronti c'era ancora diffidenza e incredulità. Per questo Gesù, di fronte alla richiesta dell'ufficiale del re, non poté fare a meno di affermare: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». Evidentemente questo ufficiale aveva sentito ciò che Gesù aveva fatto in Giudea ed era convinto che potesse fare anche qualcosa per suo figlio. Così, ancora una volta, Gesù si trovò davanti ad una richiesta di un miracolo. Tuttavia Gesù non fece ciò che quell'uomo gli stava chiedendo. Non scese a Capernaum, che distava circa 25 chilometri da Cana, ma mise alla prova quell'uomo invitandolo a credere semplicemente alla sua parola: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo non si trovò quindi davanti ad un miracolo visibile. Non poteva verificare immediatamente se il segno di Gesù era avvenuto oppure no. Avrebbe creduto anche senza vedere il segno con i suoi occhi, oppure sarebbe stato come la maggior parte dei connazionali di Gesù, che continuavano a voler vedere segni eppure non credevano? Quell'uomo fece esattamente ciò che Gesù lo stava sfidando a fare. Egli mise da parte la sua incredulità e ripose la sua fede in Gesù. Egli infatti credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. Egli credette prima ancora di vedere il segno. Quando tornò a casa, ricevette dai suoi servi la conferma di quanto Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». Il bambino aveva cominciato a stare meglio proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato quelle parole. Egli aveva creduto a Gesù sulla parola. ma ora la sua fede veniva confermata dai fatti. Questo portò non solo lui, ma tutta la sua famiglia a riporre la propria fede in Gesù. Gesù fece così un secondo segno miracoloso a Cana in Galilea. Di fronte all'incredulità che continuava a dilagare tra i suoi connazionali, Gesù continuava a piazzare cartelli indicatori affinché credessero in lui. Se il mutamento dell'acqua in vino aveva mostrato ai discepoli di Gesù la sua divina gloria nel dominare gli elementi e i processi naturali, in questa occasione Gesù mostrò addirittura la sua signoria sulla vita umana stessa. Infatti il figlio di quell'ufficiale stava morendo, ma Gesù dimostrò di essere in grado di tenerlo in vita anche se non si trovava fisicamente a Capernaum, dove quel bambino stava. Gesù aveva già fatto segni, ma gli uomini non si accontentano mai. Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Purtroppo spesso è questa la condizione dell'uomo ancora oggi. Molti vorrebbero vedere continui segni e tuttavia continuano a non credere in Gesù. Ma questo secondo segno a Cana aveva prodotto una fede genuina nel cuore di quell'ufficiale del re. Prima ancora di vedere il segno, egli aveva creduto alle parole di Gesù: tuo figlio vive. Questo rende quel centurione un esempio di fede per noi. Infatti egli credette a Gesù sulla parola, come siamo chiamati a fare anche tutti noi. E tu sei disposto a credere a Gesù sulla parola? O sei di quelli che vuole continuamente vedere segni e miracoli?
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao e benvenuti al 41esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. I discepoli di Gesù avevano ricevuto da lui il potere di guarire e scacciare i demoni, come avevamo letto nel capitolo 10 di Matteo. Ma in questo caso non ci riuscirono. Cosa glielo impedì? Cosa ci insegna questo episodio? Ne parliamo tra un attimo. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire». Matteo 17, versetti 14 a 16. Come abbiamo visto nello scorso episodio, Gesù stava tornando dal monte dopo la trasfigurazione, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Appena arrivato, quell'uomo gli si prostrò davanti. Era un padre estremamente preoccupato e lo implorava di aiutare suo figlio. Infatti, da quanto abbiamo letto, la condizione di quel ragazzo era davvero triste. Dal brano di Marco 9 apprendiamo che quella condizione persisteva fin dall'infanzia. Da quanto il padre del ragazzo aveva raccontato, apprendiamo che i discepoli avevano tentato di guarire il ragazzo, ma non erano riusciti a fare nulla. Questo è confermato anche nei brani paralleli di Marco 9 e Luca 9. Le seguenti parole dure di Gesù sembrano quindi volte proprio ai discepoli. Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Matteo 17, versetti 17 e 18. Gesù guarì il ragazzo e apprendiamo che quella condizione era causata da una vera e propria possessione demoniaca. Devo fare una precisazione veramente necessaria. Attenzione a non fare di ogni erba un fascio. Questo non vuol dire che tutte le malattie di quel tipo siano causate da possessioni demoniache, ma che in quel caso le cose stavano così. Infatti possono esserci malattie neurologiche con sintomi molto simili a quelli che il ragazzo stava manifestando che non sono riconducibili a possessioni demoniache. Naturalmente Gesù avrebbe potuto comunque guarire quel ragazzo da ogni tipo di malattia, sia che fosse causata da demoni, sia che fosse dovuta ad altre cause naturali. In questo caso c'era un demone e Gesù lo scacciò. Tornando alla frase dura di Gesù: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi?
4: fino a quando vi sopporterò, perché Gesù fu così critico nei confronti dei suoi discepoli? Perché si aspettava che fossero in grado di aiutare quel ragazzo? Gesù continuava a constatare incredulità tra i discepoli. Egli non poteva fare a meno di pensare al tempo in cui non sarebbe più stato lì con loro per risolvere i problemi, quando solo la fede avrebbe potuto sostenerli. Sarebbero stati pronti? Non dimentichiamo che in Matteo 10:1 avevamo visto che nel mandarli in missione Gesù aveva dato ai propri discepoli il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Brani come Luca 10:17 confermano che i discepoli di Gesù avevano avuto successo in diversi casi scacciando demoni e se ne erano anche rallegrati. Allora, cos'era accaduto in questo caso? Probabilmente, memori dei successi precedenti, i discepoli erano convinti di poter aiutare quel ragazzo, ma le cose non erano andate come essi si erano aspettati. E infatti chiesero a Gesù di spiegare loro dove avevano sbagliato. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Matteo 17:19. I discepoli erano perplessi, si rendevano conto che qualcosa era andato storto. Ma cosa? La risposta che Gesù diede ai suoi discepoli insegna molto anche a noi. Gesù rispose loro: a causa della vostra poca fede. Perché in verità vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte: passa di qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Matteo 17:20. Come prima motivazione, Gesù parla di poca fede, di fede piccolina, talmente piccola da essere addirittura più piccola di un granel di senape. Cosa intende dire Gesù? È vero che Gesù aveva dato loro potere di scacciare spiriti immondi e di guarire da qualunque malattia, ma quel potere non risiedeva direttamente in loro. Non era una capacità acquisita. Piuttosto era il frutto di una relazione con Dio, un affidarsi continuamente a Lui, che con la sua potenza poteva agire per liberare e guarire. La fede è una fiducia continuativa nell'azione di Dio nella vita degli uomini, ma se gli uomini si trovano di fronte a qualcosa che pensano di poter gestire da soli, ripongono la fiducia in loro stessi e non in Dio. Probabilmente i discepoli avevano avuto un approccio superficiale, pensando ormai di essere in grado di operare con molta facilità, come avevano visto apparentemente fare al loro maestro. Ma Gesù operava in quel modo proprio perché la sua relazione con il Padre, insita nella sua natura, era ben più profonda della loro. Gesù aveva in sé il potere di operare in quel modo perché il Padre operava per mezzo di Lui, e loro potevano operare nello stesso modo solo riponendo la loro fede in Lui, non basandosi su un potere acquisito in loro stessi. I discepoli, memori dei successi precedenti, erano stati probabilmente superficiali e arroganti. Gesù sottolineò che per operare una liberazione come quella era necessaria fede in Dio, una fede che andava esercitata attraverso un serio atteggiamento di preghiera. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Matteo 17:21. Quest'ultimo versetto manca in molti manoscritti antichi, quindi i critici pensano che sia stato aggiunto in seguito, in questo punto del Vangelo di Matteo. Tuttavia, non è un grosso problema per l'analisi di questo episodio. Infatti, questo concetto è ribadito anche in Marco 9:29, con riferimento proprio al medesimo episodio. D'altra parte, in che modi si esprime la propria fede, la propria fiducia in Dio, se non attraverso la preghiera? I discepoli non erano stati in grado di operare perché avevano avuto poca fede, e avevano avuto poca fede perché non si erano affidati a Dio in preghiera, ma avevano pensato di poter sbrigare la pratica in autonomia. Spesso nella Bibbia troviamo una preghiera fervente associata al digiuno totale o parziale. Questo ha abbastanza senso, infatti una persona che sta pregando intensamente per qualcosa che gli sta davvero a cuore metterà anche da parte il cibo, pur di non essere distratto dalla preghiera. Lo vediamo ad esempio nell'Antico Testamento, in brani come Daniele 10:2-3, ma anche nel Nuovo Testamento, in brani come Atti 13:1-3. I discepoli non avevano dei superpoteri, il potere che avevano sui demoni o sulle malattie era legato al loro rapporto con Dio. Non erano loro ad agire, ma era Dio che agiva, e questo non dovevano dimenticarlo mai. Era quindi necessario avvicinarsi a casi come quello con molta umiltà, affidandosi a Dio con fede, attraverso una preghiera seria, concentrata, fervente. Quel giorno evidentemente le cose non erano andate in quel modo. Quel giorno i discepoli impararono un'altra lezione che anche noi non dobbiamo mai dimenticare. Noi non abbiamo alcun potere speciale sul mondo invisibile se non è il Signore ad operare. Non dobbiamo essere arroganti pensando che da noi possa dipendere la guarigione o la liberazione di qualcuno. Ciò che dobbiamo invece fare con umiltà è avere fede nel Signore e rivolgerci a Lui in preghiera affinché Lui possa operare. E se ci teniamo davvero a qualcosa, di fronte a problemi complessi, probabilmente anche noi ci troveremo a mettere da parte persino i bisogni più essenziali, come il cibo, pur di dedicarci interamente alla preghiera. La fede in Gesù deve continuamente essere alimentata. Crediamo in Lui, ma dobbiamo anche sviluppare questo rapporto con Lui, sviluppare la nostra fede. Tutte le volte che pensiamo di aver acquisito qualcosa, ci troveremo nella situazione dei discepoli quel giorno, a sperimentare degli insuccessi in ciò che facciamo, perché riponiamo più fede in noi stessi che non in Dio. Ma dobbiamo renderci conto che senza Gesù non siamo proprio in grado di fare nulla. Non siamo noi ad operare, ma è Lui che opera, e a volte nella sua grazia lo fa anche attraverso strumenti imperfetti come noi. Grazie a tutti, alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno. Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno e bentornato fra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora anche oggi riprendiamo il nostro discorso iniziato qualche tempo fa sulla famiglia e su quello che la Bibbia, la parola di Dio, ci dà come elementi per parlarne, per aiutarci a capire qual è il senso della famiglia, il senso della coppia intanto, e poi della famiglia proprio da un punto di vista dei principi biblici. Infatti ci siamo proprio proposti fin dall'inizio di considerare come punto di riferimento normativo di queste nostre considerazioni riguardo alla famiglia appunto l'insegnamento biblico, per poi valutare, proprio partendo dall'insegnamento della Bibbia, la correttezza oppure no di quanto la cultura nostra, quella contemporanea, ci propone riguardo appunto intorno ai modelli di famiglia che oggi abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo infatti anche fatto un breve excursus storico, no? La volta scorsa riguardo alle condizioni della famiglia nella società che ha preceduto diciamo la nostra. Abbiamo visto anche come si sono sviluppate piano piano le condizioni della famiglia per arrivare anche a quelle attuali. Dove possiamo o in quale direzione possiamo andare oggi, a tuo parere, Gianfranco, per continuare la nostra riflessione sulla coppia e sulla famiglia?
2: Penso che la volta scorsa abbiamo terminato accennando quali sono alcune delle basi del matrimonio, dicendo che nel passato tante volte i matrimoni erano decisi per vari motivi, dal fatto di mantenere unito un patrimonio familiare a esigenze politiche e quant'altro.
0: Sì.
2: Questo è una cosa che ovviamente era valida negli anni passati nella nostra cultura, ma ricordiamoci che la nostra cultura non è l'unica esistente, quindi ci sono altre culture nel mondo nel quale certi aspetti sono ancora validi. Ma pensavo, abbiamo citato gli accordi politici,
0: sì,
2: che troviamo nella Bibbia come base di matrimoni, all'epoca ad esempio dei re in Israele, all'attrazione fisica, troviamo esempi ad esempio di Sansone, per questo l'innamoramento, l'ordine divino, l'imposizione dei genitori, la fuga. Questo qui purtroppo è una delle ragioni per cui alcune ragazze si sposano anche al giorno d'oggi, fuga dalla famiglia di origine, non sopportano più di vivere in famiglia, perché magari la famiglia crea un disagio, è problematica, e quindi tendono a uscire da quella situazione attraverso il matrimonio o la convivenza, e ovviamente questo già pone dei problemi di base su quelli che sono le basi su quali si sta costruendo. Ovviamente abbiamo accennato alle convivenze, che sono sempre molto diffuse, e questo tante volte è legato a un altro grosso problema, che è quello del divorzio.
0: Esatto.
2: Penso che sia buono accennare qualche cosa sul divorzio, perché tante volte ci sono alcuni aspetti che sono trascurati.
0: Quindi intanto c'è il discorso che le coppie, quali che fossero i motivi o quali che siano i motivi per cui nel corso del tempo, nel corso dello sviluppo anche della nostra cultura, non solo occidentale ma anche di altri posti nel mondo, come dicevi poco fa, a un certo punto le coppie si disgregano, si sciolgono, e ci sono separazioni, ci sono sempre state anche nel passato, no? Non è un fenomeno semplicemente
2: D'altra parte il discorso del divorzio, della separazione, nasce proprio da qual è la base sulla quale si è iniziato un rapporto, e quali sono le aspettative di quel rapporto.
0: Certo.
2: Quindi sto pensando al passato, quando venivano fatti e disfatti matrimoni sulla base della procreazione.
0: Esatto,
2: un matrimonio, siccome veniva data una estrema importanza alla procreazione, se solitamente erano le donne che erano incolpate di questo, comunque se non c'erano figli, allora quello veniva considerato un motivo valido per un divorzio e un rimatrimonio con un'altra persona. Ma anche pensiamo nella storia abbastanza recente di monarchi che hanno divorziato per sposare altre persone che potessero dare loro dei figli per continuare la dinastia monarchica. Quindi questo diventa molto importante, perché se la base del matrimonio, se lo scopo del matrimonio è avere dei figli, se questo scopo non si raggiunge, è chiaro che la base stessa del matrimonio viene messa in discussione.
0: Certo.
2: Ora, per quello che dicevo prima, che lo scopo, la base sul quale si costruisce, viene essere molto importante.
0: Eh sì.
2: Attualmente, ad esempio, per fare un esempio molto concreto, una delle basi del matrimonio nella società attuale è l'innamoramento.
0: Esatto.
2: Quindi,
0: questo a partire da quando? Perché non è sempre stato così, no?
2: No, non è sempre stato così, in effetti.
0: Dal romanticismo in avanti, forse dal 1800?
2: Principalmente sì, quando si è dato molta importanza all'amore, al trasporto, alla passione.
0: Al sentimento, alla sensazione.
2: Esatto. No? Quindi prima l'innamoramento era qualcosa che poteva esserci, poteva anche non esserci, ma non determinava di per se stesso un matrimonio.
0: E non era la norma, in sostanza.
2: No, infatti.
0: Anche perché, per esempio, adesso mi viene in mente la storia di Giulietta e Romeo, questi due giovani del racconto di Shakespeare, che alla fine, cioè, si erano innamorati, ma contrariamente alla volontà dei genitori. Quindi quello era un periodo in cui molto spesso i matrimoni erano combinati fra famiglie, e quindi non c'era spazio per un discorso di amore, di innamoramento, bensì di convenienza di altro genere.
2: Esatto, ma è lo stesso presente anche in altre culture contemporanee, nelle quali i genitori sono quelli che si preoccupano del matrimonio dei figli, e i figli sono educati e sono in una cultura nella quale loro si fidano che i genitori, se sceglieranno un uomo o una donna per loro, sarà quella giusta, eccetera. Infatti c'è un po' una discussione, a volte leggevo che una riflessione di un sociologo orientale, che diceva: voi in Occidente prendete una pentola calda e la mettete su un fornello freddo, noi mettiamo una pentola fredda su un fornello che si accende e che piano piano scalderà la pentola. Quindi due posizioni molto diverse. Ma in effetti non è sempre stato così, e quando c'erano delle basi diverse è chiaro che il sentimento aveva un ruolo meno importante.
0: Certo.
2: Nella situazione attuale, quando ci guardiamo in giro e alla domanda perché vi volete sposare, la risposta è perché siamo innamorati, questa risposta mi lascia sempre un po' perplesso, perché se l'innamoramento può essere uno degli elementi, e dovrebbe essere uno degli elementi presenti nella decisione e nella valutazione di un matrimonio, non può essere la base o l'unico elemento presente. Perché vivere il matrimonio vuol dire vivere insieme, vuol dire condividere interessi, vuol dire condividere uno scopo della vita, una filosofia di vita, eccetera, e non solamente provare un trasporto emotivo l'uno per l'altro, che può cambiare, può cessare. Il trasporto emotivo, l'innamoramento, cambia nel tempo, tende a diminuire, e infatti solitamente viene detto, per antonomasia si parlava della crisi del settimo anno, no?
0: Esatto.
2: Tante volte si scherza su questo, ma è un pezzo d'aspetto, una realtà, nel senso che dopo qualche anno di matrimonio, di innamoramento, ci si abitua a vivere insieme, la persona con la quale stiamo vivendo non è più così speciale come una volta, e quindi ci sentiamo molto meno trasportati emotivamente verso di lei. Se quello era l'unica base di un rapporto, è comprensibile come questo rapporto vada in crisi e ci si chieda perché ci siamo sposati, o meglio, perché siamo ancora insieme.
0: Esatto, quindi per assurdo, proprio se l'innamoramento, come dicevi tu, è l'unica base presente in un rapporto, per assurdo proprio quello che ha spinto inizialmente le due persone a unirsi è quello che poi le divide.
2: Esatto, perché la base sulla quale è stato costruito un rapporto non esiste più. Innamoramento da non confondere con l'amore,
0: certo,
2: che è una cosa differente. L'amore è un impegno per il bene dell'altra persona, quindi non coincide con l'innamoramento, con la passione, è qualcosa di più profondo e che si sviluppa col tempo e matura e cresce con il tempo, e quindi può svilupparsi e crescere al posto che diminuire con il tempo. Mm-hmm. Ma quindi a volte noi usiamo l'amore con sinonimo di innamoramento. Mm-hmm. Dobbiamo non fare questa confusione, perché sennò ovviamente diciamo non amo più quella persona, è inutile che stiamo insieme. L'amore è una cosa, l'innamoramento è qualcosa di diverso.
0: Quindi l'amore in un certo senso è qualcosa che viene, cresce e si sviluppa con il tempo.
2: Sì, perché l'amore viene a essere l'impegno per il bene dell'altro.
0: E l'impegno non si può avere soltanto al presente o soltanto in un periodo molto limitato di tempo, cioè è un impegno di vita, è un impegno che va al di là di certi confini temporali, no?
2: Sì, anche perché noi usiamo un'espressione in italiano che esprime molto bene questo, anche se le diamo un significato molto minore, con una valenza molto inferiore. Noi usiamo l'espressione voler bene. Secondo me l'espressione voler bene esprime molto quello che l'amore dovrebbe essere, cioè il volere il bene dell'altra persona. Mm. Il volere il bene non dipende dal nostro sentimento, ma dipende dalla nostra volontà, è un impegno, una decisione che noi prendiamo. Mm. Per questo è meno volubile col passare del tempo, perché noi vogliamo operare, agire per il bene della persona che abbiamo accanto. Mm-hmm. E in questo modo si sviluppa un rapporto totalmente differente da quello che può nascere e crescere solamente tramite l'innamoramento, l'attrazione mm-hmm. Fisica, intellettuale o emotiva verso l'altro. Mm-hmm.
0: Quindi diciamo che l'ideale sarebbe che ci fosse questa passione, questo innamoramento, ma che desse poi spazio, desse vita a un impegno, a una volontà di volere appunto il bene dell'altra persona e di lavorare per il bene dell'altra persona, del partner, del coniuge, fino al raggiungimento di questo obiettivo.
2: Sì, nella Bibbia possiamo vedere come delle indicazioni che vengono date sono quelle sì dell'amore, non dell'innamoramento, quindi dell'impegno mm-hmm. per il bene dell'altro, ma anche il fatto, parafrasando alcuni testi biblici, di un accordo reciproco, il fatto di essersi messi d'accordo, di vedere le cose dallo stesso punto di vista. Mm-hmm. Questo penso che sia una cosa molto importante, che durante l'innamoramento sfugge,
0: certo,
2: perché l'innamoramento porta a sottovalutare certe differenze, certi problemi, a sopravvalutare la nostra capacità di superarli.
0: E anche l'impegno di vedere le cose allo stesso modo presuppone una volontà che vuole essere univoca piuttosto che divergente, no?
2: Sì, perché poi questa eventuale divergenza, non unità, si scontra con tante altre cose. La Bibbia parla che i due dovranno diventare una sola persona, il che vuol dire che non sono più due modi di pensare, si fondono in un unico modo di pensare. Col tempo è chiaro che in ogni coppia ci sono dei piccoli litigi, delle piccole divergenze su tante cose, però di base c'è questo desiderio di essere una persona, e se questo non avviene, succede poi che non viene visto dai figli, che vedono i genitori non come una persona, ma come due elementi coi quali i bambini possono poi giocare,
0: esatto,
2: mettendoli uno contro l'altro, strumentalizzando le tensioni che i genitori vivono. Ma di questo ne parleremo un po' più avanti.
0: Infatti, anche perché il tempo a nostra disposizione per oggi si conclude qua. Grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni che ci ha permesso di fare o di rifare, per chi le avesse già fatte in qualche maniera, sull'innamoramento, sull'amore e su quello che questi due aspetti hanno come importanza per quanto riguarda l'ambito della vita di coppia e di famiglia. Buon lavoro.
2: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: La nostra rubrica passo dopo passo ci porta attraverso la Bibbia, dove oggi leggiamo: uno spirito dolce e pacifico agli occhi di Dio è di gran valore. Uno spirito dolce e pacifico è di gran valore perché indica libertà, consapevolezza, amore. Indica che si è raggiunto uno stato interiore di pace, una pace non soggetta ai mutamenti d'umore, né alle emozioni, né alle svariate circostanze della vita, ma che trae la sua linfa vitale unicamente da Dio e dalla consapevolezza che il nostro essere qui e ora in questo mondo risponde ad uno scopo ben più alto e importante di qualunque altra persona o cosa. Perciò possiamo serenamente esercitare lo straordinario diritto di non essere turbati da nulla, di non temere nulla e nessuno, perché nulla e nessuno possono realmente farci del male. E naturalmente possiamo pure esprimere amore, dolcezza, comprensione, pietà, pazienza, in forma disinteressata, perché non dobbiamo guadagnare nulla.

Nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, è scritto: «Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio». L'hai visto ricamato a punto croce e incorniciato su un quadro appeso nel salotto e sopra i caminetti. Forse l'hai visto scritto su piccole calamite attaccate ai frigoriferi. Appare di tanto in tanto nei portachiavi. Io l'ho visto persino ricamato a mano su un orsacchiotto. Sicuramente lo conosci a memoria in un paio di versioni diverse. Non potrebbe essere che diamo per scontato Romani 8:28 proprio perché lo conosciamo così bene? Stavo considerando questo verso qualche giorno fa, quando una domanda che non mi ero mai posta si affacciò alla mia mente. Provai a chiedermi: a cosa pensava l'apostolo Paolo quando scrisse che tutte le cose cooperano al bene? Cosa intendeva con tutte? A quali cose si riferiva? Continuando la lettura da Romani 8:28, ho trovato delle risposte molto sorprendenti alle mie domande. Verso la fine del capitolo, Paolo definisce le cose di cui stava parlando. Non è una lista molto piacevole, non è il genere di cose che ricameresti a punto croce sulla pancia di un orsacchiotto. Paolo inizia con la parola tribolazione, poi passa a distretta, quindi traccia le parole persecuzione, fame, nudità, pericolo e spada. Che lista! E queste erano le cose che credeva Dio usasse per il bene della sua vita. Le sopportava, fiducioso che nessuna tribolazione o distretta, per quanto grande, l'avrebbe mai potuto separare dall'amore di Dio. Non riesco proprio a immaginarmi Paolo che guarda alle parole di Romani 8:28 con un'aria di «sì, l'ho sentito già». Non posso pensare che egli fosse indifferente riguardo ad una verità così meravigliosa. Ho la netta impressione che le cose come la nudità, la fame, il pericolo e la spada lo tenessero in punta di piedi, più vicino a Dio. Cosa sono tutte le cose nella tua vita di oggi? Che lista potresti scrivere? No, la fame sicuramente non sarebbe in cima alla tua lista. Penso che neppure la nudità o la spada vi apparirebbero, forse neppure la persecuzione. Ma è lo stesso una lista così pressante come era quella di Paolo. Puoi ringraziare Dio perché fa cooperare tutte le circostanze e i fatti della tua vita per il tuo bene? Puoi afferrare la realtà che la lista dei tuoi problemi di oggi non ti potrà mai separare dall'amore di Dio, neppure quella di domani o di dopodomani? Non permettere che Romani 8:28 diventi come un vecchio e consunto paio di pantofole. Non trascinarti per la vita con esso. Non lasciare che la verità dell'opera sovrana di Dio nella vita dei suoi figliuoli diventi una cosa astratta. Ogni volta che incontri un nuovo ostacolo o problema nella tua vita, il verso di Romani 8:28 può risplendere di un nuovo significato. È così nuovo come l'alba di domani e così fresco come la tua prossima difficoltà.

0: ricordarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi e vi racconto qualche cosa che è successa parecchi anni fa. Abbiamo avuto un grosso dispiacere a casa nostra quando è morta una donna che uno dei nostri figli definiva uno dei miei eroi missionari. Infatti era una donna eccezionale, anziana, tranquilla, determinata, senza pretese. Ogni mattina usciva di casa con una borsa piena di Bibbie e le andava a vendere. Le vendeva nei negozi, nei bar, alla stazione, perfino ai vigili che dirigevano il traffico. Piovesse o splendesse il sole, nevicasse o tirasse vento, Margherita Stamm era svizzera, non si dava per vinta. La gente deve avere una Bibbia, diceva, se non gliela porto io, come l'avranno? Ma non si fermava lì. Se sapeva che uno cercava casa, andava a informarsi dove c'era un appartamento da affittare. Prendeva indirizzi, prendeva numeri di telefono dal cartello e se li annotava e poi li dava alla persona interessata. Se uno era malato, andava a curarlo. Se uno aveva dei problemi, ne cercava la soluzione. Da un po' di tempo non stava bene, ma non si lamentava e continuava a uscire e a vendere Bibbie. Poi un giorno, dato che non l'avevamo più vista e non sentivamo più sue notizie, siamo andati a cercarla e l'abbiamo trovata mezza morta a casa sua. Dopo pochi giorni all'ospedale è andata in coma per non svegliarsi più. L'ultimo ricordo che ho di lei è stupendo. Ero andata con un'altra amica per imboccarla e curarla. Era debolissima, però ancora molto lucida. Ci ha guardate e poi ha detto convinta: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà». Poi ha guardato intensamente e ha detto: «Nulla vuol dire nulla. No, non mi manca proprio niente». E pensare che era lì, senza salute, senza parenti, senza particolari possibilità di guarire, però non le mancava niente. Qualche giorno più tardi, proprio prima di perdere conoscenza, mi ha ripetuto le stesse parole: «Nulla mi mancherà». Infatti non le mancava niente, la sua anima era salvata. Era in pace con tutti, aveva sempre servito il Signore e fatto tutto il bene che aveva saputo fare. Tranquilla e discreta, come era sempre vista.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro di Isaia, capitolo 44, versetti 6 e 22. Così parla il Signore: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 17 e 18. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Il titolo del messaggio di oggi è una domanda: perché credere in Dio? Parecchie persone pensano che la scienza abbia dimostrato che Dio non esiste. Dimenticano o non sanno che è tanto impossibile dimostrare che Dio esiste quanto provare che non esiste. Questo perché si tratta di una questione al di fuori del campo limitato della scienza, che non può rispondere a tutte le domande. Ad esempio, non spiega perché c'è un creato e non ci sarebbe qualcuno che l'ha fatto. Credere in Dio è del tutto ragionevole. Affermare che non esiste può essere solo un partito preso. La fede in Dio dà un senso alla vita e all'uomo tutta la sua dignità. Spiega il mondo che ci circonda e ci permette di andare oltre alle cose visibili. Così le relazioni umane conoscono il loro vero livello. È pur vero che la fede in Dio può esporci a rischi, quello di essere incompresi, respinti e persino in certi paesi del mondo imprigionati. Tuttavia, quello che trattiene maggiormente dall'avanzare verso Dio, dal credere in Lui, è che si percepisce, più o meno consciamente, che tutta la nostra vita sarà portata alla luce, con le colpe e le brutture che nascondiamo con cura agli altri e talvolta a noi stessi. Se fosse questo il vostro caso, desideriamo dirvi: non abbiate timore. Se Dio mette in luce le nostre colpe, è per liberarcene. Venite per fede alla croce, dove Gesù ha sofferto per voi e per me. Solo la fede ci fa scoprire chi è il Dio di pace, di amore e di luce, e Gesù che ce l'ha fatto conoscere.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 21. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte, e vide pure una vedova poveretta che vi gettava due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere». E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: «Quante a queste cose che voi contemplate verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra, che non sia diroccata». Ed essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere?» Ed egli disse: «Guardate di non essere sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: son io, e il tempo è vicino, e non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito dopo». Allora disse loro: «Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e gran segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano nelle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagione del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e degli amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nelle città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese e ira su tutto il popolo. E cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figliolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e con gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, lavate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quei giorni non vi vengano addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparir dinanzi al figliuolo dell'uomo. Or di giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva a lui nel tempio per udirlo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre Maurizio è naturalmente felicissimo di darti un altro sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un'altra opportunità di passeggiare insieme, di fare nuove scoperte nel libro del Levitico. Siamo arrivati al 15° capitolo. Benvenuto e grazie per averci scelti.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto di questo nostro programma, a te un benvenuto molto particolare, molto speciale, ancora più particolare, ancora più speciale di tutti gli altri. Questo benvenuto è accompagnato naturalmente dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere non solo nel corso di questo nostro incontro, ma anche nel corso degli incontri futuri che verranno. È una passeggiata, come ho detto, un'opportunità di scoprire insieme quello che è a volte non tanto nascosto, ma sotto la superficie nel testo del libro più letto. Da una lettura superficiale del libro del Levitico, per esempio, non si ricava un granché, si ricava piuttosto l'impressione di trovarsi davanti ad un testo molto antico, un testo vecchio che non ha nulla da dire a noi del XXI secolo. Ma, ripeto, una lettura affrettata. Invece, da una lettura presa con un pochino più di calma e magari con un po' di aiuto da qualcun altro, per esempio la redazione di Hai letto il libro più letto, ecco, possiamo scoprire tante belle cosette, tante lezioni, principi, insegnamenti che non erano validi soltanto per la gente di millenni e millenni fa, ma insegnamenti e principi che Dio ha promulgato, ha stabilito e che sfidano il tempo e lo spazio. Insegnamenti, principi, lezioni, morale che insomma è valida per te e per me ancora oggi.

Nei capitoli 13 e 14 abbiamo incontrato la lebbra, una malattia sicuramente tremenda, purtroppo ancora in esistenza ai nostri giorni, anche se magari non nel nostro paese, ma insomma in paesi neanche tanto distanti, la lebbra purtroppo è ancora presente. Ma al di là degli aspetti fisici della lebbra, delle conseguenze della malattia, eccetera, eccetera, abbiamo visto che Dio vuole dirci qualcos'altro. Insomma, se ci fermassimo soltanto al discorso lebbra, saremmo anche giustificati nel pensare, ma insomma, a me cosa interessa? Parliamoci chiaro, sono cose troppo rimosse dalla mia realtà. E invece no. Invece no. Perché Dio non vuole parlarci solo di lebbra nel senso letterale del termine, ma nel libro del Levitico troviamo un insegnamento a livello spirituale. In altre parole, la lebbra è vista anche come simbolo, come immagine, come esempio di una malattia altrettanto reale che è molto molto vicina a te e a me. Una malattia che si chiama peccato.

Sì, hai capito bene. Forse, appunto, se ci ascolti per la prima o per le prime volte, questo vocabolo ti sembrerà strano. Come mai? Nel XXI secolo, nel mondo occidentale, un paese tecnologicamente avanzato come il nostro, stiamo qui a parlare di peccato. Insomma, ma vogliamo scherzare? Con tutte le cose a cui dobbiamo pensare, tutti i vari problemi che abbiamo, figurati, adesso ci mettiamo pure questo. Ebbene, il termine peccato, secondo alcuni, può anche essere fuori moda, ma la realtà dietro il termine, la realtà descritta dal termine, tutto è tranne che fuori moda. Posso suggerirti di aprire il giornale, il quotidiano? Posso suggerirti di guardare un po' di telegiornale? Lì vedrai quanto attuale sia il peccato, quanto attuali e tremende siano le conseguenze del peccato, altro che fuori moda, altro che roba di altri tempi, altro che cose anacronistiche fuori dal tempo. Non solo il peccato non è anacronistico e fuori dal tempo, è molto reale, è molto vicino, più vicino di quanto tu non possa pensare, talmente vicino che fa parte integrante del nostro essere, della nostra vita quotidiana. È la nostra condizione quando ci troviamo separati da Dio. La nostra natura, il nostro essere, protende verso il peccato. Non può fare a meno. Questo non significa che non siamo responsabili per le nostre azioni. Significa che, come esseri umani, siamo in un certo senso tarati da questa condizione. Nel libro del Levitico la condizione viene descritta con la lebbra, viene dato come esempio la lebbra nelle sue manifestazioni e con le sue conseguenze. Nel capitolo 15 troviamo un altro aspetto del peccato. La lebbra, come abbiamo detto la volta scorsa, era un aspetto esteriore. Non si poteva nascondere la lebbra. Si può far finta per un breve periodo di tempo di essere ancora sani, ma prima o poi questa terribile malattia avrà le sue conseguenze che saranno palesi. Un'altra malattia descritta nel libro del Levitico, nel capitolo 15 appunto, è la gonorrea. Questa malattia, a differenza della precedente, può tenersi nascosta per tutta una vita, se vogliamo. Le conseguenze le soffriremo noi stessi, sulla nostra pelle, letteralmente. Ma, in qualche modo, si può riuscire a tenere nascosta la condizione. Ecco, la lebbra e la gonorrea sono due aspetti della stessa realtà. L'aspetto esteriore, che non si può nascondere, e l'aspetto interiore, che si può tenere nascosto. Il peccato, i desideri, gli istinti, le voglie, quelle posso tenerle nascoste, recondite, segrete. Neanche i miei familiari possono indovinare, possono capire o scoprire cosa c'è dentro di me. C'è invece poi la conseguenza del peccato, il frutto del peccato, il frutto delle mie strategie, delle mie macchinazioni, delle mie voglie, dei miei istinti, e quella è la lebbra. Quindi, come vedi, lungi dall'essere qualcosa di rimosso dalla nostra realtà, il libro del Levitico ha molto da dirci, ha molto da insegnarci. Oggi si parla tanto di una nuova moralità, ma è strano che assieme alla nuova moralità siano presenti le stesse malattie di sempre. Anzi, oggi le malattie sociali, le malattie cosiddette veneree, stanno aumentando ad un ritmo allarmante, per non parlare della piaga, del flagello, dell'AIDS. C'è un momento in cui tutto avviene in segreto, ma c'è poi il momento in cui tutto viene reso palese.
l'aspetto sordido segreto del peccato, non rimane a lungo tale. Prima o poi dà i suoi frutti. Prima o poi presenta il conto. Ecco cosa sta cercando di dirci Dio attraverso questi capitoli del libro del Levitico. E commetteremmo un grosso errore se pensassimo che tutto questo non ci tocca, che tutto questo è rimosso dalla nostra realtà. Ci tocca. E come? Una persona senza Dio è una persona affetta da lebbra e da gonorrea. Ovviamente in un senso simbolico. Ma la condizione non deve rimanere. C'è una via d'uscita. C'è una speranza. Una speranza che può trasformarsi in certezza.

C'è una bellissima affermazione dell'Apostolo Paolo che a questo punto credo sia il caso di leggere. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci proviene dalle Scritture, noi conserviamo la speranza. Tutto quello che abbiamo detto fin qui, tutto quello che troveremo, i tesori che scopriremo nel libro del Levitico, tutto questo fu scritto per nostra istruzione, ci assicura il grande apostolo Paolo. Con pazienza, con applicazione, prendendo un po' di tempo, appartandoci, lasciando da parte vari impegni, le varie pressioni e problemi della vita quotidiana. Se investiamo del tempo, delle risorse, parlo di risorse interiori, come disciplina, applicazione, se investiamo tutto questo nella ricerca, nella meditazione del libro più letto, mieteremo grandi frutti.

Dio parla a Mosè e ad Aronne e dà delle istruzioni. Interessante che qui Dio si rivolga sia a Mosè che a suo fratello Aronne. Nel capitolo precedente, dove si parla della legge relativa alla lebbra, Dio si rivolge solo al legislatore, a Mosè. Ora invece parla a tutti e due, parla anche ad Aronne, quale sacerdote. Un'immagine profetica del nostro grande sommo sacerdote, cioè di Gesù. Solo Gesù, infatti, può essere comprensivo e confortare gli afflitti, mostrando tutta la sua pazienza, la sua misericordia, il suo amore. Vero è che il nostro sommo sacerdote, cioè Gesù, non è stato toccato e non può essere attualmente toccato dal peccato, ma ben conosce le nostre infermità. In altre parole, questa è l'identificazione. Dio che si identifica con la mia situazione, con la mia condizione, senza essere però toccato dalla malattia che mi affligge. Altrimenti questa identificazione sarebbe stata vana, sarebbe stata nulla. Dio quindi parla a Mosè e parla ad Aronne e dice: parlate ai figli di Israele e dite loro: chiunque ha una gonorrea, a motivo della sua gonorrea è impuro. La sua impurità sta nella sua gonorrea. Sia che la sua gonorrea è continua o intermittente, l'impurità esiste. Questo linguaggio così chiaro, linguaggio che forse non ci aspetteremmo nella Bibbia, mette invece in rilievo a quali livelli di corruzione e impurità la natura umana possa arrivare. Il pus del peccato, l'infezione del peccato, fluisce dal cuore umano. Possiamo vederlo tutto attorno a noi e in noi. Ed inoltre, purtroppo, la triste realtà è che ci infettiamo gli uni gli altri. Perché? Perché la natura umana peccaminosa non solo è corrotta, ma corrompe. Volenti o nolenti, tutti noi in qualche modo influenziamo la vita degli altri. Perfino la persona rigenerata dalla grazia di Dio, il cosiddetto cristiano, una persona che desidera seguire le orme di Cristo, la persona che prende sul serio il proprio rapporto con Dio, la persona che non si limita ad aspetti esteriori della religione, ma la persona che interiormente ha preso una decisione vita natural durante, bene, anch'essa possiede ancora la propria vecchia natura. La Bibbia la chiama la carne peccaminosa. A questo proposito ti ricordo le parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo. Quello che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma rispondendo ai farisei, Gesù conclude: il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Il contesto di questa affermazione è appunto quello dei farisei che cercavano di tendere un tranello a Gesù, il perché i suoi discepoli non si lavavano le mani per diventare cerimonialmente puri. Ma Gesù mette in risalto che noi possiamo lavarci le mani fino a che non abbiamo più pelle, se vogliamo, ma la nostra condizione interiore non cambia. È quella che deve attrarre la nostra attenzione. Il problema è lì, non nelle mani poco pulite. Ecco perché, per esempio, l'educazione non risolve il problema morale dell'uomo. Oggi più che mai abbiamo possibilità e potenzialità di essere educati. Ma questo ha forse portato dei cambiamenti nella nostra società? Certo, ha portato dei cambiamenti a livello di conoscenza, ed è giusto che sia così.
ha portato cambiamenti a livelli di scoperte, ed è giusto che sia così. Ma spesso e volentieri i rapporti interpersonali non sono cambiati solo perché io ho acquisito una laurea, ho conseguito una laurea. Il mio atteggiamento interiore di egoismo, per esempio, non cambia solo perché io ho conseguito un dottorato. No, l'educazione ha delle conseguenze positive, sicuramente per il tessuto sociale di una nazione, di un paese, della società. Ma ai fini del mio rapporto con Dio, ai fini della mia condizione interiore di peccato, di separazione, l'educazione, le lauree, tutto questo non serve a nulla. Ci vuole ben altro per ristabilire un giusto rapporto con Dio.

Bene, purtroppo dobbiamo lasciarci. Per oggi questo è tutto. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro con la grande famiglia di Hai letto il libro più letto, ma soprattutto appuntamento con il testo della Bibbia. In fondo, questa è la ragion d'essere dei nostri incontri. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Benvenuti, cari amici, a Quesito Biblico, una piccola rubrica con la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non è troppo chiara, marcatelo da parte, poi fateci la domanda per scritto, mandatecela e noi vi risponderemo in tal maniera, terremo vivo questo nostro programma e risponderemo anche a domande che forse qualche altro ascoltatore trova difficoltose. E detto questo, passiamo alla prima domanda. Questo è sull'interessante libro dei Giudici, dove leggiamo i primi 4 versetti del primo capitolo. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno dicendo: «Chi di noi salirà il primo contro i Cananei a muover loro guerra?» E l'Eterno rispose: «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: «Sali meco nel paese che m'è toccato a sorte e combatteremo assieme contro i Cananei, poi anch'io andrò teco in quello che t'è toccato». E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e l'Eterno diede nelle loro mani i Cananei e Ferezei e sconfissero i loro eserciti a Bezek, 10.000 uomini. Ora, la mia domanda è questa. Dio disse, versetto 2, salirà Giuda. Mentre invece dal versetto 3 apprendiamo che Giuda stesso chiese a Simeone di andare con lui. E in un certo senso questo almeno dovrebbe essere una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Ciò nonostante, il versetto 4 ci dice che le cose andarono molto bene, il che vuol dire che questa non è stata considerata una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Allora la mia domanda è questa: come mai Giuda chiese a Simeone di andare con lui? E in secondo luogo, era davvero una trasgressione all'ordine dell'Eterno quella di andarci con Simeone, invece che da solo, come Dio aveva ordinato nel versetto 2? Cari amici, qui ci troviamo davanti a due domande, rispondiamola una alla volta. Perché Giuda chiese a Simeone di andare con lui? Se Giuda avesse avuto fede a sufficienza, sì, sarebbe andato da solo, dato che Dio gli aveva garantito totale vittoria sui suoi nemici e ne avrebbe ricevuto totale gloria. Evidentemente Giuda aveva un po' di paura e, pensando che l'unione fa forza, chiese l'appoggio della tribù di Simeone. E amici, quante sono le volte che noi manchiamo di esercitare la nostra fede ubbidendo ai comandi del Signore? La seconda domanda ha a che fare con un'eventuale trasgressione. No, Giuda non trasgredì la parola dell'Eterno, perché notate, qui non è l'Eterno che ha dato il comando, ma è Giuda che ha chiesto un parere a cui Dio suggerisce che Giuda vada e vincerà. Ora, non è che Giuda poi si tenga indietro, solo porta con sé altra gente, e se fosse andato solo tutto era finito qui. Invece, quando verrà il turno di Simeone, ecco che Giuda dovrà di nuovo andare in guerra e perdere degli uomini che non occorreva che andassero perduti. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento, al libro di Geremia, e leggiamo insieme i primi 8 versetti del capitolo 50. Geremia, capitolo 50, i primi 8 versetti. La parola dell'Eterno pronunziò a Babilonia riguardo al paese dei Caldei per mezzo del profeta Geremia. «Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non lo celate, dite Babilonia è presa, Bel
è coperto di onta, Meradoc è infranto, le sue immagini scolpite ed onta, i suoi idoli infranti, poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più alcuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda torneranno assieme, cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno, il loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in una direzione ed esse diranno: venite, unitevi all'Eterno con un patto eterno che non si dimentichi mai. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite. I loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le troveranno le divoreranno, e i loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro l'Eterno, dimora della giustizia, contro l'Eterno che era la speranza dei loro padri. Ora questa è la domanda: a chi questa profezia e a qual tempo si riferiva? E in secondo luogo, qui si parla di un patto eterno. L'abbiamo letto nel versetto 5, questo patto eterno è forse il cristianesimo, cioè il patto cristiano, il patto neotestamentario? Ed anche qui abbiamo due domande. La prima chiede: a che profezia si riferisce? Ebbene, ricordiamoci che Geremia scrisse poco prima della caduta di Gerusalemme nelle mani dei Caldei. Geremia profetizzò che dopo un periodo di 70 anni Babilonia sarebbe stata sconfitta, e questa profezia, parlo qui dell'avvento dei persiani, quando nel 539 avanti Cristo Soprian, un generale sotto Ciro, invase e distrusse i Caldei e indirettamente riportò Israele nella terra promessa, come era stato profetato. La seconda domanda concerne il patto che non si dimentichi più. Qui sta l'indizio che ci dice di che cosa si tratta: un patto che era stato dimenticato. Ora è loro riproposto un patto che deve essere osservato. Il patto è sempre lo stesso. Geremia propone non solo di ritornare a quel patto, ma che il patto sia rinnovato e mai più dimenticato, cosa che sfortunatamente però non avvenne. Passiamo ora ad uno dei capitoli più significativi per quanto riguarda la condotta cristiana che troviamo nel libro della Bibbia. Alla lettera agli Efesini leggiamo un versetto del capitolo 4, il versetto 31. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parole offensive con ogni sorta di malignità. Ora io riesco ad intendere che cosa intende Paolo per amarezza, per cruccio, per ira, per parola offensiva, per malignità. Ma che cosa vuole intendere lui per clamore? Questa è una buona domanda. E noi osserviamo che l'unica volta in cui questa parola clamore è usata nella Bibbia è proprio qui. Il significato è uguale nell'originale è quello espresso dalla parola italiana, e fra la qualità che secondo Paolo non si addicono al credente, cioè cruccio, amarezza, parole offensive, c'è anche il clamore. Quello che Paolo ci dice è che una persona chiassosa, la cui voce si eleva con clamore soprattutto, non è propria in un ambiente di credenti. Boccaloni vociferosi che gridano e che schiamazzano non sono adatti né di decoro in una riunione cristiana, dove tutto deve essere fatto con decoro, dignità ed ordine. Questo è tutto qui che l'Apostolo dice, ed essendo giunti ora al termine di questa domanda, ne abbiamo delle altre, ma sono troppe lunghe e non si possono aggiungere qui, dato che il tempo sfugge. Noi dobbiamo concludere e vogliamo ringraziarvi prima di tutto per la vostra cortese attenzione, poi di nuovo vogliamo esortarvi a leggere le Sacre Scritture. Leggete il Nuovo Testamento, vi sarà facile.
quando però durante tale lettura trovate qualche domanda, qualche passaggio che vi risulta difficile, ecco, invece di ignorarlo, annotate su un foglio di carta e poi mandatecela. Noi vi risponderemo personalmente con una lettera, poi useremo queste vostre domande qui affinché anche gli altri possano godere delle vostre esperienze e del vostro studio. Non mancate di farlo, ci aiuterete a tener vivo questo programma che noi riteniamo assai utile. Ed essendo così giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi, qui è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltarci di nuovo, qui su questa stessa stazione, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Che Dio vi benedica con la vostra famiglia.

Continuiamo la meditazione delle parabole e parliamo ora della parabola dei cattivi vignaiuoli. Leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 21, dal verso 33. Gesù disse: «Udite un'altra parabola. V'era un padron di casa, il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre. Poi l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servitori, uno ne batterono, uno ne uccisero e un altro ne lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori in maggior numero dei primi e coloro li maltrattarono allo stesso modo». Alla parabola dei due figliuoli, che abbiamo già considerato insieme, Gesù fece seguire un'altra parabola che toccava anch'essa direttamente i capi religiosi di Israele. Naturalmente è Dio il proprietario della vigna di questa parabola. La vigna era stata preparata completamente. Essa è interpretata variamente o come Israele, o come il regno dei cieli, o come anche l'insieme dei diritti e dei privilegi del popolo di Dio. Ma i vignaiuoli sono chiaramente i capi di Israele o i capi religiosi d'ogni tempo che avevano ricevuto l'incarico di guidare il popolo in modo che potesse portare frutti di giustizia. Dopo aver affittato la vigna, il proprietario se ne andò lontano e lasciò ai vignaiuoli l'intera cura della vigna stessa. Cioè, dopo aver liberato Israele dall'Egitto ed averlo sistemato nella Palestina, Dio diede al popolo l'opportunità di dimostrare la sua ubbidienza. Perché Dio mandò i profeti ad Israele? Li mandò per aiutare il popolo a produrre il frutto della giustizia. La legge non era un aiuto sufficiente. Qualcuno ha detto che la legge era come un termometro. Poteva indicare quando il popolo si raffreddava, poteva convincerlo di peccato, ma non lo poteva migliorare. Così il Dio mandò i profeti per richiamarlo alla santità e alla vera fede spirituale. Gli israeliti dimenticarono tuttavia il loro patto e i loro privilegi, dimenticarono che Dio aveva scelto Abramo e Israele per recare benedizioni a tutti i popoli della terra, dimenticarono che le benedizioni date loro da Dio erano la necessaria preparazione per poter portare per mezzo di loro la salvezza al mondo che egli amava. Nel cercare di raggiungere le loro proprie ambizioni, essi però respinsero e maltrattarono i profeti che Dio mandava loro.

Gesù non era il primo che ricordava loro tutta la loro storia. Anche i grandi Esdra e Neemia lo avevano fatto. La Chiesa ha sempre dato a Dio il frutto che egli desiderava. Quel che è vero per Israele è vero per la Chiesa cristiana in ogni tempo. È facile pronunciare un giudizio contro i vignaioli della parabola, eppure noi cristiani siamo stati strappati dal peccato e innestati in Cristo. La Bibbia dice che noi siamo una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per essere sua proprietà e sua soltanto. Poi la Bibbia continua mettendoci dinanzi il fatto che questi privilegi comportano un obbligo affinché proclamiamo le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Noi dobbiamo dunque chiedere a noi stessi se Dio raccoglie del frutto da noi in risposta all'investimento che egli ha fatto. Che cosa deve Dio pensare se ci vede considerare con indifferenza la nostra eredità e la provvista da lui dataci dei doni del suo spirito? Perché Dio mandò degli altri servitori dopo i primi? Li mandò per manifestare la sua fedeltà e la sua pazienza. Ogni colpo che colpiva un profeta era un colpo che toccava Dio stesso, eppure egli sopportò con pazienza gli uomini malvagi. La grazia di Dio è incomparabile. Noi dovremmo lodarlo per aver mandato il suo spirito a convincerci, a richiamarci ed aiutarci quando tendiamo a lasciarci prendere dal sonno, dalla freddezza, dall'indifferenza o dalla resistenza a cedere completamente a Lui nella nostra vita spirituale. Tutti i profeti e i servitori che Dio mandò, li mandò per dimostrare il suo amore e la sua tenerezza, ma gli uomini antichi di Israele li rifiutarono e allo stesso modo li maltrattarono. Per questo Dio, nella pienezza dei tempi, mandò il suo figliuolo, erede di tutte le cose, per rivelarci se stesso. Ma purtroppo anche Gesù è stato maltrattato e vilipeso. Anche oggi Gesù è ancora maltrattato, vilipeso, sconosciuto, anche a lui si resiste, non gli si permette d'operare nella vita degli uomini. Ma quanto a noi, come seguaci dell'Evangelo, lasciamo che lo Spirito Santo ci indichi la via da seguire e seguiamo Gesù, il capitano della nostra salvezza. Riguardiamo a Lui e saremo sempre al sicuro. Il Signore ci benedica.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e Patrizia Dio vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto. Il testo che Patrizia gentilmente ci leggerà è sempre tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è costituito dai versetti da 28 a 30.

0: Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.
1: Per la seconda volta, nel contesto di questo discorso, Gesù affermò l'Io sono. In questa occasione, la dichiarazione della sua deità fu collegata al sacrificio della croce. Attraverso queste poche parole fu annunciato il come della sua morte, cioè innalzato sul legno della croce. Inoltre furono indicati i veri responsabili di questo grave fatto, cioè gli stessi giudei, quelli che lo contrastavano e congiuravano contro di lui. Quelle persone che si ostinavano a non capire e a non credere avrebbero conosciuto la vera natura del Signore Gesù proprio quando si fossero ritenuti vittoriosi sopra di lui, quando avrebbero pensato di averlo eliminato per sempre. Apparentemente la croce fu una sconfitta, ma proprio dalla croce l'Io sono affermò e confermò il suo trionfo. Una tomba vuota è il segno evidente che la morte, che è la conseguenza del peccato, non ha potuto trattenere il principe della vita. L'eterno Io sono, che non ha commesso peccato. Inoltre, dobbiamo pensare ad un altro innalzamento, non più vergognoso come quello della croce, ma glorioso perché opera di Dio. L'ascensione di Gesù al cielo. In più si deve considerare la sofferenza e la morte del Signore Gesù, il suo atteggiamento, le sue parole, le circostanze avvenute in quel giorno, tutte cose che fecero riconoscere al centurione e ai pochi soldati romani che veramente costui era il Figlio di Dio. Oltre a tutto questo, le scritture rivelano che solo l'Io sono poteva pagare il debito che l'umanità ha contratto con la giustizia divina. Nessun uomo, in quanto peccatore, poteva espiare i peccati degli altri, ma Dio stesso si è reso responsabile davanti alle esigenze della sua propria giustizia del peccato di tutti. Sulla croce abbiamo la possibilità di contemplare il divino crocifisso, innalzato fra terra e cielo, sospeso fra la malvagità umana e la giustizia divina. Su quel legno non l'hanno posto solo i giudei, e neppure solo i romani. Su quel legno di sofferenza e di morte l'hanno posto io, tu, tutti noi, a causa dei nostri peccati. Dio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: La maturità è la capacità di sopportare l'incertezza. Queste sono parole di un giornalista ed un educatore statunitense, John Finley, vissuto nel 1860 fino al 1940. La maturità è la capacità di sopportare l'incertezza. Quando sappiamo che Dio provvede, quando sappiamo che Dio è sovrano, quando sappiamo che è Dio al di sopra di tutte le cose, questo ci porta a fare delle esperienze. Ma le cose nella vita non basta saperle. Non basta sapere che Dio provvede sempre, che la sua divina provvidenza è sempre vicino a noi. Abbiamo bisogno di fare l'esperienza, e quando abbiamo fatto questa esperienza è qualcosa di reale dentro di noi. Ci porta a quella maturità, a quella serenità, a quella capacità di affrontare l'incertezza, di affrontare quelle cose che non sono per nulla sicure, di affrontare la vita anche se davanti a noi non vediamo nulla, anche se le prospettive sociali, le prospettive politiche, le prospettive familiari, le prospettive che abbiamo davanti a volte sono veramente nebulose. Ma la maturità di quelli che credono, di quelli che sanno che Dio provvede, di quelli che sanno che Dio è sovrano, di quelli che sanno di potersi fidare della mano sovrana del nostro Signore, ti dà la capacità di sopportare l'incertezza. Questa maturità ci dà la capacità di affrontare ogni situazione, così che l'incertezza diventa una sfida, diventa un momento forte, un momento in cui una volta di più ci fideremo di Dio, una volta di più ci fideremo della sua grazia, della sua misericordia, della sua capacità di soccorrerci, della sua capacità di venirci incontro, anche perché il Signore è lontano da noi la distanza di una preghiera, la distanza di un grido sincero che dice: Signore, confido in te. Ecco qua questa saggezza, questa maturità che ci permette di sopportare l'incertezza, di vivere l'incertezza, di viverla bene, di viverla come un momento importante della nostra vita. L'incertezza che per molti è disperazione, angoscia, paura. Per chi matura, per chi è maturo nella sua vita, nella sua realtà umana, nella sua fede, diventa una spinta di più, un incoraggiamento di più ad affrontare e a vivere con serenità l'incertezza del domani. Noi non sappiamo se ci saremo domani, ma quello che è importante è che oggi noi siamo qui e possiamo dire grazie a Dio per ogni giorno, per ogni momento, per ogni minuto e anche per ogni difficoltà, sapendo che Dio ci darà la saggezza, l'intelligenza, la capacità di affrontare e di vincere il male col bene. Che Dio vi benedica.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Ed ora, cari amici, mettete da parte ogni cosa e concedetevi pochi minuti di riposo e ascoltateci. Vi dico che alla fine di questa mezz'ora vi sentirete meglio. Vogliate ascoltare un po' di musica? Musica diversa dall'usuale, e poi meditare sulla vita di un riccone, di un milionario, per vedere se la morte di una persona che è ricca è bella quanto la sua vita. Ma cominciamo subito con la musica.

Dite amici, avete voi mai perso niente? O io ho perso tante cose, fra cui il portafoglio un paio di volte, l'orologio una volta, poi ho perso ombrelli, libri e raramente li ho mai ritrovati. Ho letto proprio ora su un giornale di una bambina che ha trovato sul ciglio di un marciapiede una borsa, l'ha aperta e dentro c'erano tante pietre preziose e gioielli. Nella borsa c'era pure un indirizzo e così quella bambina urgentemente si recò là, temendo che quella signora fosse assai preoccupata e in gran pena per la perdita dei suoi gioielli. Quando quella signora venne ad aprire la porta e vide la sua borsa, fu davvero contenta e infatti donò 200.000 lire alla bambina per ricompensarla della sua onestà. Ora, anche noi amici eravamo perduti e Gesù ci ha ritrovati e ci ha riportati alla casa del nostro Padre Celeste, e viene da pensare: che qualità di ricompensa abbiamo noi dato al Signore Gesù? Cosa potremo mai dargli? Basterà il resto della nostra vita? Consideriamo quello che Cristo ha fatto per noi, poi cerchiamo di rispondere a questa domanda.

Ed ora, cari amici, vogliamo passare alla lettura della parola di Dio. Apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Luca, capitolo 16. Cominceremo al 19° versetto. Or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era anche un pover'uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, e morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: «O padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figliolo, ricordati che tu vivesti i tuoi beni in vita e che Lazzaro similmente riceve dei mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed allora egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». E Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «Oh no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, sì, allora ascolteranno e si ravvederanno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dai morti risuscitasse». Possa lo Spirito del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

Ultimamente, nel seguire il libro degli Atti, noi abbiamo considerato diversi personaggi biblici dalle cui esperienze abbiamo imparato tante cose. Quest'oggi Luca ci porta davanti, dalla narrativa di Gesù stesso, un altro individuo. Fu un individuo realmente vissuto? Si tratta di una parabola? Bene, queste cose non hanno importanza. Quello che conta e che vogliamo esaminare è il modo in cui questo tale rovinò il suo eterno destino. Di quest'uomo non sappiamo il nome, neppure la sua origine né le sue gesta. Solo sappiamo che era ricco e che visse splendidamente, ma dalle ultime pagine del libro della sua vita apprendiamo però che questa sua esistenza non fu coronata da successo, ma terminò invece in un fallimento completo. Infatti lo troviamo nell'eternità che soffre, che è tormentato e che implora per due richieste. La prima, che gli sia concesso di mandare Lazzaro, un mendicante morto prima di lui, ad intingere il suo dito nell'acqua per rinfrescarlo e alleviarlo almeno temporaneamente dal tormento. La seconda, che sia concesso di mandare Lazzaro fra i vivi ad avvertire i suoi cinque fratelli della sorte a lui toccatagli affinché si ravvedino e evitino quel tormento. Egli è un condannato a una sentenza eterna che chiede l'ultimo suo desiderio. Come tragicamente si è conclusa questa vita che sulla terra era cominciata così bene? E più tragico ancora è il fatto che ambo le sue richieste gli sono negate. Ma prima che volgiamo il nostro sguardo su quest'uomo, vogliamo renderci conto che in questa narrativa di Gesù noi troviamo racchiuse almeno cinque dottrine basilari su cui la religione di Cristo è fondata. Fate attenzione. La prima, che abbiamo un'anima e che quest'anima è immortale. Seconda, che alla nostra anima le è assegnato un posto nell'eternità o di piacere ineffabile o di sofferenza tremenda. Terzo, che solo due posti sono descritti da Gesù e che l'anima immediatamente dopo la morte viene giudicata e assegnata in uno dei due. Notiamo quindi no purgatorio nell'insegnamento di Gesù, ma solo due posti. Quarto, osserviamo pure che fra i morti e i vivi non è permessa comunicazione o intercessione e che pure è impossibile per i defunti di passare da un luogo all'altro. Questi quattro punti sono di sommaria importanza ed esortiamo ogni ascoltatore ad esaminare la propria convinzione religiosa in rispetto agli insegnamenti di questo 16° capitolo del Vangelo di Luca. La quinta dottrina che questo passaggio ci presenta ci rivela per falsa un'assunzione che è correntemente accettata da tanti quale verità evangelica, cioè che se noi badiamo ai fatti nostri ci salveremo e che all'inferno solo ci vanno i ladri, gli assassini, gli adulteri e così via. Qui infatti notiamo che questo ricco non aveva dato noia a nessuno, aveva badato ai fatti suoi, non aveva rubato né ucciso e la Sacra Scrittura non ci dice che neppure aveva commesso peccati gravi. Pure lo troviamo nei tormenti dell'inferno. Come mai? Esaminiamo la sua vita. La Sacra Scrittura ci dice che quest'uomo visse magnificamente, mangiò bene, beve meglio e si vestì con lusso. Solo ci fa notare della sua vita aspetti materialistici. Mai, per quello che è scritto, quest'uomo si preoccupò dell'anima sua, mai o ben poco fece per essa, come pure poco si curò del suo prossimo né di Dio che lo aveva creato. Semplicemente visse per il suo corpo, visse per mangiare, fu così tanto accentrato in se stesso che mai neppure si curò del prossimo suo, che in Lazzaro, un mendicante affamato e malato, languiva alla sua porta. In verità la Sacra Scrittura ci fa vedere che i cani ebbero un cuore migliore di quest'uomo, perché almeno
ebbero compassione di Lazzaro e gli leccarono le ferite e con lui condividero gli avanzi di tavola. Ora dite, pensate, può una persona che vive così materialisticamente solo per il

eccezionale, ma che invece tutti noi siamo più o meno come lui. Sì, spesso come quel ricco, anche noi cerchiamo prima il nostro benessere, la nostra convenienza, anche se questa deve essere ottenuta a spese degli altri. E inoltre noi siamo simili a lui nell'incredulità. Noi non crediamo nella legge di Dio, nelle sue promesse né nelle sue conseguenze. La maggior parte di noi, come quel ricco, dice: io crederei se qualcuno venisse dai morti e mi parlasse. E amico, qui è dove l'ammonizione del Signore ci giunge e ci tocca personalmente. Ricorda la risposta che fu data a quell'uomo quando chiese di mandar Lazzaro ad avvertire i suoi fratelli. Essi hanno le sacre scritture, credino a quelle. E così è per noi. Noi abbiamo la parola di Dio, e in più e in vantaggio di quel ricco, noi abbiamo la testimonianza di uno che è tornato dai morti, il Signor Gesù Cristo, il quale ci ha detto e ci ha ammonito di ciò che ci aspetta nell'aldilà, che ci ha ammonito dell'eterna punizione che attende ogni peccatore, e non solo, ma che per mezzo del suo sangue ci ha pure dato una via di scampo e un'opportunità di salvezza. Ma crediamo noi a queste cose? Le accettiamo? Oh, nota quel ricco che era stato incredulo ed indifferente per tutta la sua vita. Quando si trovò all'inferno, divenne religioso tutto d'un tratto. Ecco che crede in Dio, che lo prega, lo supplica, e non solo, ma pure vorrebbe fare il missionario, vorrebbe avvertire i suoi fratelli di ciò che li aspetta e cercare la loro conversione. Ma ahimè, è troppo tardi. Si ravvide troppo tardi. Amico ascoltatore, in questo stesso istante, nell'aldilà ci sono tanti che si trovano assieme a quel ricco nei tormenti e che vorrebbero fare la stessa cosa, che chiedono a Dio: manda qualcuno ad avvertire i miei figli, manda qualcuno ad avvertire la mia moglie, i miei fratelli, manda qualcuno dai morti affinché credino e si ravvedino e accettino il Signor Gesù Cristo e siano salvati, e non abbiano a venire anche loro qui in questo luogo di tormento. Ma amico, queste care anime non possono fare nulla per salvar se stesse, né possono tornare indietro ad avvertire i loro cari. Oh, in vita, ora è il tempo del ravvedimento, e a noi piange il cuore quando vediamo tanti dei nostri ascoltatori a cui abbiamo testimoniato e a cui abbiamo offerto attraverso il Vangelo di Cristo la redenzione che è in Lui, ma che ostinatamente hanno voluto vivere e morire senza accettare la sua salvezza. Oh, amici, anche voi fate in questa maniera. Caro amico, sei tu fra quelli che, mentre si affannano nelle cure della vita, mentre danno tutti se stessi al lavoro, al guadagno, poco invece si interessano della loro anima, affidando la salvezza di essa a cerimonie morte, a cosiddette opere meritorie che Dio non può accettare e che non sono richieste per la tua redenzione? Amico, se questo è il tuo caso, sappi che mentre fisicamente tu sarai vivo e vegeto e in perfetta salute, la tua anima è morta in te. Quel ricco cadde nell'inferno in una morte eterna perché era vissuto nella morte, perché era vissuto separato da Dio. Ricordati che Gesù stesso insegna che per essere salvati noi dobbiamo rinascere di nuovo, dobbiamo rinascere dallo Spirito, e questo non è possibile per le opere della legge, poiché sta scritto che per le opere della legge nessuno potrà mai essere salvato, ma che lo siamo solo e unicamente per mezzo della grazia di Cristo. No, non si può vivere materialisticamente disdegnando per tutta la nostra vita le cose dello Spirito e poi d'un tratto alla morte aspettarci di essere ammessi in un'esistenza spirituale formata di queste cose che mai ci hanno attratto. Amico, bisogna cambiare ora. Ora bisogna rinascere di nuovo, ora bisogna diventare nuove creature completamente staccate dal dominio della carne e dall'egoismo per essere invece dominate dallo Spirito e stimolate dagli impulsi dell'amore. Amico, come leggerà l'ultima pagina della tua vita? E se questa fosse scritta oggi, in questo stesso giorno, dove ti troveresti tu?
Due luoghi Gesù ci dà per l'eterna destinazione d'ogni anima, o con Lui

in paradiso o nei tormenti dell'inferno. Ora il Dio non ha piacere nella dannazione dell'uomo, ma vuole che tutti si ravvedino e siano salvati. Ed è per questo egli non mandò Lazzaro, non mandò una persona comune dei morti, ma mandò addirittura il suo unigenito figliuolo per cercarci, per ammonirci e per salvarci attraverso la sua morte propiziatrice sulla croce. Oh amico, vedi quanto è necessaria una decisione, un ravvedimento? Noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo ravvederci e convertirci, e non da una chiesa a un'altra, ma dalle cose del mondo a Dio. Noi dobbiamo cambiare questa nostra natura peccaminosa e rivestirci di una natura nuova, spirituale, che Gesù è pronto a darci al minuto che noi in fede ci abbandoniamo nelle sue mani. Amico, dove andresti tu se tu dovessi morire ora? Lo sai? Oh, io lo so, poiché un giorno mi trovai davanti a questa stessa decisione e, sapendo che Gesù non può mentire, accettai le sue promesse e in fede mi rimisi in Lui. Gesù ha detto che chi ascolta la sua parola e crede a colui che l'ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E amici, io ho creduto a queste belle parole di Gesù. Io so in cui ho creduto e sono sicuro e sono persuaso che Egli è capace di tenermi fino a quel giorno, quando ritornerà per reclamare i Suoi. E così, benché l'ultima pagina mia non sia ancora scritta, so attraverso Cristo come leggerla. Amico, lo sai tu. Ebbene, oggi ti è offerta l'opportunità di scriverla da te stesso. Accetta il Signore, credi in Lui e sii salvato. Sì, il desiderio di Dio è che nessuno perisca. Il desiderio di quel ricco fu che suoi fratelli non perissero. Il desiderio dei tuoi morti è pure il solito, che tu ti ravveda e tu accetti la parola di Dio. E il nostro desiderio è che tu faccia questa decisione ora e che tu ti rimetti ora in fede nella grazia di Cristo Gesù. E amico, ora dimmi, qual è il tuo desiderio? Dove vorrai spendere l'eternità? Ora è il momento di fare la tua richiesta. Ora è il momento di credere alla Bibbia e di accettare Cristo Gesù. Fallo affinché anche tu possa essere salvato. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo, Signore, che tu li aiuti a venire alla verità e ad accettare la salvezza ora che possano farlo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

Alleluia, alleluia. Eh sì, la gioia del Signore è la nostra forza. Ed è una gioia anche per me stamattina essere qui insieme a voi in questo ultimo appuntamento di luglio, 25 luglio. E prima di iniziare, quindi, volevo dare questa informazione a voi che questo è l'ultimo, quindi, appuntamento del sabato prima della pausa estiva, quindi poi, Dio volendo, ritornerò qui insieme a voi sabato 22 agosto. Quindi il 1 agosto, l'8 e il 15, questi tre appuntamenti sono sospesi, ma la radio continua, come sappiamo tutti, la radio continua 24 ore al giorno a portare Gesù nelle nostre case, nei nostri cuori. E sì, noi siamo qui per Gesù. Abbiamo sentito nel programma appena concluso, appunto, di Gesù, che è venuto lui qui nel mondo proprio per salvare, per cercare e salvare chi è perduto, perché appunto Dio, che ha tanto amato il mondo, ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui, in Gesù, non perisca ma abbia vita eterna. Quindi ha spiegato bene che sono due i luoghi e non tre, come la tradizione, la religione di questo paese, del nostro paese, dice. No, sono due esattamente, o di qua con Gesù oppure di là, persi per l'eternità, in perdizione eterna. Io oggi voglio parlare e leggere nel Vangelo di Luca un verso che si trova nel capitolo 19 ed è il verso 10, che dice: il figlio dell'uomo, Gesù quindi, è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi queste parole meravigliose rivelano proprio il cuore della missione di Gesù, il cuore del Vangelo: cercare e salvare i perduti, i peccatori come me, come te, tutti, ogni uomo. Non c'è nessun giusto, dice la parola di Dio. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Quindi non solo queste parole ci fanno comprendere appunto il motivo dell'incarnazione di Gesù, ma evidenziano anche la sua profonda compassione, il suo impegno verso l'umanità, verso di noi tutti. Gesù, quindi, il figlio dell'uomo, intraprende una ricerca attiva, non aspettando passivamente che noi ci avviciniamo a lui, ma venendo incontro a ciascuno di noi nella nostra confusione, nel nostro smarrimento. Appunto quella frase che dice ciò che era perduto ci ricorda che senza Gesù siamo disorientati, lontani dalla verità e della vita che Dio desidera per noi. La perdizione non riguarda solo l'aldilà, è una realtà già oggi, attuale, che si manifesta nella separazione da Dio, che è fonte di vera vita. Quindi questa buona notizia è che la missione di Gesù è quella di salvarci e riconciliarci appunto con il Padre. Gesù viene a cercarci dovunque ci troviamo, nelle nostre situazioni, circostanze, nei nostri peccati, per offrirci una via d'uscita, una speranza e una nuova vita. Queste parole veramente ci fanno ricordare quanto Dio ha cura di noi, quanto Dio ci ama. E quindi cosa vogliamo fare noi? Andare a Gesù, perché la testimonianza di Gesù, di questa infinita misericordia, appunto, e il suo desiderio è che nessuno vada perduto. Questo Dio vuole, che nessun uomo vada perduto, ma perché gli uomini siano salvati per mezzo di lui.
Quindi la nostra, il nostro invito che facciamo sempre, quindi affidarsi a Gesù. Affidarsi a Gesù perché l'unico passo che l'uomo possa compiere per riconciliarsi con Dio, con il nostro Creatore. E quindi continuiamo noi a, qui su questa radio, il messaggio 24 ore al giorno appunto è che Dio ti ama così tanto da aver dato suo figlio per tutta l'umanità, quindi non ci sono esclusioni, nessuno escluso. E quindi il primo canto ho proprio scelto Affidarsi a Gesù, è proprio il titolo del primo canto, e poi anche abbiamo altri canti che ci portano a Gesù, perché è lui che ha pagato per me e per te, è lui che sulla croce ha dato la sua vita per noi. Quindi affidarsi a Gesù è la scelta migliore che si possa fare per avere una vita nuova già adesso mentre siamo qui, e poi la vita eterna quando lasceremo questa terra. Quindi il nostro numero di telefono, come sapete, io chiedo sempre a voi di collaborare, perché facciamo insieme questa diretta del sabato mattina. Io anzi chiedo sempre a voi di non mancare, di non lasciar parlare più a Gino. Gino non è che sa parlare, a volte balbetta, a volte inceppo, a volte faccio una paperella, però è così. Ma quindi non è che perché uno debba essere bravo, non è per forza né per le nostre capacità, ma è per lo Spirito di Dio che noi possiamo andare avanti con la sua grazia, con la sua guida, con la sua potenza, per testimoniare appunto Gesù Cristo, la potenza di Dio per la salvezza di tutta l'umanità. Affidarsi a Gesù. 011 28 03 04. Ecco che arriva il primo canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui.
1: Buongiorno a tutti, pace a tutti i fratelli e sorelle. In questa giornata del Signore, che provveda Lui a dare la benedizione a tutti quanti quelli che ascoltano, che pregano per il Signore.
0: Amen, amen.
1: E io vorrei leggere, Gesù parla di nuovo ai giudei della sua missione divina.
0: Della missione divina, anch'io ho parlato appunto della missione di Gesù, gloria a Dio.
1: E tu hai parlato anche di questo?
0: Sì, e quindi della missione di Gesù. Tu leggi pure quello che il Signore ha messo nel tuo cuore.
1: Va bene. Allora, ora Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, cambio pagina,
0: sì,
1: la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: quando anche io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so dove sono venuto e dove vado, ma voi non saprete dove io vengo né dove vado. Puoi giudicare secondo la carne, io non giudico alcuno, e anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato.
0: Amen.
1: D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Ora sono io a testimoniare di me stesso. Il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me.
0: Amen.
1: Onde essi gli dissero: dove è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nel tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese perché l'ora sua non era ancora venuta.
0: Alleluia.
1: Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e non morrete nel vostro peccato. Dove vado io voi non potete venire, perché i giudei dicevano: succederà egli forse perché dice: dove vado io voi non potete venire. Ed egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perché ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quello che voi dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Esso non capirà, non capirono che gli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figliolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e che non fu nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato.
0: Amen.
1: E colui che mi ha mandato è meco, ed egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui, e Gesù allora prese a dire quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli.
0: Amen.
1: È conosciuta la questione, vorrei continuare ancora, ma...
0: Sì, va bene così, se perseverate in me, sarete miei discepoli, quindi noi vogliamo continuare.
1: E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
0: E siamo liberi, noi, grazie a Gesù.
1: Gloria a Dio, Signore.
0: Dal peccato.
1: Saluto a tutti, fratelli e sorelle, tutti quelli che mi salutano, tutti quelli che non mi salutano, amici, nemici, tutto il mondo intero, dove ci sono le guerre, le nazioni, i governatori, per tutto il mondo intero, che il Signore provveda lui a mettere la pace in tutti i cuori.
0: Amen, amen, grazie. Un abbraccio, Concetta.
1: Dio ti benedica, Gino.
0: Un abbraccio, benedica anche a te il Signore. Pace, Concetta.
1: Grazie, Signore ti benedica.
0: Amen. E dopo la nostra Concetta, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. E quindi, come abbiamo sentito, la nostra sorella Concetta, ancora circa 90 anni, compie fra qualche mese, preghiamo per lei, che il Signore la possa sostenere, questa sorella, ormai da tanti anni che vive da sola, che è vedova, ma Gesù non l'ha mai fatta sentire sola, ecco, quindi continuiamo a pregare per la sorella Concetta. Intanto possiamo ascoltare, possiamo continuare ad ascoltare Lasciati andare nelle mani di Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo in linea...
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovata, sorella.
1: Saluto tutti gli ascoltatori con l'amore del Signore.
0: Amen.
1: E che oggi sia una giornata benedetta. Alleluia. Per ognuno di noi.
0: Alleluia.
1: Volevo condividere con voi,
0: sì,
1: un paio di versetti dal Salmo 40.
0: Sì.
1: Che dice... A Dio sia la lode.
0: Alleluia.
1: Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia. Ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio.
0: Alleluia.
1: Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi, né a chi segue le menzogne. Oh Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli, proclamarli, ma sono troppo per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio e né offerta, ma hai aperto gli occhi. Tu non domandi né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, sta scritto in me un rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nell'assemblea. Ecco, io tengo chiuse le mie labbra. O Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosto la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà, la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza nella tua verità alla grande assemblea. Amen.
0: Amen, amen.
1: Sono parole veramente di consolazione questa mattina per quello che Dio ha fatto in ognuno di noi.
0: È vero.
1: Per come ci ha tirato fuori da questo mondo di peccato, di perdizione, per come ci ha consolato, per la salvezza che ha messo nei nostri cuori,
0: sì,
1: e per aver messo nella nostra mente la vita eterna.
0: Alleluia.
1: Andare a vivere con Lui.
0: Grazie Gesù.
1: E voglio ringraziarlo per questa mattina, perché,
0: amen,
1: il Signore è la nostra salvezza e la nostra consolazione.
0: Gloria a Dio.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Amen. Niente, volevo salutarti, Gino.
0: Sì.
1: Ti ringrazio dello spazio che mi hai dato.
0: Grazie anche a te, sorella.
1: Un abbraccio grande. Volevo salutare la sorella Lina Colotti con Romeo. Se c'è Alessandra, gli do un grande abbraccio. Volevo salutare Alina Fusilli, che in questo momento è nel suo paese, non so se ci ascolta. Volevo salutare Samuele e Yolanda, Beppe e Antonella, al piccolo Samuele, i genitori, Massimo, Loi e Riccardo, Enza da Messina, ad Aurora, a Silvano con un grande abbraccio, a Concetta che abbiamo sentito e alla sorella Ethel.
0: Ti saluto anch'io, sorella.
1: Voglio darvi un abbraccio a tutti quanti nell'amore del Signore.
0: Un abbraccio, grazie. Pace, amen, sorella, pace,
1: pace
0: a te.
1: Pace.
0: E sì, prima di liberare la linea, volevo portare i saluti dal fratello Giuseppe Barbuzzi, che in quel momento, dopo Concetta e prima di Grazia, mi ha telefonato il fratello Giuseppe, che ha detto che non andava in diretta. E appunto, proprio il fratello Giuseppe mi ha chiesto di leggere il Salmo 40. Gloria a Dio, perché la sorella Grazia aveva a cuore proprio il Salmo 40 che abbiamo proprio ascoltato. Eh sì, grazie a Dio, così si usa lo Spirito Santo di noi a unire veramente i nostri cuori, i nostri pensieri, quello che Lui vuole fare nella nostra vita. Se noi ci lasciamo veramente andare nelle braccia di Gesù, se noi continuiamo a servire Gesù, ad amarlo fedelmente, ecco, Lui si userà di noi. Bene, quindi continuiamo ad ascoltare il canto Luce del Mondo, la luce del mondo che ha parlato anche la sorella Concetta quando ha letto di Gesù. Continuiamo ad ascoltare questo canto. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Ciao Gino, che bella giornata.
0: Ciao Flora, ben trovata anche a te.
1: Ah, c'è il ritorno, io ho il ritorno.
0: E adesso?
1: No, adesso pure ce l'ho
0: tutto,
1: ancora.
0: Io ho tutto spento qui, quindi forse il luogo dove ti trovi.
1: Ok, va bene, niente. Intanto voglio ringraziare il Signore che ha permesso anche oggi di andare lì, così almeno puoi condividere la parola di Dio con i radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Ho sentito che vai in vacanza, ma vado anch'io in vacanza, quindi
0: brava,
1: volevo
0: Flora.
1: Salutare tutti i radioascoltatori, voglio un po' godermi la famiglia al mare.
0: Sì.
1: E quindi
0: giusto.
1: Grazie a Dio, visto che il Signore ce lo permette, quindi noi ringraziamo sempre il Signore.
0: Amen.
1: Quindi saluto tutti, auguro a tutti un buon agosto.
0: Quando ritorni tu?
1: E torno, tu hai detto che
0: il 22,
1: sabato 22, e io torno la settimana dopo.
0: La settimana dopo, va benissimo.
1: Ok.
0: Buone vacanze, Flora.
1: Ti abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao Flora.
1: Saluti a tutti, ciao.
0: E dopo la sorella Flora, appunto, che abbiamo sentito che anche lei, le dirette del sabato, del giovedì, sono sospese, quindi anche quelle, fino a dopo il 22 di agosto. Bene, abbiamo sentito questo canto che era già ormai arrivato alla fine. Intanto la linea è libera per chi vuole telefonare e noi siamo pronti per un altro canto. Eccolo qui, prontissimo. Nel nome di Gesù si piega ogni cuore e ogni ginocchio.

0: del dolore. Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino. Pace a Silvano.
0: Pace a te, ben trovato, fratello Silvano. Ben trovato anche a te.
1: Buone vacanze a tutti, allora, dato che andiamo tutti quanti, a maggior parte, in vacanza in questo periodo.
0: Amen.
1: Buone vacanze.
0: Sì.
1: Io oggi condivido l'Evangelo secondo Giovanni, il capitolo 11, il versetto 40.
0: 11:40.
1: E recita così: Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Eh sì, ormai è ben chiaro, l'uomo crede a quel che vede, se non vede, non crede. L'uomo perde la speranza e si dispera quando è solo. La scrittura dice che dopo 4 giorni un morto puzza e nessuno può fare niente dopo. Marta guardava il sepolcro e sentiva già l'odore. 4 giorni, troppo tardi, umanamente finita. Ma Gesù è colui che può fare molto di più di una semplice morte. Può risuscitare, può ridare fiato a sogni sepolti, a speranze, a cuori stanchi. Se credi a questo, vedrai la gloria di Dio. Infatti, chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Gesù è stato il primogenito a risuscitare dai morti. Oggi è il vivente per eccellenza. Sappiamo con certezza che se crediamo con fede in Lui, vivremo in eternità presso di Lui.
0: Amen.
1: Ma se non crediamo, la nostra vita sarà purtroppo all'inferno. Caro amico, Dio ha dato libero arbitrio. A te la scelta. Amen.
0: È così, la scelta è nostra. Sì, Lui ci ama tanto, Lui ha dato la sua vita per noi, ma adesso siamo noi a scegliere.
1: E dipende noi, tutto da noi,
0: e noi abbiamo scelto
1: il nostro futuro.
0: E certo, dico, e noi abbiamo scelto, grazie a Dio, abbiamo scelto.
1: Ringrazio i saluti di Grazia, di Flora anche, e di Concetta. E saluto tutti quanti gli ascoltatori, fratelli e sorelle.
0: Ti saluto anch'io con un abbraccio, Silvano.
1: Preghiera anche per Giuseppe Barbuzzi.
0: Sì, ricordiamoci di pregare. Oggi non si sentiva di andare in diretta, dice saluta tu.
1: Saluto anche a non mi ricordo più, è sempre stato.
0: Saluta a tutti, dai.
1: A tutti quanti.
0: Un abbraccio, Silvano.
1: A dopo, alla 22 di maggio.
0: Ok, intanto ci vediamo in chiesa.
1: Certo, certamente. Certo.
0: Ciao Silvano, pace a te.
1: Giro, alla prossima.
0: Pace. E dopo il nostro fratello Silvano, eccoci qui. Continuiamo ad ascoltare Nel nome di Gesù si piega ogni cuore. Arriva.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo con noi il nostro caro Elpidio
1: d'Aversa.
0: Lo dico io stavolta, Elpidio d'Aversa. Ben trovato Elpidio, ben trovato.
1: Ben trovato, buon sabato, pace del Signore a te caro Gino e a tutti gli amici in ascolto con Radio Evangelo.
0: Amen.
1: Siamo agli sgoccioli, diciamo, per le vacanze per molti.
0: Sì.
1: Beh, è il caso però che non ci allontaniamo e non andiamo in ferie dal Signore, dalla Chiesa.
0: Guai.
1: E dalla sua parola.
0: Guai, veramente.
1: Assolutamente, mai allontanarsi dalle vie del Signore.
0: Ecco,
1: e oggi, stamattina vorrei riportare alla mente di qualcuno un personaggio che incontriamo nella Bibbia soltanto citato,
0: sì,
1: e sulla cui bocca viene messo un intero capitolo, che è il capitolo 30 dei Proverbi. E si tratta di un certo Agur, una figura che rimane misteriosa. Sappiamo soltanto il nome del padre, probabilmente un maestro di sapienza che dà una lezione ai suoi discepoli, ai suoi allievi. E le prime parole che gli pronuncia in questo capitolo sono queste del verso 2 del capitolo 30 dei Proverbi: certo, io sono più ignorante di ogni altro e non ho l'intelligenza di un uomo. E fa specie che un insegnante, un sapiente, un maestro, la prima cosa che insegna è quella di non sapere abbastanza, di riconoscere umilmente di aver bisogno ancora di ricercare la sapienza e la conoscenza che appartiene al Signore.
0: Amen.
1: Io invito gli ascoltatori in questa giornata, nei prossimi giorni, a leggere l'intero capitolo, al cui interno c'è anche una preghiera che Agur fa e che io vado a leggere al verso 7,
0: sì,
1: al verso 8, soltanto per non prendere troppo tempo. E lui dice al Signore: io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Non darmi né povertà e né ricchezza. Cibami del pane che mi è necessario.
0: Amen.
1: Io trovo questa preghiera bellissima, pari a quella di Salomone e di qualcun altro nella scrittura. Chiedere a Dio di non avere sulla propria bocca una parola bugiarda e di essere allontanato da tutte le cose inutili, vane, sciocche della vita. E poi sul piano materiale: Signore, non voglio essere né ricco né tantomeno povero.
0: Che bello.
1: Mi basta avere tutto ciò che mi è necessario. E credo che in questo equilibrio ci, sì, sia il segreto di una vita serena e soprattutto di una vita benedetta.
0: Che è vero, Elpidio.
1: Queste parole possono ispirarci in questi giorni nella riflessione, in una ricerca di Dio, che a volte ci affatichiamo, ma poi alla fine ci basta il necessario.
0: Certo.
1: E potremmo aggiungere, con qualcuno che è venuto dopo Dagur, è la grazia di Dio. E oggi per grazia di Dio siamo nella sua grazia, quindi credo che non ci manchi nulla.
0: Amen. E così è Elpidio, veramente ci vuole umiltà anche per avere un cuore così, che si accontenta. Si accontenta. È così.
1: Impariamo da Agur.
0: Impariamo, certamente. Grazie Elpidio.
1: Grazie a te Gino.
0: Un grande abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti e un invito ancora per domani, che è domenica, ad essere insieme in chiesa per lodare, adorare e innalzare il nome del Signore.
0: Gloria a Dio, e sia così. Amen. Pace
1: a
0: Elpidio,
1: presto.
0: A presto, pace a te, pace. E dopo il nostro fratello Elpidio da Aversa, liberiamo ancora la linea. Siamo arrivati alle ore 10:09. Questo canto, Speranza in me, lo ha chiesto la sorella Mari da Cuneo. Mi ha mandato lei proprio questo canto, per me è stato molto semplice prepararlo e mandarlo in onda. Un saluto quindi dalla nostra sorella Mari.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Lina Colotti.
0: Bentrovata sorella Lina, anche a te bentrovata.
1: Dunque, aspetta che ho segnato, dove l'ho messo? Oh, allora, in Matteo 20, vorrei leggere Matteo 20 dal verso 29.
0: Matteo 20 dal 29.
1: Sì.
0: Ok. Sì, leggi pure Lina.
1: Allora, il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Mentre uscivano da Gerico, una gran folla lo seguì, e due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: abbi pietà di noi, Signore, Figliore di Davide. Ma la folla lo gridava perché tacessero. Esse però gridavano più forte: abbi pietà di noi, Signore, Figliore di Davide. Gesù, fermandosi, li chiamò e disse: che volete che io vi faccia? Ed esse, Signore, che i nostri occhi siano aperti. Allora Gesù, commosso, questo mi emoziona tanto, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono.
0: Amen.
1: È bellissimo. Gesù commosso, si è commosso per la gran fede di questi due ciechi. Che dicevano: abbi pietà di me.
0: E pensa, la cosa triste qual è? Che la folla sgridava chi chiamava Gesù, lo sgridavano.
1: Pensa
0: tu, cioè uno chiama Gesù e la folla sgrida questi che chiamano Gesù.
1: Ma Gesù commosso: che volete che vi faccia?
0: Ecco, e lo dice a tutti noi, lui lo dice a tutti noi.
1: Nostro Gesù, che volete che vi faccia quando andiamo da lui?
0: Davanti a lui, quando siamo davanti a Gesù.
1: È bellissimo, quando siamo davanti a Gesù, il nostro cuore si apre con tanta fede, che il Signore ci guarisca da ogni cosa che abbiamo nella nostra vita, tutti quanti. Ma andare con fede, come questi due ciechi,
0: certo.
1: Niente, li sgridavano, niente, loro: abbi pietà di me, Signore, abbi pietà. È bellissimo. Io quando leggo queste parti qui, quando Gesù fa i miracoli, è troppo bello.
0: È così, è vero Lina, è vero.
1: È vero?
0: Sì, è proprio così.
1: E l'ha fatto anche me un bel miracolo,
0: certo.
1: Quindi, e io lo ringrazio tutti
0: Lina,
1: i giorni.
0: Io, sì. Io e te eravamo ciechi spiritualmente,
1: sì,
0: noi
1: ciechi.
0: Eravamo ciechi, ma quando ci siamo affidati a Gesù, i nostri occhi del cuore, dell'anima, della fede si sono aperti. Ecco,
1: sono
0: allora. Quindi anche noi eravamo ciechi.
1: Sì, eravamo proprio ciechi e lo cercavamo il Signore, ma poi il Signore veramente ha avuto pietà. Perché quando andiamo noi con umiltà davanti al Signore,
0: e con tutto il cuore, certo.
1: E con tutto il cuore più che altro, il Signore ci esaudisce.
0: È così, Lina.
1: E ci ha fatto vedere la sua luce.
0: Amen.
1: Bellissima, bellissima. E io lo ringrazio tutti i giorni, veramente. Non so come ringraziarlo per questa gioia che mi ha dato, per tutto. Va bene, Gino. Faccio i miei saluti a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Sì.
1: So che allora tu ci sarai il
0: 22, se Dio vuole, ritornerò il 22 agosto.
1: Va bene, ci mancherai per tre dirette, mi pare, no?
0: Tre sono sospese.
1: Tre, va bene. Anche va benissimo. Allora saluto tutti gli ascoltatori, la sorella Grazia che ha telefonato. Poi Giulia e Chloe, un grande abbraccio, se ci ascoltano, non so se ci ascoltano.
0: Ascoltano.
1: E fratello Silvano.
0: Salutiamo
1: e
0: Giulia.
1: E tutti gli ascoltatori, perché non c'ho la vista e adesso non me lo ricordo più.
0: Ecco sì. Grazie sorella Lina, il Signore ti benedica insieme a Romeo, Alessandra che sono lì con te.
1: E qui con me, sì.
0: Okay.
1: Grazie fratello.
0: E poi mandiamo in onda quel canto, appunto, davanti a te Gesù.
1: Davanti a te Gesù,
0: per voi
1: veramente.
0: Tutti.
1: Quando andiamo con tutto il cuore davanti a Gesù.
0: Ascoltiamo il canto, quando finisce questo qui, ascoltiamo.
1: Va bene, grazie,
0: quello.
1: Grazie.
0: Pace a voi sorella, pace a voi.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina da

Pensa certamente da Cuneo a Ivrea, perché il nome è molto simile, c'è solo una L lì, quasi alla fine. Speranza in me, ecco, Gesù è quella speranza eterna che nessuno ci porta via, nessuno ci può separare dal nostro Gesù. Ascoltiamo ancora questo canto.

0: Pronto?
1: Pace, sono Eugenia.
0: Pace a te, sorella Eugenia, ben trovata anche a te.
1: Volevo salutare tutti quelli che hanno già chiamato, tutti che hanno parlato, hanno portato la parola del Signore.
0: Amen.
1: E adesso io voglio portare quello che ho nel cuore. Leggo Giovanni 6, dai 35 ai 40.
0: Giovanni 6, 35.
1: 40. Vado. Sì. Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. Amen. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre mio che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.
0: Alleluia.
1: Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò l'ultimo giorno. Amen.
0: Alleluia. Amen. Che belle parole,
1: bellissimo, sì.
0: Bellissimo.
1: E coloro che vanno a lui trovano ciò che appaga la loro fame spirituale per sempre.
0: Certo.
1: Coloro che credono in lui non avranno mai più sete.
0: Certo,
1: e poi un'altra cosa che dice: è necessario vedere e riconoscere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Quindi bisogna credere in lui, ossia accettare mediante un preciso atto di fede il Signore Gesù come proprio personale Salvatore. Chi lo fa riceve la vita eterna come un bene presente, oltre alla certezza di risorgere nell'ultimo giorno. Questo abbiamo la certezza, che chi crede in lui risorgerà.
0: È proprio così, chi crede in lui, e noi abbiamo deciso per Gesù.
1: Non avremo più nettamente, ne risorgeremo con lui.
0: Alleluia.
1: Alleluia.
0: Gloria.
1: Saluto di nuovo tutti, un abbraccio forte a quelli che chiameranno dopo, e che Dio ci benedica grandemente tutti. Grazie Gesù della tua parola di vita. Grazie, pace a tutti fratelli.
0: Pace sorella Eugenia, pace a te, pace. E preghiamo per voi, che domani c'è un battesimo in chiesa, hai detto? Sì, mi diceva che lì a Gaglianicon c'è battesimi domani. Preghiamo che il Signore possa veramente fare quell'opera che ha iniziato, continuare, e Lui lo farà. Se noi ci disponiamo, Lui lo farà. Liberiamo la linea. Stavamo ascoltando il canto Voci di Libertà che ha chiesto il fratello Giuseppe Barbuzzi. Voci di Libertà. Continuiamo ad ascoltare.

0: Pronto? Sì? Mi senti, sorella? È caduta la linea, scusate, c'era la sorella Enza al telefono. Purtroppo la sorella Enza da Messina, purtroppo è caduta la linea. Dispiace tanto, cara sorella Enza. È così, purtroppo. Beh, che possa prendere la linea. Intanto è finito il canto Voci di Libertà e ascoltiamo adesso il canto per la sorella Lina Colotti, appunto, insieme Alessandra e al suo marito. Arriva un attimo, io rispondo intanto a questa telefonata. Pronto?
1: Fratello, sono la sorella Enza.
0: Sì, grazie a Dio che hai preso la linea subito, sono felicissimo.
1: Ma gloria a Dio, fa così, si sente o non si sente?
0: Stai tranquilla, sorella, certamente anche qua a Torino ci abbiamo dei problemi, quindi tu sei nella lontana Sicilia ed è normale, dai.
1: Gloria a Dio.
0: Alleluia. Allora, cosa vuoi dirci oggi, sorella?
1: Io voglio dire, voglio ringraziare il Signore, voglio fare una mini preghiera per tutto il mondo.
0: Falla
1: Per
0: pure,
1: tutte.
0: sorella, se ti senti veramente, falla pure.
1: Gloria al Signore,
0: Alleluia.
1: alleluia, benedetto il tuo nome, Signore. Signore, veniamo dalle quali a te, pentiti e umiliati, e ti ringraziamo, Padre, di questo giorno di vita che ci hai dato, per l'aiuto, per la forza. Signore, ti preghiamo per tutti i sofferenti.
0: Amen.
1: Non solo i nostri fratelli, ma per tutti quelli che soffrono in tutto il mondo intero,
0: Sì.
1: le vedove, i carcerati, i bisognosi, quelli che non possono predicare la tua parola, Signore. Tu sei quello che puoi fare ogni cosa.
0: È
1: Hai
0: vero.
1: risuscitato Lazzaro e tu sei lo stesso ieri, oggi e in
0: È
1: eterno.
0: così.
1: Grazie, Signore, ancora per tutte le famiglie che sono in ascolto di Radio Vangelo Piemonte, per questa radio. Signore, provvedi tu dal cielo ogni bisogno.
0: Gloria a Dio.
1: Grazie. Prima cerchiamo il regno di Dio, fratello, e poi tutto verrà solo.
0: Verissimo.
1: Grazie per ogni cosa. Grazie per
0: Amen.
1: noi. Grazie per tutti quelli che ascoltano.
0: Amen.
1: Grazie per tutto il mondo intero.
0: Alleluia.
1: Signore, ti presentiamo i nostri capi di Stato di tutte le nazioni.
0: Sì, sì,
1: Toccaci il cuore.
0: sì.
1: Tu solo lo puoi fare.
0: È
1: Noi non
0: vero.
1: possiamo fare nulla. E soprattutto ti preghiamo per i nostri figli.
0: Amen.
1: Salvedele a te.
0: Amen.
1: Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto da ora in eterno.
0: Alleluia, alleluia, sì. Preghiamo
1: Grazie, gloria a te, Signore,
0: per i nostri
1: grazie.
0: figli che sono sempre.
1: Fratello, avrei messo il cantico 371.
0: E il titolo?
1: Credo alle promesse del Signore.
0: Ah, credo alle promesse del Signore. Va bene, sorella
1: Baci, un
0: Enza.
1: bacione, che Dio ti benedice
0: Che
1: e
0: ci
1: ti
0: benedica
1: conceda
0: insieme.
1: benedizione spirituale per tutti.
0: Anche per te in famiglia, sorelle. Signore ti benedica tanto. Pace,
1: Pace
0: sorelle.
1: a tutti, pace,
0: Pace,
1: pace.
0: pace. E dopo la sorella Enza da Messina, grazie a Dio, ha preso subito la linea. Sì. Come dicevo io, era finito il canto Voci di Libertà. Intanto libero la linea. Siamo arrivati alle 10:32. E quindi dicevo questo canto per la sorella Lina insieme alla sua figlia e a Romeo, davanti a te Gesù. Eh sì, dice spesso la sorella Lina, quando sono davanti a Gesù, è certo, tutto cambia, davanti a te Gesù. 011 28 03 04 è il numero di telefono di Radio Evangelo Piemonte.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Davanti a te mi arrendo.
1: E se davanti a Gesù, quando siamo davanti a Gesù, lui vuole che noi andiamo così come siamo, perché lui può fare qualcosa che nessun altro su questa terra può fare. Quindi Gesù ci esorta ad avvicinarci a lui, essendo consapevoli e riconoscendo sinceramente quel bisogno che noi abbiamo del nostro cuore, quella sete interiore che noi abbiamo di lui. Quindi riconoscere questa sete profonda è molto importante. Quindi quando noi riconosciamo questo qui, possiamo andare a Gesù. E Gesù ci invita con amore a venire a lui. Non importa quanto uno possa essere affaticato, possa essere inaridito, ecco, Gesù è pronto a donarci quell'acqua viva della sua grazia. E quindi avviciniamoci con gioia. Sempre così ci dobbiamo avvicinare a Gesù, perché soltanto lui può colmare quel cuore, il tuo cuore, con una pace e una gioia soprannaturale, perché non è cosa naturale, appunto, una pace che ci può donare qualche persona, qualche bene che noi abbiamo su questa terra, ma quella di Gesù è una gioia, una pace soprannaturale. E soprattutto, come appunto la gioia più grande di tutte, è proprio essere salvati, trascorrere l'eternità insieme a Gesù. Adesso invece il prossimo canto, come abbiamo sentito, lo ha chiesto la sorella Enza da Messina, ed è il titolo Credo alle promesse del Signore. E noi, grazie a Dio, abbiamo deciso di credere a Gesù, alle sue meravigliose promesse, che sono, non c'è, diciamo, parola che possa dire quanto sono grandi e meravigliose queste promesse di Gesù. Già solo una, perché lui ci dice: io sono con voi tutti i giorni, pensate, fino alla fine. Ecco, questa è una promessa. È un giorno, non solo mentre siamo qui sulla terra, e poi anche trascorrere l'eternità insieme a lui. Ecco, essere davanti a lui, davanti a Gesù, quel momento che lasciamo questa terra, o quel momento che lui ci viene a prendere la sua chiesa. Noi dobbiamo essere oggi pronti, perché tanti sono stati chiamati in questi tempi, appunto, che hanno deciso di vivere per Gesù. E quando uno ci si trova davanti a lui, c'è le parole meravigliose che tutti noi desideriamo. Noi che abbiamo conosciuto Gesù e stiamo seguendo Gesù, lo stiamo servendo, amando con tutto ciò che noi siamo, ecco, amiamo ricevere quelle parole. Dice: bene, servo buono e fedele. Ecco, quando dice così personalmente a Giuseppe o a Concetta oppure a Silvano, ecco, queste sono parole che tutti noi dobbiamo desiderare, perché lui ci chiama per nome. Lui ci chiama per nome. Credo alle promesse, sì, abbiamo deciso di credere alle promesse del Signore Gesù.

E grazie a Dio che noi abbiamo deciso per Gesù, di seguire Gesù, e queste promesse sono per noi. Ce ne sono tantissime promesse. E grazie a Dio per Gesù, noi siamo, come dice Gesù, noi siamo beati, siamo felici, noi siamo di seguire Gesù. Il prossimo canto lo ha chiesto la sorella Grazia. La sorella Grazia ha chiesto il canto Grande sei tu. Che ascoltiamo. Ascoltiamo adesso questo canto, che è uno forse molto molto vecchio, ma credetemi, ogni volta che l'ascolto questo canto mi riempie il cuore di una gioia, di una pace, veramente. Mi piace proprio tanto questo canto. È vero, ci sono tanti canti che noi ultimamente mandiamo magari in onda un po' più spesso, ecco, ma questo qui è quello che veramente non passa mai. Grande sei tu, questo bellissimo canto, veramente, che ascoltiamo adesso. Quindi la sorella Grazia ha chiesto questo canto, ascoltiamolo. Eccolo qui, è quasi pronto. Sì. Vediamo questo. Sì, grande sei tu. Ascoltiamo.

0: pronto?
1: Pace della Carolina, sono Maripol.
0: Pace a te, sorella Maripol, ben trovata anche a te. Ben trovata.
1: A me, a me. E niente, fate regino, io...
0: Cosa vuoi condividere con noi oggi, sorella?
1: Oggi condividere da Genesi 1, da versetto 26 fino a 29.
0: Va bene, Maripol, leggi pure quello che il Signore ha messo nel tuo cuore.
1: Amen, Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Sì. Poi Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. E abbia dominio sul pesce del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e sui rettili che strisciano sulla terra. Così Dio crea l'uomo a sua immagine, lo creo a immagine di Dio, e creo maschio e femmina. E Dio li benedisce, e Dio dice, loro siate fruttiferi e moltiplicate, vi riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci della terra, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio dice, ecco io vi do ogni erba che fa seme, che si trova sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme.
0: Amen.
1: E questo vi servirà di nutrimento. Vede, dice, Dio dice, Dio che ha creato l'uomo, e ha detto, facciamo l'uomo a nostra immagine.
0: Amen.
1: Conforme alla nostra somiglianza. Vede, Dio quando ha detto fai l'uomo non ha parlato solo singolare, ha parlato plurale, ha detto facciamo l'uomo alla nostra somiglianza. E noi sappiamo prima ancora la parola, ha fatto con la parola e con Spirito Santo. La parola è Gesù.
0: Amen.
1: Prima che Gesù venisse sulla terra,
0: sì,
1: lui era la parola con Dio. E poi quando Dio ha fatto lui venire sulla terra, perciò ha preso la forma di un uomo. Ha fatto, è diventato uomo Gesù, poi era anche Dio, ha creato e per venire salvarci, però e poi Dio ha detto dominare su tutti gli animali che muove, come gli uccelli, le bestie,
0: sì,
1: i rettili, tutte le cose ha dato noi, e ha detto noi anche di moltiplicarti, come se fosse facciamo come altri discendenti. Vuol dire che però noi non siamo stati creati né come dicono da Big Ben,
0: la scienza dice così, la scienza, ma noi sappiamo quello che dice Dio, noi sappiamo e crediamo quello che dice Lui.
1: Amen. Noi crediamo Dio perché è Dio che ha creato noi.
0: Certo, certo.
1: Dio ha dato noi, ha detto, ha dato noi anche alberi di seme per noi
0: per nutrirci,
1: a nutrimento. Tutte le cose è stato creato da Dio.
0: Amen. È così,
1: visibile, invisibile.
0: Tutto.
1: Siamo stati creati anche la terra, il cielo, tutto è stato creato da Dio, dalla parola e dallo Spirito Santo. E noi bisogna credere in Dio, mettere tutto la fiducia, tutte le cose in Dio, perché
0: Amen.
1: Noi siamo figli di Dio. Amen.
0: Amen, è così, noi siamo figli di Dio e Lui ci ha creati a noi. Purtroppo Amen. L'uomo vuole fare Dio a propria immagine, ma è Dio che ha fatto a noi.
1: Noi siamo stati fatti da Dio.
0: Certo, assolutamente sì. Grazie Maripol, grazie.
1: Bene, fratello Gino, pace nell'amore di Dio.
0: Pace a te nell'amore di Dio. Un abbraccio insieme a Melody.
1: La faccio.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Maripol, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. E quindi che il Signore ci benedica. E continuiamo ad ascoltare il canto Grande sei tu.

Alleluia, bellissimo questo canto, come abbiamo detto, che ha chiesto la sorella Grazia da Grugliasco. E vi porto anche i saluti dalla sorella Consuelo dal Venezuela. E leggo proprio quello che dice: buongiorno Gino, ti saluto insieme alla fratellanza e a tutti gli ascoltatori. Saluto alla mia sorella Blanca, Silvano, Giuseppe Barbuzzi. A un mese dal doppio terremoto in Venezuela, ringraziamo il Signore per i grandi miracoli che ha fatto e continua a fare ogni giorno. Lodate veramente sia il suo santo nome. E quindi quando veramente, ecco, ci si toccano queste difficoltà così spaventose, perché questo qui è un terremoto, ecco la nostra preghiera, che tanti possono aprire il cuore a Gesù, che tanti lo possono aprire a Gesù. Adesso ascoltiamo un altro canto. Ecco, la nostra vittoria è Gesù. Ascoltiamo questo canto. Intanto, eccolo qui. Arriva, eh? Sì. La mia vittoria è Gesù, anche la tua. Sei deciso per lui e anche la tua. Alleluia.

È Gesù la nostra vittoria, sì, e grazie a Dio per Gesù, grazie a Dio per Gesù, come abbiamo sentito, anche nel dolore noi possiamo ricevere la forza ancora di più da Gesù. Se ci affidiamo a Lui, Lui ci rafforzerà ora, adesso, mentre siamo in vita. Diceva la sorella Consuelo appunto che anche in questo dolore, in questo veramente tragedia che è successo lì nel Venezuela, ecco, lei ha mandato un canto che ci dice veramente, questo canto ci dice, il titolo è buono celebrare il Signore, è buono lodare il Signore, che ascoltiamo, è un piccolo brano di 1 ora e 36 minuti. Però celebrare e lodare il Signore deve essere veramente non solo quando le cose vanno bene, ma lo deve essere sempre. Quindi grazie a Dio per ogni cosa. Certamente quando uno ci si trova in quelle situazioni, noi abbiamo una cosa in più che magari gli altri non hanno, quelli che non hanno confidato, hanno deciso di seguire Gesù, loro quando si trovano in queste difficoltà, ecco, dove si possono aggrappare? Io adesso non lo so più, però so che abbiamo Gesù ed è buono celebrare il nome di Gesù. Ascoltiamo.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parlo la sorella Gisella di Roca di Caprileone.
0: Ben trovata a te, sorella Gisella da Caprileone, in Sicilia anche voi, tu e la tua famiglia.
1: Sì, grazie al Signore. In questa ora voglio ringraziare il Signore perché nuovamente ci permette di stare in comunione con i nostri fratelli, anche se in maniera virtuale,
0: certo.
1: E a condividere la parola del Signore. Ringrazio per la vita di ognuno di loro, di noi, delle nostre famiglie. Ringrazio il Signore perché fino adesso la sua destra ci ha sostenuto.
0: Amen, è così.
1: È vero, perché che sarebbero le nostre vite senza il Signore?
0: È vero.
1: Lo passo subito a Samuele.
0: Sì, siamo felici di avere Samuele in linea.
2: Okay. Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, Samuele, ben trovato anche a te. Come stai stamattina?
2: Bene.
0: Bene, grazie a Dio, siamo contenti. Cosa leggi oggi con noi?
2: Osea capitolo 10, versetto 12.
0: Sì, leggi pure.
2: Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia.
0: Amen.
2: Datevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Amen.
0: Amen. Alleluia. Grazie, Samuele.
2: Pace.
0: Pace a te, pace.
1: Grazie, fratello Gino.
0: Sì.
1: Anch'io condividerò con voi lo stesso passaggio.
0: Questo passaggio che ha letto Samuele, adesso nella lingua tua, nativa.
1: Spagnolo. Sì, a Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
1: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Questo piccolo versetto mi ha fatto riflettere tanto. A volte, anche possiamo dirlo, anche noi credenti, a volte possiamo passare un momento di siccità, a volte che non sentiamo la presenza del Signore. Però questo ci incoraggia a cercare il volto del Signore,
0: sì,
1: nonostante le circostanze, i problemi, i pensieri. Il Signore ci dà la speranza di che Lui ci vuole rinnovare,
0: sì,
1: ci vuole darci giustizia, misericordia, benedizione. E questa piccola riflessione volevo portare questa mattina. Mando tanti saluti ai nostri fratelli, anche ci hanno mancato tanto. Un abbraccio forte, fratello.
0: Un grande abbraccio anche a te, sorella, insieme a Fabio, che adesso sentiamo, e insieme a Samuele.
1: Sì. Pace, fratello,
0: pace a
1: grazie.
0: Voi, pace, sorella, pace.
3: Pace, fratello Gino.
0: Ben trovato, fratello Fabio. Ben trovato. Pace. Adesso siete a casa vostra, vero?
3: Sì, questo sì, perché la mattina fa caldo, poi in serata facciamo i culti all'aperta.
0: Ma sei di nuovo a Tortorici stasera?
3: No, ieri eravamo a Capo Verlano, stasera a Santo Stefano di Camastra.
0: Ah, ecco, girate, ho capito, girate lì i paesini intorno a voi.
3: Sì, si fanno i culti con la chiesa,
0: sì,
3: la predicazione,
0: sì.
3: Poi distribuiamo i volantini.
0: Alleluia, gloria a Dio per ogni cosa che sia fatto per l'avanzamento del suo regno. E questo qui, affinché appunto questi culti all'aperto possano toccare cuori di quanti si trovano lì, anche solo di passaggio, è vero Fabio?
3: Certo, ci sono tanti turisti che ascoltano anche la parola, che sono qui in vacanza. Questa vacanza gliela può cambiare in una benedizione. Allora,
0: amen,
3: sono
0: alleluia.
3: Per il mare, però possono ricevere la vita eterna.
0: Certo, questo è lo scopo appunto di queste evangelizzazioni che si fanno. Ci sono turisti in questo periodo d'estate, dappertutto, in ogni paesino, vero?
3: Certo, poi questa è la pesca, uno che fa la pesca miracolosa. E poi loro ritornano al loro paese e parlano agli altri. E questo
0: certo,
3: la parola di Dio si espande.
0: Amen.
3: Io volevo condividere in Geremia 15, verso 16.
0: Sì. Leggi pure.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate, e le tue parole sono state la mia gioia, il mio diletto e il mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o eterno Dio degli eserciti. Amen.
0: Alleluia.
3: E noi come Geremia dobbiamo amare la parola di Dio, perché la scrittura è una gioia, un piacere per il nostro cuore, perché sì, la scrittura ci porta verso la vita eterna, ci dà consigli come dobbiamo affrontare, il Signore ci parla attraverso la scrittura, per questo è una gioia la scrittura per noi.
0: Sì.
3: E anche perché tanti che non conoscono la scrittura sono errati, erranti, non sanno dove vanno, vagano di qua, di là, cercano statue, cercano cose, perché non conoscono la scrittura.
0: Certo, non conoscendo la scrittura non sanno invece chi ha la luce appunto della parola di Dio sa dove mette i piedi.
3: Certo, perché una luce per il nostro,
0: certo, sappiamo per le nostre lenti. Quando dobbiamo prendere una decisione sappiamo cosa ci dice Dio, cosa ci consiglia. È giusto? È vero?
3: Certo, è importante questo, la scrittura, certo, è un tesoro che Dio ci ha lasciato a noi.
0: Ok, certo che è un grande onore anche, Fabio.
3: Un grande onore, sì, un privilegio che il Signore, per questo dobbiamo apprezzare,
0: certo,
3: dobbiamo parlare anche agli altri.
0: Amen, è così, Fabio.
3: È importante, perché volevo condividere questo,
0: grazie,
3: piccolo pensiero.
0: Grazie, Fabio. Che il Signore vi benedica tanto, tutti insieme in famiglia, e anche questi culti all'aperto che fate.
3: Grazie, fratello. Benedizione a tutti i fratelli che sono in ascolto.
0: Benedizione anche a voi. Pace, Fabio.
3: Pace.
0: Bene, allora dopo il nostro fratello Fabio liberiamo la linea, sapete il numero di telefono, chi vuole telefonare, e adesso ascoltiamo il canto Dio è Dio, ascoltiamolo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, siamo in diretta, sorella.
1: Ma allora, ti sentivo lontanissimo. Gloria a Dio, tanta pace a tutti.
0: Pace a te,
1: e
0: sorella.
1: Benedizioni grandi del Signore, perché sono le cose più speciali, le cose più ricche, non
0: Brava.
1: I denari. Ma le benedizioni dell'Eterno sono le cose più ricche. Tanta pace, sono la sorellina Lina di Rocca sulla roccia di Cristo Gesù.
0: Alleluia.
1: Là dove vive Gisella, Samuele e fratello Fabio, che hanno parlato,
0: poco fa. E tu sei lì vicino a loro, abitato?
1: Sì, vicino, un 700 metri a distanza. E quello che nominava il fratellino Fabio, Tortorici, Santo Stefano, Capo d'Orlando, ieri sera hanno fatto l'evangelizzazione, insomma tutti i paesini attorno a me, vicino a noi.
0: E io li conosco tutti questi paesini.
1: Certo, quando il fratello Fabio ti parla, Gisella, li conosce a poco tramite
0: Io
1: marito.
0: Con la mente vado subito a quel paesino, a quei posti.
1: Certo, quando lui nomina la tua mente di piccolino, quando eri piccolo e abitante di Longi, e li sapevi. Lo so, tu sei lontanuccio, però il cuore sempre ha e la mente il ricordo chiaro.
0: Molto chiaro.
1: Io voglio dire a tutti che se non ci affidiamo a Cristo Gesù, niente riesce di buono. E poi inoltre non c'è quella gioia, quel sorriso che ci accompagna notte e giorno. Notte dormiamo, ma quando non dormiamo già pensiamo che quella presenza del Signore con Cilassa non ci lascia, non ci abbandona, come dice lui, è una bellezza, una contentezza pure di notte. Dice, ora mi si apre il giorno appresso e io sono col Signore, viene la sera e io sono col Signore, cioè si vive in una simbiosi di contentezza, di allegria, tu che lo appuri, che lo sai, e tutti quelli che conoscono la via di Gesù, è bellissimo, ci sentiamo in un altro mondo, in effetti non siamo di qua, siamo di un altro mondo.
0: Gloria a Dio,
1: di un mondo celeste.
0: Hai detto bene, siamo noi appunto cittadini del cielo che stiamo vivendo adesso qui sulla terra.
1: Sì, dove pellegriniamo per cercare quei cuori che ci ascoltano.
0: Magari
1: qualcuno tu inizi a parlare sembra reattivo, ma senza prendersela, noi dobbiamo continuare con quella dolcezza, imitate il maestro,
0: dolcezza.
1: Con quella dolcezza e gioia di
0: Hai
1: parlare del
0: bene.
1: Signore, e loro a poco si sciolgono e ti ascoltano e magari ti fanno delle domande, e più felici di noi non c'è nessuno.
0: Hai detto proprio bene, sorella, nessuno.
1: Io vivo in un gioco continuo di gioia.
0: Alleluia.
1: Di gioia, gloria a Dio, e tutti
0: gloria
1: quelli che mi vedono quando hanno saputo di quella grossa operazione.
0: Quindi la tua testimonianza la conoscono
1: veramente
0: bene.
1: Veramente, cioè per loro sono andata dal chirurgo, mi ha detto, oh, ma lei è una Fiorenza. Ho detto gloria a Dio.
0: Alleluia.
1: Io sono rinata e ringiovanita col Signore, lui ha guidato la sua mano. Quando vedono le persone come sono, ho detto io sono la meraviglia della sopravvivenza del Signore, di quello che ha fatto in me, sono meraviglia per tutti.
0: Certo.
1: Perché quando vedono quel bestione che mi hanno tolto, ma la gente si spaurisce. Io invece sono gioiosa di mostrare che Gesù ha fatto un'opera specialissima.
0: Alleluia. E continua ancora perché tu col tuo lavoro, con la radio accesa, arrivano i clienti e ascoltano.
1: Sì, veramente. Tu apri la porta magari

0: qualcuno che ha il viso duro, che è stressato,
1: certo,
0: che è preoccupato, che è di corsa, entrano nella frescura del condizionatore per prima cosa nella stanzetta, riposatevi un altro, un attimino, una caramellina, come state, ora qua si rilassa.
1: Certo.
0: Perché Gesù ci dà la possibilità, dico io, di riprenderci, forza e carica
1: amen.
0: Del Signore, e cominciano a rilassarsi, io li vedo nella faccia, hanno bisogno tutti di una parolina, quella parolina che presa nominando Gesù diventa tranquillità. La gente è esaurita, veramente stressata di caldo,
1: purtroppo,
0: di pensieri, eppure io li vedo rilassarsi e io comincio. E quindi comincio quasi quasi alla
1: gloria
0: fine, poi non ce ne voglio andare. Una signora mi ha detto: dammi tu una cori, mi ne vai. Tradotto per chi non sa il dialetto: non mi dai il cuore di andare via di qua.
1: Vuole stare ad ascoltarti. Vuole stare ad ascoltarti. Gloria a Dio, veramente.
0: Gloria
1: sorella.
0: A Dio, quando dicono queste cose, io arrivo al soffitto perché volo. Sono contentissima.
1: Certo, infatti.
0: Perciò col Signore, fratellino, viviamo una vita di gioia.
1: Amen.
0: Anche quando abbiamo i dolori, anche quando ci sono le tempeste, ma Lui calma tutto. Anche quando ci sono le onde alte, ma Lui fa bonaccia. Forza e coraggio a tutti, voglio dire, perché stare col Signore è bellissimo.
1: Alleluia, è vero.
0: Allora,
1: è vero.
0: Fratellino, sì. Se non rubo un sacco di tempo, io non finirei mai di parlare, capito? Mi hai?
1: Sì.
0: E dici tu, ti capito, ti ho, cioè praticamente io del Signore non finirei mai di parlare. E allora voglio leggere due soli versi di Proverbi 16. Tu valla a prendere, io ti dico quale parolina. Cosa, quale,
1: dove hai detto che leggi? Scusa, non ho capito. Dove?
0: Proverbi 16.
1: Ah, Proverbi 16, facciamo in frettissima, sì. Proverbi 16, ok.
0: Il verso 3.
1: 16, 3
0: e il verso 9,
1: quindi questi due, il 3 e il 9.
0: Sì, piccolo, se no finisco più.
1: Leggi pure.
0: Ah, addio la lode.
1: Alleluia.
0: Allora, il verso 3 dice: affida all'Eterno le tue attività, i tuoi progetti riusciranno.
1: Alleluia.
0: E poi il verso 9 dice: il cuore dell'uomo programma la sua vita, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Gloria a Dio.
1: Alleluia.
0: Allora, noi facciamo tanti progetti, le vostre vie non sono le mie e le mie non sono le vostre, invece noi che bellissimo, ci dobbiamo affidare ogni cosa
1: ogni
0: a Lui,
1: cosa, sì,
0: e Lui giostra, dirige i nostri passi
1: per il nostro bene, questo per il nostro bene.
0: Noi non dobbiamo dire io faccio,
1: certo,
0: volendo il Signore farei così,
1: sì.
0: E poi se tutte le cose Lui li copre al nostro bene, anche quello che a noi può sembrare strano, che succede, Signore, è andata così, Tu sai tutti i passi miei, quindi voglio dire che dobbiamo affidare tutte le nostre attività al Signore, Lui li sa coordinare così bene, li sa risolvere così bene e li sa portare a termine così in modo perfetto che non c'è un altro umano che lo possa fare come Lui. Perciò voglio dire sempre: noi presentiamo all'Eterno ciò che è il nostro desiderio, ma se non avviene in quella maniera è sempre, come hai detto tu, per il nostro bene,
1: per il nostro
0: e quindi
1: bene.
0: Tutto al Signore dobbiamo dire.
1: Tutto,
0: è il Padre,
1: tutto,
0: è un Padre
1: tutto.
0: Celeste, è un Padre terreno per noi, è tutto, perciò a Lui diciamo tutto ciò che siamo.
1: Amen.
0: E che vogliamo fare. Gloria a Dio.
1: Gloria a Dio.
0: Gloria a Dio. Io mi sono trovata sempre bene affinando a Lui e finora non posso dire mai che sono stata delusa. Ma il Signore pure gli appuntamenti si fa. Io ne metto 2, 3, 4, 5 e poi dico: oh Signore, come faccio ora? Qualcuno mi chiama e cancella, e quindi io ho più spazio, più respiro e più tranquillità. Dico, Signore, grazie. Tu fai anche i miei appuntamenti, sì. Perciò lasciamo all'Eterno ogni cosa,
1: sì, sempre,
0: il nostro sempre. Respiro pure sia lode e gloria sua.
1: Alleluia.
0: E lasciamo tutto nelle sue mani, gloria a Dio, fratellina.
1: Gloria a Dio.
0: E io voglio salutare tutti,
1: grazie,
0: tutti con la benedizione.
1: Amen.
0: Che viene dal Signore. Un abbraccio caro a tutti e che Dio ci benedica, fratellino, tutti insieme.
1: Alleluia, un abbraccio, sorella Lina.
0: Anche per te,
1: pace,
0: anche per
1: pace
0: tutti
1: a te.
0: E tanta pace anche pace. Per la tua famiglia.
1: Così
0: tanta
1: anche la pace. Tua, così anche la tua. Pace,
0: grazie,
1: a voi. Pace.
0: Grazie, tanta pace. Amen. E benedizione.
1: Benedizione, sorella.
0: Pace.
1: E dopo la nostra sorella Lina Miceli, sempre da Rocca, come abbiamo sentito la sorella Gisella e famiglia, liberiamo la linea 11:29. Ecco, quindi se vuoi adesso la linea è libera e noi ascoltiamo ancora un canto. Per sempre noi vogliamo celebrare il suo nome.

E se è per sempre, abbiamo deciso per sempre fino alla fine, perché lui è pronto, se noi ci affidiamo a lui, a prendersi cura di noi. Lui lo vuole fare perché lo ha promesso. E quindi vi porto i saluti dalla nostra sorella Marli, che ci ascolta da Strambino. E mi ha mandato dei canti, grazie a lei, a questa sorella. Ogni volta mi manda i canti che sente i titoli magari che voi avete richiesto, quindi grazie per questa sorella. E leggo questi versi nel Salmo 3, appunto, sono tre versi. Leggo questi tre versi, poi metto un canto bellissimo che è già pronto per noi per ascoltarlo. Eccolo qui che sta arrivando intanto, però leggo questi versi. Sì, allora nel Salmo abbiamo detto 3, che dice così: ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore ed egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Alleluia. Sì, il Signore ci sostiene. Lui veramente, se noi ci fidiamo di Lui, Lui ci sostiene, perché lo fa. E se la sua mano ci sostiene, che è il titolo del canto che adesso ascoltiamo, noi veramente possiamo andare avanti tranquilli, ma tranquilli, senza che ci facciamo prendere dall'ansia, dalle difficoltà. No, carissimi, andare avanti tranquilli, perché col suo aiuto noi non dobbiamo temere niente. Sappiamo che egli ha cura di noi. Se ha cura di un passero, degli uccellini, immaginate di noi che abbiamo deciso di accogliere, di ricevere la sua grazia, l'abbiamo ricevuta e siamo pure figli suoi, e lui non ci sostiene in questo cammino? Ma certo che lo fa. Quindi per il nostro bene, veramente, affidiamoci a Gesù e abbiamo quella cura di Dio che si prende appunto per i figli suoi, quella cura verso i figli suoi. Se la tua mano mi sostiene, è il titolo di questo canto.

E così, carissimi, no, indietro no, mai indietro no. Andiamo avanti con la sua forza, la sua mano ci sostiene, siamo quindi fiduciosi che la forza necessaria per affrontare le situazioni che si presentano a noi ci sono, nessuno è immune, tutti dobbiamo affrontare appunto queste situazioni, però grazie a Dio noi abbiamo la sua pace, abbiamo il suo aiuto, la sua guida e la sua protezione, veramente, quindi alleluia. Carissimi, quindi siamo arrivati alle ore 11:38, e mandiamo in onda un altro canto, qui, eccolo qui. Io so che in cielo andrò. Sì, noi sappiamo che con Gesù abbiamo questo grande privilegio un giorno di andare insieme a Lui nel cielo. Nel cielo non sappiamo com'è, ma sappiamo che è un posto meraviglioso dove non ci sono lacrime, dolori, dove non ci sono malattie, non ci sono preoccupazioni del nostro lavoro, di quello che dobbiamo fare, affrontare. No, grazie a Dio, veramente, che abbiamo queste meravigliose promesse.

Alleluia, lo sappiamo noi, lui lo ha promesso, e se noi andiamo avanti, restiamo fedeli fino alla fine, è così, un giorno saremo nell'eternità. Alleluia. Il prossimo canto, siamo arrivati 11:41, quello che Dio dice di me. Facciamo questo canto, poi mandiamo in onda la sigla, se non arrivano altre telefonate. Quindi, quello che Dio dice di me e dice di te, se abbiamo deciso di seguire Gesù. Certo, per essere figli di Dio dobbiamo ricevere il Figlio di Dio, e se lo riceviamo, il Figlio di Dio, se lo facciamo nostro Signore e Salvatore, ecco, noi abbiamo questo grande privilegio, lo dice la parola di Dio, non lo dice Gino, di essere chiamati appunto figli di Dio, di diventare figli di Dio. È un grande privilegio, un grande onore, un grande miracolo. Forse il miracolo più grande che si possa ricevere su questa terra è proprio appunto diventare figli di Dio, perché non si nasce figli di Dio, ma si diventa appunto accettando il Figlio di Dio come Signore e Salvatore.

è così, siamo figli suoi, così ci dice la parola di Dio, ce lo dice Dio stesso, quindi nella sua parola. E grazie a Dio per Gesù. Bene, siamo arrivati alla fine, adesso mandiamo in onda la nostra sigla che parte adesso, quindi adesso non telefonate magari più. Chissà se arriva qualche telefonata e se riusciamo a mandarla in onda, va bene.

Carissimi, ci salutiamo alla fine della diretta. Vi voglio lasciare con queste belle parole. Queste parole che veramente ci possiamo incoraggiare gli uni e gli altri. Li leggo nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, e leggo dal 12 al 17. Ma lo leggo anche per me, sì, insieme, non più quindi voi, ma a noi. Quindi dice: vestitevi, e noi diciamo, io dico Gino, vestiamoci dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportiamoci gli uni agli altri e perdoniamoci a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore ci ha perdonati, così facciamo anche noi. E sopra di tutte queste cose ci dobbiamo vestire dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siamo stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei nostri cuori e siamo riconoscenti. La parola di Cristo abiti in noi abbondantemente, dice, ammaestrandoci ed esortandoci gli uni e gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciamo, carissimi in ascolto, qualunque cosa facciamo in parole o in opere, facciamo ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi ringraziamo Dio che ci ha dato Gesù. Gino vi saluta con un grande abbraccio. Dio volendo saremo insieme qui 22 di agosto. Quindi abbraccio a tutti. Il Signore ci benedica insieme. Buon pomeriggio oggi, ma io dico buone vacanze e buona vita con Gesù. Alleluia.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Stasera apriamo le nostre Bibbie in Filemone. Filemone è stata scritta dall'apostolo Paolo a un uomo che si chiamava Filemone e che viveva a Colosse. Questa lettera è stata scritta nello stesso tempo in cui Paolo ha scritto l'epistola ai Colossesi. Quando Paolo scrive l'epistola ai Colossesi, fa menzione del fatto che sta mandando la lettera con Tichico e che anche Onesimo, che è uno di loro, sta venendo con Tichico a portare l'epistola. La lettera a Filemone riguarda quest'uomo, Onesimo, perché Onesimo un tempo era stato schiavo di Filemone ed evidentemente aveva rubato dei soldi ed era scappato. Ora Paolo lo rimanda insieme con questa epistola in cui Paolo intercede per Onesimo, perché Filemone lo accolga non più come uno schiavo, ma come un fratello in Cristo. Questa è una delle lettere della prigionia di Paolo, e in essa Paolo non solo chiede a Filemone di essere misericordioso con Onesimo, ma anche di preparare un alloggio per Paolo, perché Paolo si aspetta di essere presto rilasciato dalla prigione, cosa che è successa. Lui è stato rilasciato da quella prima prigionia, poi è stato riarrestato e quindi messo a morte. Così Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. La Bibbia ci dice: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Paolo, nel suo servizio, era un servo di Gesù Cristo. Come servo di Gesù Cristo, la sua vita era completamente dedicata alla causa di Gesù Cristo. Quindi qualsiasi cosa gli accadeva, lui non la guardava come qualcosa di personale, ma come per il Signore e per la causa del Signore. Penso che molte volte noi cristiani ci abbattiamo perché tendiamo a personalizzare il vituperio che riceviamo per la causa di Cristo. Se mentre sto condividendo la mia fede in Gesù Cristo o il mio amore per il Signore con qualcuno e queste persone si arrabbiano con me e iniziano a dirmi che sono uno sciocco e cose di questo genere, io tendo a personalizzare le critiche anziché rendermi conto che l'animosità che essi sentono non è in realtà diretta a me, è diretta al Signore che rappresento. E penso che sia importante che facciamo questa distinzione nella nostra mente, che spesso il vituperio che riceviamo è il vituperio di Cristo, al punto che quando nella chiesa delle origini venivano picchiati e veniva detto loro di non predicare più nel nome di Gesù, loro si rallegravano che erano stati reputati degni di soffrire per Gesù Cristo. E Paolo parla delle tante sofferenze che passiamo come del compiere le afflizioni di Cristo. Quindi lui vede se stesso, questo è molto interessante, non come un prigioniero di Roma. Roma non può fermare Paolo, né può fermare l'opera dello Spirito di Dio nella vita di Paolo. Io sono un prigioniero di Gesù Cristo. E quando vedete le cose in questa maniera, questo getta una nuova luce sulle vostre esperienze. Io riesco a resistere, io riesco ad accettarlo quando mi rendo conto che è per il Signore e nel suo nome e per la sua causa che sto sperimentando queste cose. Paolo, quando parla agli Efesini, lì sulla spiaggia di Mileto, parla di come lui era con loro nel servire il Signore. E dobbiamo capire che il Signore è il nostro padrone. Noi stiamo servendo Lui. Qualunque cosa ci capita per la sua causa e per la sua gloria e perché siamo suoi servi. E quindi gli effetti del nostro servizio sono anch'essi a causa di quel servizio. Così io sono un prigioniero di Gesù Cristo. È il fratello Timoteo. Ora, quando Paolo scrive l'epistola ai Colossesi, unisce al suo nome anche quello di Timoteo, perché Timoteo era conosciuto bene dalla chiesa di Colosse. Era stato lì a ministrare insieme a Paolo. È anche interessante, alla fine della lettera, Marco, Aristarco, Dema e Luca. Dice Paolo, miei compagni d'opera. Questi sono gli stessi uomini che Paolo dice che salutano la Chiesa nelle epistole ai Colossesi. Così sappiamo che entrambe sono state scritte nello stesso tempo. Più tardi, quando Paolo scrive la sua seconda lettera a Timoteo, durante la sua seconda prigionia, dice «Tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Dema, avendo amato il mondo presente, mi ha lasciato», eccetera. Così qui, come nell'Epistola ai Colossesi, gli stessi nomi che Paolo associa al suo nei saluti finali si trovano qui in questa epistola a Filemone. Quindi aggiunge Timoteo all'inizio. Nei saluti da parte di Paolo e poi nei saluti finali aggiunge gli stessi dell'Epistola ai Colossesi. Il fratello Timoteo a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera, alla cara Apfia. Ora Apfia era probabilmente la moglie di Filemone, è un nome di donna e quindi probabilmente è la moglie di Filemone e Paolo la saluta qui all'inizio dell'epistola e ad Archippo. Ora ci sono alcuni commentari che ipotizzano che Archippo era il figlio di Filemone e che era nel ministerio. Paolo parla di Archippo come nostro compagno d'armi. E questa è un'espressione che viene usata per indicare quelli che ministravano insieme nell'Evangelo. E così il saluto probabilmente alla casa di Filemone, a sua moglie e a suo figlio Archippo, e alla chiesa che è in casa tua. Quindi come minimo Filemone aveva uno studio biblico a Colosse. E c'è una lettera inviata all'intera chiesa di Colosse, ma qui Paolo saluta la chiesa che è in casa sua. O la parola qui è ecclesia, l'assemblea, o quelli che si incontrano in casa tua. Nella chiesa delle origini non c'erano locali di culto, edifici. Spesso si incontravano nelle case, e non era affatto fuori dal comune avere una chiesa nella tua casa. E la chiesa, nella sua forma più semplice, è costituita da due o tre persone che si riuniscono nel nome di Gesù, e Gesù dice che lui avrebbe onorato una tale riunione. Dovunque due o tre sono riuniti insieme nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E così Filemone ha una chiesa o uno studio biblico a casa sua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi il tipico saluto di Paolo. La grazia e la pace insieme. Da Dio e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Gli uomini che Dio usa sono uomini di preghiera, tra le altre cose. Ed è interessante quanto spesso Paolo faccia riferimento alla propria vita di preghiera, perché in ciascuna delle sue epistole lui cita il fatto che sta pregando per loro continuamente, e in alcune di esse dice che prega per loro notte e giorno. La vita di Paolo era una vita di preghiera, era costantemente in preghiera, perché Paolo aveva capito la potenza della preghiera. Vedete, qui c'è Paolo, in prigione a Roma, seduto lì come si crede nel carcere mamertino, incatenato ad una guardia romana, ma Roma non ha potuto fermare la testimonianza di Gesù Cristo, perché attraverso la preghiera stava continuando la sua opera in tutte le chiese che aveva fondato, pregando per loro. Vedete, la cosa interessante della preghiera è che non è vincolata ad un luogo in particolare, come il servizio. Noi pensiamo che servire il Signore sia probabilmente una delle cose più importanti che possiamo fare. Più importante del servizio è la preghiera, perché ci sono volte in cui, per circostanze che non possiamo controllare, il nostro servizio è limitato. Voglio dire, se stai seduto lì nella cella di una prigione e sei incatenato ad una guardia romana, il tuo servizio sarà abbastanza limitato, ma non potevano limitare la potenza delle preghiere di Paolo. E così lui continuava ad esercitare un ministero molto dinamico e potente, in preghiera, perché mediante la preghiera lui poteva raggiungere diverse chiese e diversi individui, dicendo i loro nomi. E qui parla di come menziona sempre Filemone nelle sue preghiere. E così Paolo aveva senza dubbio una lista di preghiera molto estesa, perché pregava per le chiese, ciascuna chiesa, e poi pregava per i responsabili delle chiese, nome per nome, portandoli davanti al Signore. E così l'eccezionale potenza della preghiera. Mentre lui sta lì, seduto nella sua cella, riesce a girare per mezzo della preghiera nelle province dell'Asia, in Grecia e a Gerusalemme, e a compiere un'opera per Dio, seppur confinato in quella cella di prigione. Paolo dice: «Sentendo parlare del tuo amore e della tua fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi». Quindi Filemone è un caro fratello in Cristo, uno per cui Paolo ringrazia il Signore, perché Paolo sente parlare dell'amore che ha Filemone e della fede che viene dimostrata verso tutti i santi, nella comunione della sua fede. Paolo nel verso seguente parla della comunione di questa fede, cioè della fede in azione. Lui dimostra questa sua fede alla Chiesa, mediante ciò che lui fa per la Chiesa e ciò che dà a quelli nella Chiesa, a quelli che sono nel bisogno. Come dice Giacomo, tu dici di avere fede, beh, mostrami la tua fede senza le opere e io ti mostrerò la mia fede dalle opere. E così Paolo parla della fede che ha Filemone, che viene provata o dimostrata nel fatto che lui dà nella Chiesa. La parola tradotta comunione qui è quella parola in greco koinonia, che significa comunione o condivisione, uno che condivide quello che ha con gli altri, il dare l'uno per l'altro. Ora Filemone probabilmente era un uomo molto ricco, aveva degli schiavi, ma era anche uno che amava condividere quello che aveva con gli altri che non avevano, e quindi era una dimostrazione della sua vera fede, affinché la comunione o la coinonia, la condivisione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi verso Cristo Gesù. Quindi quell'opera di Gesù Cristo nella sua vita è dimostrata dalla sua vita. Una vita d'amore, una vita di generosità con quelli che fanno parte del corpo di Cristo. Ora Paolo passa al tema della lettera, Onesimo. Perciò, ho saltato il versetto 7. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. E così Paolo si rallegra della testimonianza della vita di quest'uomo e nell'opera di Dio nella sua vita che è dimostrata mediante le opere che lui compie. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore. Ora Paolo è l'apostolo. Lui ha l'autorità, come apostolo, di ordinare ad una persona di fare una determinata cosa. E Paolo dice: io potrei comandartelo, potrei ordinarti di fare questo, ma non te lo ordinerò, ti pregherò di farlo, ti supplicherò. Gesù dice ai suoi discepoli che i gentili amano signoreggiare, amano governare, amano mostrare la loro autorità. Ma dice: non sarà così fra voi, anzi chiunque vorrà essere il primo tra voi sarà servo di tutti. E così qui c'è Paolo. Lui ha autorità come apostolo, ma anziché andarci pesante con autorità e dire: ora Filemone, questo è quello che ti comando di fare, lui dice: ti prego di fare questo, Filemone. Fa appello all'amore che sa che Filemone ha, alla compassione che quest'uomo ha dimostrato. E quanto è meglio quando qualcuno viene e fa appello alla natura superiore dell'amore. Ora ci sono alcuni che non si lasciano muovere molto dall'amore. Ora ci sono alcuni che non si lasciano muovere dall'amore. E quindi la Bibbia dice che devi salvare alcuni per mezzo della paura. E naturalmente alcuni predicatori fanno largo uso di questa scrittura e fanno penzolare le persone sulla fossa dell'inferno ogni domenica, in modo da poter salvare alcuni per mezzo della paura. Ma c'è un'altra scrittura che dice: non capite che è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento. Ora alcuni sono salvati per mezzo della paura, ma questa è una motivazione di basso livello. Paolo dice: l'amore di Cristo mi costringe. Sono attirato dall'amore di Cristo, una motivazione superiore, e quindi decide di fare appello alla motivazione superiore, pregandolo per amore, l'amore che sa che lui possiede. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore. Così come io sono, Paolo, vecchio. Quanti anni ha Paolo? Paolo a questo punto è probabilmente alla fine dei 50 o agli inizi dei 60, ma ha dovuto passare così tante afflizioni per la causa di Cristo, che il suo corpo è un disastro, e parla spesso della sua malattia agli occhi. E così, sebbene abbia solo 60 anni circa, parla di sé come essendo vecchio, e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Di nuovo non si riconosce prigioniero di Roma, ma prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene. Ora, nel testo in greco, la parola Onesimo è alla fine della frase. Quindi Paolo, nel testo in greco, dice: ti prego per il mio figlio che ho generato nelle mie catene, Onesimo. Ora, Onesimo probabilmente era un nome che provocava una forte reazione nel cuore e nella mente di Filemone. Era stato un suo schiavo, ed evidentemente gli aveva rubato del denaro prima di scappare via. E Filemone probabilmente si era arrabbiato molto per questo, come fareste voi se qualcuno che avete in casa, di cui vi fidate,

e ci siamo presi cura di lui e gli abbiamo dato del denaro. E un giorno siamo tornati a casa e abbiamo scoperto che se n'era andato e mancavano alcuni miei attrezzi. Ora, per diversi mesi, se pronunciavate davanti a me il nome di quest'uomo, mi ribolliva il sangue. Voglio dire, avrei voluto tanto rincontrare quell'uomo. Quella era la mia smerigliatrice migliore, e quei miei attrezzi li avevo ereditati da mio fratello, che è rimasto ucciso in un incidente aereo, e ho sempre amato fare dei piccoli lavoretti e lavorare con quegli attrezzi. Non potevo permettermeli, ma quando li ho ricevuti valevano davvero molto per me, e li amavo, e avere quest'uomo che mi deruba dei miei attrezzi, dopo tutte le cose che avevamo fatto per lui, solo cose buone, e questo ci deruba. Ragazzi, ero proprio arrabbiato. E così Filemone probabilmente aveva lo stesso tipo di reazione ogni volta che si pronunciava il nome Onesimo. Ragazzi, se solo potessi mettere le mani su quell'uomo. E quindi Paolo sta molto attento a non pronunciare il suo nome all'inizio della frase. Ti prego per il mio figlio che ho generato nelle mie catene, Onesimo. Quindi attutisce il colpo del nome, indicando che c'è stato un cambiamento in quest'uomo, quel cambiamento che ha sempre luogo quando qualcuno viene alla conoscenza della potenza di Gesù Cristo nella propria vita. E Paolo va avanti e parla del cambiamento che si vedeva nella vita di Onesimo, ma lo chiama mio figlio, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo, dice, ti è stato inutile, ma ora è utile a te e a me. Ora voglio pregarti per questo giovane. So che ti è stato poco utile. So quello che ha fatto, ma è cambiato. Ora è molto utile a me e anche a te. Te l'ho rimandato, or tu accoglilo, poiché è come il mio stesso cuore. È parte di me, è nel mio cuore. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al posto tuo, nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo. Ora so, Filemone, che tu vorresti essere qui per assistermi, a causa delle mie catene. Paolo ha ancora una grande opera da fare, ma manda i suoi a fare le commissioni. Lui è legato da una catena alla guardia carceraria, ma ci sono delle persone che scrivono le lettere per lui, e lui manda queste persone in missione e a svolgere i compiti pratici. E dice: so, Filemone, che tu vorresti essere qui ad aiutarmi in questa condizione, ma lui è qui rappresentando te, facendo l'opera che tu vorresti fare per me, che sono qui in queste catene. Onesimo, essendo uno schiavo, naturalmente aveva questa triste sorte nella vita, quella di essere uno schiavo. Una delle cose più terribili e atroci che un uomo potesse fare ad un altro uomo era ridurlo in schiavitù. Il mio cuore va a quelle persone che sono diventate schiave dello Stato, nei paesi comunisti. Uno dei più grandi mali che può fare un uomo è opprimere un altro uomo. Nell'impero romano la schiavitù era davvero un terribile crimine contro l'umanità. Durante il periodo in cui Paolo scrive questa epistola c'erano circa 60 milioni di schiavi nell'impero romano. E c'era sempre la paura che questi 60 milioni si ribellassero in massa, ed era sempre una costante minaccia per l'impero romano. E quindi ogni volta che uno schiavo mostrava un qualche segno di ribellione, come scappare dal padrone, era trattato con grandissima severità. In genere veniva messo a morte, in modo da suscitare paura nel cuore del resto degli schiavi. Che questo è quello che succede se osi ribellarti contro l'autorità. La cosa minore che poteva succederti era essere marchiato con un ferro rovente sulla fronte con una F, per creare la cicatrice, in modo che portavi sempre il segno del fuggitivo, il marchio dello schiavo che era fuggito. Lo schiavo non aveva diritti, non aveva il diritto di proprietà, non aveva alcun diritto. Non c'era nessuno a cui uno schiavo si potesse appellare. Se venivi picchiato, se venivi derubato, qualunque cosa, non ti potevi appellare a nessuno. Non c'era un'autorità che ti proteggeva in qualità di schiavo. Il tuo padrone aveva totale autorità

0: sulla tua esistenza e poteva toglierti la vita se lo desiderava. Ogni volta che voleva poteva ucciderti e non avrebbe dovuto risponderne davanti a nessuno. Gli schiavi spesso venivano picchiati, tenuti in condizioni pessime da sadici che prendevano piacere nel torturarli. Una terribile sorte davvero. Naturalmente, nell'epistola agli Efesini, Paolo ordina ai padroni come devono trattare i loro schiavi, con gentilezza e amore. Ma con Filemone, Paolo ora fa un appello. Filemone può, se vuole, mettere a morte Onesimo. Può marchiarlo sulla fronte con una F, secondo il costume del tempo. Ma Paolo dice: «Voglio che tu lo riceva. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al tuo posto qui nelle mie catene, ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che tu farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Dio non vuole che facciamo nulla per lui, o che gli diamo nulla per costrizione, o perché ci viene fatta qualche pressione. Dio non usa mai tattiche per fare pressione sull'uomo. Ora l'uomo spesso usa tattiche per mettere pressione. Ricevo un sacco di lettere in cui ci sono forti pressioni da parte di molti di questi evangelisti che vorrebbero farmi credere che Dio è in difficoltà economiche e mi dicono quanti soldi dovrei mandare e di mandarli immediatamente. E suggeriscono persino che se non li ho sul mio conto in banca al momento posso richiedere un prestito e mandarli a loro per tirare fuori Dio dal momento di difficoltà in cui si trova, perché anche questo mese lui ha speso di più di quanto ha preso. Pressioni. Paolo dice: non voglio ricevere nulla da te per costrizione, per pressioni, per una qualche manipolazione. Ora avrei voluto tenerlo con me, ma non lo faccio senza il tuo permesso. Anche se mi sarebbe stato molto utile, voglio che quello che fai per me non venga da costrizione. Voglio che tu lo faccia di spontanea volontà. E Paolo, parlando del dare, nella sua epistola ai Corinzi, dice che non dovrebbe provenire da imposizione, da una qualche pressione, ma ognuno dia come ha deliberato in cuor suo, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi dai a Dio quello che riesci a dare con allegria, con gioia, ma quello che non riesci a dare con gioia, tienilo per te. È meglio che te lo tieni che darlo a Dio controvoglia. Dio non vuole che tu faccia nulla per lui controvoglia. Ora io capisco bene questo. Non voglio che le persone facciano le cose controvoglia. Ci sono state persone che mi hanno dato delle cose e poi ho sentito che sono andate in giro a mormorare, a lamentarsi per quello che hanno dato. Io lo restituisco e dico: «Ehi, non ne ho bisogno, riprenditelo». «Oh, no, no, non posso prenderlo». Non ti piace che la gente brontoli. Se vogliono donare perché ti amano, grandioso. Ma se poi brontolano per questo e hanno rimorsi per quello che hanno donato, allora preferisco che non diano. Ecco perché quando quest'uomo che ci ha donato la casa alle Hawaii è venuto da noi e ci ha detto: «Vorrei avere indietro la mia casa», gliel'abbiamo data. Non voglio nulla che poi una persona in seguito si pente di aver fatto o dato. E lo stesso vale per Dio. Se vuoi servire il Signore, servilo con un cuore allegro, felice e ben disposto. Se vuoi dare a Dio, dai con un cuore allegro, felice e ben disposto. Ma se non riesci a dare con un cuore allegro, felice e ben disposto, allora non dare. È meglio non dare, perché non riceverai alcuna ricompensa per questo. Comunque, dai a Dio e dici: «Oh, eccoti qui, Dio», e dai qualcosa a Dio e poi te ne vai in giro a brontolare per questo. Dio lo cancella, come se non l'avessi dato. Non riceverai nulla per questo. Quindi è meglio che te lo tieni. Quindi Paolo: «Avrei voluto trattenerlo presso di me. È stato davvero una benedizione. Mi è stato molto utile. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che tu farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Voglio che venga dal tuo cuore. Voglio che tu lo faccia di tua spontanea volontà, Infatti, forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Ora, molte volte noi non sappiamo ciò che Dio sta operando nella nostra vita quando riceviamo delle delusioni. Quando Onesimo ha preso il denaro ed è sparito, Filemone senza dubbio si è arrabbiato molto e probabilmente avrà detto: perché Dio ha permesso che mi derubasse così? Perché Dio ha permesso che accadesse questo? E Paolo dice: guarda, tu non lo sai. Forse fa tutto parte del piano di Dio per raggiungere Onesimo con l'Evangelo di Gesù Cristo. Forse l'hai perso per breve tempo per poterlo riavere per sempre, perché mentre si trovava a Roma che lui è venuto alla conoscenza di Gesù Cristo. Ora è un fratello in Cristo, un fratello in Cristo per l'eternità. Quindi l'hai perduto per un momento, ma lo hai guadagnato per sempre. Ora è per l'eternità un fratello in Gesù Cristo. Una cosa interessante, durante la cosiddetta rivoluzione culturale degli hippie, migliaia e migliaia di ragazzi sono andati via di casa. Molti sono scappati di casa. E i genitori erano così arrabbiati e infastiditi che i loro figli fossero scappati di casa. Beh, molti di loro nella loro ricerca hanno trovato Gesù Cristo come risposta per le loro domande esistenziali. E i loro genitori li hanno perduti per un po' di tempo, ma poi li hanno riguadagnati per l'eternità, come fratelli e sorelle nel Signore. Dio ha fatto un'opera nei loro cuori. Certe volte un marito, una moglie va via, e c'è un grande dolore, una grande sofferenza. Ma tu non sai quello che Dio sta operando. Non lo sai, ma forse sono andati via per una stagione, in modo che Dio potesse fare un'opera eterna nella loro vita e portare le cose ad essere come Lui vuole che siano. È importante che noi impariamo ad affidare le nostre vie al Signore, in ogni situazione. Signore, Tu hai il controllo. La mia vita appartiene a Te. E io so, Signore, che Tu stai controllando le circostanze che circondano la mia vita, e quindi metti ad effetto il Tuo piano. E anziché arrabbiarsi, anziché agitarsi, innervosirsi, eccetera, è meglio che affidiamo tutto al Signore e diciamo: bene, Signore, Tu hai il controllo e io non so cosa stai facendo, ma mi fido di Te, Signore. Ora è qui che entra in gioco la fede. Se riesco ad avere fede in Dio solo quando posso vedere ciò che sta facendo, quando posso capire la sua opera, questa non è fede, e questo non richiede fede. Ciò che richiede fede è avere quel riposo e quella fiducia quando le cose sembrano essere completamente contro di me, ma spesso sembrano solo essere completamente contro di me. Come quando Giacobbe disse: tutto è contro di me. Perché gridò questo? Perché non riusciva a vedere niente. Disse tutto, ma si sbagliava. Non era tutto contro di lui. Se solo avesse saputo la verità, alcuni dei momenti migliori e più felici della sua vita erano proprio lì dietro l'angolo. Quell'uomo lì giù in Egitto, che sembra essere così cattivo e duro, è in realtà suo figlio Giuseppe, di cui è stato privato per così tanti anni. E presto scoprirà che suo figlio è vivo e potrà riabbracciare Giuseppe. Lui non conosce il quadro complessivo, vede solo una parte di esso e grida nello sconforto. E noi, così spesso, vedendo solo una parte del quadro, gridiamo nello sconforto: tutto è contro di me. Oh, no, no, no, tu non conosci tutto il ciclo, non conosci tutta la storia. Non sai quello che Dio sta operando. Aspetta, confida nel Signore, riposa in Lui e lascia che Dio operi, e vedrai che il piano di Dio è di gran lunga più saggio di qualunque cosa che tu potresti escogitare. E Lui inizia a mettere insieme quell'opera eterna nei cuori e nelle vite dei tuoi amici e nel tuo stesso cuore e nella tua vita, mentre impari a confidare in Lui completamente. È così importante che impariamo ad affidare le cose al Signore, anche le cose che sembrano essere contro di noi. E così la riflessione di Paolo è una riflessione molto ragionevole. che guarda le conseguenze della fuga di Onesimo. La conseguenza è che lui è venuto a Gesù Cristo ed è diventato un fratello in Cristo e passerà l'eternità ora insieme a Filemone. Il risultato finale è che ora è diventato una persona utile, mentre prima era inutile. E quindi voglio che tu lo accolga, dice Paolo. Non più però come schiavo. Paolo sta chiedendo a Filemone di liberarlo dal suo obbligo di schiavo. Ma molto più che schiavo. Voglio che tu lo accolga come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Quindi Paolo sta chiedendo molto più che il semplice perdono per Onesimo. Sta chiedendo una totale liberazione anche dalla schiavitù che aveva prima. Voglio che tu lo accolga non più come uno schiavo, ma come più che uno schiavo. Voglio che tu lo accolga come un caro fratello. Liberalo dalla schiavitù. Se dunque mi ritieni come socio, come collaboratore, accoglilo come me stesso. Voglio che lo tratti con la stessa gentilezza con cui tratteresti me e con cui hai trattato me, con lo stesso amore, che tu farai per lui le cose che hai fatto per me. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me, chiedine conto a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano, pagherò io stesso. E qui abbiamo Paolo l'intercessore, che intercede presso Filemone per questo schiavo inutile che ora si è convertito a Gesù Cristo, e chiede il suo rilascio, che sia rilasciato dalla schiavitù per essere accolto come un fratello, per essere accolto come più che lo stesso Paolo, e che sia perdonato di ogni debito che ha, o almeno che il debito sia addebitato a Paolo. Paolo promette che lui lo rimborserà. Pagherò io stesso. Questa è intercessione. Ora la Bibbia dice che Gesù può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Isaia profetizza che lui avrebbe interceduto per i trasgressori. Paolo, in Romani 8, dice: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù non ti condanna, non ti ha condannato, non ti condannerà. Gesù ha detto: non sono venuto per condannare il mondo, ma perché per mezzo di me il mondo sia salvato. Chi è allora che condanna? Non è Gesù. Lui sta intercedendo per te. E così come Paolo intercede per Onesimo, allo stesso modo Gesù intercede per te. Padre, voglio che tu li accolga, non più come peccatori, ma come coloro che sono stati lavati e purificati, come fratelli, come figli eterni di Dio. Padre, voglio che tu tratti loro come tratti me, glorificati con lui, seduti insieme con lui nei luoghi celesti. La benedizione del Padre e la grazia e la bontà per noi, come se fossimo suoi figli. E alla fine, se ti devono qualcosa, addebitalo a me. E così tutti i miei peccati sono addebitati a Gesù. Tutte le mie colpe sono addebitate a Lui. Dio ha caricato su di Lui le iniquità di noi tutti. Se ti devono qualcosa, addebitalo a me. Pagherò io stesso. E Gesù ha pagato tutto. Tutto a Lui devo. Mi piace l'ultimo verso di questo cantico. E quando davanti al trono starò, completo in Lui, Gesù è morto per salvare la mia anima. Le mie labbra ancora ripeteranno: perché Gesù ha pagato tutto, tutto a Lui devo. Il peccato aveva lasciato il suo marchio rosso, ma Gesù lo ha lavato e lo ha reso bianco come neve. E nella sua intercessione per te e per me, lui sta chiedendo che noi riceviamo con lui l'onore e la gloria del regno eterno. Lascia che tutte le tue colpe siano trasferite sul suo conto. Lui ha accettato la responsabilità di tutti i nostri debiti. Così Paolo dice: ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso, per non dire che mi sei debitore perfino di te stesso. Evidentemente Filemone si era convertito con Paolo. Paolo aveva avuto l'opportunità di condividere con lui il glorioso Evangelo di Gesù Cristo. E quindi lui doveva a Paolo la sua conversione, quel dono della vita eterna che aveva, perché Paolo era stato lo strumento che Dio aveva usato per portarlo alla conoscenza di Gesù Cristo. Quindi se ti deve qualcosa, addebitalo a me. Comunque ti ricordo che tu mi sei debitore di qualcosa di più importante, la tua stessa vita. Sì, fratello, possa io avere questo favore nel Signore. Ricrea il mio cuore nel Signore, letteralmente le mie viscere. Nella nostra cultura e nel nostro uso moderno del termine viscere, è difficile comprendere perché Paolo dica una cosa del genere. Ricrea le mie viscere nel Signore. Ma dobbiamo capire che abbiamo a che fare con una cultura diversa e con diversi concetti di cultura. E secondo quello che si credeva, e questo può essere non lontano dalla verità, secondo le credenze della cultura di quei tempi, le più profonde emozioni dell'uomo non venivano provate nella testa, ma venivano provate nella regione dello stomaco. Quando il dolore era estremamente profondo, veniva sentito giù nell'area dello stomaco, anziché nella testa. Quando le esperienze di gioia arrivavano al punto massimo, non era un'esperienza che correva nel tuo cervello, era un'esperienza che andava nel profondo del tuo essere, nelle aree profonde di te, che si chiamavano viscere. E quindi ci viene detto di avere viscere di compassione e viscere di misericordia. E ora Paolo parla della gioia suprema, o del tipo più profondo di gioia. Questo è il tipo di gioia che voglio sentire nel profondo. Avete mai avuto un'esperienza emozionale così profonda che avete sentito in un certo senso che vi prendeva allo stomaco? Avete mai riso così forte da tenervi lo stomaco? E per questo ritenevano che la regione dello stomaco fosse l'area della più grande gioia e della risata, eccetera. Quando ti prende davvero a ridere, ragazzi, fa male dentro, non fa male alla testa, non senti nulla qui, senti qualcosa qui sotto. E naturalmente noi con le nostre espressioni di gioia, eccetera, siamo riluttanti a parlare di certe parti del corpo, e quindi suona un po' strano per noi, ma si riferisce alla gioia, o al dolore, o altro, nelle parti più profonde dell'essere umano. E quindi qui parla delle emozioni più profonde. Fammi gioire. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Ora questa è conosciuta come clausola presuntiva. Se qualcuno di voi è familiare con la vendita, sa cos'è una clausola presuntiva. Tu hai mostrato tutta la merce, e qui c'è una ragazza che sta comprando delle cose, e così vuole degli asciugamani, e guarda, e non sa se comprerà o meno, ma guarda gli asciugamani, e tu le mostri la qualità, e le dici quanto sono belli, eccetera. E poi tiri fuori il blocchetto degli ordini e dici: ora che colore volevi? Questo è presumere. Io presumo che li comprerà. Quindi che colore vuoi? Clausola presuntiva. Così Paolo sta usando questa clausola presuntiva con Filemone. Sono fiducioso nella tua obbedienza. Avendo questa fiducia nella tua obbedienza, ti ho scritto sapendo che farai quello che chiedo. Farai anche di più. Qui finisce di parlare di Onesimo, ora la chiusura dell'epistola. Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Quindi preparami una camera, sarò lì tra un po' per la grazia di Dio. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. E così gli stessi che Paolo unisce al suo nome nei saluti alla Chiesa dei Colossesi, li unisce ai saluti a Filemone, alla fine di questa lettera personale.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

ciao di cuore a tutti gli amici ascoltatori da parte di Gianni, che vi presenta la trasmissione di Verità Cristiana. In questa trasmissione, amici, Stefano vi parlerà della seconda parte del tema Il Dio sconosciuto. Pertanto, seguitelo attentamente dopo questa canzone.

Esiste ovunque nel mondo civile una numerosa classe di persone che dicono che è impossibile sapere se vi è un Dio o no. Altri dicono che l'ipotesi dell'esistenza di Dio non è necessaria. Possiamo farne senza e mantenere un sistema di moralità senza preoccuparci di questioni di questo genere. Ora, noi che siamo impegnati in queste trasmissioni, crediamo invece che tutto dipenda dall'esistenza di Dio e dalle nostre relazioni con Lui. Vorrei oggi cercare di dimostrare che il nostro cuore e la nostra coscienza ci parlano di un autore dell'universo saggio e buono, e che questo semplice fatto è prova che esiste una relazione fra esseri morali e colui che gli agnostici, che dicono sia impossibile conoscere Dio, chiamano il grande ignoto. Non vi è nulla di filosofico nell'ignorare l'interna e sperimentale testimonianza di quella percezione intuitiva che chiamiamo la nostra coscienza. Quando il grande filosofo greco Platone diceva che l'ateismo o la negazione di Dio è una malattia dell'anima prima che si sviluppi in errore d'intelletto, afferma una profonda verità. Nessuno di noi può ignorare quello che disse secoli fa Sant'Agostino: tu ci hai formati per te, e il nostro cuore era irrequieto finché non si riposò in te. Sì, vi sono altre facoltà nell'uomo, oltre al raziocinio e all'intelletto. La nostra coscienza ci parla, la nostra essenza spirituale desidera conoscere Dio. Dobbiamo notare che l'irrequietezza stessa dell'uomo è in sé l'evidenza di come sia possibile una sua relazione con Dio. L'uomo non è veramente felice al di fuori di una tale relazione, ed ecco perché. Senza la conoscenza di Dio è impossibile che l'uomo adempia lo scopo del suo essere o che i suoi più profondi desideri possano essere soddisfatti. La ragione di questo stato di cose consiste nel fatto che l'uomo è un essere morale e responsabile e non un semplice animale. Per questo la coscienza tormenta l'uomo, perché suo malgrado sente una forse indefinibile responsabilità verso il grande ignoto e ha il sentimento di non aver adempiuto ai suoi voleri. Sente istintivamente il bisogno di un mediatore fra lui e Dio. Il cuore è irrequieto perché cerca inutilmente di dissetarsi a sorgenti che non possono fornirgli l'acqua che desidera. Come disse Gesù nel Vangelo di Giovanni alla donna samaritana: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma colui che berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla in vita eterna. Dio ha creato l'uomo per sé e l'ha fatto tale che non può essere felice senza il godimento dell'amore di Dio e del suo divino favore. Se invochiamo la scienza, è del tutto impossibile psicologicamente all'uomo di possedere una coscienza perfettamente tranquilla e un cuore contento senza la conoscenza di Dio, di quel Dio, come dicevamo la settimana scorsa, che l'Apostolo Paolo aveva annunziato ad Atene 19 secoli fa. Abbiamo affermato in questa trasmissione e in quella precedente che la nostra ragione stessa ci fa scegliere l'ipotesi di un autore onnipotente dell'universo piuttosto di quella che attribuisce tutto al puro caso, e abbiamo sottolineato il fatto che l'uomo, essere morale, si sente infelice e irrequieto finché le sue affezioni non riposano in Dio. Ora consideriamo un momento le obiezioni di quelli che negano le prove dell'esistenza e delle attività di Dio e del suo amore verso gli uomini, mentre ammettono l'evidenza di tutti i fenomeni naturali. Uno scrive questo a proposito dell'affermazione cristiana dell'intervento di Dio in Cristo: nessuna prova esiste in proposito, mentre abbiamo distinte prove delle leggi matematiche, dell'indistruttibilità della materia e dei fenomeni fisici. Lo scienziato inglese Tommaso Huxley, amico di Darwin e sostenitore della sua teoria dell'evoluzione, scrisse: «Io non affermo e non nego l'immortalità dell'uomo, ma non ne vedo alcuna evidenza. Non posso negarla
e non mi oppongo a priori a questa dottrina. Datemi solo l'evidenza dell'immortalità dell'anima come di ogni altro fenomeno e lo crederò. Perché no? Io non vedo nulla di più meraviglioso della conservazione della forza cosmica e dell'indistruttibilità della materia. Poi scrisse ancora: io non vedo la minima evidenza che questo grande ignoto, il quale sta nascosto nei fenomeni dell'universo, sia in relazione con noi come padre, o che egli ci ami o pensi a noi, come insegna il cristianesimo. Così dicasi degli altri dommi cristiani, come dell'immortalità dell'anima, o uno stato futuro di premi o di pene. Ma non nego nulla, perché sono già obbligato a credere all'immortalità della materia e della forza, e di uno stato presente di premi e di pene. Datemi una scintilla d'evidenza e sono pronto a ricevere quei dommi. In queste citazioni lo scrittore domanda una prova dell'immortalità dell'anima simile a quella che esige nei fenomeni materiali. Quello che chiede è una prova che l'anima dell'uomo al momento della morte esca dalla sfera dei fenomeni materiali con la quale era stato in rapporto per entrare in una sfera che è al di fuori dell'ambito di tali fenomeni. Richiede, dico, una prova materiale di questo fatto. Ma in tutte le cose che sono al di fuori della sfera dei fenomeni materiali, ci dichiariamo sempre pronti in altri campi ad accettare una testimonianza, purché sia genuina ed attendibile. Il fatto stesso che i fenomeni naturali non rivelano Dio spiritualmente e moralmente, e che quelli che hanno studiato quei fenomeni per lunghi anni ci parlano del grande ignoto o ne negano l'esistenza, dimostra semplicemente che se vogliamo sapere qualche cosa di Dio e dei fenomeni spirituali, abbiamo bisogno di una rivelazione che sia al di fuori dei fenomeni naturali. Vi è un certo pregiudizio o una certa ostinazione nell'individuo che nega che Dio possa essere conosciuto dai fenomeni dell'universo e che insiste nel respingere ogni prova dell'attività di Dio che si rivela al di fuori di quei fenomeni. E la stessa persona, mentre rifiuta ogni testimonianza che provi l'amore e la misericordia di Dio, riceve senza esitazione alcuna ogni giorno in altri campi e come assolutamente valida la testimonianza di uomini. Ma devo insistere, Dio ci ha dato una prova certa del suo intervento per salvarci. In questo mondo di malanni e di morte abbiamo bisogno di Dio e della sua grazia. È vero che Sant'Agostino chiama il male una negazione, ma non possiamo ignorare il fatto che la malattia, le sofferenze, le violente passioni dell'uomo caduto sono qualche cosa di più di un fatto negativo. Per ritornare un momento al capitolo 17 degli Atti e al discorso di Paolo ad Atene, ecco quello che l'Apostolo ha detto: Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha dato una prova certa a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Ecco una prova visibile e tangibile per la bocca di molti testimoni veraci che gli uomini avranno a che fare con un Dio vivente dopo la morte. È una prova che Dio ha agito indipendentemente dalle relazioni di cause ed effetti materiali nella risurrezione di Gesù dai morti. E qui voglio citare alcuni versetti del capitolo 15 della prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinti che meritano la nostra diligente attenzione. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve a me. Se dunque si domanda una scintilla d'evidenza, rispondiamo che abbiamo assai più di una scintilla. Abbiamo una testimonianza esauriente, irrefragabile, del fatto della risurrezione di Cristo, e possiamo aggiungere che questo fatto è stato dimostrato ai testimoni da fenomeni sensibili. Mentre desidero, Dio volendo, ritornare su questo argomento la settimana ventura, vorrei dirti, caro amico in ascolto, che la mia testimonianza e quella di migliaia di credenti in tutto il mondo è che Gesù vive.
Non attendere fino alla settimana ventura. Poni in Lui la tua fede per la salvezza della tua anima e allora tu pure farai parte della vasta schiera di credenti che oggi affermano Gesù vive e Gesù salva.

Amici, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordo che se desiderate approfondire quanto avete ascoltato, potete scriverci, vi risponderemo e vi aiuteremo a conoscere il Signore Gesù per poter sperimentare il suo perdono e la sua pace. Vi invieremo anche gratuitamente un Nuovo Testamento se già non lo possedete. Richiedetelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Tuo figlio vive. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 4, versi 43 a 54. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive!» Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive!» E credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Un profeta non è onorato nella sua patria è una frase che capita di sentire spesso in svariati ambiti, per indicare che quasi sempre sono proprio le persone più vicine a non apprezzare le nostre azioni, per buone che siano. Era proprio ciò che stava accadendo anche a Gesù. Egli era appena stato con dei samaritani che lo avevano riconosciuto come il Salvatore del mondo, e ora andava verso la Galilea, dove invece i suoi connazionali non gli avevano ancora dato tanto credito, nonostante i segni che lui aveva fatto. Gesù aveva fatto numerosi segni in Giudea, soprattutto a Gerusalemme, durante la festa di Pasqua. Eppure i giudei, e in particolare i farisei, non lo vedevano di buon occhio, soprattutto dopo l'episodio in cui aveva messo in subbuglio il Tempio. Ora era tornato a Cana, in Galilea, dove egli aveva già fatto il suo primo miracolo mutando l'acqua in vino. I Galilei che erano stati a Gerusalemme in pellegrinaggio avevano visto i segni che lui aveva fatto e lo avevano accolto probabilmente incuriositi da ciò che Gesù aveva fatto e desiderosi di vedere altri miracoli. I Samaritani lo avevano riconosciuto come il Messia, il Salvatore del mondo, dopo soli 2 giorni passati con lui, ascoltando la sua parola senza che ci fossero miracoli particolari. Com'è stridente il contrasto con la Galilea e la Giudea, dove Gesù continuava a ritrovarsi davanti a persone che volevano vedere segni, mentre nei suoi confronti c'era ancora diffidenza e incredulità. Per questo Gesù, di fronte alla richiesta dell'ufficiale del re, non poté fare a meno di affermare: se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Evidentemente questo ufficiale aveva sentito ciò che Gesù aveva fatto in Giudea ed era convinto che potesse fare anche qualcosa per suo figlio. Così, ancora una volta, Gesù si trovò davanti ad una richiesta di un miracolo. Tuttavia Gesù non fece ciò che quell'uomo gli stava chiedendo. Non scese a Capernaum, che distava circa 25 chilometri da Cana, ma mise alla prova quell'uomo invitandolo a credere semplicemente alla sua parola: va, tuo figlio vive. Quell'uomo non si trovò quindi davanti ad un miracolo visibile, non poteva verificare immediatamente se il segno di Gesù era avvenuto oppure no. Avrebbe creduto anche senza vedere il segno con i suoi occhi, oppure sarebbe stato come la maggior parte dei connazionali di Gesù, che continuavano a voler vedere segni eppure non credevano? Quell'uomo fece esattamente ciò che Gesù lo stava sfidando a fare. Egli mise da parte la sua incredulità e ripose la sua fede in Gesù. Egli infatti credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. Egli credette prima ancora di vedere il segno. Quando tornò a casa, ricevette dai suoi servi la conferma di quanto Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive. Il bambino aveva cominciato a stare meglio proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato quelle parole. Egli aveva creduto a Gesù sulla parola, ma ora la sua fede veniva confermata dai fatti. Questo portò non solo lui, ma tutta la sua famiglia a riporre la propria fede in Gesù. Gesù fece così un secondo segno miracoloso a Cana in Galilea. Di fronte all'incredulità che continuava a dilagare tra i suoi connazionali, Gesù continuava a piazzare cartelli indicatori affinché credessero in lui. Se il mutamento dell'acqua in vino aveva mostrato ai discepoli di Gesù la sua divina gloria nel dominare gli elementi e i processi naturali, in questa occasione Gesù mostrò addirittura la sua signoria sulla vita umana stessa. Infatti il figlio di quell'ufficiale stava morendo, ma Gesù dimostrò di essere in grado di tenerlo in vita anche se non si trovava fisicamente a Capernaum, dove quel bambino stava. Gesù aveva già fatto segni, ma gli uomini non si accontentano mai. Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Purtroppo spesso è questa la condizione dell'uomo ancora oggi. Molti vorrebbero vedere continui segni e tuttavia continuano a non credere in Gesù. Ma questo secondo segno a Cana aveva prodotto una fede genuina nel cuore di quell'ufficiale del re. Prima ancora di vedere il segno, egli aveva creduto alle parole di Gesù: tuo figlio vive. Questo rende quel centurione un esempio di fede per noi. Infatti egli credette a Gesù sulla parola, come siamo chiamati a fare anche tutti noi. E tu sei disposto a credere a Gesù sulla parola? O sei di quelli che vuole continuamente vedere segni e miracoli?
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Eccomi qui anche oggi, amici, in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare il nostro studio illustrando la terza piaga che colpì l'Egitto, la piaga delle zanzare, come è scritto in Esodo capitolo 8, dal versetto 16 al versetto 20. E anche qui c'entra una divinità, ed esattamente il dio terra Geb, adorato dagli egiziani. Ora ci dice la Bibbia che tutta la polvere della terra diventò zanzare in tutto il paese dell'Egitto. Ecco quindi che quello che era sacro al dio Geb veniva ora disprezzato dagli egiziani, e questa volta il faraone non chiese che questa piaga finisse e neanche i maghi riuscirono a fare lo stesso prodigio. Sembra che avessero cominciato a capire che colui che aveva causato quel flagello era molto più grande di tutti gli dei dell'Egitto. Venne poi la piaga delle mosche, secondo quanto ci dice Esodo capitolo 8 dal versetto 20 al versetto 32. Alcuni studiosi pensano che quei nugoli di mosche fossero in realtà scarabei o scarafaggi, che erano anch'essi considerati sacri dagli egiziani, e naturalmente c'era un dio scarabeo chiamato Cherapa. Effettivamente lo scarabeo o scarafaggio è spesso rappresentato nelle tombe egiziane ed è simbolo di vita eterna ed era particolarmente sacro a Ra, il dio sole. La quinta piaga è quella della moria del bestiame, come leggiamo in Esodo capitolo 9 dal versetto 1 al 7. Si tratta evidentemente di un'epidemia mortale che colpì gli animali, e qui bisogna ricordare che il secondo tempio egiziano in ordine di grandezza si trovava a Menfi ed era consacrato al bue nero Api. Possiamo allora pensare che gli egiziani furono costretti, in quella occasione, ad adorare un bue malato. Abbiamo poi la piaga delle ulceri, secondo quanto si legge in Esodo capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 17. A questo proposito, dobbiamo considerare che i sacerdoti egiziani dovevano essere senza difetti fisici, senza macchia o altro sul corpo, altrimenti non potevano officiare nei templi. Bene, in questo periodo dovettero andare tutti, diciamo, in licenza, a causa delle ulceri che deturpavano i loro corpi. Si trattò quindi di una severa condanna da parte di Dio di tutta la religione egiziana. La settima piaga che poi si vede fu quella della grandine. Questo si legge in Esodo capitolo 9, versetto 18 a 35. Con questo flagello Dio dimostrò di avere il potere assoluto su tutti i fenomeni naturali, compresa la grandine, che, secondo gli egiziani, faceva parte della sfera di influenza di una determinata divinità. E passiamo ora alla piaga delle locuste, descritta in Esodo capitolo 10, versetto 1 a 20. Con questo flagello Dio intese infliggere un duro colpo al culto degli dei insetti, molto diffuso in Egitto. Le locuste inoltre avrebbero distrutto anche i raccolti, e questa è una terribile forma di punizione divina, a cui fanno riferimento anche i libri biblici di Gioele e l'Apocalisse.

Venne poi la piaga delle tenebre, come si legge in Esodo capitolo 10, versetto 21 a 29. Questa volta Dio volle colpire soprattutto il culto del principale dio egiziano, il dio sole Ra. Infatti il disco solare è un simbolo che si trova molto spesso tra i resti delle costruzioni egiziane, e questo flagello dimostrò che il dio Ra, dio della luce solare, non poteva fare assolutamente nulla per i suoi fedeli. Ed eccoci finalmente all'ultima piaga, la decima, la morte dei primogeniti, di cui si parla in Esodo capitolo 11 fino al capitolo 12 versetto 36. Dobbiamo premettere subito che secondo la religione egiziana tutti i primogeniti appartenevano agli dei. Dio quindi prese ciò che era stato consacrato agli dei d'Egitto. Dio cioè rivelò agli egiziani chi egli fosse veramente e cercò di convincere il faraone del fatto che lui soltanto era Dio, l'unico vero Dio. Nello stesso tempo, Dio volle, con questo terribile flagello, rafforzare la fede degli israeliti in lui. Questo dunque fu l'ultimo atto di condanna del faraone e del culto idolatrico egiziano, atto che causò la definitiva liberazione degli israeliti dalla schiavitù. In particolare, dobbiamo tenere presente che Dio sfidò gli dei egiziani, o meglio, sfidò la potenza satanica che si celava dietro la religione egiziana. C'è anche da aggiungere che il profeta Isaia avrebbe predetto secoli dopo che un giorno non vi sarebbe stata più idolatria in Egitto, e così è stato. Oggi infatti la religione islamica, che è quella della maggioranza degli egiziani, non permette nessun tipo di idolatria, e questo perché, nonostante tutti i suoi gravi errori dottrinali e le sue incoerenze, la religione islamica si rifà non poco alla religione ebraica e anche al cristianesimo. Ora però è tempo di ritornare al capitolo 5 dell'Esodo per esaminare assieme alcuni interessanti particolari riguardanti soprattutto l'atteggiamento del faraone nei confronti degli israeliti. Leggiamo quindi il primo versetto del capitolo 5. Dopo questo, Mosè ed Aaronne vennero dal faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, lascia andare il mio popolo affinché mi celebri una festa nel deserto». Il sacrificio fatto a Dio nel deserto sarebbe stato per Israele il primo passo verso la libertà. Mosè ed Aaronne, infatti, non si precipitarono dal faraone dicendo: «Lascia andare il mio popolo, vogliamo andarcene nella terra promessa». No, chiesero soltanto di poter andare nel deserto ad adorare Dio. In altri termini, cercavano di preparare il faraone ad accettare poi la realtà dei fatti. Notate però la reazione del re. Il faraone rispose: «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele». Questo è scritto in Esodo capitolo 5 versetto 2. Notate che il faraone affermò prima di tutto di non conoscere il Signore e poi di non voler lasciare andare Israele. Ma in breve tempo il faraone, a sue spese e in maniera terribile, avrebbe fatto la conoscenza con l'Iddio di Israele e avrebbe lasciato andare gli israeliti.

Leggiamo ora il versetto 3 di questo capitolo 5 dell'Esodo. Ed essi dissero: l'Iddio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici all'Eterno, che è il nostro Dio, affinché Egli non abbia a colpirci con la peste o con la spada. Queste parole danno una lezione anche a noi. Dio infatti vuole che noi lo adoriamo e adoriamo Lui soltanto, altrimenti anche noi saremo severamente giudicati come lo furono il faraone e gli egiziani. Poi il re d'Egitto disse loro: «O Mosè ed Aaron, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». E Faraone disse: «Ecco, il popolo è ora numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono stati imposti». Evidentemente Mosè aveva tenuto una riunione di massa, diciamo così, e tutti gli israeliti erano impazienti e ansiosi di andarsene al più presto dall'Egitto. Il faraone si accorse che l'intervento di Mosè ed Aaronne stava creando dei seri problemi dal suo punto di vista, e naturalmente rispose che il popolo non doveva fare altro che fabbricare mattoni, anzi cercò di rendere loro la vita ancora più complicata. Leggiamo infatti nei versetti seguenti che quello stesso giorno il faraone dette quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni. Vadano essi stessi a raccogliersi della paglia. Imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione alcuna, perché sono pigri e gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio». Questo è scritto in Esodo capitolo 5 versetti 6 a 8. Il faraone ebbe l'impressione che gli israeliti volessero andare, diciamo, in vacanza. Inoltre pensò che se volevano un poco di tempo libero, tutto per loro, significava che non avevano poi tanto lavoro da fare. Di conseguenza, tolse loro la paglia, costringendo gli israeliti a procurarsela da soli e a produrre lo stesso numero di mattoni al giorno. Insomma, il lavoro aumentò e tutti stavano peggio di prima, tutti gli ebrei. Allora, e qui leggo ancora alcuni versetti nel libro dell'Esodo, i sorveglianti dei figlioli di Israele vennero a lamentarsi dal faraone, dicendo così: «Perché tratti così i tuoi servitori? Non si dà più paglia ai tuoi servitori. E poi ci si dice: fate dei mattoni. Ed ecco che i tuoi servitori sono battuti e il tuo popolo è considerato come colpevole». E il faraone rispose: «Siete pigri, siete dei pigri. Per questo dite: andiamo a offrire sacrifici all'Eterno». «Ora dunque», disse ancora il faraone, «andate a lavorare, non vi si darà più paglia e fornirete la stessa quantità di mattoni prescritta». I sorveglianti dei figlioli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno». Questo l'ho letto in Esodo capitolo 5 dal versetto 15 al versetto 19. Come vedete, la situazione comincia a diventare più dura per gli israeliti, ma anche se stiamo per entrare in una fase molto vivace del nostro studio, dobbiamo necessariamente fermarci qua a causa dell'esaurimento del tempo a disposizione. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Libro di Isaia, capitolo 44, versetti 6 e 22. Così parla il Signore: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 17 e 18. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Il titolo del messaggio di oggi è una domanda: perché credere in Dio? Parecchie persone pensano che la scienza abbia dimostrato che Dio non esiste. Dimenticano o non sanno che è tanto impossibile dimostrare che Dio esiste quanto provare che non esiste. Questo perché si tratta di una questione al di fuori del campo limitato della scienza, che non può rispondere a tutte le domande. Ad esempio, non spiega perché c'è un creato e non ci sarebbe qualcuno che l'ha fatto. Credere in Dio è del tutto ragionevole. Affermare che non esiste può essere solo un partito preso. La fede in Dio dà un senso alla vita e all'uomo tutta la sua dignità. Spiega il mondo che ci circonda e ci permette di andare oltre alle cose visibili. Così le relazioni umane conoscono il loro vero livello. È pur vero che la fede in Dio può esporci a rischi, quello di essere incompresi, respinti e persino in certi paesi del mondo imprigionati. Tuttavia, quello che trattiene maggiormente dall'avanzare verso Dio, dal credere in Lui, è che si percepisce, più o meno consciamente, che tutta la nostra vita sarà portata alla luce, con le colpe e le brutture che nascondiamo con cura agli altri e talvolta a noi stessi. Se fosse questo il vostro caso, desideriamo dirvi: non abbiate timore. Se Dio mette in luce le nostre colpe, è per liberarcene. Venite per fede alla croce, dove Gesù ha sofferto per voi e per me. Solo la fede ci fa scoprire chi è il Dio di pace, di amore e di luce, e Gesù che ce l'ha fatto conoscere.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Benvenuti, cari amici, al Quesito Biblico, una piccola rubrica con la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non è troppo chiara, marcatelo da parte, poi fateci la domanda per scritto, mandatecela e noi vi risponderemo in tal maniera, terremo vivo questo nostro programma e risponderemo anche a domande che forse qualche altro ascoltatore trova difficoltose. E detto questo, passiamo alla prima domanda. Questo è sull'interessante libro dei Giudici, dove leggiamo i primi 4 versetti del primo capitolo. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno dicendo: «Chi di noi salirà il primo contro i cananei a muover loro guerra?» E l'Eterno rispose: «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: «Sali meco nel paese che m'è toccato a sorte e combatteremo assieme contro i cananei, poi anch'io andrò teco in quello che t'è toccato». E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e l'Eterno diede nelle loro mani i cananei e ferezei e sconfissero i loro eserciti a Bezek, 10.000 uomini. Ora, la mia domanda è questa. Dio disse, versetto 2, salirà Giuda. Mentre invece dal versetto 3 apprendiamo che Giuda stesso chiese a Simeone di andare con lui. E in un certo senso questo almeno dovrebbe essere una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Ciò nonostante, il versetto 4 ci dice che le cose andarono molto bene, il che vuol dire che questa non è stata considerata una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Allora la mia domanda è questa: come mai Giuda chiese a Simeone di andare con lui? E in secondo luogo, era davvero una trasgressione all'ordine dell'Eterno quella di andarci con Simeone, invece che da solo, come Dio aveva ordinato nel versetto 2? Cari amici, qui ci troviamo davanti a due domande, rispondiamola una alla volta. Perché Giuda chiese a Simeone di andare con lui?

della tribù di Simeone. E amici, quante sono le volte che noi manchiamo di esercitare la nostra fede ubbidendo ai comandi del Signore? La seconda domanda ha a che fare con un'eventuale trasgressione. No, Giuda non trasgredì la parola dell'Eterno, perché notate, qui non è l'Eterno che ha dato il comando, ma è Giuda che ha chiesto un parere a cui Dio suggerisce che Giuda vada e vincerà. Ora, non è che Giuda poi si tenga indietro, solo porta con sé altra gente, e se fosse andato solo tutto era finito qui. Invece, quando verrà il turno di Simeone, ecco che Giuda dovrà di nuovo andare in guerra e perdere degli uomini che non occorreva che andassero perduti. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento, al libro di Geremia, e leggiamo insieme i primi 8 versetti del capitolo 50. Geremia, capitolo 50, i primi 8 versetti. La parola dell'Eterno pronunziò a Babilonia riguardo al paese dei Caldei per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non lo scelate, dite: Babilonia è presa, Bel è coperto di onta, Meradoc è infranto, le sue immagini scolpite ed onta, i suoi idoli infranti, poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più alcuno che abiti in lei. Uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda torneranno assieme, cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno, il loro Dio. Domanderanno: qual è la via di Sion? Volgeranno le loro facce in una direzione ed esse diranno: venite, unitevi all'Eterno con un patto eterno che non si dimentichi mai. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite. I loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le troveranno le divoreranno, e i loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro l'Eterno, dimora della giustizia, contro l'Eterno che era la speranza dei loro padri. Ora, questa è la domanda: a chi questa profezia e a qual tempo si riferiva? E in secondo luogo, qui si parla di un patto eterno. L'abbiamo letto nel versetto 5, questo patto eterno è forse il cristianesimo, cioè il patto cristiano, il patto neotestamentario? Ed anche qui abbiamo due domande. La prima chiede: a che profezia si riferisce? Ebbene, ricordiamoci che Geremia scrisse poco prima della caduta di Gerusalemme nelle mani dei Caldei. Geremia profetizzò che dopo un periodo di 70 anni Babilonia sarebbe stata sconfitta, e questa profezia, parlo qui dell'avvento dei persiani, quando nel 539 avanti Cristo Soprian, un generale sotto Ciro, invase e distrusse i Caldei e indirettamente riportò Israele nella terra promessa, come era stato profetato. La seconda domanda concerne il patto che non si dimentichi più. Qui sta l'indizio che ci dice di che cosa si tratta: un patto che era stato dimenticato. Ora è loro riproposto un patto che deve essere osservato. Il patto è sempre lo stesso. Geremia propone non solo di ritornare a quel patto, ma che il patto sia rinnovato e mai più dimenticato, cosa che sfortunatamente però non avvenne. Passiamo ora ad uno dei capitoli più significativi per quanto riguarda la condotta cristiana che troviamo nel libro della Bibbia. Alla lettera agli Efesini leggiamo un versetto del capitolo 4, il versetto 31. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parole offensive con ogni sorta di malignità.
Ora io riesco ad

intendere che cosa intende Paolo per amarezza, per cruccio, per ira, per parola offensiva, per malignità. Ma che cosa vuole intendere lui per clamore? Questa è una buona domanda. E noi osserviamo che l'unica volta in cui questa parola clamore è usata nella Bibbia è proprio qui. Il significato è uguale nell'originale e quello espresso dalla parola italiana, e fra la qualità che secondo Paolo non si addicono al credente, cioè cruccio, amarezza, parole offensive, c'è anche il clamore. Quello che Paolo ci dice è che una persona chiassosa, la cui voce si eleva con clamore soprattutto, non è propria in un ambiente di credenti. Boccaloni vociferosi che gridano e che schiamazzano non sono adatti né di decoro in una riunione cristiana, dove tutto deve essere fatto con decoro, dignità ed ordine. Questo è tutto qui che l'Apostolo dice, ed essendo giunti ora al termine di questa domanda, ne abbiamo delle altre, ma sono troppe lunghe e non si possono aggiungere qui, dato che il tempo sfugge. Noi dobbiamo concludere e vogliamo ringraziarvi prima di tutto per la vostra cortese attenzione, poi di nuovo vogliamo esortarvi a leggere le Sacre Scritture. Leggete il Nuovo Testamento, vi sarà facile. Quando però, durante tale lettura, trovate qualche domanda, qualche passaggio che vi risulta difficile, ecco, invece di ignorarlo, annotate su un foglio di carta e poi mandatecela. Noi vi risponderemo personalmente con una lettera, poi useremo queste vostre domande qui affinché anche gli altri possano godere delle vostre esperienze e del vostro studio. Non mancate di farlo, ci aiuterete a tener vivo questo programma che noi riteniamo assai utile. Ed essendo così giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi, qui è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltarci di nuovo, qui su questa stessa stazione, quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Che Dio vi benedica con la vostra famiglia.

Ho deciso stamattina di parlare di amicizia ed è un tema molto importante e questo lo si evince dal fatto che la Bibbia ne parla moltissimo e non solo nei libri sapienziali, il libro dei proverbi o nei libri poetici come il Cantico dei Cantici. I Vangeli narrano vicende vissute tra amici. Il libro degli Atti parla di amici che collaborano per portare avanti un mandato. Ma prima di entrare nel vivo della narrazione biblica, vi voglio leggere una poesia di Khalil Gibran, un poeta moronita libanese, che io trovo bellissima. Un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato. È il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. È la vostra mensa, il vostro focolare. Poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito. Poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora. Sarebbe poi da rileggere ogni verso ed esaminarlo, però io lo trovo una poesia bellissima. Ho deciso di parlare dell'amicizia perché io e Tiziana abbiamo studiato per il gruppo dei giovani il tema dell'amicizia nella Bibbia. Oggi vedremo un'amicizia particolarmente preziosa per molti di noi, l'amicizia di Gesù. L'antico detto secondo cui chi trova un amico trova un tesoro non potrebbe essere più veritiero quando l'amico è Gesù. Vedremo solamente alcune caratteristiche dell'amicizia e come queste siano concrete, siano reali nel nostro rapporto con Gesù. Ne citerò solamente 7 perché altrimenti ci vorrebbe più di un'ora di predicazione. Poi avete voi la possibilità di continuare a casa a riflettere come Gesù è un vero amico per voi. La prima caratteristica, che può essere quella più scontata, ma che non lo è, la prima caratteristica è che l'amico ama. La parola stessa, sia in italiano, sia in greco che in ebraico, ci ricorda che amico e amore, amicizia, hanno la stessa radice, inizia con am, in italiano. In greco, philos, amico, filia, amicizia, nonch'essi un collegamento diretto con il verbo fileo, filia, philos, fileo, che significa amare. In ebraico, ohev, amico, è un derivato di ahev, amore. L'amicizia è quindi strettamente connessa con l'azione di amare già dall'inizio, già dal termine, già etimologicamente. Gesù disse: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per chi? Per i suoi amici. Giovanni 15, 13. L'amico ama a tal punto da sacrificarsi. Il giusto giudizio di Dio incombeva sulla nostra testa, ma Gesù prese questo giudizio su di sé. Il libro dei Proverbi dice: l'amico ama in ogni tempo. È nato, addirittura è nato per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17. Come Gesù dimostra di essere un vero amico, un fratello nella sventura? Allora io mi sono chiesto, come lo ha dimostrato? Gesù dimostra di essere un vero amico, un fratello nella sventura, perché quando tutto sembra andare nella direzione della sconfitta, nella direzione del dolore, Gesù ci dà la percezione della sua presenza vicino a noi. La sua consolazione percepiamo, sentiamo la sua forza per affrontare queste difficoltà. Vi ricordate l'episodio del martirio di Stefano? Gesù, prima che mettessero le mani addosso a Stefano, prima, cosa fa? Si mostra. Si mostrò alla destra della gloria di Dio, in modo da permettere a Stefano di affrontare l'odio dei suoi nemici con un'impressionante fiducia. Questa visione, noi a volte guardiamo a Stefano, mamma mia che fiducia! Non ci rendiamo conto che prima Gesù ha mostrato la sua gloria.
Questa visione permise a Stefano di dire: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Stava parlando con lui, lo stava vedendo. E addirittura riuscì Stefano, grazie a questa visione, a mettersi in ginocchio per chiedere a Gesù di non imputare loro questo peccato. Che forza e coraggio che Gesù trasmise a quest'uomo tramite la visione della gloria divina. Ma facciamo un altro esempio, Paolo. Paolo, prima di giungere a Roma, nel libro degli Atti, arrivò a disperare della sua vita. Episodio della tempesta, naufragio, ve lo ricordate? Nonostante avesse prima ricevuto da Gesù stesso l'informazione che lui sarebbe dovuto arrivare a Roma. Cioè Paolo, Gesù gli aveva detto: tu arriverai a Roma. Ma nella difficoltà, nella tempesta, disperò lui. Arrivò a pensare che lui a Roma non ci sarebbe mai arrivato. Gesù però non rimproverò l'apostolo. È interessante, non rimproverò l'apostolo per la mancanza di fede, bensì mandò un angelo per sostenerlo e dirgli: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Atti 27. Passiamo a un altro personaggio, a Giovanni. Giovanni, così come anche gli altri tre evangelisti, non si qualifica nell'Evangelo con il proprio nome. Gli Evangeli hanno una struttura letteraria differente rispetto alle Epistole. Sappiamo bene, le Epistole iniziano con il nome dell'autore, c'è il destinatario, ci sono gli auguri, eccetera. Giovanni, nella seconda e terza Epistola, si definisce l'anziano. Ma nel Vangelo come si autoidentifica? Il discepolo che Gesù amava. Il discepolo che Gesù amava. Che fantasia, per identificarsi in questo modo. Quest'amore di Gesù si manifestava permettendo a Giovanni, che probabilmente era il più giovane dei dodici, di esprimere il suo affetto per lui in una maniera quasi filiale. Questa relazione che c'era tra Gesù e Giovanni era quasi come tra padre e figlio. Vi ricordate la sera dell'ultima cena? Giovanni era inclinato sul petto di Gesù, cosa tra virgolette abbastanza normale, nel senso che lì non si mangiava sulle sedie, si mangiava inclinati. Ma il mangiare inclinati, se era Giovanni vicino al petto di Gesù, significa che Giovanni era quello più vicino. Gli altri, se aveva preso lui quel posto, gli altri non potevano starci, non è che potevano stare tutti lì. Era Giovanni che cercava questa vicinanza, quasi come un figlio con il padre. Era il più vicino a Gesù. E quando Gesù dichiarò che uno di loro l'avrebbe tradito, è interessante che Simon Pietro non chiede a Gesù chi è, ma fa un cenno a Giovanni, che è lì vicino. Chi è? Fa sto segno. Non ha lui il coraggio di dire: se lo chiede Giovanni, magari Gesù glielo dice. E Gesù, in effetti, anche se in maniera un po' celata, tant'è vero che alla fine non avevano granché capito sul discorso del boccone, però è interessante che Gesù in qualche modo gli risponde a Giovanni. Il motivo per cui ho citato questo episodio è quello di farvi osservare che Giovanni era inclinato sul petto di Gesù e prima di fargli questa domanda si china, Giovanni dice, si china sul petto di Gesù, cioè va a diretto contatto col Signore. Si appoggia su Gesù così come fa un figlio con il proprio padre. E Gesù glielo permise Gesù. La vicinanza di Giovanni a Gesù era la vicinanza di Gesù a Giovanni. C'era una simbiosi, c'era un legame così forte tra Gesù e Giovanni, che è questo legame che permise poi a Giovanni, perché l'apostolo lo capì, Giovanni lo capì, e questo legame che poi dopo spinse l'apostolo ad autodefinirsi il discepolo che Gesù amava. Gesù è un vero amico perché ci ama in maniera disinteressata e lo dimostra con la sua costante vicinanza. Vicinanza che forse noi percepiamo maggiormente quando siamo nella sofferenza, ma non è che lui si allontana, siamo noi che la percepiamo maggiormente quando siamo nella sofferenza. Quindi l'amore di Gesù per ciascuno di noi, che si dimostra nella sua vicinanza costante. La seconda caratteristica è che l'amico perdona. Sempre il libro dei Proverbi dice: chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Non penso sia a caso che a scrivere queste parole
abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Non penso sia un caso che l'abbia scritta Pietro, cioè colui che aveva tradito tre volte rinnegato Gesù, e Gesù per tre volte lo riabilitò dicendogli, dopo essere risorto: pasci i miei agnelli, pastura le mie pecore, pasci le mie pecore. Pietro fu riabilitato da Gesù e gli diede un ministero glorioso, perché fu lui a predicare a Pentecoste, fu lui a portare per primo il Vangelo ai pagani, eccetera. Gesù lo perdonò, e nella stessa maniera Gesù perdona ogni persona che accetta la sua grazia. La terza caratteristica dell'amico è che l'amico condivide. Condivide pensieri, condivide progetti, condivide desideri, condivide dolori. Abbiamo detto che abbiamo cantato il fatto che ha condiviso i suoi piani con noi. Non condivide solamente come informazione. L'amico fa compartecipare gli altri. Gesù ci rende partecipi ai suoi progetti. In Giovanni 15 Gesù disse ai 12: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Decidendo Gesù in cuor suo di far conoscere ai 12 apostoli tutto quello che loro erano in grado di percepire in quel momento, spiritualmente, delle verità spirituali, Gesù decise di non avere più dei servi al quale dire fai questo e fai quell'altro. Gesù decise di concedere a questi 12 il privilegio di averlo come amico, come amico. Per oltre 3 anni Gesù condivise con i 12 tutto quello che era il progetto di Dio, e nel giardino del Getsemani cercò di condividere anche il suo dolore. L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, e lo disse a Pietro, Giacomo e Giovanni, non lo disse a qualcun altro, lo disse a loro tre. Conosciamo bene come Pietro, Giacomo e Giovanni parteciparono attivamente alla sua sofferenza, vero? Dormendo. Ma noi avremmo fatto diversamente? Io mi rendo conto che nei fatti, se poi cerco di analizzare i fatti reali, Gesù si dimostra per me il mio migliore amico immaginabile. Non potrei immaginarmi un amico migliore. Mentre invece la mia amicizia per Gesù è spesso macchiata da egoismo e infedeltà. Meno male che dovevo essere allegro, eh? Allora, la quarta caratteristica dell'amico è che l'amico ha il coraggio di chiedere. Nel brano di Giovanni 15, oggi appunto tra Proverbi 17 e Giovanni 15 leggeremo molto lì, Gesù parla della sua amicizia. Dove parla della sua amicizia, in questo capitolo parla anche di comandamenti. Uno dice, ma cioè l'amico per noi non è uno che comanda, no? Stona un pochettino secondo la nostra mentalità. Eppure Gesù parla del suo comandamento di amarsi l'un l'altro come lui ci ha amati. Il fatto che Gesù ci ordina di fare delle cose, di vivere in una certa maniera, ci può far perdere di vista il fatto che Gesù possa anche essere un amico. Fa nascere in noi un po' il pensiero, permettetemi di dire, un po' un pensiero diabolico, che Gesù sia più un despota che non un amico. Nella parabola di Luca 11, una persona arriva a chiedere 3 pani all'amico, anche se già mezzanotte. È interessante che in questa parabola, che insegna la perseveranza nella preghiera, è Dio a rivestire l'immagine dell'amico. È vero che Gesù ordina, in quanto le sue parole sono parole del Signore dei Signori, ma il fatto che ordini non esclude che egli non lo faccia anche dalla posizione di un amico. Gesù disse dalla croce a Giovanni: ecco tua madre. E l'apostolo Giovanni capì che doveva, questa frase era un invito a occuparsi di Maria, era un ordine di invitarsi a occuparsi di Maria. E Giovanni rispose accogliendola in casa sua. Lo fece certo in quanto richiesto dal Signore, ma certamente a Giovanni non pesò fare qualcosa di gradito sia al suo Signore, ma anche al suo miglior amico. La quinta caratteristica è che l'amico si sceglie. Sì, l'amico si sceglie. Gesù disse: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Giovanni Battista, al capitolo 3 di Giovanni, si presenta come l'amico dello sposo, dove Gesù è lo sposo. L'amico dello sposo, il paraninfo,
era la persona che lo sposo sceglieva e leggeva proprio tra le sue conoscenze più intime, per renderlo partecipe delle esperienze coniugali più significative. Era il paraninfo ad andare fisicamente dal padre della sposa per proporgli il fidanzamento invece del suo amico. Era lui a portare la dote, era questo amico. Era lui ad accompagnare lo sposo nel corteo nuziale. Era lui in prossimità del luogo dove poi lo sposo e la sposa si sarebbero conosciuti sessualmente per la prima volta, per gioire con lo sposo nell'udire poi dopo che la donna era vergine. Il paraninfo era un uomo scelto, era un uomo eletto. La scrittura ci insegna a scegliere per amici coloro che temono il Signore, Salmo 119, e quelli che non sono collerici e violenti, Proverbi 22. Gesù ci ha scelti, eletti, secondo la prescienza di Dio Padre, a ubbidire, a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, capitolo 1. Ci ha scelti, eletti, secondo la prescienza di Dio Padre. La sesta caratteristica è che l'amico è un altro te stesso, è un clone, è un tuo clone, l'amico. In Deuteronomio 13,7 è scritto che l'amico è come un altro te stesso. Tra gli amici intimi si crea un affetto, un legame così profondo che a volte supera addirittura i legami di sangue, per giungere a una duplicazione di se stesso. Le sofferenze dell'amico diventano delle vere e proprie sofferenze per noi. Le sue gioie diventano le nostre gioie. Quello che piace al tuo amico inizia ad attrarre, appassionare anche te. È vero che spesso le amicizie nascono quando già si hanno delle passioni in comune, ma nel conoscersi più profondamente e nel condividere molto tempo insieme si inizia anche ad apprezzare e a odiare altre cose, e questo in comune con l'amico. Questa amicizia con Gesù ci porta ad essere trasformati nella sua stessa immagine, perché contempliamo come in uno specchio la gloria del Signore, dice l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi. Essere trasformati nella sua stessa immagine. La settima e ultima caratteristica che tratterò, ma ce ne sono tantissime altre, è che l'amico partecipa al destino dell'altro. Prima abbiamo detto che uno soffre e gioisce insieme all'amico. In questo punto invece vediamo che anche il destino dell'uno segue spesso il destino dell'altro. I missionari trucidati in Ecuador morirono insieme. Gesù non nascose ai suoi discepoli che chi avrebbe voluto seguirlo avrebbe dovuto rinunciare a se stesso, prendere la propria croce e seguirlo. In un mondo ostile a Dio, l'amicizia di Gesù ha un costo, o per dirla meglio, è un investimento. Perché, come dice Paolo, la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ci sarebbero tante altre caratteristiche da trattare: la lealtà dell'amico, la fedeltà dell'amico, la fiducia nell'amico, la sensibilità dell'amico, l'altruismo dell'amico. Però io penso che per questa mattina ci sia già abbastanza per ringraziare il Signore Gesù e gioire per la sua amicizia.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il bravo e saggio sacerdote Geoiada morì a 130 anni. Durante la sua vita aveva fatto tanto bene in Giuda, sia al popolo che alla casa reale e al servizio dell'Eterno. Si era preso cura del re bambino, lo aveva stabilito sul trono in luogo della malvagia Atalia e gli era stato di valido aiuto e consiglio nel governo del paese, dirigendolo coi suoi illuminanti consigli. Ma il merito più grande di Geoiada fu quello di ricondurre il popolo all'adorazione del vero Dio. Tutti gli uomini del suo tempo seppero riconoscere in lui una figura eccezionale. Quando morì, fu tumulato nella città di Davide, nei sepolcri dei re, e questo dimostra quanto viva fosse la considerazione che si aveva di lui. Dopo la morte di Geoiada, il re Gioas, mancando della guida sapiente del sacerdote che lo aveva assistito per tanti anni nel governo della nazione, mostrò di avere un carattere debole. Si lasciò influenzare malamente da alcuni capi di Giuda, che erano venuti a rendergli omaggio, prostrandosi davanti a lui, e si sviò dalle vie del Signore. In breve, l'adorazione nel Tempio venne nuovamente trascurata e i giudei si abbandonarono al culto di Astarte e di altri dei. Dio, nella sua misericordia, suscitò dei profeti perché riconducessero il popolo a lui, ma non furono ascoltati. In quei tempi il Signore si serviva di due categorie di servitori: i sacerdoti, che prestavano servizio nel Tempio e offrivano sacrifici a Dio, rappresentando in un certo senso il popolo presso di lui, e i profeti, che rappresentavano Dio presso il popolo, in quanto era spesso per mezzo di questi uomini che Dio comunicava i messaggi che intendeva far conoscere. Tra i profeti ve ne furono alcuni che parlarono soltanto a voce, come ad esempio Elia ed Eliseo, e altri che lasciarono anche dei messaggi scritti. Talvolta il ministero di sacerdote e profeta era rivestito da una sola persona, come nel caso di Zaccaria, figlio di Geoiada. Il gravissimo peccato di idolatria, che era tornato improvvisamente a diffondersi in Israele, suscitò l'ira dell'Eterno. E un giorno Zaccaria, investito dallo Spirito di Dio, si presentò al popolo e disse: «Così dice il Dio: perché trasgredite i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete. Poiché avete abbandonato l'Eterno, anche egli vi abbandonerà». Si verificò allora un episodio molto triste. Contro Zaccaria fu ordita una congiura e per ordine del re il sacerdote venne barbaramente lapidato nel cortile del Tempio. Questo fatto, di per sé odioso, suscita raccapriccio se si considera che fu proprio il re Gioas a disporlo, quello stesso Gioas che era stato allevato, guidato e immensamente aiutato da Geoiada, il padre di Zaccaria. Morendo, Zaccaria aveva detto: «Che l'Eterno veda e ve ne ridomandi il conto». Il Signore fece presto vendetta del suo servo. Verso la fine del medesimo anno, i Siri assalirono Giuda e Gerusalemme, uccisero tutti i capi del popolo e portarono via un ingente bottino. È interessante notare che il numero degli assalitori era nettamente inferiore a quello dell'esercito di Giuda. Pure ne ebbero facilmente ragione, perché così aveva disposto l'Eterno a causa dei gravi peccati dei giudei. Per far togliere l'assedio alla capitale, ormai seriamente minacciata, Gioas fu costretto a spogliare il tempio e il palazzo reale di ogni oggetto prezioso per farne un tributo da offrire al nemico in cambio della cessazione delle ostilità. I Siri accettarono l'offerta e poco dopo lasciarono il paese. Allontanati gli invasori, Gioas cadde gravemente ammalato. Qualche tempo dopo, i suoi stessi servitori ordirono una congiura contro di lui e lo assassinarono nel letto in cui giaceva. In luogo suo salì al trono il figlio Amazia. Durante il regno di Gioas pare abbia esercitato il proprio ministero il profeta Gioele. Probabilmente da ragazzo fu in contatto con Elia, più tardi con Eliseo. Gioele fa parte del gruppo di profeti che misero per iscritto una parte delle loro profezie. Come altri suoi colleghi, non si limitò a incoraggiare i suoi contemporanei all'adorazione del vero Dio, ma predisse anche degli avvenimenti futuri. L'apostolo Pietro infatti lo cita nel giorno della Pentecoste, parlando del conferimento dello Spirito Santo a coloro che credono nel Signore Gesù. I versetti che seguono li troviamo sia nel libro degli Atti che nel libro di Gioele, e dicono: «E avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi, in quei giorni, spanderò del mio spirito, e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. All'epoca attuale una parte delle sue profezie si è già adempiuta, mentre il resto si proietta ancora nel futuro. Lo stesso avviene di molte altre profezie riportate negli scritti dei profeti.

Dopo i 28 anni di regno di Geù, lo sterminatore della famiglia di Acab, al trono di Israele era salito suo figlio Gioacaz. Gioacaz era un uomo molto malvagio, perciò il Signore permise che il paese cadesse nelle mani dei Siri, i quali, dopo averne distrutto quasi completamente l'esercito, lo gravarono di una dura oppressione. Dopo aver regnato 17 anni, Gioacaz morì. Gli successe il figlio Gioas, che non era migliore di lui. Durante il regno di Gioas, il profeta Eliseo cadde gravemente ammalato, e quando il re lo seppe andò a visitarlo, e piangendo su di lui esclamò: padre mio, carro di Israele e sua cavalleria. Diceva così perché non ignorava quante volte Israele fosse stato portato alla vittoria, grazie al profeta, che mediante lo Spirito di Dio era in grado di prevedere le mosse del nemico. La perdita di un uomo tanto prezioso superava, per Israele, quella di un intero esercito. Mentre il re era presso di lui, Eliseo gli ordinò di prendere un arco e delle frecce, di aprire la finestra e di scoccare un dardo. Gioas ubbidì. Allora il profeta gli disse: «Questa è una freccia di vittoria da parte dell'Eterno, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri in Afek fino a sterminarli». Poi soggiunse: «Prendi le frecce e percuoti il suolo». Gioas lo fece, picchiando 3 volte sul terreno. Ma questo non piacque al profeta. «Avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte», disse, «allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte». Poi Eliseo morì e fu posto nel sepolcro. L'anno seguente, mentre alcuni israeliti si apprestavano a seppellire un morto, scorsero una banda di predoni di Moab. Presi da paura, gettarono in tutta fretta il cadavere nel sepolcro di Eliseo, anziché in quello preparato per lui, e si verificò a loro una cosa straordinaria. Venuto a contatto con le ossa di Eliseo, il morto risuscitò, si rimise in piedi e se ne andò. Eliseo, il grande uomo di Dio, aveva compiuto un miracolo anche dopo morto. Eliseo ci ricorda il Signore Gesù, benché il nostro Salvatore abbia compiuto miracoli più grandi di quelli del profeta. Il più portentoso fu quello di risuscitare egli stesso dalla tomba, risurrezione che da quel momento in poi garantisce quella di tutti coloro che credono in lui. Dopo la morte di Eliseo si adempì quanto egli aveva predetto al re Gioas. L'Eterno, mosso a compassione per il suo popolo che soffriva duramente sotto l'oppressione dei Siri, volle mostrargli ancora una volta la sua grazia. Azael di Siria, il feroce nemico di Israele, morì e gli successe al trono suo figlio Ben-Hadad. Gioas riuscì a sconfiggerlo per 3 volte, come aveva detto Eliseo, e grazie a queste vittorie il regno del nord poté recuperare molte città che gli erano state strappate in precedenza dal nemico. Per alcuni anni, in Giuda e in Israele, regnarono contemporaneamente 2 sovrani che si chiamavano entrambi Gioas. In seguito, Gioas di Giuda era stato assassinato da 2 suoi servitori mentre si trovava a letto ammalato, e gli era succeduto il figlio Amazia, uomo che, pur proponendosi di servire il Signore, non seppe farlo con tutto il cuore, come vedremo. Una volta decise di muovere guerra agli Edomiti e, per rafforzare il suo esercito, si assicurò il sostegno di 100.000 israeliti del regno del nord, che pagò con 100 talenti d'argento. Il Signore non approvò la cosa e gli mandò un profeta per avvertirlo che doveva andare in guerra senza i soldati mercenari se non voleva essere sconfitto. «E che ne sarà dell'argento che ho versato ai soldati di Israele?» domandò Amazia con rammarico. «Non preoccuparti», lo tranquillizzò il profeta. «L'Eterno è in grado di darti molto più di questo». Il re di Giuda ubbidì alla voce del Signore e rimandò indietro gli uomini che aveva soldati. Il Signore gli concesse una grande vittoria sugli Edomiti, ma Amazia si mostrò più duro del necessario, perché fece uccidere crudelmente 10.000 prigionieri di guerra. In quest'occasione, il re di Giuda compì un'azione molto grave che mosse a sdegno l'Eterno, portò via gli idoli dei nemici che aveva appena sconfitti e, senza tener conto del fatto che non erano stati di alcun giovamento agli Edomiti, ne fece i suoi propri idoli, si prostrò davanti ad essi e bruciò del profumo in loro onore. Dio gli mandò un profeta che gli disse: «Perché vai dietro agli dèi di questa gente che non hanno potuto liberare il loro popolo dalla tua mano?» Ma Amazia non lo lasciò nemmeno finire e replicò:
Sei stato forse nominato consigliere del re? Vattene, perché vuoi farti uccidere? L'uomo di Dio se ne andò, ma non prima di aver detto ad Amazia queste gravi parole. Io so che Dio ha deciso di distruggerti perché hai agito male e non hai voluto ascoltare il mio consiglio. Intanto, gli uomini israeliti che aveva prima assoldati e poi licenziati avevano assalito alcune città di Giuda e le avevano saccheggiate. In seguito, Amazia volle ad ogni costo muovere guerra a Joas, re del nord, benché questi avesse cercato di dissuaderlo. Il favore dell'Eterno fu con Joas, re di Israele, che batté duramente i giudei e catturò lo stesso re Amazia. Prima di tornare vittorioso alla sua capitale Samaria, Joas saccheggiò Gerusalemme e portò via tutti gli oggetti d'oro e d'argento dal Tempio di Dio e del Palazzo Reale e prese con sé anche degli ostaggi. Il regno di Giuda uscì da questa avventura molto provato e indebolito.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, è scritto: «Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio». L'hai visto ricamato a punto croce e incorniciato su un quadro appeso nel salotto e sopra i caminetti. Forse l'hai visto scritto su piccole calamite attaccate ai frigoriferi. Appare di tanto in tanto nei portachiavi. Io l'ho visto persino ricamato a mano su un orsacchiotto. Sicuramente lo conosci a memoria in un paio di versioni diverse. Non potrebbe essere che diamo per scontato Romani 8:28 proprio perché lo conosciamo così bene? Stavo considerando questo verso qualche giorno fa, quando una domanda che non mi ero mai posta si affacciò alla mia mente. Provai a chiedermi: a cosa pensava l'apostolo Paolo quando scrisse che tutte le cose cooperano al bene? Cosa intendeva con tutte? A quali cose si riferiva? Continuando la lettura da Romani 8:28, ho trovato delle risposte molto sorprendenti alle mie domande. Verso la fine del capitolo, Paolo definisce le cose di cui stava parlando. Non è una lista molto piacevole, non è il genere di cose che ricameresti a punto croce sulla pancia di un orsacchiotto. Paolo inizia con la parola tribolazione, poi passa a distretta, quindi traccia le parole persecuzione, fame, nudità, pericolo e spada. Che lista! E queste erano le cose che credeva Dio usasse per il bene della sua vita. Le sopportava, fiducioso che nessuna tribolazione o distretta, per quanto grande, l'avrebbe mai potuto separare dall'amore di Dio. Non riesco proprio a immaginarmi Paolo che guarda alle parole di Romani 8:28 con un'aria di «sì, l'ho sentito già». Non posso pensare che egli fosse indifferente riguardo ad una verità così meravigliosa. Ho la netta impressione che le cose come la nudità, la fame, il pericolo e la spada lo tenessero in punta di piedi, più vicino a Dio. Cosa sono tutte le cose nella tua vita di oggi? Che lista potresti scrivere? No, la fame sicuramente non sarebbe in cima alla tua lista. Penso che neppure la nudità o la spada vi apparirebbero, forse neppure la persecuzione. Ma è lo stesso una lista così pressante come era quella di Paolo. Puoi ringraziare Dio perché fa cooperare tutte le circostanze e i fatti della tua vita per il tuo bene? Puoi afferrare la realtà che la lista dei tuoi problemi di oggi non ti potrà mai separare dall'amore di Dio, neppure quella di domani o di dopodomani? Non permettere che Romani 8:28 diventi come un vecchio e consunto paio di pantofole. Non trascinarti per la vita con esso. Non lasciare che la verità dell'opera sovrana di Dio nella vita dei suoi figliuoli diventi una cosa astratta. Ogni volta che incontri un nuovo ostacolo o problema nella tua vita, il verso di Romani 8:28 può risplendere di un nuovo significato. È così nuovo come l'alba di domani e così fresco come la tua prossima difficoltà.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa sera vogliamo aprire le nostre Bibbie, Atti degli Apostoli, capitolo 1. Questo è il terzo studio, siamo ancora in capitolo 1, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però è così sostanzioso. È buono goderne e gustare veramente tutto quello che lo Spirito Santo vuole insegnarci in questo libro molto importante, perché parla della Chiesa primitiva, la nascita della Chiesa. E quindi vogliamo vedere in questo libro il modello anche per la nostra comunità qui a Montebelluna e poi le chiese che nasceranno da questa comunità. Amen. Perché nasceranno altri, no? Avete questa visione? C'è qualcuno pronto a spostarsi a Feltre per iniziare una comunità là? In inverno no, magari in estate sì. Ecco. Qualcuno a Castelfranco? Magari Castelfranco più vicino. Ecco. Il tempio di Enzo. Io lo trovo sempre lì che sta lì a adorare i dei dell'Iper. Perché il Signore mi dice: vai a prendere Enzo e tirarlo fuori. No, è la mia moglie che mi corrompe. Lei sempre: andiamo all'Iper. E io dico: perché? Serve? No, così. Per girare. Comunque. E quindi abbiamo in capitolo 1 l'inizio della Chiesa. E vogliamo iniziare questa sera in versetto 9. Iniziamo in versetto 8, così versetto 7, così riprendiamo dall'altro insegnamento due settimane fa. Ma io disse: allora non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi abbiamo visto due settimane fa il motivo per cui il Signore ci battezza con lo Spirito Santo. Non è per parlare in lingua in chiesa, ma per essere testimoni. E c'è tanta confusione riguardo a questo, comunque abbiamo già toccato questo discorso. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo colse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E quindi Gesù, quando tornerà, tornerà visibilmente dal cielo. E perciò Gesù ha detto: quando ti dicono che il Cristo, l'unto, è qui o lì, non andate. Perché l'unto, il Messia, non sarà a Milano o a Gerusalemme. Lui verrà dal cielo, come lui è andato. Allora, versetto 12, essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammino di sabato. Quindi era circa 2-3 chilometri, non tanto lontano. Rientrati in città, salirono nella sala di sopra, dove si tratteneva Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, Madre Gesù e con i fratelli di lui. Quindi questo sale di sopra lo vedremo nel capitolo 2, versetto 1, il famoso sale di sopra. Anche noi siamo nella sala di sopra. Amen. Quando io mando una lettera di preghiera ai fratelli negli Stati Uniti che pregano per me e che sostengono me se vanno come missionari, e quando ho scritto di questo locale che abbiamo trovato, ho detto sì, abbiamo trovato un locale quando eravamo nel parco, per chi c'era nel parco, e avevo detto loro pregate perché l'inverno sta arrivando e dobbiamo trovare un posto, e ho scritto abbiamo trovato questo posto, però sì, è sul terzo piano, è nascosto, è difficile trovare e quindi non so quanto bello sarà questa sala. Comunque mi ha scritto una sorella, mi ha mandato un'email e lei ha detto ricordati che 2000 anni fa nella sala di sopra è sceso lo Spirito Santo, e quindi non scoraggiarti, chi può sapere quello che il Signore farà nella sala di sopra. E qui in questa sala di sopra, 2000 anni fa a Gerusalemme, in pratica questa sala di sopra era l'appartamento di tutti gli apostoli. Non so se era un posto di ritrovo, ma era scritto che loro erano lì, si ritrovavano lì, e versetto 14, tutto costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera o con un accordo, come troviamo anche in Atti 2:1, come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Questa frase, con una sola mente, viene usata 11 volte nel libro di Atti degli Apostoli, parlando sempre di questa chiesa prima. E vediamo anche in Salmo 133, possiamo leggerlo molto

delle sue vesti, è come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. E quindi c'è una grande benedizione, c'è un'unzione nello Spirito quando c'è unità nella Chiesa. E io, il mio opinione personale è che noi abbiamo un gruppo abbastanza unito qua. Siete d'accordo? E sono contento per questo. Noi non abbiamo l'esigenza di radunare tutti quanti qui, perché noi siamo solo un aspetto del corpo di Cristo. Ci sono altre chiese che riflettono altre parti del corpo. Noi non siamo il movimento, siamo solo una parte del corpo di Cristo. Alcuni si trovano bene con noi, gloria a Dio. Alcuni si trovano magari in una chiesa un po' diverso, gloria a Dio anche per questo. Alcuni magari piacciono le chiese più tradizionali, con l'organo non troppo tradizionale. Per me sta anche bene, magari uno anziano si trova meglio senza la musica nostra un po' movimentato. Alcuni vorrebbero più movimentato. Però è molto importante l'unità nella Chiesa, che abbiamo una sola mente, una sola visione. E anche qui c'era questo in quella chiesa primitiva. Loro erano tutti lì con una sola mente, un solo scopo di cercare la faccia di Dio, perché il Signore ha detto: voi dovete aspettare a Gerusalemme finché ricevete potenza dall'alto. E quindi loro erano lì con una sola mente nella preghiera e suppliche. E quindi due cose importantissime, credo, per un risveglio, per un movimento dello Spirito Santo: una sola mente e la preghiera. Una chiesa deve essere una chiesa unita, non una chiesa spaccata, divisa, con sparlare, criticismo. Io dico, uno se non piace come la nostra chiesa, puoi andare in un'altra chiesa, non ci sono problemi. Però se uno sta qui, è buono che sta con tutto il cuore. E dice: sì, non è perfetta questa chiesa, però più o meno io ci sto. E lì c'è una benedizione. Come possiamo noi essere di una sola mente, secondo voi? Se abbiamo tutti la mente dello Spirito Santo. Giusto? Perché se noi siamo tutti guidati dallo Spirito Santo, lui ha una sola idea, diciamo. Lui ha una chiara visione. E quindi solo nel Signore possiamo trovare questa unità, non in nessun altro modo. E questo vale anche per il matrimonio. Se io e Silvana stiamo camminando nello Spirito, allora noi avremo le stesse idee su tutte le cose. I scontri vengono quando non camminiamo per lo Spirito, e io ho la mia idea e lei ha la sua idea, e queste due idee non si concordano. E quindi il nostro compito è di trovare la mente di Cristo. Qual è la tua volontà, Signore, per questo? Io vengo meno in tante cose come pastore, ma una cosa posso dirvi: io prego su tutte le cose, su tutte le decisioni che devo fare nella Chiesa. Io prego e io chiedo sinceramente: Signore, quale sia la tua volontà? Anche per il nuovo locale, noi c'era questo capannone a... c'è ancora lì, ancora oggi c'è questo capannone a Cairano. Loro avevano chiesto una cifra e io ho pregato. Noi abbiamo offerto 500.000 meno di quello che loro volevano, e io ho detto: Signore, se è la tua volontà che prendiamo questo locale, loro abbasseranno 500.000. Sono tanto 500.000, giusto? E quindi solo il Signore potrebbe far abbassare un veneto di 500.000 l'affitto, o anche un americano. Scusatemi, veneti. Ma tu sei veneta? La punta del Veneto Nord, ecco. No, comunque. E quindi di pregare su ogni cosa. Noi vediamo che la chiesa primitiva erano di sola mente, erano perseveranti nella preghiera, che poi toccheremo di nuovo questo soggetto.

più tardi quando arriveremo al capitolo 2, versetto 1. Adesso vogliamo vedere l'elezione di Mattia, versetto 15. In quel giorno Pietro, alzatosi in mezzo ai discepoli, ora il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: fratelli, era necessario che si adempisse questa scrittura che lo Spirito Santo predisse per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fu la guida di coloro che arrestarono Gesù, perché egli era stato annoverato tra noi e aveva avuto parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo col compenso dell'iniquità e, essendo caduto in avanti, si squarciò in mezzo e tutte le sue viscere si sparsero. Questo divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo, nel loro proprio linguaggio, è chiamato Acheldama, che vuol dire campo di sangue. È scritto infatti nel libro di Salmi: divenga la sua abitazione deserta e non vi sia chi abita in essa. E un altro prende il suo ufficio. Bisogna dunque che tra i uomini che sono stati in nostra compagnia, per tutto il tempo in cui il Signore è andato e è venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo, da mezzo a noi, uno di questi diventi testimoni con noi della sua resurrezione. Ora ne furono presentati due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte, e la sorte cade su Mattia, ed egli fu aggiunto ai 11 apostoli. Quanti di voi credete che questa era la volontà di Dio, che loro tiravano a sorte? Nessuno. Io credo che era la volontà di Dio, perché poi non vengono riprese dal Signore perché l'hanno fatto. Alcuni teologi dicono che l'apostolo Paolo era veramente il dodicesimo, perché l'apostolo Paolo, in un'altra parte del Nuovo Testamento, disse: io sono un apostolo nato fuori dal tempo. E quindi altri soppongono, però senza tante basi scritturali, che questo Mattia non era quello scelto, ma era Paolo. Ma io non sono d'accordo con loro, perché la parola di Dio non dice questo da nessuna parte. È vero che non sentiamo più di Mattia in tutto il libro di Atti, nel Nuovo Testamento, ma dal capitolo 2 non sentiamo di molti di apostoli. Infatti dal capitolo 2 in poi c'è solo Pietro, Giacomo, Giovanni e poi l'apostolo Paolo che vengono nominati. Forse alcuni altri, però la maggior parte di loro non vengono più nominati, quindi non sappiamo che fine fece questo Mattia, però io credo che era la volontà di Dio. Abbiamo visto anche domenica come nel Vecchio Testamento, con l'Urim, anche lì in pratica tiravano a sorte per discernere la volontà di Dio. Avendo detto questo, non vi consiglio di prendere dei dadi domani. Signore, sei! Però, in un certo senso, noi mettiamo del pano, come fece Gedeone. Quando dobbiamo fare delle decisioni, voi mettete un pano davanti al Signore. Un pano, si dice, un pello, un velo. Conoscete la storia del velo, no? Io metto i veli sempre davanti, e vi ho raccontato già un velo che ho messo. Io ho detto: Signore, se tu vuoi che prendiamo questo capannone, perché era molto di più di questo locale, quindi era anche un passo di fede per pagare l'affitto. Però non vogliamo essere un popolo che muoviamo sempre nelle nostre possibilità, perché se ci muoviamo sempre nelle nostre possibilità, non ci vuole fede in Dio. Amen. Dobbiamo muovere nell'impossibile.
e dire: Signore, questo è impossibile, ma se tu vuoi noi faremo. E io ho messo questo velo davanti al Signore e ho detto: se tu vuoi, Signore, che prendiamo, tu metterai nel cuore di quella gente di abbassare il prezzo. Non hanno abbassato il prezzo e quindi non prenderemo il capannone. Però il Signore avrà un altro posto per noi. Amen. Anche quando io ero in questo gruppo della tenda, io sono stato invitato al castello di Calvary Chapel a una conferenza nel 95 e io ero ancora nella tenda e io volevo andare con tutto il mio cuore a questa conferenza per conoscere questo fratello Chuck Smith e altri, e... però c'era un problema. Io avevo, anche noi nella tenda avevamo una conferenza nello stesso periodo e io dovevo insegnare due sezione di questa conferenza proprio nei stessi giorni che c'era questa conferenza lì in Austria. Quindi io ho pregato perché io volevo andare e io ho detto: Signore, se tu vuoi che io vado, fai che vengano cambiati. Prima io ero andato dal responsabile e ho chiesto se potevo spostarmi i giorni e insegnare un altro e lui ha detto di no. Quindi poi mi sono andato in preghiera, non ho lasciato lì e ho detto: Signore, se tu vuoi che io vada a questa conferenza, fai in qualche modo che vengano spostati i dati in cui io devo insegnare. E non ho detto a nessuno. Dopo una settimana passata mi viene questo ragazzo Candida, che era il segretaria di questo Vittorio Fiorese, che era responsabile di questo gruppo, perché lui era in vacanza in quel periodo. E lei ha detto: Vittorio ha chiamato oggi e lui è raffreddato all'influenza e ha detto che non può rientrare per la prima parte di questa conferenza, quindi tu ti devi spostare e devi insegnare i primi due giorni. E quindi gloria a Dio, Signore, poi io ho fatto i miei due giorni, sono partito per sempre e sono andato al castello. Però noi come credenti possiamo mettere delle cose davanti al Signore. Non mettiamo le cose facili. Per esempio, non pregate in questo modo: Signore, domani se sorge il sole, io so che è la tua volontà che io compro quel vestito. No, non funziona questo. C'era una sorella che volevo sposarmi in India e lei ha fatto una preghiera, non ha detto: Signore, se sorge il sole, ma lei ha pregato per una cosa che era quasi sicura che accadeva. Ha detto: Signore, se questo accade, io so che la tua volontà che io e Craig ci sposiamo. Veramente. Lei mi ha raccontato questo e io ho detto: io, il Signore non ha parlato con me di questo riguardo. Perché lei ha chiesto una cosa facile, una cosa che poteva accadere anche senza che Dio intervenga, diciamo. E quindi mettiamo cose che poi noi sapremo è stata la mano di Dio. Come quella conferenza, io avevo cercato nel mio di cambiare i dati, era impossibile. Ma con Dio non c'è niente di impossibile. E quindi anche noi in un certo senso possiamo fare i sorteggi per conosci la volontà di Dio. E adesso arriviamo al capitolo 2 di Atti. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo e all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. E quindi abbiamo questa storia meravigliosa della Pentecoste, da cui prendono il nome Chiesa Pentecostale. Chiesa Pentecostale vuol dire che credono in questa esperienza della Pentecoste. Chiesa non Pentecostale vuol dire che loro non ci credono, ma
non credo nelle donne dello Spirito Santo, ma prima di entrare proprio sul battesimo dello Spirito Santo, vogliamo un po' esaminare questo giorno della Pentecoste, perché era un giorno molto importante in Israele, erano delle sette feste di Israele che si celebravano nell'anno. Chissà qual è la prima festa? La prima festa di Israele. La Pasqua. La Pasqua è la prima in cui è morto Gesù. È morto Gesù, abbiamo visto nello studio di Esodo la significanza di questa festa. Tutte le sette feste nel Vecchio Testamento sono delle profezie o delle figure che devono accadere nella vita di Gesù Cristo. Già si sono passati quattro di queste feste: la festa di Pasqua, che è il primo, che è la morte di Cristo; la seconda è la festa del pane azzimo, che inizia proprio il giorno dopo la Pasqua, e questo è il giorno in cui Gesù fu seppellito. La terza festa è la festa dei primizi, e Gesù Cristo è risorto in questo giorno delle primizie. La quarta festa è la festa di Pentecoste, quando fu sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa, la nascita della Chiesa, se vogliamo dire. La festa di Pentecoste era una festa dell'inizio della raccolta, e possiamo vederlo in Levitico capitolo 23. In Levitico 23 ci sono tutte le sette feste di Israele. Sto facendo un studio a casa su queste sette feste. È veramente meraviglioso come Dio ha stabilito queste feste per essere un raccordo sette volte all'anno ai israeliti di quello che doveva fare il Messia nella loro vita. E purtroppo la maggior parte di loro non hanno capito, non hanno visto. Quindi la festa della Pentecoste, versetto 15: dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avete portato il covene dell'offerta agitata, conterrete sette sabati interi. Quindi il giorno dopo il sabato sarebbe il giorno della primizia, che è domenica, il giorno in cui Gesù Cristo è risorto dalla morte. Conterete 50 giorni fino al giorno dopo il settimo sabato, quindi offrirete all'Eterno una nuova oblazione di cibo. Porterete dalla vostra abitazione due pani per un'offerta agitata di due decime di effa di fior di farina. Essi saranno cotti con del lievito, quali primizie offerte all'Eterno. Il lievito che cosa rappresenta nella parola di Dio? Il peccato. Qualcuno ha detto sin. Ah. Pensavo che qualcun altro aveva imparato inglese nella comunità. E questa è l'unica festa in tutte le feste di Israele che il Signore ha istruito gli israeliti di offrire un pane col lievito dentro. Tutte le altre panni che vengono fatti non c'è lievito. Voi sapete che anche noi, quando mangiamo la Santa Cena, Alberto, o l'altra domenica ha fatto Enzo, perché Alberto è in vacanza, loro sono i nostri panettieri santi, loro fanno il pane senza lievito, perché questo pane è una figura del corpo di Cristo. E come il corpo di Cristo non aveva peccato, noi non mettiamo il lievito per avere una figura più giusta. Non sto condannando quelli che magari non hanno altro pane e usano, perché anche noi qualche volta l'abbiamo fatto, però penso che è importante, come sono simboli, è importante che i simboli siano giusti. Siete d'accordo? Però vediamo in questa festa di Pentecoste, l'unica festa delle sette feste, viene fatto un pane con lievito dentro.
un pane misto. E io penso, almeno in preghiera sentivo questo, e ho letto anche in un commentario la stessa cosa, che parla proprio come questo pane di Pentecoste è un nuovo pane misto, non solo un popolo ebraico, ma il Pentecoste è la nascita che anche i gentili entrano nel popolo di Dio, che vediamo anche simboleggiato nel giorno di Pentecoste, che le lingue che parlavano erano tutte le lingue delle nazioni. Loro parlavano anche in italiano, perché è scritto che c'erano ebrei lì di Roma nel giorno di Pentecoste. E quindi una delle lingue che loro glorificavano il Signore nel giorno della Pentecoste era latino, non italiano, però quasi quasi. L'inglese non credo. Non credo, perché non c'erano ebrei dall'Inghilterra. E questo Pentecoste, questo pane, questo pane col lievito rappresenta proprio come una nuova opera, un nuovo pane. E vediamo anche in Secondo Corinzi capitolo 2, Secondo Corinzi, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo nell'unico pane. E quindi qui Paolo sta parlando di ebrei, dei gentili, che adesso non è più popoli divisi, ma noi siamo diventati un pane. Perché? Perché abbiamo tutti partecipato di Gesù Cristo, l'agnello sacrificato per noi, e partecipando nel suo sacrificio diventiamo un solo pane, un popolo solo. E quindi già in Levitico 23 il Signore aveva prefigurato l'entrare dei gentili nelle sue offerte. Ricordate che erano offerte che venivano passate davanti all'Eterno. E quindi questo pane raffigurava anche l'entrata di noi gentili nel popolo di Dio. E ci sono delle cose molto belle nel giorno di Pentecoste, nel Nuovo Testamento e nel Pentecoste del Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento, nel giorno di Pentecoste, è accaduta una cosa anche molto importante. Qualcuno sa che cos'è? Vi dico, Dio ha dato la legge. Il giorno che Mosè ha portato i tavole giù dal monte Sinai, lui ha dato la legge al popolo di Israele. E quindi nel Vecchio Testamento, sul giorno della Pentecoste, è stato dato la legge. Nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste, è stato dato lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. In Esodo 24:12, non dovete andare lì, la legge nel giorno di Pentecoste è stato scritto sulle tavole di pietra. Invece in Geremia 31:33, ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E quindi nel giorno di Pentecoste, nel Vecchio Testamento, la legge di Dio è stata scritta sulle tavole di pietre, cose senza vita, cose senza potenza. Una pietra non ha potere di darci niente. Invece nel giorno di Pentecoste, la legge di Dio, con la diffusione dello Spirito Santo, la legge di Dio viene scritta sui nostri cuori. In Esodo 31:18 è scritto che la legge è stata scritta col dito di Dio in quelle tavole. In Secondo Corinzi capitolo 3, versetto 3, essendo manifestato che voi siete una lettera di Cristo, che è risultato nel nostro ministero, scritto non con l'inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non sulle tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. E quindi
Nel Vecchio Testamento, il giorno di Pentecoste, la legge è stata scritta col dito di Dio, ma nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste, è stato scritto dallo Spirito Santo sui cuori di uomini. In Esodo 32, e lì vogliamo girare, vogliamo leggere che cosa accade quando Mosè ha portato la legge agli israeliti. Qualcuno si ricorda che cosa facevano gli israeliti? Sì, avevano fatto il vitello di oro. Se riesco a trovarlo. In Esodo 32, iniziamo al versetto 26. Allora, Mosè, per raccontarvi tutta la storia molto veloce, Mosè è sceso dal monte Sinai con le tavole di pietra che Dio ha scritto col suo dito, la sua legge, e quando è sceso che cosa ha visto? Gli israeliti in idolatria, in peccato, eccetera, eccetera, e quindi c'era il giudizio di Dio che doveva cadere su questi peccati che avevano commesso, e qui troviamo... Versetto 25. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aarone l'ha lasciato sfrenare esponendolo al obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque è per l'Eterno venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui. Ed egli disse a loro: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ognuno di voi si mette la spada al fianco, passate e ripassate da una entrata dall'altra dell'accampamento, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi fecero come avevano detto Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. E quindi vediamo, nel giorno di Pentecoste, nel Vecchio Testamento, quando è stata data la legge, la legge in un certo senso, perché prima della legge, io, Paolo dicevo, io non avevo conoscenza del peccato, ma arrivando alla legge, la mia coscienza era provocata, e il peccato è diventato ancora più peccaminoso. E quindi con la venuta della legge, che cosa vediamo? La morte di 3.000 uomini, 3.000 persone. Invece nel giorno di Pentecoste, nel Nuovo Testamento, quando viene versato lo Spirito Santo, che cosa vediamo? 3.000 salvati, 3.000 salvati. Ricordate nella predica di Pietro, che vedremo magari il prossimo mercoledì, lui ha predicato, 3.000 persone si sono convertite, hanno ricevuto la vita eterna. E non era come queste campagne evangelistiche che dicono milioni di convertiti, poi dopo qualche anno, dove sono tutti questi convertiti? Quando lo Spirito Santo dice che 3.000 erano convertiti, e noi li vedremo. Con la legge viene la morte, ma con la grazia di Dio, con lo Spirito Santo, viene la vita eterna. E questa è la differenza tra il Pentecoste nel Vecchio Testamento e fra il Pentecoste nel Nuovo Testamento. E l'ultima paragone, diciamo, fra queste due cose: la legge nel giorno di Pentecoste è stata data da quale posto? Monte Sinai. Invece lo Spirito Santo è stato dato sul monte? A Gerusalemme? Zion. Monte Zion. Zion. E vediamo in Galati capitolo 4 il paragone di questi due monti che raffigurano la legge e la grazia. Io sono abituato in inglese, dice Zion con la Z. E quindi Zion. Zion. Galatians chapter 4, Galati 4:21.
Voi conoscete già la tema del libro di Galati, questi gentili che volevano tornare di nuovo sotto la legge perché erano entrati dei credenti ebrei che dichiaravano a questi gentili: voi dovete essere circoncisi per essere salvati, quindi voi dovete di nuovo entrare sotto la legge di Mosè. Però Paolo qui in versetto 21 gli fa una buona domanda: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. E noi abbiamo già fatto un studio della legge, però per un po' quelli che non c'erano, che cosa dice la legge a noi? Siate perfetti, siate santi. Io sono un Dio santo, perfetto. Camminate in ogni perfetta cosa. E quindi la legge che cosa dice a noi? Che noi siamo falliti e abbiamo bisogno di un Salvatore. Infatti, in capitolo 5, versetto 1, state saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi giura nulla. E da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. E quindi nelle chiese che dicono tu devi fare questo, tu devi fare quello per essere santificato, per essere accettato da Dio, a quelle persone io dico: allora se tu dici così, non puoi più mangiare maiale, niente più prosciutto, perché tu devi, sei obbligato a obbedire tutta la legge. Se tu cominci a insistere che dobbiamo obbedire un punto, allora devi obbedire tutto, che noi sappiamo è impossibile. Versetto 4: voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Sono parole molto pesanti. Nel momento che noi come credenti cominciamo a credere che noi saremo giustificati per quello che noi facciamo, siamo scaduti dalla grazia di Dio. Siamo fuori dalla grazia di Dio, stiamo camminando nella nostra potenza, nostro potere, e perciò molti credenti ricadono del continuo nei stessi peccati, perché loro camminano nella loro forza. Loro non camminano nella forza di Cristo. Loro dicono: se io posso solo fare questo o quello, allora sarò a posto. Sbagliato. Dobbiamo capire che noi, come ha detto giustamente Gesù Cristo, senza di me voi non potete fare nulla. Nulla, zero. Resistere tentazione, camminare per 5 minuti nella santità. Figurati 5 minuti, neanche 5 millesimi di un secondo. Possiamo noi camminare nella vera santità a parte Cristo. Lui è fonte della nostra vita, e quindi vediamo la differenza fra la legge che è stata data nel giorno di Pentecoste, che portava al schiavismo. Invece lo Spirito Santo che è stato dato nel giorno di Pentecoste sul Mont Sion era un'opera di grazia. Gli apostoli non meritavano di essere battezzati con lo Spirito Santo. Loro non meritavano il dono dello Spirito Santo. È un dono. Anche voi, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, non dovete, non so, fare 1 chilometro sul Monte Grappa. Per fede voi dovete ricevere questa cosa. E vediamo qui anche in Galati capitolo 4, di nuovo versetto 21: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Infatti sta scritto che Abramo ebbe 2 figli, uno della serva e uno della libera. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa.
Tale cosa ha un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti, uno del monte Sinai, che genera a schiavitù, ed è Agar. Ora Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde a Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di tutti noi. Infatti sta scritto: rallegrati o sterile che non partorisce, prorompi in gridi tu che non senti dolore di parto, perché i figli della donata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Or noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitavo colui che era generato secondo lo spirito, così avviene anche al presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. E quindi dal monte Sinai procedeva la schiavitù, che è come Agar. Voi conoscete la storia? Dio aveva dato la promessa: Abramo, tu e Sara avrete un giorno un figlio, e i suoi progeni saranno numerosi come le stelle del cielo e come le sabbie del mare. Purtroppo Abramo e Sara sono venuti un po' meno nella fede, hanno smesso di credere alle promesse di Dio, e Sara ha detto: guarda Abramo, sai, sei un po' vecchio, prima che chiudi tutto vai con Agar, almeno qualche figlio ci arrangiamo. E quindi loro cercavano di adempiere la promessa di Dio nella loro potenza. Come anche noi, se noi cerchiamo di adempiere la santità di Dio nel nostro potere, genererà sempre lo schiavismo nella nostra vita. Saremo sempre in questa russa montagna spirituale, su e giù, cercando di noi mantenere la nostra vita spirituale. Invece se noi riposeremo nelle promesse di Dio, come Isacco, era un miracolo che è nato Isacco da Sara. Loro non potevano fare niente, Dio doveva fare tutto. E questa è la posizione che anche noi come figli di Dio vogliamo trovarci, nel riposo della grazia di Dio, in tutto quello che Cristo ha fatto per noi. E questo è un modo migliore anche per resistere alla tentazione, di conoscere qual è la tua posizione in Cristo. Quando un nemico viene a sussurrarti, tu puoi prendere la spada dello Spirito e dire: sta scritto, chi il Figlio ha liberato è libero veramente. Tu non hai nessun potere su di me. Nessuno, zero. Voi credete questo? Amen, io ci credo. E mi sto appropriando per fede tutte queste cose, e sto vedendo, più imparo di riposarmi nelle sue mani e nella sua forza. Oh, quanto è facile, il mio gioco è leggero, dice Gesù. Ma tante volte cerchiamo di camminare con questo gioco così pesante, e la nostra vita spirituale è pesante, è difficile perché stiamo cercando di farcela noi, da soli. Come anche Ismaele era il figlio della schiava, e quando noi cerchiamo di camminare nella nostra giustizia sotto la legge e regole che abbiamo noi fatti, è come un schiavismo, è pesante, è difficile, è triste. Invece quando camminiamo nello spirito, Isacco vuol dire laughter, ridere. E il nome Isacco nell'ebraico è proprio il suono che fa un ebreo quando ride. Comprendete questo? Come per dire: come si chiama tuo figlio? È proprio Isacco, è il suono quando ridevano gli ebrei quel tempo. E quindi questa opera che Cristo ha fatto per noi è un'opera di gioia. Che poi Sara vuol dire? Qualcuno sa che cosa vuol dire Sara? Principessa.
Quindi lei ha generato un stirpe reale, non un stirpe di schiavi sotto un gioco, un stirpe di reale, liberi, reale, potente, ricchi, non ricchi. Noi abbiamo la ricchezza in Cristo spirituale. Amen. E quindi il nostro cammino col Signore può essere gioioso, pieno di gioia, come Isacco, quando camminiamo nella libertà che il Signore ci ha dato. E questo non è una libertà per vivere nel peccato, è una libertà di vivere una vita santa, una vita veramente pura davanti a Dio. Perché io ho girato le chiese per 21 anni e io ho visto tante chiese dove hanno le 10 regole poste sulla porta. E magari in chiesa la gente sembrano santi e perfetti, eccetera, però se tu cominci a guardare la loro vita, c'è tanta ipocrisia, tante contraddizioni, e loro vanno in giro confrontandosi con gli altri fratelli nella chiesa. Ah, ma io sono più santo di lui, e sicuramente sono più santo di Enzo. È vero, sono più santo di loro, no? Non sono più santo di loro. La mia santità è una santità che Gesù mi ha dato, è la sua santità. E quindi non posso guardare dal naso in giù a nessuno in questa comunità, perché a me è stato tutto donato, un'opera di grazia che è scaturita dal Monte Sion, il versamento dello Spirito Santo. E quindi questo è un po' una retroscena, che cosa vuol dire il Pentecoste. È una grande festa che raffigura la nuova vita che abbiamo in Cristo. Noi aspettiamo ancora le altre tre feste di Israele, che tutte queste tre feste, le prime quattro avevano a che fare con la prima venuta di Gesù Cristo, le altre tre hanno a che fare con il ritorno di Cristo. E io non vi dirò il giorno o l'anno in cui Gesù tornerà per rapire la Chiesa, ma posso dirvi che verrà in autunno. Perché autunno è la prossima festa di Israele, che sarebbe, non so come è chiamato in italiano. Comunque è caduto l'altro giorno, il primo giorno del nuovo anno di Israeliti. Il capodanno di Israele. Questa è la prossima festa che deve adempirsi profeticamente. Quattro sono adempiuti. Il giorno di Pentecoste era l'inizio della raccolta, quando loro prendevano quel primo grano che era maturo e mettevano davanti al Signore. Come questa era la nascita della Chiesa, e gli apostoli parlavano in tutte le lingue del mondo, quindi il Signore annunciava: questo sarà un'opera non solo fra gli ebrei, ma sarà una cosa mondiale. E noi ancora siamo in questo tempo della raccolta, che il Signore sta raccogliendo il suo grano. E quando sarà finito questa raccolta del grano, poi cominceremo ad adempiere queste altre feste profetiche che parlano proprio del secondo ritorno di Gesù. Adesso torniamo nel libro di Atti.

0: E voglio farvi notare solo un'ultima cosa qui. Allora, in capitolo 2, versetto 1, è scritto: come giunse il giorno della Pentecoste? Questo battesimo nello Spirito Santo era una cosa profetica che doveva accadere sul calendario di Dio. Allora gli apostoli devono aspettare lì finché arrivassi quel giorno. Però noi adesso a Montebelluna non dobbiamo aspettare a Gerusalemme e non dobbiamo aspettare il giorno di Pentecoste. Noi possiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo anche in questo secondo. Però c'è una cosa molto bella qui. Nel giorno di Pentecoste loro furono battezzati con lo Spirito Santo. In questa riunione di preghiera, quando erano tutti insieme riuniti con una sola mente, è bello di vedere quando hanno iniziato di pregare. Versetto 14 di capitolo 1. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e suppliche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo giorno era il giorno dopo l'ascensione di Gesù Cristo, dopo la resurrezione di Cristo, 40 giorni dopo. Perché la festa di Pentecoste era 50 Pentecoste. Quindi Gesù, risorto dalla morte sulla festa di primizia, 40 giorni in versetto, capitolo 1, versetto 3. Ed essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi dopo la resurrezione di Gesù Cristo, lui era con loro per 40 giorni. Sul 40° giorno lui fu rapito in un certo senso in cielo, e quindi questa riunione di preghiera ha durato 10 giorni. Quanti di noi abbiamo pregato 10 giorni per il battesimo dello Spirito Santo? Io no. Però io ero credente per 5 anni, prima che ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Spero per voi è un incoraggiamento, che c'è ancora speranza per tutti. Però loro hanno perseverato nella preghiera, nel cercare la faccia di Dio per 10 giorni, con una sola mente e un solo cuore. E questo conferma quello che il Signore ci ha insegnato in Luca capitolo 11. Vogliamo leggere quello molto veloce e poi chiuderemo. Versetto 5. Allora, io avevo detto già che il battesimo dello Spirito Santo è un dono di Dio, quindi non possiamo noi fare niente per meritarlo. Amen. È una cosa che noi riceviamo per fede. E qui vediamo in questo capitolo 11 di Luca, del Vangelo di Luca, che in un certo senso il Signore equivale la fede con la consistenza nel cercare Lui. Uno potrebbe dire: ma io non ho questa fede oggi, mercoledì a Montebelluna. Potrebbe essere anche per altre cose, per una guarigione, per non so che cosa, per la salvezza di qualche caro. Io ho pregato per mio padre per 13 anni, fratelli. 13 anni. Con consistenza ho pregato. E dopo 13 anni lui si è convertito, e adesso lui è un servo di Dio. E quindi il Signore qui ci insegna che quando noi perseveriamo, dimostriamo fede nel Signore. Come nel libro di Ebrei capitolo 11, versetto 6, è scritto: tutto coloro che vengono a Dio devono credere che Lui è, e che Lui è il remuneratore a quelli che lo cercano. E quindi se noi lo cercheremo, noi saremo benedetti. E anche qui Gesù ha insegnato questo in versetto 5. Poi disse a loro: chi è fra voi colui che ha un amico, che vada a lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami 3 pani, perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa da mettere davanti. E quello di dentro rispondendo, egli disse, non darmi fastidio. La porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli, perché è un amico, non di meno. E ascoltate bene quello che il Signore vuole insegnarci qui. Per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi tra di voi col padre che il figlio gli chiede del pane, vede che è lo stesso discorso, chiede del pane, gli dà una pietra. O se gli chiede un pesce, gli dà un posto al pesce, un serpe. O se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E quindi anche noi vogliamo essere persone che perseverano, che siamo di una sola mente, un solo scopo. Io credo che molte volte persone non ricevono il battesimo dello Spirito Santo perché non prendono sul serio questa cosa di Dio. Che Signore, io ho fame per te, ho sete per te, e io non me ne vado finché tu mi dà quel pane. Come questo amico che bussava, io busserò tutta la notte se non mi dà quel pane.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile ascoltatore, grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Tra qualche istante, continuando nella presentazione dell'argomento della persona e l'opera di Cristo, proporrò alla tua attenzione delle riflessioni bibliche sul tema «I suoi miracoli».

In una precedente trasmissione abbiamo dato uno sguardo panoramico introduttivo ai miracoli nella Bibbia. Adesso è venuto il momento di concentrarci unicamente su quelli compiuti da Cristo. Dopo una breve introduzione, ci soffermeremo su tre punti, considerando le parole usate per descriverli, le categorie in cui si possono classificare ed il numero di essi. Ci sono oggi molte persone le quali dicono che la concezione che gli antichi pagani contemporanei di Cristo avevano dei miracoli era ben diversa da quella che ha l'uomo oggi. Per quelli si dice che i miracoli erano ovvi, mentre per l'uomo moderno sarebbero o sono inconcepibili. Ciò non è assolutamente vero. Al tempo di Cristo era notevolmente sviluppata la cura medica ed è pertanto sbagliato asserire che l'uomo antico pagano mostrasse una certa credulità intorno ai miracoli in genere. Se invece prendiamo in considerazione i miracoli nella concezione del mondo contemporaneo a Cristo, ma riferendoci strettamente all'ambiente ebraico in cui egli visse, la constatazione cambia. Infatti questi israeliti avevano conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento e sapevano bene che cosa fossero i miracoli che Dio aveva compiuto in favore del popolo di Israele. Inoltre, essi sapevano che Dio aveva operato potentemente.

Sono tre le principali parole usate nei Vangeli per descrivere i miracoli: opere potenti, prodigi e segni. Esse si trovano usate tre volte insieme, seppur in senso diverso e non nello stesso ordine, in riferimento ai miracoli dell'Anticristo, in riferimento all'Apostolato e in riferimento a Cristo. Durante il primo discorso evangelistico, l'Apostolo Pietro disse proprio, riferendosi a lui ed ai suoi miracoli: «Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio stesso fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete». Qualche pensiero su ognuna di queste tre parole usate per indicare i miracoli. La prima, opere potenti. Lo scopo è quello di mostrare la potenza di Dio. Per esempio, Gesù disse, menzionando la durezza del cuore degli abitanti di alcune città: «Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute». La seconda parola, prodigi. Il prodigio è l'avvenimento straordinario che fa pensare che è stato compiuto da Dio e produce stupore e sbigottimento. Per esempio, quando un giorno Gesù guarì un paralitico a Capernaum o Cafarnao ed egli andò via in presenza di tutti, è scritto che tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo: «Una cosa così non la vedemmo mai». La terza parola usata in riferimento ai miracoli: segni. Un segno è quell'avvenimento che fa pensare a Dio come al solo in grado di intervenire per risolvere la situazione e fa pensare anche alla sua disponibilità ad aiutare. Per esempio, in occasione del suo primo miracolo, Maria pensò a lui come al solo che potesse fare qualcosa intervenendo, ed egli si dispose ad aiutare, infatti mutò l'acqua in vino. Riassumendo quindi il senso delle tre principali parole usate per descrivere i miracoli di Cristo, diremmo che il miracolo è un'opera potente che manifesta la potenza di Dio, un prodigio che provoca stupore ed un segno, ha cioè un significato particolare.

estremamente significativi, tali da poter essere ben definiti prodigi, opere potenti, segni. Poi c'è tutta una serie di miracoli sugli elementi della natura, per esempio la tempesta calmata, il fico seccato, la moltiplicazione dei pani, il cammino sull'acqua. Dopo le parole usate e le categorie in cui si possono classificare, vediamo infine, in terzo luogo, il numero dei miracoli. Tenendo conto di quanto scritto nei quattro Vangeli, Gesù ne compì 35, che ci sono descritti nella loro interezza, ed in più un numero imprecisato di altri e in più occasioni, che sono stati fatti in più occasioni. Essi però non ci sono descritti. Inoltre, in altre occasioni, egli ne compì diversi. Gli evangelisti ne riportano uno specificandolo, non facendo altrettanto di altri. Per esempio, nell'occasione in cui egli guarì la suocera di Pietro dalla febbre, compì anche altri miracoli di guarigione, come scritto nel capitolo primo del Vangelo di Marco, ma della loro natura ed in favore di chi non è detto nulla. Bisogna ancora dire che i miracoli da lui compiuti sono stati veramente tanti, ma non tutti sono scritti nei Vangeli. Si legge in proposito alla fine del Vangelo di Giovanni che vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero, così si esprimeva l'Apostolo Giovanni. Lo Spirito Santo ha sovranamente guidato gli autori evangelici nell'operare le scelte appropriate da scrivere nel sacro testo. Bisogna ancora aggiungere che Cristo li compì questi miracoli soltanto durante la sua vita e predicazione pubblica. Infatti nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 2, è riportato il primo dei suoi miracoli compiuto a Cana di Galilea. La scelta da parte dello Spirito Santo nel guidare gli evangelisti nel riportare i diversi miracoli riflette gli scopi dei diversi Vangeli. Quindi, nei primi tre, Matteo, Marco e Luca, c'è una notevole enfasi sulle guarigioni, mentre in Giovanni sono presentati 8 segni, di cui l'ultimo dopo la resurrezione, e con essi si vuole imprimere nella mente del lettore il significato del miracolo. Così egli può essere in grado di comprendere chi è realmente Gesù, il Figlio di Dio. Infatti, tutti i segni messi insieme provano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, considerando questi tre aspetti sui suoi miracoli, le principali parole usate per descriverli, le diverse classificazioni ed il loro numero, si giunge ad una importante conclusione, quella già menzionata, scritta nel Vangelo di Giovanni. La leggo per intero, lasciando la gentile amico in ascolto alla tua profonda considerazione e riflessione. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, se vuoi conoscere più a fondo l'argomento, se hai delle domande da farci o se hai dei quesiti a carattere spirituale, scrivici. Saremo molto lieti di risponderti personalmente. Ti do appuntamento alla prossima settimana per continuare l'argomento sui miracoli di Cristo. Ricordati quindi, non mancare all'appuntamento su questa medesima lunghezza d'onda. A risentirci.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Cari amici, siamo lieti di rivolgerci ancora una volta a voi attraverso le onde della radio per parlarvi delle cose grandi di Dio. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. In uno dei libri più disperati della Bibbia, Le Lamentazioni di Geremia, che piange sulla distruzione di Gerusalemme, troviamo delle straordinarie parole di consolazione. Le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina. Dio ha compassione, e pensiamo a qual è il primo significato di questo verbo. Vuol dire soffrire insieme. Il Signore del cielo e della terra soffre insieme a noi dei nostri dolori. Suo Figlio è venuto come uomo per soffrire tutte le nostre pene fino alla morte. Dio perciò ci comprende, sa cosa ci manca, cosa ci spaventa, cosa vorremmo nel profondo del nostro cuore, e ci offre il suo amore inalterabile che continua e non viene meno nemmeno quando è costretto a punirci, come un padre deve punire e correggere i suoi figli. Ogni mattina possiamo contare sull'aiuto, la tenerezza e il sostegno di Dio. Lo sa bene chi affronta giorno dopo giorno difficoltà di ogni tipo, malattie e dolori. Chi si affida a Dio con fede conosce le sue compassioni. Voi le conoscete? Volete parlare di questi argomenti? Saremo lieti di rispondere alle vostre lettere e ora vi auguriamo buon ascolto.

Riconosci il Signore in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Un gruppo di amici appassionati di passeggiate fra i boschi e in montagna si persero in un bosco e non avevano più idea di dove si trovassero e di quale fosse la strada per tornare indietro. Avevano una bussola, ma era vecchia e la direzione indicata dal lago non sembrava avere molto senso, tenendo conto del luogo dove pensavano di essere. Così ignorarono le indicazioni della bussola e cercarono di trovare la strada da soli. Diverse ore più tardi finalmente trovarono la via giusta e scoprirono che la bussola aveva ragione. Come assomigliano allora molti cristiani? La Bibbia ci dà delle indicazioni per ogni area della nostra vita, eppure spesso scegliamo di non tenere conto di quello che leggiamo e di fare da soli. Eppure, più tardi, guardando indietro all'esperienza fatta, possiamo vedere sempre che la via di Dio era la migliore. Allora, perché non seguire Lui ed evitare le deviazioni pericolose?

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Continuiamo il parallelo fra Gesù Cristo e la Scrittura. Cristo si è gloriosamente manifestato come il Salvatore vittorioso. Egli è la luce del mondo, il pane vivente disceso dal cielo. Egli rigenera e dona la vita eterna. Dalla sua bocca esce la spada a due tagli della sua parola sovrana. È lui che giudicherà il mondo e salverà i credenti.
0: La Bibbia trionfa sui suoi nemici in ogni tempo. È sempre vivente ed attuale ed è una luce sul nostro sentiero. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La parola vivente e permanente di Dio rigenera e salva il peccatore. È la spada a due tagli che ci giudica. La parola di Dio giudicherà l'incredulo nell'ultimo giorno.
1: Cristo si rivela alla fede. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Non essere incredulo, ma credente. Toma gli rispose e disse: Signor mio e Dio mio.
0: La Scrittura è utile ed accessibile soltanto ai credenti. Essa si apre soltanto a quelli che credono in Cristo.
1: Il Cristo rende testimonianza senza riserve alla Scrittura, alla sua ispirazione, alla sua autorità, al suo carattere assoluto.
0: La Scrittura, a sua volta, rende costantemente testimonianza a Cristo, il quale costituisce il grande tema della sua rivelazione. Le due parole sono dunque indissolubilmente legate. Se non si crede alla Scrittura, come si crederà a colui che la rivela? E se non si riceve Gesù, la parola vivente, come si potrà aver fiducia nella parola scritta, base di tutto il suo insegnamento?
1: Soltanto Cristo ci fa conoscere il Padre. Chi ha visto Gesù ha visto il Padre, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Così pure, quando Cristo parla, è Dio che parla, esigendo la nostra fede e la nostra obbedienza assoluta.
0: Soltanto la Bibbia ci dà la piena liberazione del Padre e del Figlio. Che cosa potremmo sapere al di fuori delle Scritture sul vero Dio e su Gesù Cristo il Salvatore? Così la rivelazione scritta esige da noi la fede e un'adesione senza riserve.
1: Il nostro atteggiamento nei confronti della parola vivente determina il nostro atteggiamento nei confronti della parola scritta. Quando i cuori si convertono al Signore Gesù Cristo,
0: l'Antico Testamento e tutta la Bibbia si illuminano ed il velo è tolto.
1: Se si induriscono e si chiudono a Gesù Cristo,
0: gli uomini non possono né percepire né comprendere la rivelazione. La parola non penetra in essi e la Scrittura rimane un libro chiuso che li condanna.
1: È impossibile rifiutarsi di credere in Cristo pretendendo di credere alle Scritture, perché esse gli rendono testimonianza.
0: Al contrario, chi dubita delle Scritture non potrà conservare la fede in Cristo che non ha cessato di confermarle.
1: Invece, quando ascoltiamo il messaggio di Cristo,
0: la Scrittura ci convince delle sue verità.
1: Quando obbediamo a Cristo e osserviamo i suoi insegnamenti,
0: la parola di verità ci santifica.
1: Se noi predichiamo Cristo,
0: è la Scrittura che è la nostra autorità.
1: Se noi amiamo Cristo,
0: la sua parola contenuta nella Scrittura ci riempie di gioia, di forza e di consolazione.
1: Concludendo questo parallelo, sottolineiamo ancora una volta che noi non facciamo della Scrittura un oggetto di adorazione. Rimane la differenza fra Cristo e la Bibbia. Soltanto il Signore è il Salvatore divino, mentre la Scrittura non è che il mezzo divinamente ispirato che lo rivela e ci conduce a Lui. Noi rispettiamo il Sacro Libro e accettiamo le sue parole, ma non adoriamo che il Padre e il Figlio per mezzo dello Spirito Santo.

Gentilissimi amici che siete in ascolto, mi fa piacere aggiungere anche la mia voce a questo programma, prima di tutto per salutarvi e poi per ringraziarvi di aver scelto A Tu per Tu con la Bibbia. Questo è uno dei tanti programmi che Voce della Bibbia prepara per far conoscere il messaggio dell'amore di Dio per tutti gli uomini, e ci auguriamo che anche voi possiate scoprire quanto è bello conoscere il Signore e le ricchezze che sono in Lui. Il suo è un amore eterno, e per dimostrare quanto esso sia reale, ha dato a noi niente di meno che il suo Figlio unigenito. Perciò in Lui possiamo trovare un amico a cui rivolgere tutte le nostre richieste. Un uomo della Bibbia diceva: «O Dio, sii per me una rocca dove io possa sempre rifugiarmi». Si tratta di una bellissima preghiera che tutti quanti dovremmo fare nostra, perché le occasioni in cui ci sentiamo smarriti sono veramente tante, e soprattutto in questi momenti difficili non sappiamo a chi rivolgerci, dove trovare soccorso. Ma qui abbiamo una preghiera che ci svela a chi dobbiamo indirizzarci per non essere delusi. Infatti l'uomo che ha rivolto al Signore questa preghiera più avanti può affermare: «Poiché tu sei la mia speranza, o Signore Dio, sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia». Cioè, quando ci si rivolge al Signore non c'è mai motivo di essere delusi, perché Egli non rimane insensibile di fronte alle richieste di coloro che confidano in Lui. Ebbene, attraverso questa conversazione vorremmo aiutarvi a fare questa meravigliosa esperienza. Ascoltateci e fateci ascoltare dai vostri parenti ed amici. Intanto vi auguro un buon ascolto. Prima di proseguire ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Cari amici, un rinnovato e caloroso saluto a tutti. Insieme all'augurio delle benedizioni che il Signore vuole accordare a tutti quelli che si affidano a Lui. Infatti, se c'è una cosa che differenzia sostanzialmente questa trasmissione da tutte le altre, è proprio questa. Noi non crediamo di avere qualche cosa di speciale da dire, ma contiamo sull'aiuto che il Signore stesso vuole dare. E devo dire che quando noi leggiamo la Sua parola, ci rendiamo conto che sono tantissime le cose che Egli vuole donarci. Anzitutto la certezza della vita eterna, cioè la certezza che non tutto termina con la morte fisica, ma che ci aspetta un futuro glorioso. Questo non siamo noi a dirlo, ma lo ha detto colui che è disceso dal cielo e che, sebbene messo a morte e sepolto, è risuscitato. Costui è Gesù Cristo, l'eterno Figlio di Dio, ed Egli, insieme alla vita eterna, promette anche di essere vicino a noi per aiutarci, sostenerci e provvedere a tutte le nostre necessità, siano esse di natura morale, spirituale o fisica. Ma per intervenire in questi campi il Signore vuole che mettiamo la nostra fiducia in Lui e ci rivolgiamo a Lui. Perciò sta scritto: la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Forse non siamo abituati ad un simile linguaggio, ma è proprio quello che la parola del Signore afferma. L'unica condizione è che noi diventiamo Suoi figli per la fede. Normalmente ogni padre soddisfa le richieste dei suoi figli, non quelle dei figli degli altri. Con Dio succede lo stesso. Anche se nel suo grande amore spesso ascolta anche le preghiere di chi suo figlio non è ancora, in ogni modo ascolta sempre la preghiera di chi chiede la salvezza. Così diventiamo suoi figli e abbiamo il diritto di rivolgerci a Lui. Ci ascolterà sempre, anche se a volte per il nostro bene sarà costretto a negarci ciò che gli chiediamo. Un giusto davanti a Dio è appunto chi è stato salvato e dichiarato giusto per il sangue di Cristo. Questa è la condizione perché le nostre preghiere siano efficaci. Non vuol dire che dobbiamo essere santi in modo particolare, così da compiere azioni eroiche. Dobbiamo essere semplicemente dei figli che possono rivolgersi con fiducia a un padre che li ama e che cercano di conoscerlo sempre di più per fare richieste che gli siano gradite. Ebbene, queste sono le cose di cui desideriamo parlarvi nel corso di questo incontro. In questa conversazione vorrei parlare di un tema che giustamente crea turbamento fra i credenti. Mi riferisco alle ricadute che si succedono nel corso della loro vita. Magari hanno lottato per diverso tempo con un problema, con un vizio, con un'abitudine sbagliata, e rendendosi conto che si trattava di qualcosa di anormale, hanno chiesto ardentemente al Signore di esserne liberati. Ed il Signore, nella sua bontà, ha concesso l'aiuto richiesto. Poi, dopo un certo tempo, quando sembrava che il problema fosse risolto, ecco la ricaduta. Quanti sono passati per questa dolorosa esperienza, e non sono pochi che provano queste cose e sanno quanto sia difficile passare per un momento del genere, perché è qualcosa che getta la persona nello scoraggiamento più profondo. In quei momenti ci si rende conto della propria miseria, della propria incapacità di mantenere la promessa fatta e così via. Sebbene si tratti di un fenomeno diffuso, non deve però essere motivo per sottovalutarlo. È sufficiente che noi facciamo un parallelo con ciò che accade con una ricaduta in caso di malattia. Vuol dire che il fisico è debilitato e non è più in grado di reagire, per cui si necessita di un'attenzione particolare se non si vuole piombare in una situazione che potrebbe essere peggiore della precedente, anche perché si innesta un fenomeno di assuefazione, di perdita di sensibilità. E quando questo accade sul piano morale e spirituale, la cosa diviene preoccupante. Dobbiamo subito precisare che la difficoltà di una persona che cade di nuovo
sta in se stessa e non nel Signore. Egli non è cambiato e la sua potenza è sempre la stessa. Quello che succede è che ci rendiamo conto di aver deluso il Signore. E allora attribuiamo a Lui i sentimenti che noi proviamo nei riguardi di persone che sono venute meno nella parola data. Infatti facciamo fatica ad avere fiducia in qualcuno a cui abbiamo fatto del male, diventa ancora più difficile se quella persona era un caro amico. Ebbene, a questo riguardo mi pare interessante analizzare il caso di Giuseppe e di suoi fratelli. Essi gli avevano fatto un gran torto vendendolo agli egiziani. Quando però scoprirono che egli era ancora vivo e che aveva autorità su di loro, furono assaliti da un giustificato timore. Egli però assicurò loro benevolenza e si guadagnò la loro fiducia attraverso la gentilezza. Ma prima di ricordare ciò che avvenne in seguito, vogliamo fare un breve stacco musicale.

0: Cari amici, stavamo parlando del fatto che nonostante quello che avevano compiuto i figli di Giacobbe nei confronti del fratello Giuseppe, questi ebbe la bontà di assicurarli quanto al fatto che nel suo cuore non c'erano sentimenti di vendetta. E si può dire che apparentemente la loro fiducia fu totale nei suoi confronti fino alla morte del padre Giacobbe. Dopodiché il vecchio timore li assalì nuovamente. Infatti sta scritto nella Bibbia che i fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine: dite così a Giuseppe, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto ed il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Ebbene, è scritto che Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. In qualche modo era come dubitare dei suoi sentimenti e di quello che egli aveva detto. Ma sebbene la loro reazione avesse qualcosa di offensivo, Giuseppe non cambiò atteggiamento e disse loro: non temete, io provvederò al sostentamento per voi e di vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. In questa maniera li incoraggiò e li assicurò del fatto che i suoi sentimenti nei loro confronti non era mutato. Ebbene, dobbiamo subito dire che se un uomo è in grado di esprimere sentimenti di fedeltà e di linearità, quanto più può farlo il Signore, che è perfetto in tutte le sue vie. Certo, quando vede un suo figlio ricadere nuovamente nel peccato che aveva promesso di abbandonare, egli era tristato, perché si rende conto che tutto ciò costituisce un ostacolo, un freno e un rallentamento nel cammino cristiano. Nello stesso tempo, però, se noi confessiamo il nostro peccato, non solo egli si mostra pronto nel perdonare, ma rinnova anche le nostre forze perché ci rialziamo. Infatti sta scritto: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Non permettiamo che lo scoraggiamento abbia il sopravvento su di noi, ma rivolgiamoci fiduciosi al Signore. Adesso proseguiamo ascoltando un testo dal libro dell'Esodo. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte, ed il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e ad Aaronne, come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua e non fece nessun caso, nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono 7 anni, giorni interi, dopo che il Signore ebbe percorso il fiume. Nella nostra puntata precedente abbiamo visto che i 2 servi del Signore, Mosè ed Aaronne, hanno svolto il loro compito così come era stato loro detto. Anzi, la scrittura sottolinea la loro fedeltà e dice: Mosè ed Aaronne fecero come il Signore aveva ordinato. In seguito al loro intervento, l'acqua venne mutata in sangue. Una gravissima disgrazia, anzi un vero giudizio per l'Egitto. Anzitutto nei confronti del faraone, che avrebbe dovuto arrendersi di fronte a questo ulteriore segnale che veniva da parte di Dio. Purtroppo, ancora una volta, egli trovò modo di sottrarsi ai suoi doveri, avanzando l'alibi che gli veniva dal fatto che nuovamente ci fu contraffazione da parte dei maghi d'Egitto. Fu un fatto che non poteva essere dimenticato tanto facilmente, tanto che la tradizione ebraica ricordò il nome di questi 2 uomini che ebbero il coraggio di contrastare i segnali che il Signore mandava. L'apostolo Paolo In una delle sue lettere, nel parlare di coloro che cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità, aggiunge: «E come Iannè e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini». Ecco il nome dei maghi d'Egitto. Essi sono ricordati per aver contrastato Mosè. Questo per mostrarci che quando si segue il Signore si entra, volente o nolente, in conflitto con il padrone delle tenebre. Si può dire che se da un lato tutto questo avviene per il potere di Satana, per un altro verso questi maghi non hanno fatto niente che Dio non abbia permesso. Evidentemente hanno preso dell'acqua dagli scavi e questa, trattandosi di acqua del fiume, conteneva già i microrganismi di cui abbiamo parlato. Così non hanno fatto altro che spargere l'infezione o l'inquinamento che già esisteva. Quindi non hanno fatto che replicare ciò che il Signore aveva fatto. Questo mostra che alla fin fine Dio permette che l'uomo, se lo vuole, continui ad autoingannarsi. Infatti il risultato di questa ostinazione è che il faraone si autoconvince di avere ragione. Così volta le spalle, non fa alcun caso. Questo atteggiamento è molto grave. Questo giudizio è durato almeno 7 giorni. Questi egiziani, insieme al faraone, dovevano riflettere. E noi, cari amici, riflettiamo su ciò che Dio dice. Raccogliamoci in preghiera. Signore, nostro Dio, nostro Creatore, vogliamo ringraziarti perché fino ad oggi tu hai fatto udire la tua parola amorevole. Tu ci fai udire la tua voce che ci chiama a salvezza. Ma sappiamo che per poter rispondere dobbiamo dire di no alla nostra volontà e respingere tutte quelle sollecitazioni che vengono dalla nostra carne e dalle nostre passioni. Perciò, Signore, fa che di fronte a questa pagina di storia nessuno di noi si comporti come il faraone, che induri il proprio cuore davanti a te, ma che al contrario la grazia tua sia quella che sensibilizza il nostro cuore per renderci ubbidienti alla tua voce. Ti domandiamo questo, Signore, per ciascuno dei nostri ascoltatori, nel nome glorioso di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. Scrivete al seguente indirizzo: a Tu per Tu con la Bibbia, Voce della Bibbia, Casella Postale 90, 41043, Formigine, Modena. La benedizione del Signore sia con tutti noi. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di San Luca, capitolo 21. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte, e vide pure una vedova poveretta che vi gettava due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere». E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: «Quant'è a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ed essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere?» Ed egli disse: «Guardate di non essere sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino, e non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito dopo. Allora, disse loro, si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e gran segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano nelle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagione del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e degli amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nelle città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese e ira su tutto il popolo. E cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figliolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e con gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, lavate il capo perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quei giorni non vi vengano addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliuolo dell'uomo. Or di giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva a lui nel tempio per udirlo.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Com'è possibile che tutto questo sia la tua volontà? Ma come hai potuto permettere che mi succedesse questo?
6: Perché soffriamo? Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? Ecco, ci eravamo lasciati nella puntata precedente dicendo che un altro aspetto della sofferenza è che potrebbe esserci qualche cosa che non va in noi. Ecco, in questa serie di programmi stiamo parlando appunto in questi giorni, in questo periodo, della sofferenza. Gli amici di Giobbe, in modo sbagliato, pensavano che egli stesse soffrendo a causa del peccato nella sua vita. Gli stessi discepoli di Gesù arrivarono alla conclusione sbagliata quando videro quell'uomo cieco. Si chiesero se i problemi di vista dell'uomo dipendevano da un peccato personale oppure da qualche peccato commesso dai suoi genitori. E Gesù disse loro in modo chiaro che il problema fisico dell'uomo non era legato né al peccato personale né ad un eventuale peccato dei genitori. Ecco, avevamo anche detto nei numeri precedenti, tenendo presenti questi avvertimenti, che dobbiamo affrontare la dura realtà, e cioè che a volte la sofferenza viene anche come diretta conseguenza del peccato, oppure anche come una disciplina correttiva da parte di Dio per quelli che Egli ama, e ancora come un giudizio da parte sempre del Signore. Ecco, oggi affronteremo questi due aspetti, l'aspetto della correzione e quello del giudizio. Amici, benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri adesso con voi.
7: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
6: E tempo permettendo dovrebbe esserci anche spazio per la musica oggi qui a Contrappunti. Sicuramente sentiremo altri passi tratti dal film di Johnny, dal quale vi ho anticipato qualche cosa proprio in apertura di programma. Ma iniziamo adesso ad addentrarci nel soggetto che affrontiamo ancora una volta oggi. Ecco, parlavo prima di correzione. Ecco, se tu ed io abbiamo riposto la nostra fede in Cristo Gesù come nostro Salvatore, allora siamo figli di Dio. E in quanto tali facciamo parte di una famiglia guidata da un padre amorevole, un padre che ci allena, che ci corregge. Egli non è un genitore sadico che maltratta i figli somministrando dure punizioni perché ne prende un piacere pervertito. Ecco, l'epistola agli ebrei, in modo particolare al capitolo 12, è scritto questo: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e flagella tutti quelli che riconosce come figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli, cioè il Signore, lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ecco, il passaggio che vi ho letto, se volete andare anche voi per conto vostro a leggervelo, si trova nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetti 5, 6, 9 e 10. E ancora un altro versetto, tratto questa volta dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, versetto 19, si parla qui alla chiesa di Laodicea ed è scritto: tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Sii dunque zelante e ravvediti. Il re Davide sapeva che cosa significasse sperimentare l'amore tenace del Signore. Dopo il suo adulterio con Bathsheba e il suo complotto per assicurarsi che il marito fosse ucciso in battaglia, Davide non se ne pentì finché non gli si presentò davanti il profeta Natan. Il Salmo 51 racconta della lotta di Davide con i sensi di colpa e il suo grido per essere perdonato. In un altro Salmo poi Davide rifletteva sulle conseguenze nel coprire e nell'ignorare il peccato. Ed egli infatti scrisse: «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano fra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me». Ancora in Prima Corinzi, al capitolo 11, versetti 27 a 32, l'apostolo Paolo avvertì i credenti che prendere alla leggera le cose di Dio, partecipare alla cena del Signore senza prenderla sul serio, porterà della disciplina. E Paolo spiegò che questa disciplina del Signore aveva uno scopo. Disse infatti: ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. La maggior parte di noi può capire il principio che Dio ama colui che Egli disciplina. Quindi ci aspetteremmo che un padre amorevole ci correggesse e ci chiamasse a rinnovare la nostra ubbidienza a Lui.

0: Ma Dio agisce anche per occuparsi di non credenti, le persone ostinate che persistono nel fare il male. Una persona che non ha ricevuto il dono di Dio della salvezza può aspettarsi di ricevere l'ira di Dio in un giorno futuro di giudizio e il pericolo di un aspro giudizio adesso, se sceglie di fare in questo modo. Il Signore, ecco qui altri esempi, fece venire il diluvio per distruggere un'umanità decadente, distrusse Sodoma e Gomorra, mandò delle piaghe sugli egiziani, comandò a Israele di distruggere completamente i pagani che abitavano la terra promessa, colpì l'arrogante re Erode ai tempi del Nuovo Testamento e poi nel giorno futuro del giudizio Dio distribuirà perfetto giudizio a tutti coloro che rifiutano il suo amore e il suo regno. Nel tempo presente, comunque, affrontiamo delle ingiustizie, le vediamo tutti i giorni. Per i suoi motivi, perfettamente saggi, Dio ha scelto di rimandare la sua perfetta giustizia. Uno degli autori dei Salmi, Asaf, lottò con questa apparente ingiustizia nella vita. Egli scrisse che i malvagi, che la facevano franca con i loro disegni, prosperavano addirittura, mentre invece i giusti erano afflitti. E riguardo alla prosperità dei malvagi, egli disse: «Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro». Contemplando il Signore sovrano dell'universo, Asaf riuscì a rimettere le cose nella prospettiva giusta. Ecco, allora, quando lottiamo con la realtà che la gente malvagia la sta facendo franca con omicidi e ogni sorta di immoralità, ecco, allora dobbiamo ricordarci che il Signore è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Anche questo è un passaggio tratto dalla Scrittura. Ecco, la prima parte della risposta quindi al problema della sofferenza è che Dio la usa anche per avvertirci dei problemi gravi. Il dolore fa scattare l'allarme che indica che c'è qualche cosa che non va nel mondo, con l'umanità quindi in generale, ma anche con te, anche con me. Ecco, ma come vedremo in seguito, Dio non si limita a segnalare i problemi. Egli si serve anche delle prove per incoraggiarci a trovare le soluzioni in Lui.
1: I signori Erickson, vero?
2: Sono il dottor Cheryl. Vostra figlia ha una frattura alla colonna vertebrale. Il midollo spinale è spezzato. In poche parole si è rotto il collo.
3: E pensa che morirà?
2: A vostra figlia servirà molto aiuto. La parte più difficile della battaglia riguarda l'aspetto psicologico.
4: Ma ha detto che l'operazione è riuscita, non è così?
2: Il dottore dice che Johnny resterà paralizzata per sempre.
0: Parole dure, parole difficili da mandar giù. Ecco, quella che abbiamo appena sentito era una sequenza tratta dal film Johnny, che narra appunto la sua storia vera, e sentiremo altre sequenze fra poco. Ecco, sì, è vero, questo era un film, ma come dicevo narra la vera storia di Johnny, e storie come queste, ecco, chissà quante ce ne sono. Un breve momento in musica adesso, come promesso. Ascoltiamo questa bella canzone di Donna Summer, si intitola Take Heart, cioè Fatti Coraggio. Alcune parole: se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Fatti coraggio, in ogni lacrima che versi, la forza di cui hai bisogno sarà tua col tempo. Fatti coraggio, quel giorno non è così tanto lontano e c'è un posto in cui la speranza dimorerà e troverai che il tuo cuore sarà più profondo a motivo dell'amore che è stato perso con l'addio.

0: Take Heart, fatti coraggio, cantava Donna Summer. La sofferenza, amici, può servire anche per guidarci. Quando una persona si allontana da Dio, spesso lo fa dando la colpa alla sofferenza, ma stranamente la sofferenza è anche per alcuni la causa di una nuova direzione nella vita. E questo li aiuta a vedere la vita in un modo più chiaro, in un modo che produce un rapporto più stretto con Dio. Ecco, ci chiediamo com'è possibile che circostanze simili abbiano degli effetti così radicalmente diversi sulle persone. I motivi, ecco, stanno più nel profondo delle persone che negli avvenimenti stessi. Un personaggio importante e ben conosciuto aveva lanciato ultimamente una critica contro il cristianesimo, dicendo che il cristianesimo sarebbe una religione per i perdenti. Ma questa persona non aveva sempre pensato in questi termini. Da giovane ebbe modo di studiare la Bibbia, frequentò fra le altre cose una scuola cristiana e mentre scherzava sull'indottrinamento pesante che ricevette disse: «Penso di essere stato salvato 7 o 8 volte». Ma poi un'esperienza dolorosa cambiò il suo modo di vedere la vita e quindi cambiò anche il suo modo di vedere Dio. La sua sorella più giovane si ammalò gravemente. Lui pregò per la sua guarigione, ma dopo 5 anni di sofferenza la sorella morì. E lui rimase deluso, deluso di un Dio che avrebbe potuto permettere una tale cosa. E disse infatti: «Iniziai a perdere la mia fede, più la perdevo, meglio mi sentivo». Ecco, ma ritorniamo ancora un attimo alla storia di Johnny e sentiamo questa seconda sequenza.
1: Com'è possibile che tutto questo sia la tua volontà? Io ho fatto tutto quello che si dovrebbe fare per essere buoni cristiani. Mi sono sempre pentita dei miei peccati, di tutti i miei peccati, davvero. Ma come hai potuto permettere che mi succedesse questo? È stupido cercare di parlare con te. Sei impersonale come le attrezzature di questo ospedale. Che stupidaggine credere che ti preoccupi davvero della gente, di quello che ci succede.

Che cos'è che differenzia una persona come quella di cui abbiamo parlato prima da una persona invece come Johnny, della quale poi sentiremo come si evolve la sua storia? Ecco, nel libro Dov'è Dio quando soffriamo, Philip Yancey, un altro scrittore, descrive la trasformazione graduale che avvenne nell'atteggiamento di Johnny negli anni che seguirono l'incidente successo un giorno mentre si tuffava, incidente poi che la lasciò paralizzata. Dapprima Johnny trovò impossibile riconciliare la sua condizione con la sua fede in un Dio pieno d'amore. L'avvicinamento a Dio fu molto lento, ci vollero 3 lunghi anni di lacrime, di domande, fatte con violenza, come abbiamo sentito, perché il suo atteggiamento di amarezza arrivasse a sciogliersi in un atteggiamento di fiducia. Arrivò però il punto cruciale, una sera in cui un'amica intima di Johnny, Cindy, le disse: «Johnny, non sei l'unica. Gesù sa quello che provi, anche lui fu paralizzato». Cindy descrisse come Gesù fu messo in croce, paralizzato dai chiodi. Lo scrittore Philip Yancey osservò a questo punto. Il pensiero fece riflettere Johnny e per un momento distolse la sua mente dal suo dolore. Non aveva mai pensato che Dio avrebbe potuto provare le stesse sensazioni penetranti che ora consumavano il suo corpo. La realizzazione di questa verità era profondamente confortante. Anziché cercare di capire il perché dell'incidente devastante, Johnny era a questo punto stata costretta a dipendere dal Signore in un modo più completo e a guardare la vita da una prospettiva più a lungo termine.

0: si servì di esso per indirizzare i suoi pensieri verso di sé. Il principio che la sofferenza può produrre una dipendenza sana da Dio è insegnato dall'Apostolo Paolo in una delle sue lettere alla Chiesa di Corinto. Infatti l'Apostolo Paolo scrive: «Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati al di là delle nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti». Questo è scritto nella seconda epistola ai Corinzi. Ecco, si trova un'idea simile a questa nei commenti di Paolo riguardo ai suoi problemi fisici. Il Signore disse a Paolo: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». E poi Paolo aggiunse: «Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte». Ecco, la sofferenza ha la caratteristica di mostrare quanto siano effettivamente povere le nostre risorse. Ci costringe a riconsiderare le nostre priorità, i nostri valori, le nostre mete, i nostri piaceri, la fonte della nostra vera forza e i nostri rapporti con gli altri e con Dio. La sofferenza ha la caratteristica di indirizzare la nostra attenzione verso le realtà spirituali, se non gli voltiamo le spalle invece. Ecco, la sofferenza poi ci costringe anche a valutare la direzione della nostra vita. Possiamo scegliere di disperarci incentrandoci sui nostri problemi attuali, oppure possiamo scegliere di sperare. Sperare riconoscendo il piano di Dio a lungo termine per noi. Ecco, di tutti i brani della Bibbia, probabilmente quello narrato in Ebrei al capitolo 11 è quello che rassicura più di tutti. Sia nel caso che la mia vita vada bene o sia nel caso in cui vada male, ecco, la mia reazione deve essere una fiducia nella saggezza, nella potenza e nel controllo di Dio. Ecco, capiti quel che capiti, abbiamo buone ragioni per confidare in Lui. Per esempio, sempre Ebrei capitolo 11 ci ricorda di Noè, un uomo che trascorse 120 anni nell'attesa che Dio adempisse la sua promessa di mandare un diluvio devastante. Abramo poi aspettò molti anni angoscianti prima che nascesse finalmente il figlio che Dio aveva promesso. E Giuseppe fu venduto come schiavo, fu imprigionato ingiustamente, ma alla fine vide come Dio si servì di tutto quello che sembrava un male nella sua vita a fin di bene. E Mosè ancora aveva ben 80 anni quando Dio si servì di lui per aiutare a liberare gli ebrei dall'Egitto. E anche allora era una dura lotta condurre quella gente sfiduciata. Ancora questo capitolo dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, elenca gente come Gedeone, Sansone, Davide, Samuele, che videro delle grandi vittorie mentre vivevano per il Signore. Ma a metà del versetto 35, ecco, il tono cambia improvvisamente. Ad un tratto ci troviamo di fronte a persone che dovettero sopportare delle sofferenze incredibili, persone che morirono senza capire perché Dio permetteva che sopportassero tali tragedie. Queste persone furono torturate, derise, frustrate, lapidate, pugnalate, maltrattate, costrette a vivere come degli emarginati. Ecco, Dio aveva progettato che solo nel piano a lungo termine dell'eternità la loro fedeltà durante le prove sarebbe stata premiata.
1: Sapete, una volta qualcuno mi ha chiesto come avevo trovato la forza di vivere. Allora non seppi dire molto di più di: me l'ha data Gesù. Allora non conoscevo bene la Bibbia, ma sentivo che Dio aveva preso tutti i frammenti della mia vita e ne aveva fatto qualcosa di meraviglioso. E oggi io so che il Signore

0: Signore, sta creando qualcosa dentro di me che da sola non sarei riuscita mai a creare. Ma questo non vuol dire che io conosca tutti perché. Ma io so chi ha le risposte e so aspettare. Ho dovuto guardare al di là di me stessa prima di riuscire a capire che gli handicap ci colpiscono sotto vari aspetti. Famiglie distrutte, cuori infranti, sentimenti di angoscia che minacciano di prendere il sopravvento, pesanti dubbi o una profonda solitudine e i confini della propria anima possono sembrare dei limiti, come una sedia a rotelle, so che cosa vuol dire. Ma sono sicura che Gesù si è fatto crocifiggere per guarirci. Se penso a Gesù Cristo, immobilizzato su quella croce, solo perché mi voleva bene, anche quando di lui non me ne importava, beh, io so di avere trovato qualcosa di prezioso. La sua forza sostenitrice. Il paradiso sarà celestiale, perché Dio ci darà nuovi corpi e nuove menti. E la Bibbia promette che tutti noi godremo di lui in eterno. E io sono impaziente. Io ho intenzione di stare davanti al Signore con gambe che camminano e braccia e mani che si muovono, tese in alto a gridare a tutto quanto l'universo che Gesù Cristo è colui che afferma di essere e che è il vero figlio di Dio. E questo è soltanto l'inizio. Se io non avessi deciso di tuffarmi nella Chesapeake Bay, in quel caldo giorno di luglio del 67, so di certo che non sarei seduta qui a parlarvi dell'immensa gloria di Dio. Ma ora sono qui. Grazie per avermi ascoltato.
1: Il dolore ci costringe, come abbiamo sentito dalla voce di Johnny, ci costringe a guardare oltre a quelle che sono le nostre circostanze immediate. La sofferenza ci spinge a fare le domande importanti, domande come perché sono qui, qual è lo scopo della mia vita. Ecco, considerando queste domande e trovando le risposte nel Dio della Bibbia, troveremo la stabilità di cui abbiamo bisogno per sopportare anche le cose peggiori di cui la vita ci può affliggere. È perché sappiamo che questa vita presente, ecco, non è tutto quello che c'è. Sappiamo che un Dio sovrano sta controllando tutta la storia umana e la sta tessendo insieme in un arazzo bellissimo che infine lo glorificherà. E allora potremmo vedere le cose in una prospettiva migliore. In Romani, nell'epistola ai Romani, al capitolo 8, versetto 18, l'apostolo Paolo scrisse: infatti io penso che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Paolo non stava prendendo alla leggera le nostre difficoltà, ma stava dicendo ai credenti di considerare i loro problemi alla luce dell'eternità. I nostri problemi potranno anche essere pesanti, perfino schiaccianti. Ma Paolo dice che quando sono paragonati alle glorie incredibili che aspettano coloro che amano Dio, ecco, anche le circostanze più tristi e più pesanti della vita svaniranno nel confronto. Ecco, c'è ancora tempo per un altro esempio, un piccolo esempio, forse un'illustrazione più significativa che potremo considerare adesso. Il giorno in cui Gesù fu appeso alla croce, noi lo chiamiamo Venerdì Santo. In inglese è detto anche Venerdì Buono. Ecco, all'epoca era tutt'altro che un giorno buono. Era un giorno di intensa sofferenza, di angoscia, di tenebre, di tristezza. Era un giorno in cui Gesù si sentiva tutto solo. Era un giorno in cui Dio sembrava essere assente e muto, in cui sembrava che il male trionfasse, in cui le speranze erano infrante. Ma poi arrivò la domenica e Gesù risorse dalla tomba. Quell'avvenimento meraviglioso gettò una luce diversa sul venerdì. la resurrezione diede un significato completamente diverso a quello che successe sulla croce. Anziché essere un tempo di sconfitta, divenne un giorno di trionfo. Ecco allora che anche noi, amici, possiamo guardare avanti. Noi possiamo sopportare i nostri venerdì neri e riuscire a vederli come venerdì buoni, perché serviamo e guardiamo al Dio della domenica. Ecco, così quando le difficoltà ci colpiscono, e lo faranno, dobbiamo ricordarci questo: Dio si serve di tali situazioni per indirizzarci verso Lui e verso la prospettiva a lungo termine della vita, e ci chiama a confidare, a sperare e ad aspettare. E io concluderei qui il programma di oggi, non senza però lasciarvi i nostri recapiti. Volevo anche offrirvi come regalo, come omaggio per questo programma, il nostro interessante libretto intitolato Domande di fondo. È il nostro regalo per voi, amici, approfittatene. Richiedetene una copia allora a questo indirizzo. Contrappunti è il nostro programma, casella postale 90 41043 Formigine, Modena. Casella postale 90 41043 Formigine, Modena. Mi faccio da parte, ritorneremo però su questo soggetto, sul soggetto della sofferenza, nel prossimo numero di Contrappunti, sempre in mia compagnia. Grazie per avermi seguito anche quest'oggi, restate con noi ci risentiremo presto e buon proseguimento intanto.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e Patrizia Dio vi rivolgiamo il nostro affettuoso saluto. Il testo che Patrizia gentilmente ci leggerà è sempre tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è costituito dai versetti da 28 a 30.

0: Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui.
1: Per la seconda volta, nel contesto di questo discorso, Gesù affermò l'Io sono. In questa occasione, la dichiarazione della sua deità fu collegata al sacrificio della croce. Attraverso queste poche parole fu annunciato il come della sua morte, cioè innalzato sul legno della croce. Inoltre furono indicati i veri responsabili di questo grave fatto, cioè gli stessi giudei, quelli che lo contrastavano e congiuravano contro di lui. Quelle persone che si ostinavano a non capire e a non credere avrebbero conosciuto la vera natura del Signore Gesù proprio quando si fossero ritenuti vittoriosi sopra di lui, quando avrebbero pensato di averlo eliminato per sempre. Apparentemente la croce fu una sconfitta, ma proprio dalla croce l'Io sono affermò e confermò il suo trionfo. Una tomba vuota è il segno evidente che la morte, che è la conseguenza del peccato, non ha potuto trattenere il principe della vita. L'eterno Io sono, che non ha commesso peccato. Inoltre, dobbiamo pensare ad un altro innalzamento, non più vergognoso come quello della croce, ma glorioso perché opera di Dio. L'ascensione di Gesù al cielo. In più si deve considerare la sofferenza e la morte del Signore Gesù, il suo atteggiamento, le sue parole, le circostanze avvenute in quel giorno, tutte cose che fecero riconoscere al centurione e ai pochi soldati romani che veramente costui era il Figlio di Dio. Oltre a tutto questo, le scritture rivelano che solo l'Io sono poteva pagare il debito che l'umanità ha contratto con la giustizia divina. Nessun uomo, in quanto peccatore, poteva espiare i peccati degli altri, ma Dio stesso si è reso responsabile davanti alle esigenze della sua propria giustizia del peccato di tutti. Sulla croce abbiamo la possibilità di contemplare il divino crocifisso innalzato fra terra e cielo, sospeso fra la malvagità umana e la giustizia divina. Su quel legno non l'hanno posto solo i giudei e neppure solo i romani. Su quel legno di sofferenza e di morte l'hanno posto io, tu, tutti noi, a causa dei nostri peccati. Dio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: La nostra rubrica passo dopo passo ci porta attraverso la Bibbia, dove oggi leggiamo: uno spirito dolce e pacifico agli occhi di Dio è di gran valore. Uno spirito dolce e pacifico è di gran valore perché indica libertà, consapevolezza, amore. Indica che si è raggiunto uno stato interiore di pace, una pace non soggetta ai mutamenti d'umore, né alle emozioni, né alle svariate circostanze della vita, ma che trae la sua linfa vitale unicamente da Dio e dalla consapevolezza che il nostro essere qui e ora in questo mondo risponde ad uno scopo ben più alto e importante di qualunque altra persona o cosa. Perciò possiamo serenamente esercitare lo straordinario diritto di non essere turbati da nulla, di non temere nulla e nessuno, perché nulla e nessuno possono realmente farci del male. E naturalmente possiamo pure esprimere amore, dolcezza, comprensione, pietà, pazienza, in forma disinteressata, perché non dobbiamo guadagnare nulla.

Ed ora, cari amici, mettete da parte ogni cosa e concedetevi pochi minuti di riposo e ascoltateci. Vi dico che alla fine di questa mezz'ora vi sentirete meglio. Vogliate ascoltare un po' di musica diversa dall'usuale, e poi meditare sulla vita di un riccone, di un milionario, per vedere se la morte di una persona che è ricca è bella quanto la sua vita. Ma cominciamo subito con la musica.

Dite amici, avete voi mai perso niente? O io ho perso tante cose, fra cui il portafoglio un paio di volte, l'orologio una volta, poi ho perso ombrelli, libri e raramente li ho mai ritrovati. Ho letto proprio ora su un giornale di una bambina che ha trovato sul ciglio di un marciapiede una borsa, l'ha aperta e dentro c'erano tante pietre preziose e gioielli. Nella borsa c'era pure un indirizzo e così quella bambina urgentemente si recò là, temendo che quella signora fosse assai preoccupata e in gran pena per la perdita dei suoi gioielli. Quando quella signora venne ad aprire la porta e vide la sua borsa, fu davvero contenta e infatti donò 200.000 lire alla bambina per ricompensarla della sua onestà. Ora, anche noi amici eravamo perduti e Gesù ci ha ritrovati e ci ha riportati alla casa del nostro Padre Celeste e viene da pensare: che qualità di ricompensa abbiamo noi dato al Signore Gesù? Cosa potremo mai dargli? Basterà il resto della nostra vita? Consideriamo quello che Cristo ha fatto per noi, poi cerchiamo di rispondere a questa domanda.

Ed ora, cari amici, vogliamo passare alla lettura della parola di Dio. Apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Luca, capitolo 16. Cominceremo al 19° versetto. Or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era anche un pover'uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, e morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: «O padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figliolo, ricordati che tu vivesti i tuoi beni in vita e che Lazzaro similmente riceve dei mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed allora egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». E Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «Oh no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, sì, allora ascolteranno e si ravvederanno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dai morti risuscitasse». Possa lo Spirito del Signore benedire la lettura della sua santa parola.

0: Italia.
1: Ultimamente, nel seguire il libro degli Atti, noi abbiamo considerato diversi personaggi biblici dalle cui esperienze abbiamo imparato tante cose. Quest'oggi Luca ci porta davanti, dalla narrativa di Gesù stesso, un altro individuo. Fu un individuo realmente vissuto? Si tratta di una parabola? Bene, queste cose non hanno importanza. Quello che conta e che vogliamo esaminare è il modo in cui questo tale rovinò il suo eterno destino. Di quest'uomo non sappiamo il nome, neppure la sua origine né le sue gesta. Solo sappiamo che era ricco e che visse splendidamente. Ma dalle ultime pagine del libro della sua vita apprendiamo però che questa sua esistenza non fu coronata da successo, ma terminò invece in un fallimento completo. Infatti lo troviamo nell'eternità che soffre, che è tormentato e che implora per due richieste. La prima, che gli sia concesso di mandare Lazzaro, un mendicante morto prima di lui, ad intingere il suo dito nell'acqua per rinfrescarlo e alleviarlo almeno temporaneamente dal tormento. La seconda, che sia concesso di mandare Lazzaro fra i vivi ad avvertire i suoi cinque fratelli della sorte a lui toccatagli, affinché si ravvedino e evitino quel tormento. Egli è un condannato a una sentenza eterna che chiede l'ultimo suo desiderio. Come tragicamente si è conclusa questa vita che sulla terra era cominciata così bene? E più tragico ancora è il fatto che ambo le sue richieste gli sono negate. Ma prima che volgiamo il nostro sguardo su quest'uomo, vogliamo renderci conto che in questa narrativa di Gesù noi troviamo racchiuse almeno cinque dottrine basilari su cui la religione di Cristo è fondata. Fate attenzione. La prima, che abbiamo un'anima e che quest'anima è immortale. Seconda, che alla nostra anima le è assegnato un posto nell'eternità o di piacere ineffabile o di sofferenza tremenda. Terzo, che solo due posti sono descritti da Gesù e che l'anima immediatamente dopo la morte viene giudicata e assegnata in uno dei due. Notiamo quindi no purgatorio nell'insegnamento di Gesù, ma solo due posti. Quarto, osserviamo pure che fra i morti e i vivi non è permessa comunicazione o intercessione e che pure è impossibile per i defunti di passare da un luogo all'altro. Questi quattro punti sono di sommaria importanza ed esortiamo ogni ascoltatore ad esaminare la propria convinzione religiosa in rispetto agli insegnamenti di questo 16° capitolo del Vangelo di Luca. La quinta dottrina che questo passaggio ci presenta ci rivela per falsa un'assunzione che è correntemente accettata da tanti quale verità evangelica, cioè che se noi badiamo ai fatti nostri ci salveremo e che all'inferno solo ci vanno i ladri, gli assassini, gli adulteri e così via. Qui infatti notiamo che questo ricco non aveva dato noia a nessuno, aveva badato ai fatti suoi, non aveva rubato né ucciso e la Sacra Scrittura non ci dice che neppure aveva commesso peccati gravi. Pure lo troviamo nei tormenti dell'inferno. Come mai? Esaminiamo la sua vita. La Sacra Scrittura ci dice che quest'uomo visse magnificamente, mangiò bene, beve meglio e si vestì con lusso. Solo ci fa notare della sua vita aspetti materialistici. Mai, per quello che è scritto, quest'uomo si preoccupò dell'anima sua, mai o ben poco fece per essa, come pure poco si curò del suo prossimo né di Dio che lo aveva creato. Semplicemente visse per il suo corpo, visse per mangiare, fu così tanto accentrato in se stesso che mai neppure si curò del prossimo suo, che in Lazzaro, un mendicante affamato e malato, languiva alla sua porta. In verità la Sacra Scrittura ci fa vedere che i cani ebbero un cuore migliore di quest'uomo, perché almeno ebbero compassione di Lazzaro e gli leccarono le ferite e con lui condividero gli avanzi di tavola. Ora dite, pensate, può una persona che vive così materialisticamente solo per il suo corpo d'un tratto alla sua morte divenire spirituale e godere e ricercare valori che mai prima ha conosciuto ed essere ammessa alla presenza di quel Dio che per tutta la vita ha ignorato? Può una persona che ha fatto dell'egoismo la legge e la regola della sua vita essere d'un tratto ammessa in un regno la cui legge è l'amore, l'amore che è sinonimo con abnegazione e altruismo? La parola di Dio ci rivela che la sua legge e i suoi comandamenti sono sommarizzati in uno solo: ama Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta l'anima tua e il prossimo tuo come te stesso. Ebbene, quest'uomo violò questo comandamento e con esso violò tutta quanta la legge di Dio. Egli non amò il prossimo suo, egli amò se stesso. La sua regola non fu di mettere prima gli altri e poi se stesso, ma fu invece la regola che purtroppo è tutt'oggi seguita dalla maggioranza, cioè prima me e gli altri si arrangino. Oh amico, se noi per un momento volessimo distogliere il nostro sguardo da quel ricco e puntarlo di dentro verso noi stessi, verso il nostro cuore, ci accorgeremmo che quest'uomo non era un caso isolato o eccezionale, ma che invece tutti noi siamo più o meno come lui. Sì, spesso come quel ricco, anche noi cerchiamo prima il nostro benessere, la nostra convenienza, anche se questa deve essere ottenuta a spese degli altri. E inoltre noi siamo simili a lui nell'incredulità. Noi non crediamo nella legge di Dio, nelle sue promesse né nelle sue conseguenze. La maggior parte di noi, come quel ricco, dice: io crederei se qualcuno venisse dai morti e mi parlasse. E amico, qui è dove l'ammonizione del Signore ci giunge e ci tocca personalmente. Ricorda la risposta che fu data a quell'uomo quando chiese di mandar Lazzaro ad avvertire i suoi fratelli. Essi hanno le sacre scritture, credino a quelle. E così è per noi. Noi abbiamo la parola di Dio e in più e in vantaggio di quel ricco, noi abbiamo la testimonianza di uno che è tornato dai morti, il Signor Gesù Cristo, il quale ci ha detto e ci ha ammonito di ciò che ci aspetta nell'aldilà, che ci ha ammonito dell'eterna punizione che attende ogni peccatore e non solo, ma che per mezzo del suo sangue ci ha pure dato una via di scampo e un'opportunità di salvezza. Ma crediamo noi a queste cose? Le accettiamo? Oh, nota quel ricco che era stato incredulo ed indifferente per tutta la sua vita. Quando si trovò all'inferno, divenne religioso tutto d'un tratto. Ecco che crede in Dio, che lo prega, lo supplica e non solo, ma pure vorrebbe fare il missionario, vorrebbe avvertire i suoi fratelli di ciò che li aspetta e cercare la loro conversione. Ma ahimè, è troppo tardi. Si ravvide troppo tardi. Amico ascoltatore, in questo stesso istante, nell'aldilà ci sono tanti che si trovano assieme a quel ricco nei tormenti e che vorrebbero fare la stessa cosa, che chiedono a Dio: manda qualcuno ad avvertire i miei figli, manda qualcuno ad avvertire la mia moglie, i miei fratelli, manda qualcuno dai morti affinché credino e si ravvedino e accettino il Signor Gesù Cristo e siano salvati. E non abbiano a venire anche loro qui in questo luogo di tormento. Ma amico, queste care anime non possono fare nulla per salvar se stesse, né possono tornare indietro ad avvertire i loro cari. Oh, in vita, ora è il tempo del ravvedimento e a noi piange il cuore quando vediamo tanti dei nostri ascoltatori a cui abbiamo testimoniato e a cui abbiamo offerto attraverso il Vangelo di Cristo la redenzione che è in Lui, ma che ostinatamente hanno voluto vivere e morire senza accettare la sua salvezza. Oh amici, anche voi fate in questa maniera. caro amico, sei tu fra quelli che, mentre si affannano nelle cure della vita, mentre danno tutti se stessi al lavoro, al guadagno, poco invece si interessano della loro anima, affidando la salvezza di essa a cerimonie morte, a cosiddette opere meritorie che Dio non può accettare e che non sono richieste per la tua redenzione? Amico, se questo è il tuo caso, sappi che mentre fisicamente tu sarai vivo e vegeto e in perfetta salute, la tua anima è morta in te. Quel ricco cadde nell'inferno in una morte eterna perché era vissuto nella morte.

e poi d'un tratto alla morte aspettarci di essere ammessi in un'esistenza spirituale formata di queste cose che mai ci hanno attratto. Amico, bisogna cambiare ora. Ora bisogna rinascere di nuovo, ora bisogna diventare nuove creature completamente staccate dal dominio della carne e dall'egoismo per essere invece dominate dallo spirito e stimolate dagli impulsi dell'amore. Amico, come leggerà l'ultima pagina della tua vita? E se questa fosse scritta oggi, in questo stesso giorno, dove ti troveresti tu? Due luoghi Gesù ci dà per l'eterna destinazione d'ogni anima, o con Lui in paradiso o nei tormenti dell'inferno. Ora Dio non ha piacere nella dannazione dell'uomo, ma vuole che tutti si ravvedino e siano salvati, ed è per questo Egli non mandò Lazzaro, non mandò una persona comune dei morti, ma mandò addirittura il suo unigenito figliuolo per cercarci, per ammonirci e per salvarci attraverso la sua morte propiziatrice sulla croce. O amico, vedi quanto è necessaria una decisione, un ravvedimento? Noi dobbiamo cambiare, noi dobbiamo ravvederci e convertirci, e non da una chiesa a un'altra, ma dalle cose del mondo a Dio. Noi dobbiamo cambiare questa nostra natura peccaminosa e rivestirci di una natura nuova, spirituale, che Gesù è pronto a darci al minuto che noi in fede ci abbandoniamo nelle sue mani. Amico, dove andresti tu se tu dovessi morire ora? Lo sai? Oh, io lo so, poiché un giorno mi trovai davanti a questa stessa decisione e, sapendo che Gesù non può mentire, accettai le sue promesse e in fede mi rimisi in Lui. Gesù ha detto che chi ascolta la sua parola e crede a colui che l'ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E amici, io ho creduto a queste belle parole di Gesù. Io so in cui ho creduto e sono sicuro e sono persuaso che Egli è capace di tenermi fino a quel giorno quando ritornerà per reclamare i suoi. E così, benché l'ultima pagina mia non sia ancora scritta, so attraverso Cristo come leggerla. Amico, lo sai tu. Ebbene, oggi ti è offerta l'opportunità di scriverla da te stesso. Accetta il Signore, credi in Lui e sii salvato. Sì, il desiderio di Dio è che nessuno perisca. Il desiderio di quel ricco fu che i suoi fratelli non perissero. Il desiderio dei tuoi morti è pure il solito, che tu ti ravveda e tu accetti la parola di Dio. E il nostro desiderio è che tu faccia questa decisione ora e che tu ti rimetti ora in fede nella grazia di Cristo Gesù. E amico, ora dimmi, qual è il tuo desiderio? Dove vorrai spendere l'eternità? Ora è il momento di fare la tua richiesta. Ora è il momento di credere alla Bibbia e di accettare Cristo Gesù. Fallo affinché anche tu possa essere salvato. Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu li aiuti a venire alla verità e ad accettare la salvezza ora che possano farlo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

0: Beato chi teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. L'Eterno ti benedirà tutti i giorni della tua vita. O Eterno, io grido a te dai luoghi più profondi. Signore, ascolta il mio grido.
1: Cari amici, siamo così giunti al termine di un'altra trasmissione. Ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra domanda, per darvi maggiori informazioni. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre Maurizio è naturalmente felicissimo di darti un altro sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un'altra opportunità di passeggiare insieme, di fare nuove scoperte nel libro del Levitico. Siamo arrivati al 15° capitolo. Benvenuto e grazie per averci scelti.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ascolto di questo nostro programma, a te un benvenuto molto particolare, molto speciale, ancora più particolare, ancora più speciale di tutti gli altri. Questo benvenuto è accompagnato naturalmente dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere non solo nel corso di questo nostro incontro, ma anche nel corso degli incontri futuri che verranno. È una passeggiata, come ho detto, un'opportunità di scoprire insieme quello che è a volte non tanto nascosto, ma sotto la superficie nel testo del libro più letto. Da una lettura superficiale del libro del Levitico, per esempio, non si ricava un granché, si ricava piuttosto l'impressione di trovarsi davanti ad un testo molto antico, un testo vecchio che non ha nulla da dire a noi del XXI secolo. Ma, ripeto, una lettura affrettata. Invece, da una lettura presa con un pochino più di calma e magari con un po' di aiuto da qualcun altro, per esempio la redazione di Hai letto il libro più letto, ecco, possiamo scoprire tante belle cosette. Tante lezioni, principi, insegnamenti che non erano validi soltanto per la gente di millenni e millenni fa, ma insegnamenti e principi che Dio ha promulgato, ha stabilito e che sfidano il tempo e lo spazio. Insegnamenti, principi, lezioni, morale che insomma è valida per te e per me ancora oggi.

Nei capitoli 13 e 14 abbiamo incontrato la lebbra, una malattia sicuramente tremenda, purtroppo ancora in esistenza ai nostri giorni, anche se magari non nel nostro paese, ma insomma in paesi neanche tanto distanti, la lebbra purtroppo è ancora presente. Ma al di là degli aspetti fisici della lebbra, delle conseguenze della malattia, eccetera, eccetera, abbiamo visto che Dio vuole dirci qualcos'altro. Insomma, se ci fermassimo soltanto al discorso lebbra, saremmo anche giustificati nel pensare, ma insomma, a me cosa interessa? Parliamoci chiaro, sono cose troppo rimosse dalla mia realtà. E invece no. Invece no. Perché Dio non vuole parlarci solo di lebbra nel senso letterale del termine, ma nel libro del Levitico troviamo un insegnamento a livello spirituale. In altre parole, la lebbra è vista anche come simbolo, come immagine, come esempio di una malattia altrettanto reale che è molto molto vicina a te e a me. Una malattia che si chiama peccato.

Sì, hai capito bene. Forse, appunto, se ci ascolti per la prima o per le prime volte, questo vocabolo ti sembrerà strano. Come mai? Nel XXI secolo, nel mondo occidentale, un paese tecnologicamente avanzato come il nostro, stiamo qui a parlare di peccato. Insomma, ma vogliamo scherzare? Con tutte le cose a cui dobbiamo pensare, tutti i vari problemi che abbiamo, figurati, adesso ci mettiamo pure questo. Ebbene, il termine peccato, secondo alcuni, può anche essere fuori moda, ma la realtà dietro il termine, la realtà descritta dal termine, tutto è tranne che fuori moda. Posso suggerirti di aprire il giornale, il quotidiano? Posso suggerirti di guardare un po' di telegiornale? Lì vedrai quanto attuale sia il peccato, quanto attuali e tremende siano le conseguenze del peccato, altro che fuori moda, altro che roba di altri tempi, altro che cose anacronistiche fuori dal tempo. Non solo il peccato non è anacronistico e fuori dal tempo, è molto reale, è molto vicino, più vicino di quanto tu non possa pensare, talmente vicino che fa parte integrante del nostro essere, della nostra vita quotidiana. È la nostra condizione quando ci troviamo separati da Dio. La nostra natura, il nostro essere, protende verso il peccato. Non può fare a meno. Questo non significa che non siamo responsabili per le nostre azioni. Significa che, come esseri umani, siamo in un certo senso tarati da questa condizione. Nel libro del Levitico la condizione viene descritta con la lebbra, viene dato come esempio la lebbra nelle sue manifestazioni e con le sue conseguenze. Nel capitolo 15 troviamo un altro aspetto del peccato. La lebbra, come abbiamo detto la volta scorsa, era un aspetto esteriore. Non si poteva nascondere la lebbra. Si può far finta per un breve periodo di tempo di essere ancora sani, ma prima o poi questa terribile malattia avrà le sue conseguenze che saranno palesi. Un'altra malattia descritta nel libro del Levitico, nel capitolo 15 appunto, è la gonorrea. Questa malattia, a differenza della precedente, può tenersi nascosta per tutta una vita, se vogliamo. Le conseguenze le soffriremo noi stessi, sulla nostra pelle, letteralmente. Ma, in qualche modo, si può riuscire a tenere nascosta la condizione. Ecco, la lebbra e la gonorrea sono due aspetti della stessa realtà. L'aspetto esteriore, che non si può nascondere, e l'aspetto interiore, che si può tenere nascosto. Il peccato, i desideri, gli istinti, le voglie, quelle posso tenerle nascoste, recondite, segrete. Neanche i miei familiari possono indovinare, possono capire o scoprire cosa c'è dentro di me. C'è invece poi la conseguenza del peccato, il frutto del peccato, il frutto delle mie strategie, delle mie macchinazioni, delle mie voglie, dei miei istinti, e quella è la lebbra. Quindi, come vedi, lungi dall'essere qualcosa di rimosso dalla nostra realtà, il libro del Levitico ha molto da dirci, ha molto da insegnarci. Oggi si parla tanto di una nuova moralità, ma è strano che assieme alla nuova moralità siano presenti le stesse malattie di sempre. Anzi, oggi le malattie sociali, le malattie cosiddette veneree, stanno aumentando ad un ritmo allarmante, per non parlare della piaga, del flagello, dell'AIDS. C'è un momento in cui tutto avviene in segreto, ma c'è poi il momento in cui tutto viene reso palese.
l'aspetto sordido segreto del peccato non rimane a lungo tale. Prima o poi dà i suoi frutti. Prima o poi presenta il conto. Ecco cosa sta cercando di dirci Dio attraverso questi capitoli del libro del Levitico. E commetteremmo un grosso, grosso errore se pensassimo che tutto questo non ci tocca, che tutto questo è rimosso dalla nostra realtà. Ci tocca. E come? Una persona senza Dio è una persona affetta da lebbra e da gonorrea. Ovviamente in un senso simbolico. Ma la condizione non deve rimanere. C'è una via d'uscita. C'è una speranza. Una speranza che può trasformarsi in certezza.

C'è una bellissima affermazione dell'Apostolo Paolo che a questo punto credo sia il caso di leggere. Tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci proviene dalle Scritture, noi conserviamo la speranza. Tutto quello che abbiamo detto fin qui, tutto quello che troveremo, i tesori che scopriremo nel libro del Levitico, tutto questo fu scritto per nostra istruzione, ci assicura il grande apostolo Paolo. Con pazienza, con applicazione, prendendo un po' di tempo, appartandoci, lasciando da parte vari impegni, le varie pressioni e problemi della vita quotidiana. Se investiamo del tempo, delle risorse, parlo di risorse interiori, come disciplina, applicazione, se investiamo tutto questo nella ricerca, nella meditazione del libro più letto, mieteremo grandi frutti.

Dio parla a Mosè e ad Aronne e dà delle istruzioni. Interessante che qui Dio si rivolga sia a Mosè che a suo fratello Aronne. Nel capitolo precedente, dove si parla della legge relativa alla lebbra, Dio si rivolge solo al legislatore, a Mosè. Ora invece parla a tutti e due, parla anche ad Aronne, quale sacerdote. Un'immagine profetica del nostro grande sommo sacerdote, cioè di Gesù. Solo Gesù, infatti, può essere comprensivo e confortare gli afflitti, mostrando tutta la sua pazienza, la sua misericordia, il suo amore. Vero è che il nostro sommo sacerdote, cioè Gesù, non è stato toccato e non può essere attualmente toccato dal peccato, ma ben conosce le nostre infermità. In altre parole, questa è l'identificazione. Dio che si identifica con la mia situazione, con la mia condizione, senza essere però toccato dalla malattia che mi affligge. Altrimenti questa identificazione sarebbe stata vana, sarebbe stata nulla. Dio quindi parla a Mosè e parla ad Aronne e dice: parlate ai figli di Israele e dite loro: chiunque ha una gonorrea, a motivo della sua gonorrea è impuro. La sua impurità sta nella sua gonorrea. Sia che la sua gonorrea è continua o intermittente, l'impurità esiste. Questo linguaggio così chiaro, linguaggio che forse non ci aspetteremmo nella Bibbia, mette invece in rilievo a quali livelli di corruzione e impurità la natura umana possa arrivare. Il pus del peccato, l'infezione del peccato, fluisce dal cuore umano. Possiamo vederlo tutto attorno a noi e in noi. Ed inoltre, purtroppo, la triste realtà è che ci infettiamo gli uni gli altri. Perché? Perché la natura umana peccaminosa non solo è corrotta, ma corrompe. Volenti o nolenti, tutti noi in qualche modo influenziamo la vita degli altri. Perfino la persona rigenerata dalla grazia di Dio, il cosiddetto cristiano, la persona che desidera seguire le orme di Cristo, la persona che prende sul serio il proprio rapporto con Dio, la persona che non si limita ad aspetti esteriori della religione, ma la persona che interiormente ha preso una decisione vita natural durante, bene, anch'essa possiede ancora la propria vecchia natura. La Bibbia la chiama la carne peccaminosa. A questo proposito ti ricordo le parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo. Quello che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Perché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma rispondendo ai farisei, Gesù conclude: il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Il contesto di questa affermazione è appunto quello dei farisei che cercavano di tendere un tranello a Gesù, il perché i suoi discepoli non si lavavano le mani per diventare cerimonialmente puri. Ma Gesù mette in risalto che noi possiamo lavarci le mani fino a che non abbiamo più pelle, se vogliamo, ma la nostra condizione interiore non cambia. È quella che deve attrarre la nostra attenzione. Il problema è lì, non nelle mani poco pulite. Ecco perché, per esempio, l'educazione non risolve il problema morale dell'uomo. Oggi più che mai abbiamo possibilità e potenzialità di essere educati. Ma questo ha forse portato dei cambiamenti nella nostra società? Certo, ha portato dei cambiamenti a livello di conoscenza, ed è giusto che sia così.
ha portato cambiamenti a livelli di scoperte, ed è giusto che sia così. Ma spesso e volentieri i rapporti interpersonali non sono cambiati solo perché io ho acquisito una laurea, ho conseguito una laurea. Il mio atteggiamento interiore di egoismo, per esempio, non cambia solo perché io ho conseguito un dottorato. No, l'educazione ha delle conseguenze positive, sicuramente per il tessuto sociale di una nazione, di un paese, della società, ma ai fini del mio rapporto con Dio, ai fini della mia condizione interiore di peccato, di separazione, l'educazione, le lauree, tutto questo non serve a nulla. Ci vuole ben altro per ristabilire un giusto rapporto con Dio.

Bene, purtroppo dobbiamo lasciarci. Per oggi questo è tutto. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro con la grande famiglia di Hai letto il libro più letto, ma soprattutto appuntamento con il testo della Bibbia. In fondo, questa è la ragion d'essere dei nostri incontri. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno e bentornato fra noi.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora anche oggi riprendiamo il nostro discorso iniziato qualche tempo fa sulla famiglia e su quello che la Bibbia, la parola di Dio, ci dà come elementi per parlarne, per aiutarci a capire qual è il senso della famiglia, il senso della coppia intanto, e poi della famiglia proprio da un punto di vista dei principi biblici. Infatti ci siamo proprio proposti fin dall'inizio di considerare come punto di riferimento normativo di queste nostre considerazioni riguardo alla famiglia appunto l'insegnamento biblico, per poi valutare, proprio partendo dall'insegnamento della Bibbia, la correttezza oppure no di quanto la cultura nostra, quella contemporanea, ci propone riguardo appunto intorno ai modelli di famiglia che oggi abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo infatti anche fatto un breve excursus storico, no? La volta scorsa riguardo alle condizioni della famiglia nella società che ha preceduto diciamo la nostra. Abbiamo visto anche come si sono sviluppate piano piano le condizioni della famiglia per arrivare anche a quelle attuali. Dove possiamo o in quale direzione possiamo andare oggi, a tuo parere Gianfranco, per continuare la nostra riflessione sulla coppia e sulla famiglia?
2: Penso che la volta scorsa abbiamo terminato accennando quali sono alcune delle basi del matrimonio, dicendo che nel passato tante volte i matrimoni erano decisi per vari motivi, dal fatto di mantenere unito un patrimonio familiare a esigenze politiche e quant'altro.
0: Sì.
2: Questo è una cosa che ovviamente era valida negli anni passati nella nostra cultura, ma ricordiamoci che la nostra cultura non è l'unica esistente, quindi ci sono altre culture nel mondo nel quale certi aspetti sono ancora validi. Ma pensavo, abbiamo citato gli accordi politici,
0: sì,
2: che troviamo nella Bibbia come base di matrimoni, all'epoca ad esempio dei re in Israele, all'attrazione fisica, troviamo esempi ad esempio di Sansone, per questo l'innamoramento, l'ordine divino, l'imposizione dei genitori, la fuga. Questo qui purtroppo è una delle ragioni per cui alcune ragazze si sposano anche al giorno d'oggi, fuga dalla famiglia di origine, non sopportano più di vivere in famiglia, perché magari la famiglia crea un disagio, è problematica, e quindi tendono a uscire da quella situazione attraverso il matrimonio o la convivenza, e ovviamente questo già pone dei problemi di base su quelli che sono le basi su quali si sta costruendo. Ovviamente abbiamo accennato alle convivenze, che sono sempre molto diffuse, e questo tante volte è legato a un altro grosso problema, che è quello del divorzio.
0: Esatto.
2: Penso che sia buono accennare qualche cosa sul divorzio, perché tante volte ci sono alcuni aspetti che sono trascurati.
0: Quindi intanto c'è il discorso che le coppie, quali che fossero i motivi o quali che siano i motivi per cui nel corso del tempo, nel corso dello sviluppo anche della nostra cultura, non solo occidentale ma anche di altri posti nel mondo, come dicevi poco fa, a un certo punto le coppie si disgregano, si sciolgono, e ci sono separazioni, ci sono sempre state anche nel passato, no? Non è un fenomeno semplicemente
2: D'altra parte il discorso del divorzio, della separazione, nasce proprio da qual è la base sulla quale si è iniziato un rapporto, e quali sono le aspettative di quel rapporto.
0: Certo.
2: Quindi sto pensando al passato, quando venivano fatti e disfatti matrimoni sulla base della procreazione.
0: Esatto,
2: c'era un matrimonio, siccome veniva data una estrema importanza alla procreazione, se solitamente erano le donne che erano incolpate di questo. Comunque se non c'erano figli, allora quello veniva considerato un motivo valido per un divorzio e un rimatrimonio con un'altra persona. Ma anche pensiamo nella storia abbastanza recente di monarchi che hanno divorziato per sposare altre persone che potessero dare loro dei figli per continuare la dinastia monarchica. Quindi questo diventa molto importante, perché se la base del matrimonio, se lo scopo del matrimonio è avere dei figli, se questo scopo non si raggiunge, è chiaro che la base stessa del matrimonio viene messa in discussione.
0: Certo.
2: Ora, per quello che dicevo prima, che lo scopo, la base sul quale si costruisce, viene essere molto importante.
0: Sì.
2: Attualmente, ad esempio, per fare un esempio molto concreto, una delle basi del matrimonio nella società attuale è l'innamoramento.
0: Esatto. Quindi, questo a partire da quando? Perché non è sempre stato così, no?
2: No, non è sempre stato così, in effetti.
0: Dal romanticismo in avanti, forse dal 1800?
2: Principalmente sì, quando si è dato molta importanza all'amore, al trasporto, alla passione.
0: Al sentimento, alla sensazione.
2: Esatto. No? Quindi prima l'innamoramento era qualcosa che poteva esserci, poteva anche non esserci, ma non determinava di per se stesso un matrimonio.
0: E non era la norma, in sostanza.
2: No, infatti.
0: Anche perché, per esempio, adesso mi viene in mente la storia di Giulietta e Romeo, questi due giovani del racconto di Shakespeare, che alla fine, cioè, si erano innamorati, ma contrariamente alla volontà dei genitori. Quindi quello era un periodo in cui molto spesso i matrimoni erano combinati fra famiglie, e quindi non c'era spazio per un discorso di amore, di innamoramento, bensì di convenienza di altro genere.
2: Esatto, ma è lo stesso presente anche in altre culture contemporanee, nelle quali i genitori sono quelli che si preoccupano del matrimonio dei figli, e i figli sono educati e sono in una cultura nella quale loro si fidano che i genitori, se sceglieranno un uomo o una donna per loro, sarà quella giusta, eccetera. Infatti c'è un po' una discussione, a volte leggevo che una riflessione di un sociologo orientale, che diceva: voi in Occidente prendete una pentola calda e la mettete su un fornello freddo, noi mettiamo una pentola fredda su un fornello che si accende e che piano piano scalderà la pentola. Quindi due posizioni molto diverse. Ma in effetti non è sempre stato così, e quando c'erano delle basi diverse è chiaro che il sentimento aveva un ruolo meno importante.
0: Certo.
2: Nella situazione attuale, quando ci guardiamo in giro e alla domanda perché vi volete sposare, la risposta è perché siamo innamorati, questa risposta mi lascia sempre un po' perplesso, perché se l'innamoramento può essere uno degli elementi, e dovrebbe essere uno degli elementi presenti nella decisione e nella valutazione di un matrimonio, non può essere la base o l'unico elemento presente. Perché vivere il matrimonio vuol dire vivere insieme, vuol dire condividere interessi, vuol dire condividere uno scopo della vita, una filosofia di vita, eccetera, e non solamente provare un trasporto emotivo l'uno per l'altro, che può cambiare, può cessare. Il trasporto emotivo, l'innamoramento, cambia nel tempo, tende a diminuire, e infatti solitamente viene detto, per antonomasia si parlava della crisi del settimo anno, no?
0: Esatto.
2: Tante volte si scherza su questo, ma è un, per certi aspetti, una realtà, nel senso che dopo qualche anno di matrimonio, di innamoramento, ci si abitua a vivere insieme, la persona con la quale stiamo vivendo non è più così speciale come una volta, e quindi ci sentiamo molto meno trasportati emotivamente verso di lei. Se quello era l'unica base di un rapporto, è comprensibile come questo rapporto vada in crisi e ci si chieda perché ci siamo sposati, o meglio, perché siamo ancora insieme.
0: Esatto, quindi per assurdo, proprio se l'innamoramento, come dicevi tu, è l'unica base presente in un rapporto, per assurdo proprio quello che ha spinto inizialmente le due persone a unirsi è quello che poi le divide.
2: Esatto, perché la base sulla quale è stato costruito un rapporto non esiste più.
0: Innamoramento
2: da non confondere con l'amore,
0: certo,
2: che è una cosa differente. L'amore è un impegno per il bene dell'altra persona, quindi non coincide con l'innamoramento, con la passione. È qualcosa di più profondo e che si sviluppa col tempo e matura e cresce con il tempo, e quindi può svilupparsi e crescere al posto che diminuire con il tempo.
0: Mm-hmm.
2: Ma quindi a volte noi usiamo l'amore con sinonimo di innamoramento.
0: Mm-hmm.
2: Dobbiamo non fare questa confusione, perché sennò ovviamente diciamo non amo più quella persona, è inutile che stiamo insieme. L'amore è una cosa, l'innamoramento è qualcosa di diverso.
0: Quindi l'amore in un certo senso è qualcosa che viene, cresce e si sviluppa con il tempo.
2: Sì, perché l'amore viene a essere l'impegno per il bene dell'altro.
0: E l'impegno non si può avere soltanto al presente o soltanto in un periodo molto limitato di tempo, cioè è un impegno di vita, è un impegno che va al di là di certi confini temporali, no?
2: Sì, anche perché noi usiamo un'espressione in italiano che esprime molto bene questo, anche se le diamo un significato molto minore, con una valenza molto inferiore. Noi usiamo l'espressione voler bene. Secondo me l'espressione voler bene esprime molto quello che l'amore dovrebbe essere, cioè il volere il bene dell'altra persona. Il volere il bene non dipende dal nostro sentimento, ma dipende dalla nostra volontà, è un impegno, una decisione che noi prendiamo, e per questo è meno volubile col passare del tempo, perché noi vogliamo operare, agire per il bene della persona che abbiamo accanto.
0: Mm-hmm.
2: E in questo modo si sviluppa un rapporto totalmente differente da quello che può nascere e crescere solamente tramite l'innamoramento, l'attrazione
0: mm-hmm.
2: Fisica, intellettuale o emotiva verso l'altro. Mm-hmm.
0: Quindi diciamo che l'ideale sarebbe che ci fosse questa passione, questo innamoramento, ma che desse poi spazio, desse vita a un impegno, a una volontà di volere appunto il bene dell'altra persona e di lavorare per il bene dell'altra persona, del partner, del coniuge, fino al raggiungimento di questo obiettivo.
2: Sì, nella Bibbia possiamo vedere come delle indicazioni che vengono date sono quelle sì dell'amore, non dell'innamoramento, quindi dell'impegno mm-hmm. per il bene dell'altro, ma anche il fatto, parafrasando alcuni testi biblici, di un accordo reciproco, il fatto di essersi messi d'accordo, di vedere le cose dallo stesso punto di vista.
0: Mm-hmm.
2: Questo penso che sia una cosa molto importante, che durante l'innamoramento sfugge,
0: certo,
2: perché l'innamoramento porta a sottovalutare certe differenze, certi problemi, a sopravvalutare la nostra capacità di superarli.
0: E anche l'impegno di vedere le cose allo stesso modo presuppone una volontà che vuole essere univoca piuttosto che divergente, no?
2: Sì, perché poi questa eventuale divergenza, non unità, si scontra con tante altre cose. La Bibbia parla che i due dovranno diventare una sola persona, il che vuol dire che non sono più due modi di pensare, si fondono in un unico modo di pensare. Col tempo è chiaro che in ogni coppia ci sono dei piccoli litigi, delle piccole divergenze su tante cose, però di base c'è questo desiderio di essere una persona, e se questo non avviene, succede poi che non viene visto dai figli, che vedono i genitori non come una persona, ma come due elementi coi quali i bambini possono poi giocare,
0: esatto,
2: mettendoli uno contro l'altro, strumentalizzando le tensioni che i genitori vivono. Ma di questo ne parleremo un po' più avanti.
0: Infatti, anche perché il tempo a nostra disposizione per oggi si conclude qua. Grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni che ci ha permesso di fare o di rifare, per chi le avesse già fatte in qualche maniera, sull'innamoramento, sull'amore e su quello che questi due aspetti hanno come importanza per quanto riguarda l'ambito della vita di coppia e di famiglia. Buon lavoro.
2: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi e vi racconto qualche cosa che è successa parecchi anni fa. Abbiamo avuto un grosso dispiacere a casa nostra quando è morta una donna che uno dei nostri figli definiva uno dei miei eroi missionari. Infatti era una donna eccezionale, anziana, tranquilla, determinata, senza pretese. Ogni mattina usciva di casa con una borsa piena di Bibbie e le andava a vendere. Le vendeva nei negozi, nei bar, alla stazione, perfino ai vigili che dirigevano il traffico. Piovesse o splendesse il sole, nevicasse o tirasse vento, Margherita Stamm era svizzera, non si dava per vinta. La gente deve avere una Bibbia, diceva, se non gliela porto io, come l'avranno? Ma non si fermava lì. Se sapeva che uno cercava casa, andava a informarsi dove c'era un appartamento da affittare. Prendeva indirizzi, prendeva numeri di telefono dal cartello e se li annotava e poi li dava alla persona interessata. Se uno era malato, andava a curarlo. Se uno aveva dei problemi, ne cercava la soluzione. Da un po' di tempo non stava bene, ma non si lamentava e continuava a uscire e a vendere Bibbie. Poi un giorno, dato che non l'avevamo più vista e non sentivamo più sue notizie, siamo andati a cercarla e l'abbiamo trovata mezza morta a casa sua. Dopo pochi giorni all'ospedale è andata in coma per non svegliarsi più. L'ultimo ricordo che ho di lei è stupendo. Ero andata con un'altra amica per imboccarla e curarla. Era debolissima, però ancora molto lucida. Ci ha guardate e poi ha detto convinta: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà». Poi ha guardato intensamente e ha detto: «Nulla vuol dire nulla. No, non mi manca proprio niente». E pensare che era lì, senza salute, senza parenti, senza particolari possibilità di guarire, però non le mancava niente. Qualche giorno più tardi, proprio prima di perdere conoscenza, mi ha ripetuto le stesse parole: «Nulla mi mancherà». Infatti non le mancava niente, la sua anima era salvata. Era in pace con tutti, aveva sempre servito il Signore e fatto tutto il bene che aveva saputo fare. Tranquilla e discreta, come era sempre vissuta, poteva trasferirsi nella casa del cielo, dove davvero non le sarebbe mai più mancato nulla.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro di Isaia, capitolo 44, versetti 6 e 22. Così parla il Signore: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 17 e 18. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Il titolo del messaggio di oggi è una domanda: perché credere in Dio? Parecchie persone pensano che la scienza abbia dimostrato che Dio non esiste. Dimenticano o non sanno che è tanto impossibile dimostrare che Dio esiste quanto provare che non esiste. Questo perché si tratta di una questione al di fuori del campo limitato della scienza, che non può rispondere a tutte le domande. Ad esempio, non spiega perché c'è un creato e non ci sarebbe qualcuno che l'ha fatto. Credere in Dio è del tutto ragionevole. Affermare che non esiste può essere solo un partito preso. La fede in Dio dà un senso alla vita e all'uomo tutta la sua dignità. Spiega il mondo che ci circonda e ci permette di andare oltre alle cose visibili. Così le relazioni umane conoscono il loro vero livello. È pur vero che la fede in Dio può esporci a rischi, quello di essere incompresi, respinti e persino in certi paesi del mondo imprigionati. Tuttavia, quello che trattiene maggiormente dall'avanzare verso Dio, dal credere in Lui, è che si percepisce, più o meno consciamente, che tutta la nostra vita sarà portata alla luce, con le colpe e le brutture che nascondiamo con cura agli altri e talvolta a noi stessi. Se fosse questo il vostro caso, desideriamo dirvi: non abbiate timore. Se Dio mette in luce le nostre colpe, è per liberarcene. Venite per fede alla croce, dove Gesù ha sofferto per voi e per me. Solo la fede ci fa scoprire chi è il Dio di pace, di amore e di luce, e Gesù che ce l'ha fatto conoscere.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Stasera apriamo le nostre Bibbie in Filemone. Filemone è stata scritta dall'apostolo Paolo a un uomo che si chiamava Filemone e che viveva a Colosse. Questa lettera è stata scritta nello stesso tempo in cui Paolo ha scritto l'epistola ai Colossesi. Quando Paolo scrive l'epistola ai Colossesi, fa menzione del fatto che sta mandando la lettera con Tichico e che anche Onesimo, che è uno di loro, sta venendo con Tichico a portare l'epistola. La lettera a Filemone riguarda quest'uomo, Onesimo, perché Onesimo un tempo era stato schiavo di Filemone ed evidentemente aveva rubato dei soldi ed era scappato. Ora Paolo lo rimanda insieme con questa epistola in cui Paolo intercede per Onesimo, perché Filemone lo accolga non più come uno schiavo, ma come un fratello in Cristo. Questa è una delle lettere della prigionia di Paolo, e in essa Paolo non solo chiede a Filemone di essere misericordioso con Onesimo, ma anche di preparare un alloggio per Paolo, perché Paolo si aspetta di essere presto rilasciato dalla prigione, cosa che è successa. Lui è stato rilasciato da quella prima prigionia, poi è stato riarrestato e quindi messo a morte. Così Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. La Bibbia ci dice: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Paolo, nel suo servizio, era un servo di Gesù Cristo. Come servo di Gesù Cristo, la sua vita era completamente dedicata alla causa di Gesù Cristo. Quindi qualsiasi cosa gli accadeva, lui non la guardava come qualcosa di personale, ma come per il Signore e per la causa del Signore. Penso che molte volte noi cristiani ci abbattiamo perché tendiamo a personalizzare il vituperio che riceviamo per la causa di Cristo. Se mentre sto condividendo la mia fede in Gesù Cristo o il mio amore per il Signore con qualcuno e queste persone si arrabbiano con me e iniziano a dirmi che sono uno sciocco e cose di questo genere, io tendo a personalizzare le critiche anziché rendermi conto che l'animosità che essi sentono non è in realtà diretta a me, è diretta al Signore che rappresento. E penso che sia importante che facciamo questa distinzione nella nostra mente, che spesso il vituperio che riceviamo è il vituperio di Cristo, al punto che quando nella chiesa delle origini venivano picchiati e veniva detto loro di non predicare più nel nome di Gesù, loro si rallegravano che erano stati reputati degni di soffrire per Gesù Cristo. E Paolo parla delle tante sofferenze che passiamo come del compiere le afflizioni di Cristo. Quindi lui vede se stesso, questo è molto interessante, non come un prigioniero di Roma. Roma non può fermare Paolo, né può fermare l'opera dello Spirito di Dio nella vita di Paolo. Io sono un prigioniero di Gesù Cristo. E quando vedete le cose in questa maniera, questo getta una nuova luce sulle vostre esperienze. Io riesco a resistere, io riesco ad accettarlo quando mi rendo conto che è per il Signore e nel suo nome e per la sua causa che sto sperimentando queste cose. Paolo, quando parla agli Efesini, lì sulla spiaggia di Mileto, parla di come lui era con loro nel servire il Signore. E dobbiamo capire che il Signore è il nostro padrone. Noi stiamo servendo Lui. Qualunque cosa ci capita per la sua causa e per la sua gloria e perché siamo Suoi servi. E quindi gli effetti del nostro servizio sono anch'essi a causa di quel servizio. Così io sono un prigioniero di Gesù Cristo. È il fratello Timoteo. Ora, quando Paolo scrive l'epistola ai Colossesi, unisce al suo nome anche quello di Timoteo, perché Timoteo era conosciuto bene dalla chiesa di Colosse. Era stato lì a ministrare insieme a Paolo. È anche interessante, alla fine della lettera, Marco, Aristarco, Dema e Luca. Dice Paolo, miei compagni d'opera. Questi sono gli stessi uomini che Paolo dice che salutano la Chiesa nelle epistole ai Colossesi. Così sappiamo che entrambe sono state scritte nello stesso tempo. Più tardi, quando Paolo scrive la sua seconda lettera a Timoteo, durante la sua seconda prigionia, dice «Tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Dema, avendo amato il mondo presente, mi ha lasciato», eccetera. Così qui, come nell'Epistola ai Colossesi, gli stessi nomi che Paolo associa al suo nei saluti finali si trovano qui in questa Epistola a Filemone. Quindi aggiunge Timoteo all'inizio. Nei saluti da parte di Paolo e poi nei saluti finali aggiunge gli stessi dell'Epistola ai Colossesi. Il fratello Timoteo a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera, alla cara Apfia. Ora Apfia era probabilmente la moglie di Filemone, è un nome di donna e quindi probabilmente è la moglie di Filemone. E Paolo la saluta qui all'inizio dell'epistola e ad Archippo. Ora ci sono alcuni commentari che ipotizzano che Archippo era il figlio di Filemone e che era nel ministerio. Paolo parla di Archippo come nostro compagno d'armi e questa è un'espressione che viene usata per indicare quelli che ministravano insieme nell'Evangelo. E così il saluto probabilmente alla casa di Filemone, a sua moglie e a suo figlio Archippo e alla chiesa che è in casa tua. Quindi come minimo Filemone aveva uno studio biblico a Colosse e c'è una lettera inviata all'intera chiesa di Colosse. Ma qui Paolo saluta la chiesa che è in casa sua, o la parola qui è ecclesia, l'assemblea, o quelli che si incontrano in casa tua. Nella chiesa delle origini non c'erano locali di culto, edifici. Spesso si incontravano nelle case, e non era affatto fuori dal comune avere una chiesa nella tua casa. E la chiesa, nella sua forma più semplice, è costituita da due o tre persone che si riuniscono nel nome di Gesù, e Gesù dice che lui avrebbe onorato una tale riunione. Dovunque due o tre sono riuniti insieme nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E così Filemone ha una chiesa, o uno studio biblico, a casa sua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi il tipico saluto di Paolo, la grazia e la pace, insieme. Da Dio e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. Gli uomini che Dio usa sono uomini di preghiera, tra le altre cose. Ed è interessante quanto spesso Paolo faccia riferimento alla propria vita di preghiera. Perché in ciascuna delle sue epistole lui cita il fatto che sta pregando per loro continuamente e in alcune di esse dice che prega per loro notte e giorno. La vita di Paolo era una vita di preghiera, era costantemente in preghiera, perché Paolo aveva capito la potenza della preghiera. Vedete, qui c'è Paolo, in prigione a Roma, seduto lì, come si crede, nel carcere mamertino, incatenato ad una guardia romana. Ma Roma non ha potuto fermare la testimonianza di Gesù Cristo, perché attraverso la preghiera stava continuando la sua opera in tutte le chiese che aveva fondato, pregando per loro. Vedete, la cosa interessante della preghiera è che non è vincolata ad un luogo in particolare, come il servizio. Noi pensiamo che servire il Signore sia probabilmente una delle cose più importanti che possiamo fare. Più importante del servizio è la preghiera, perché ci sono volte in cui, per circostanze che non possiamo controllare, il nostro servizio è limitato. Voglio dire, se stai seduto lì nella cella di una prigione e sei incatenato ad una guardia romana, il tuo servizio sarà abbastanza limitato. Ma non potevano limitare la potenza delle preghiere di Paolo. E così lui continuava ad esercitare un ministero molto dinamico e potente, in preghiera, perché mediante la preghiera lui poteva raggiungere diverse chiese e diversi individui, dicendo i loro nomi. E qui parla di come menziona sempre Filemone nelle sue preghiere. E così Paolo aveva senza dubbio una lista di preghiera molto estesa, perché pregava per le chiese, ciascuna chiesa, e poi pregava per i responsabili delle chiese, nome per nome, portandoli davanti al Signore. E così l'eccezionale potenza della preghiera. Mentre lui sta lì, seduto nella sua cella, riesce a girare per mezzo della preghiera nelle province dell'Asia, in Grecia e a Gerusalemme, e a compiere un'opera per Dio, seppur confinato in quella cella di prigione. Paolo dice: «Sentendo parlare del tuo amore e della tua fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi». Quindi Filemone è un caro fratello in Cristo, uno per cui Paolo ringrazia il Signore, perché Paolo sente parlare dell'amore che ha Filemone e della fede che viene dimostrata verso tutti i santi, nella comunione della sua fede. Paolo nel verso seguente parla della comunione di questa fede, cioè della fede in azione. Lui dimostra questa sua fede alla Chiesa, mediante ciò che lui fa per la Chiesa e ciò che dà a quelli nella Chiesa, a quelli che sono nel bisogno. Come dice Giacomo, tu dici di avere fede, beh, mostrami la tua fede senza le opere, e io ti mostrerò la mia fede dalle opere. E così Paolo parla della fede che ha Filemone, che viene provata o dimostrata nel fatto che lui dà nella Chiesa. La parola tradotta comunione qui è quella parola in greco koinonia, che significa comunione o condivisione, uno che condivide quello che ha con gli altri, il dare l'uno per l'altro. Ora Filemone probabilmente era un uomo molto ricco, aveva degli schiavi, ma era anche uno che amava condividere quello che aveva con gli altri che non avevano, e quindi era una dimostrazione della sua vera fede, affinché la comunione o la coinonia, la condivisione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi verso Cristo Gesù. Quindi quell'opera di Gesù Cristo nella sua vita è dimostrata dalla sua vita. Una vita d'amore, una vita di generosità con quelli che fanno parte del corpo di Cristo. Ora Paolo passa al tema della lettera, Onesimo. Noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo, fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati. E così Paolo si rallegra della testimonianza della vita di quest'uomo e nell'opera di Dio nella sua vita che è dimostrata mediante le opere che lui compie. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore. Ora Paolo è l'apostolo. Lui ha l'autorità, come apostolo, di ordinare ad una persona di fare una determinata cosa. E Paolo dice: io potrei comandartelo, potrei ordinarti di fare questo, ma non te lo ordinerò, ti pregherò di farlo, ti supplicherò. Gesù dice ai suoi discepoli che i gentili amano signoreggiare, amano governare, amano mostrare la loro autorità. Ma dice: non sarà così fra voi. Anzi, chiunque vorrà essere il primo tra voi sarà servo di tutti. E così qui c'è Paolo. Lui ha autorità come apostolo. Ma anziché andarci pesante con autorità e dire: ora Filemone, questo è quello che ti comando di fare, lui dice: ti prego di fare questo, Filemone. Fa appello all'amore che sa che Filemone ha, alla compassione che quest'uomo ha dimostrato. E quanto è meglio quando qualcuno viene e fa appello alla natura superiore dell'amore. Ora ci sono alcuni che non si lasciano muovere molto dall'amore. Ora ci sono alcuni che non si lasciano muovere dall'amore. E quindi la Bibbia dice che devi salvare alcuni per mezzo della paura. E naturalmente alcuni predicatori fanno largo uso di questa scrittura e fanno penzolare le persone sulla fossa dell'inferno ogni domenica, in modo da poter salvare alcuni per mezzo della paura. Ma c'è un'altra scrittura che dice: non capite che è la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento. Ora alcuni sono salvati per mezzo della paura, ma questa è una motivazione di basso livello. Paolo dice: l'amore di Cristo mi costringe. Sono attirato dall'amore di Cristo, una motivazione superiore, e quindi decide di fare appello alla motivazione superiore, pregandolo per amore, l'amore che sa che lui possiede. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore. Così come io sono, Paolo, vecchio. Quanti anni ha Paolo? Paolo a questo punto è probabilmente alla fine dei 50 o agli inizi dei 60, ma ha dovuto passare così tante afflizioni per la causa di Cristo, che il suo corpo è un disastro, e parla spesso della sua malattia agli occhi. E così, sebbene abbia solo 60 anni circa, parla di sé come essendo vecchio, e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Di nuovo non si riconosce prigioniero di Roma, ma prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene. Ora, nel testo in greco, la parola Onesimo è alla fine della frase. Quindi Paolo, nel testo in greco, dice: ti prego per il mio figlio che ho generato nelle mie catene, Onesimo. Ora, Onesimo probabilmente era un nome che provocava una forte reazione nel cuore e nella mente di Filemone. Era stato un suo schiavo, ed evidentemente gli aveva rubato del denaro prima di scappare via. E Filemone probabilmente si era arrabbiato molto per questo. Come fareste voi se qualcuno che avete in casa, di cui vi fidate, ad un certo punto prende del denaro e se ne va via? Quando vivevamo ad Huntington Beach, c'era un vecchietto che venne e aveva bisogno di aiuto. Era una specie di vagabondo, ma ha toccato i nostri cuori, e così gli abbiamo preparato un posto in cui stare, gli abbiamo dato da mangiare e ci siamo presi cura di lui, e gli abbiamo dato del denaro. E un giorno siamo tornati a casa e abbiamo scoperto che se n'era andato e mancavano alcuni miei attrezzi. Ora, per diversi mesi, se pronunciavate davanti a me il nome di quest'uomo, mi ribolliva il sangue. Voglio dire, avrei voluto tanto rincontrare quell'uomo. Quella era la mia smerigliatrice migliore, e quei miei attrezzi li avevo ereditati da mio fratello, che è rimasto ucciso in un incidente aereo, e ho sempre amato fare dei piccoli lavoretti e lavorare con quegli attrezzi. Non potevo permettermeli, ma quando li ho ricevuti, valevano davvero molto per me. E li amavo, e avere quest'uomo che mi deruba dei miei attrezzi, dopo tutte le cose che avevamo fatto per lui, solo cose buone, e questo ci deruba. Ragazzi, ero proprio arrabbiato. E così Filemone probabilmente aveva lo stesso tipo di reazione ogni volta che si pronunciava il nome Onesimo. Ragazzi, se solo potessi mettere le mani su quell'uomo. E quindi Paolo sta molto attento a non pronunciare il suo nome all'inizio della frase. Ti prego per il mio figlio che ho generato nelle mie catene, Onesimo. Quindi attutisce il colpo del nome, indicando che c'è stato un cambiamento in quest'uomo, quel cambiamento che ha sempre luogo quando qualcuno viene alla conoscenza della potenza di Gesù Cristo nella propria vita. E Paolo va avanti e parla del cambiamento che si vedeva nella vita di Onesimo, ma lo chiama mio figlio, che ho generato nelle mie catene, il quale un tempo, dice, ti è stato inutile, ma ora è utile a te e a me. Ora voglio pregarti per questo giovane. So che ti è stato poco utile, so quello che ha fatto, ma è cambiato. Ora è molto utile a me e anche a te. Te l'ho rimandato, or tu accoglilo, poiché è come il mio stesso cuore. È parte di me, è nel mio cuore. Avrei voluto trattenerlo presso di me, perché mi servisse al posto tuo, nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo. Ora so, Filemone, che tu vorresti essere qui per assistermi, a causa delle mie catene. Paolo ha ancora una grande opera da fare, ma manda i suoi a fare le commissioni. Lui è legato da una catena alla guardia carceraria, ma ci sono delle persone che scrivono le lettere per lui, e lui manda queste persone in missione e a svolgere i compiti pratici. E dice: so, Filemone, che tu vorresti essere qui ad aiutarmi in questa condizione, ma lui è qui rappresentando te, facendo l'opera che tu vorresti fare per me, che sono qui in queste catene. Onesimo, essendo uno schiavo, naturalmente aveva questa triste sorte nella vita, quella di essere uno schiavo. Una delle cose più terribili e atroci che un uomo potesse fare ad un altro uomo era ridurlo in schiavitù. Il mio cuore va a quelle persone che sono diventate schiave dello Stato, nei paesi comunisti. Uno dei più grandi mali che può fare un uomo è opprimere un altro uomo. Nell'impero romano la schiavitù era davvero un terribile crimine contro l'umanità. Durante il periodo in cui Paolo scrive questa epistola c'erano circa 60 milioni di schiavi nell'impero romano. E c'era sempre la paura che questi 60 milioni si ribellassero in massa, ed era sempre una costante minaccia per l'impero romano. E quindi ogni volta che uno schiavo mostrava un qualche segno di ribellione, come scappare dal padrone, era trattato con grandissima severità. In genere veniva messo a morte, in modo da suscitare paura nel cuore del resto degli schiavi. Che questo è quello che succede se osi ribellarti contro l'autorità. La cosa minore che poteva succederti era essere marchiato con un ferro rovente sulla fronte con una F, per creare la cicatrice, in modo che portavi sempre il segno del fuggitivo, il marchio dello schiavo che era fuggito. Lo schiavo non aveva diritti, non aveva il diritto di proprietà, non aveva alcun diritto. Non c'era nessuno a cui uno schiavo si potesse appellare. Se venivi picchiato, se venivi derubato, qualunque cosa, non ti potevi appellare a nessuno. Non c'era un'autorità che ti proteggeva in qualità di schiavo. Il tuo padrone aveva totale autorità sulla tua esistenza e poteva toglierti la vita se lo desiderava. Ogni volta che voleva poteva ucciderti. E non avrebbe dovuto risponderne davanti a nessuno. Gli schiavi spesso venivano picchiati, tenuti in condizioni pessime, da sadici che prendevano piacere nel torturarli. Una terribile sorte davvero. Naturalmente, nell'epistola agli Efesini, Paolo ordina ai padroni come devono trattare i loro schiavi, con gentilezza e amore. Ma con Filemone, Paolo ora fa un appello.

ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che tu farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Dio non vuole che facciamo nulla per lui, o che gli diamo nulla per costrizione, o perché ci viene fatta qualche pressione. Dio non usa mai tattiche per fare pressione sull'uomo. Ora l'uomo spesso usa tattiche per mettere pressione. Ricevo un sacco di lettere in cui ci sono forti pressioni da parte di molti di questi evangelisti che vorrebbero farmi credere che Dio è in difficoltà economiche e mi dicono quanti soldi dovrei mandare e di mandarli immediatamente. E suggeriscono persino che se non li ho sul mio conto in banca al momento posso richiedere un prestito e mandarli a loro per tirare fuori Dio dal momento di difficoltà in cui si trova, perché anche questo mese lui ha speso di più di quanto ha preso. Pressioni. Paolo dice: non voglio ricevere nulla da te per costrizione, per pressioni, per una qualche manipolazione. Ora avrei voluto tenerlo con me, ma non lo faccio senza il tuo permesso. Anche se mi sarebbe stato molto utile, voglio che quello che fai per me non venga da costrizione. Voglio che tu lo faccia di spontanea volontà. E Paolo, parlando del dare nella sua epistola ai Corinzi, dice che non dovrebbe provenire da imposizione, da una qualche pressione, ma ognuno dia come ha deliberato in cuor suo, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi dai a Dio quello che riesci a dare con allegria, con gioia, ma quello che non riesci a dare con gioia, tienilo per te. È meglio che te lo tieni che darlo a Dio contro voglia. Dio non vuole che tu faccia nulla per lui contro voglia. Ora io capisco bene questo. Non voglio che le persone facciano le cose contro voglia. Ci sono state persone che mi hanno dato delle cose e poi ho sentito che sono andate in giro a mormorare e a lamentarsi per quello che hanno dato. Io lo restituisco e dico: ehi, non ne ho bisogno, riprenditelo. Oh no, no, non posso prenderlo. Non ti piace che la gente brontoli. Se vogliono donare perché ti amano, grandioso. Ma se poi brontolano per questo e hanno rimorsi per quello che hanno donato, allora preferisco che non diano. Ecco perché quando quest'uomo che ci ha donato la casa alle Hawaii è venuto da noi e ci ha detto: vorrei avere indietro la mia casa, gliel'abbiamo data. Non voglio nulla che poi una persona in seguito si pente di aver fatto o dato. E lo stesso vale per Dio. Se vuoi servire il Signore, servilo con un cuore allegro, felice e ben disposto. Se vuoi dare a Dio, dai con un cuore allegro, felice e ben disposto. Ma se non riesci a dare con un cuore allegro, felice e ben disposto, allora non dare. È meglio non dare, perché non riceverai alcuna ricompensa per questo. Comunque, dai a Dio e dici: oh, eccoti qui, Dio. E dai qualcosa a Dio e poi te ne vai in giro a brontolare per questo. Dio lo cancella, come se non l'avessi dato. Non riceverai nulla per questo. Quindi è meglio che te lo tieni. Quindi Paolo, avrei voluto trattenerlo presso di me. È stato davvero una benedizione. Mi è stato molto utile. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che tu farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Voglio che venga dal tuo cuore. Voglio che tu lo faccia di tua spontanea volontà. Infatti, forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Ora, molte volte noi non sappiamo ciò che Dio sta operando nella nostra vita quando riceviamo delle delusioni. Quando Onesimo ha preso il denaro ed è sparito, Filemone senza dubbio si è arrabbiato molto. E probabilmente avrà detto: perché Dio ha permesso che mi derubasse così? Perché Dio ha permesso che accadesse questo? E Paolo dice: guarda, tu non lo sai. Forse fa tutto parte del piano di Dio per raggiungere Onesimo con l'Evangelo di Gesù Cristo. Forse l'hai perso per breve tempo per poterlo riavere per sempre, perché è mentre si trovava a Roma che lui è venuto alla conoscenza di Gesù Cristo. Ora è un fratello in Cristo. Un fratello in Cristo per l'eternità. Quindi l'hai perduto per un momento,
ma lo hai guadagnato per sempre.

0: ora e per l'eternità un fratello in Gesù Cristo. Una cosa interessante, durante la cosiddetta rivoluzione culturale degli hippie, migliaia e migliaia di ragazzi sono andati via di casa, molti sono scappati di casa, e i genitori erano così arrabbiati e infastiditi che i loro figli fossero scappati di casa. Beh, molti di loro nella loro ricerca hanno trovato Gesù Cristo come risposta per le loro domande esistenziali, e i loro genitori li hanno perduti per un po' di tempo, ma poi li hanno riguadagnati per l'eternità, come fratelli e sorelle nel Signore. Dio ha fatto un'opera nei loro cuori. Certe volte un marito, una moglie va via, e c'è un grande dolore, una grande sofferenza, ma tu non sai quello che Dio sta operando. Non lo sai, ma forse sono andati via per una stagione, in modo che Dio potesse fare un'opera eterna nella loro vita e portare le cose ad essere come Lui vuole che siano. È importante che noi impariamo ad affidare le nostre vie al Signore in ogni situazione. Signore, Tu hai il controllo. La mia vita appartiene a Te. E io so, Signore, che Tu stai controllando le circostanze che circondano la mia vita. E quindi metti ad effetto il Tuo piano. E anziché arrabbiarsi, anziché agitarsi, innervosirsi, eccetera, è meglio che affidiamo tutto al Signore e diciamo: bene, Signore, Tu hai il controllo e io non so cosa stai facendo, ma mi fido di Te, Signore. Ora è qui che entra in gioco la fede. Se riesco ad avere fede in Dio solo quando posso vedere ciò che sta facendo, quando posso capire la sua opera, questa non è fede e questo non richiede fede. Ciò che richiede fede è avere quel riposo e quella fiducia quando le cose sembrano essere completamente contro di me, ma spesso sembrano solo essere completamente contro di me, come quando Giacobbe disse: tutto è contro di me. Perché gridò questo? Perché non riusciva a vedere niente. Disse tutto, ma si sbagliava. Non era tutto contro di lui. Se solo avesse saputo la verità, alcuni dei momenti migliori e più felici della sua vita erano proprio lì dietro l'angolo. Quell'uomo lì giù in Egitto, che sembra essere così cattivo e duro, è in realtà suo figlio Giuseppe, di cui è stato privato per così tanti anni, e presto scoprirà che suo figlio è vivo e potrà riabbracciare Giuseppe. Lui non conosce il quadro complessivo, vede solo una parte di esso, e grida nello sconforto. E noi, così spesso, vedendo solo una parte del quadro, gridiamo nello sconforto: tutto è contro di me. Oh, no, no, no. Tu non conosci tutto il ciclo. Non conosci tutta la storia. Non sai quello che Dio sta operando. Aspetta. Confida nel Signore. Riposa in Lui e lascia che Dio operi. E vedrai che il piano di Dio è di gran lunga più saggio di qualunque cosa che tu potresti escogitare. E Lui inizia a mettere insieme quell'opera eterna nei cuori e nelle vite dei tuoi amici e nel tuo stesso cuore e nella tua vita, mentre impari a confidare in Lui completamente. È così importante che impariamo ad affidare le cose al Signore, anche le cose che sembrano essere contro di noi. E così la riflessione di Paolo è una riflessione molto ragionevole, che guarda le conseguenze della fuga di Onesimo. La conseguenza è che lui è venuto a Gesù Cristo ed è diventato un fratello in Cristo e passerà l'eternità ora insieme a Filemone. Il risultato finale è che ora è diventato una persona utile, mentre prima era inutile. E quindi voglio che tu lo accolga, dice Paolo. Non più però come schiavo, Paolo sta chiedendo a Filemone di liberarlo dal suo obbligo di schiavo, ma molto più che schiavo, voglio che tu lo accolga come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Quindi Paolo sta chiedendo molto più che il semplice perdono per Onesimo, sta chiedendo una totale liberazione anche dalla schiavitù che aveva prima. Voglio che tu lo accolga non più come uno schiavo, ma come più che uno schiavo. voglio che tu lo accolga come un caro fratello. Liberalo dalla schiavitù. Se dunque mi ritieni come socio, come collaboratore, accoglilo come me stesso. Voglio che lo tratti con la stessa gentilezza con cui tratteresti me e con cui hai trattato me, con lo stesso amore, che tu farai per lui le cose che hai fatto per me. E se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me, chiedine conto a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano, pagherò io stesso. E qui abbiamo Paolo l'intercessore, che intercede presso Filemone per questo schiavo inutile che ora si è convertito a Gesù Cristo, e chiede il suo rilascio, che sia rilasciato dalla schiavitù per essere accolto come un fratello, per essere accolto come più che lo stesso Paolo, e che sia perdonato di ogni debito che ha, o almeno che il debito sia addebitato a Paolo. Paolo promette che lui lo rimborserà, pagherò io stesso. Questa è intercessione. Ora la Bibbia dice che Gesù può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Isaia profetizza che lui avrebbe interceduto per i trasgressori. Paolo, in Romani 8, dice: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù non ti condanna, non ti ha condannato, non ti condannerà. Gesù ha detto: non sono venuto per condannare il mondo, ma perché per mezzo di me il mondo sia salvato. Chi è allora che condanna? Non è Gesù. Lui sta intercedendo per te. E così come Paolo intercede per Onesimo, allo stesso modo Gesù intercede per te. Padre, voglio che tu li accolga, non più come peccatori, ma come coloro che sono stati lavati e purificati, come fratelli, come figli eterni di Dio. Padre, voglio che tu tratti loro come tratti me, glorificati con lui, seduti insieme con lui nei luoghi celesti. La benedizione del Padre e la grazia e la bontà per noi, come se fossimo suoi figli. E alla fine, se ti devono qualcosa, addebitalo a me. E così tutti i miei peccati sono addebitati a Gesù. Tutte le mie colpe sono addebitate a Lui. Dio ha caricato su di Lui le iniquità di noi tutti. Se ti devono qualcosa, addebitalo a me. Pagherò io stesso. E Gesù ha pagato tutto. Tutto a Lui devo. Mi piace l'ultimo verso di questo cantico. E quando davanti al trono starò, completo in Lui, Gesù è morto per salvare la mia anima. Le mie labbra ancora ripeteranno: perché Gesù ha pagato tutto, tutto a Lui devo. Il peccato aveva lasciato il suo marchio rosso, ma Gesù lo ha lavato e lo ha reso bianco come neve. E nella sua intercessione per te e per me, Lui sta chiedendo che noi riceviamo con Lui l'onore e la gloria del Regno Eterno. Lascia che tutte le tue colpe siano trasferite sul suo conto. Lui ha accettato la responsabilità di tutti i nostri debiti. Così Paolo dice: ho scritto questo di mia propria mano, pagherò io stesso, per non dire che mi sei debitore perfino di te stesso. Evidentemente Filemone si era convertito con Paolo. Paolo aveva avuto l'opportunità di condividere con lui il glorioso Evangelo di Gesù Cristo. E quindi lui doveva a Paolo la sua conversione, quel dono della vita eterna che aveva, perché Paolo era stato lo strumento che Dio aveva usato per portarlo alla conoscenza di Gesù Cristo. Quindi se ti deve qualcosa, addebitalo a me. Comunque ti ricordo che tu mi sei debitore di qualcosa di più importante, la tua stessa vita. Sì, fratello, possa io avere questo favore nel Signore. Ricrea il mio cuore nel Signore, letteralmente le mie viscere. Nella nostra cultura e nel nostro uso moderno del termine viscere, è difficile comprendere perché Paolo dica una cosa del genere. ricrea le mie viscere nel Signore. Ma dobbiamo capire che abbiamo a che fare con una cultura diversa e con diversi concetti di cultura. E secondo quello che si credeva, e questo può essere non lontano dalla verità, secondo le credenze della cultura di quei tempi, le più profonde emozioni dell'uomo non venivano provate nella testa, ma venivano provate nella regione dello stomaco. Quando il dolore era estremamente profondo, veniva sentito giù nell'area dello stomaco, anziché nella testa. Quando le esperienze di gioia arrivavano al punto massimo, non era un'esperienza che correva nel tuo cervello, era un'esperienza che andava nel profondo del tuo essere, nelle aree profonde di te, che si chiamavano viscere. E quindi ci viene detto di avere viscere di compassione e viscere di misericordia. E ora Paolo parla della gioia suprema, o del tipo più profondo di gioia. Questo è il tipo di gioia che voglio sentire nel profondo. Avete mai avuto un'esperienza emozionale così profonda che avete sentito in un certo senso che vi prendeva lo stomaco? Avete mai riso così forte da tenervi lo stomaco? E per questo ritenevano che la regione dello stomaco fosse l'area della più grande gioia e della risata, eccetera. Quando ti prende davvero a ridere, ragazzi, fa male dentro, non fa male alla testa, non senti nulla qui, senti qualcosa qui sotto. E naturalmente noi con le nostre espressioni di gioia, eccetera, siamo riluttanti a parlare di certe parti del corpo, e quindi suona un po' strano per noi, ma si riferisce alla gioia, o al dolore, o altro, nelle parti più profonde dell'essere umano. E quindi qui parla delle emozioni più profonde. Fammi gioire. Ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Ora questa è conosciuta come clausola presuntiva. Se qualcuno di voi è familiare con la vendita, sa cos'è una clausola presuntiva. Tu hai mostrato tutta la merce, e qui c'è una ragazza che sta comprando delle cose, e così vuole degli asciugamani, e guarda, e non sa se comprerà o meno, ma guarda gli asciugamani, e tu le mostri la qualità, e le dici quanto sono belli, eccetera. E poi tiri fuori il blocchetto degli ordini e dici, ora che colore volevi? Questo è presumere. Io presumo che li comprerà. Quindi che colore vuoi? Clausola presuntiva. Così Paolo sta usando questa clausola presuntiva con Filemone. Sono fiducioso nella tua obbedienza. Avendo questa fiducia nella tua obbedienza, ti ho scritto sapendo che farai quello che chiedo. Farai anche di più. Qui finisce di parlare di Onesimo. Ora la chiusura dell'epistola. Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Quindi preparami una camera. Sarò lì tra un po' per la grazia di Dio. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. E così gli stessi che Paolo unisce al suo nome nei saluti alla Chiesa dei Colossesi, li unisce ai saluti a Filemone, alla fine di questa lettera personale.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Eccomi qui anche oggi, amici, in vostra compagnia per riprendere lo studio della parola di Dio. Oggi vorrei iniziare il nostro studio illustrando la terza piaga che colpì l'Egitto, la piaga delle zanzare, come è scritto in Esodo capitolo 8, dal versetto 16 al versetto 20. E anche qui c'entra una divinità, ed esattamente il dio terra Geb, adorato dagli egiziani. Ora ci dice la Bibbia che tutta la polvere della terra diventò zanzare in tutto il paese dell'Egitto. Ecco quindi che quello che era sacro al dio Geb veniva ora disprezzato dagli egiziani, e questa volta il faraone non chiese che questa piaga finisse e neanche i maghi riuscirono a fare lo stesso prodigio. Sembra che avessero cominciato a capire che colui che aveva causato quel flagello era molto più grande di tutti gli dei dell'Egitto. Venne poi la piaga delle mosche, secondo quanto ci dice Esodo capitolo 8 dal versetto 20 al versetto 32. Alcuni studiosi pensano che quei nugoli di mosche fossero in realtà scarabei o scarafaggi, che erano anch'essi considerati sacri dagli egiziani, e naturalmente c'era un dio scarabeo chiamato Kerapa. Effettivamente lo scarabeo o scarafaggio è spesso rappresentato nelle tombe egiziane ed è simbolo di vita eterna ed era particolarmente sacro a Ra, il dio sole. La quinta piaga è quella della moria del bestiame, come leggiamo in Esodo capitolo 9 dal versetto 1 al 7. Si tratta evidentemente di un'epidemia mortale che colpì gli animali, e qui bisogna ricordare che il secondo tempio egiziano in ordine di grandezza si trovava a Menfi ed era consacrato al bue nero Api. Possiamo allora pensare che gli egiziani furono costretti in quella occasione ad adorare un bue malato. Abbiamo poi la piaga delle ulceri, secondo quanto si legge in Esodo capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 17. A questo proposito, dobbiamo considerare che i sacerdoti egiziani dovevano essere senza difetti fisici, senza macchia o altro sul corpo, altrimenti non potevano officiare nei templi. Bene, in questo periodo dovettero andare tutti, diciamo, in licenza, a causa delle ulceri che deturpavano i loro corpi. Si trattò quindi di una severa condanna da parte di Dio di tutta la religione egiziana. La settima piaga che poi si vede fu quella della grandine. Questo si legge in Esodo capitolo 9, versetto 18 a 35. Con questo flagello Dio dimostrò di avere il potere assoluto su tutti i fenomeni naturali, compresa la grandine, che, secondo gli egiziani, faceva parte della sfera di influenza di una determinata divinità. E passiamo ora alla piaga delle locuste, descritta in Esodo capitolo 10, versetto 1 a 20. Con questo flagello Dio intese infliggere un duro colpo al culto degli dei insetti, molto diffuso in Egitto. Le locuste inoltre avrebbero distrutto anche i raccolti, e questa è una terribile forma di punizione divina, a cui fanno riferimento anche i libri biblici di Gioele e l'Apocalisse.

Venne poi la piaga delle tenebre, come si legge in Esodo capitolo 10, versetto 21 a 29. Questa volta Dio volle colpire soprattutto il culto del principale dio egiziano, il dio sole Ra. Infatti il disco solare è un simbolo che si trova molto spesso tra i resti delle costruzioni egiziane. E questo flagello dimostrò che il dio Ra, dio della luce solare, non poteva fare assolutamente nulla per i suoi fedeli. Ed eccoci finalmente all'ultima pianga, la decima, la morte dei primogeniti, di cui si parla in Esodo capitolo 11 fino al capitolo 12 versetto 36. Dobbiamo premettere subito che secondo la religione egiziana tutti i primogeniti appartenevano agli dei. Dio quindi prese ciò che era stato consacrato agli dei d'Egitto. Dio cioè rivelò agli egiziani che egli fosse, chi egli fosse veramente, e cercò di convincere il faraone del fatto che lui soltanto era Dio, l'unico vero Dio. Nello stesso tempo, Dio volle, con questo terribile flagello, rafforzare la fede degli israeliti in lui. Questo dunque fu l'ultimo atto di condanna del faraone e del culto idolatrico egiziano, atto che causò la definitiva liberazione degli israeliti dalla schiavitù. In particolare, dobbiamo tener presente che Dio sfidò gli dei egiziani, o meglio, sfidò la potenza satanica che si celava dietro la religione egiziana. C'è anche da aggiungere che il profeta Isaia avrebbe predetto secoli dopo che un giorno non vi sarebbe stata più idolatria in Egitto, e così è stato. Oggi infatti la religione islamica, che è quella della maggioranza degli egiziani, non permette nessun tipo di idolatria, e questo perché, nonostante tutti i suoi gravi errori dottrinali e le sue incoerenze, la religione islamica si rifà non poco alla religione ebraica e anche al cristianesimo. Ora però è tempo di ritornare al capitolo 5 dell'Esodo per esaminare assieme alcuni interessanti particolari riguardanti soprattutto l'atteggiamento del faraone nei confronti degli israeliti. Leggiamo quindi il primo versetto del capitolo 5. Dopo questo, Mosè ed Aaronne vennero dal faraone e gli dissero: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, lascia andare il mio popolo affinché mi celebri una festa nel deserto». Il sacrificio fatto a Dio nel deserto sarebbe stato per Israele il primo passo verso la libertà. Mosè ed Aaronne, infatti, non si precipitarono dal faraone dicendo: «Lascia andare il mio popolo, vogliamo andarcene nella terra promessa». No, chiesero soltanto di poter andare nel deserto ad adorare Dio. In altri termini, cercavano di preparare il faraone ad accettare poi la realtà dei fatti. Notate però la reazione del re. Il faraone rispose: «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele». Questo è scritto in Esodo capitolo 5 versetto 2. Notate che il faraone affermò prima di tutto di non conoscere il Signore e poi di non voler lasciare andare Israele. Ma in breve tempo il faraone, a sue spese e in maniera terribile, avrebbe fatto la conoscenza con l'Iddio di Israele e avrebbe lasciato andare gli israeliti.

Leggiamo ora il versetto 3 di questo capitolo 5 dell'Esodo. Ed essi dissero: l'Iddio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici all'Eterno, che è il nostro Dio, affinché egli non abbia a colpirci con la peste o con la spada. Queste parole danno una lezione anche a noi. Dio infatti vuole che noi lo adoriamo e adoriamo Lui soltanto, altrimenti anche noi saremo severamente giudicati come lo furono il faraone e gli egiziani. Poi il re d'Egitto disse loro: «O Mosè ed Aaron, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto». E Faraone disse: «Ecco, il popolo è ora numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono stati imposti». Evidentemente Mosè aveva tenuto una riunione di massa, diciamo così, e tutti gli israeliti erano impazienti e ansiosi di andarsene al più presto dall'Egitto. Il faraone si accorse che l'intervento di Mosè ed Aaronne stava creando dei seri problemi dal suo punto di vista, e naturalmente rispose che il popolo non doveva fare altro che fabbricare mattoni, anzi cercò di rendere loro la vita ancora più complicata. Leggiamo infatti nei versetti seguenti che quello stesso giorno il faraone dette quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: «Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni, vadano essi stessi a raccogliersi della paglia. Imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione alcuna, perché sono pigri e gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio». Questo è scritto in Esodo capitolo 5, versetti 6 a 8. Il faraone ebbe l'impressione che gli israeliti volessero andare, diciamo, in vacanza. Inoltre pensò che se volevano un poco di tempo libero, tutto per loro, significava che non avevano poi tanto lavoro da fare. Di conseguenza, tolse loro la paglia, costringendo gli israeliti a procurarsela da soli e a produrre lo stesso numero di mattoni al giorno. Insomma, il lavoro aumentò e tutti stavano peggio di prima, tutti gli ebrei. Allora, e qui leggo ancora alcuni versetti nel libro dell'Esodo, i sorveglianti dei figlioli di Israele vennero a lamentarsi dal faraone, dicendo così: «Perché tratti così i tuoi servitori? Non si dà più paglia ai tuoi servitori. E poi ci si dice: fate dei mattoni. Ed ecco che i tuoi servitori sono battuti e il tuo popolo è considerato come colpevole». E il faraone rispose: «Siete pigri, siete dei pigri. Per questo dite: andiamo a offrire sacrifici all'Eterno». «Ora dunque», disse ancora il faraone, «andate a lavorare, non vi si darà più paglia e fornirete la stessa quantità di mattoni prescritta». I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: «Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno». Questo l'ho letto in Esodo capitolo 5 dal versetto 15 al versetto 19. Come vedete, la situazione comincia a diventare più dura per gli israeliti, ma anche se stiamo per entrare in una fase molto vivace del nostro studio, dobbiamo necessariamente fermarci qua a causa dell'esaurimento del tempo a disposizione. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il bravo e saggio sacerdote Geoiada morì a 130 anni. Durante la sua vita aveva fatto tanto bene in Giuda, sia al popolo che alla casa reale e al servizio dell'Eterno. Si era preso cura del re bambino, lo aveva stabilito sul trono in luogo della malvagia Atalia e gli era stato di valido aiuto e consiglio nel governo del paese, dirigendolo coi suoi illuminanti consigli. Ma il merito più grande di Geoiada fu quello di ricondurre il popolo all'adorazione del vero Dio. Tutti gli uomini del suo tempo seppero riconoscere in lui una figura eccezionale. Quando morì, fu tumulato nella città di Davide, nei sepolcri dei re, e questo dimostra quanto viva fosse la considerazione che si aveva di lui. Dopo la morte di Geoiada, il re Gioas, mancando della guida sapiente del sacerdote che lo aveva assistito per tanti anni nel governo della nazione, mostrò di avere un carattere debole. Si lasciò influenzare malamente da alcuni capi di Giuda, che erano venuti a rendergli omaggio, prostrandosi davanti a lui, e si sviò dalle vie del Signore. In breve, l'adorazione nel Tempio venne nuovamente trascurata e i giudei si abbandonarono al culto di Astarte e di altri dei. Dio, nella sua misericordia, suscitò dei profeti perché riconducessero il popolo a lui, ma non furono ascoltati. In quei tempi il Signore si serviva di due categorie di servitori: i sacerdoti, che prestavano servizio nel Tempio e offrivano sacrifici a Dio, rappresentando in un certo senso il popolo presso di lui, e i profeti, che rappresentavano Dio presso il popolo, in quanto era spesso per mezzo di questi uomini che Dio comunicava i messaggi che intendeva far conoscere. Tra i profeti ve ne furono alcuni che parlarono soltanto a voce, come ad esempio Elia ed Eliseo, e altri che lasciarono anche dei messaggi scritti. Talvolta il ministero di sacerdote e profeta era rivestito da una sola persona, come nel caso di Zaccaria, figlio di Geoiada. Il gravissimo peccato di idolatria, che era tornato improvvisamente a diffondersi in Israele, suscitò l'ira dell'Eterno. E un giorno Zaccaria, investito dallo Spirito di Dio, si presentò al popolo e disse: «Così dice il Dio: perché trasgredite i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete. Poiché avete abbandonato l'Eterno, anche egli vi abbandonerà». Si verificò allora un episodio molto triste. Contro Zaccaria fu ordita una congiura e per ordine del re il sacerdote venne barbaramente lapidato nel cortile del Tempio. Questo fatto, di per sé odioso, suscita raccapriccio se si considera che fu proprio il re Gioas a disporlo, quello stesso Gioas che era stato allevato, guidato e immensamente aiutato da Geoiada, il padre di Zaccaria. Morendo, Zaccaria aveva detto: «Che l'Eterno veda e ve ne ridomandi il conto». Il Signore fece presto vendetta del suo servo. Verso la fine del medesimo anno, i Siri assalirono Giuda e Gerusalemme, uccisero tutti i capi del popolo e portarono via un ingente bottino. È interessante notare che il numero degli assalitori era nettamente inferiore a quello dell'esercito di Giuda. Pure ne ebbero facilmente ragione, perché così aveva disposto l'Eterno a causa dei gravi peccati dei giudei. Per far togliere l'assedio alla capitale, ormai seriamente minacciata, Gioas fu costretto a spogliare il tempio e il palazzo reale di ogni oggetto prezioso per farne un tributo da offrire al nemico in cambio della cessazione delle ostilità. I Siri accettarono l'offerta e poco dopo lasciarono il paese. Allontanati gli invasori, Gioas cadde gravemente ammalato. Qualche tempo dopo, i suoi stessi servitori ordirono una congiura contro di lui e lo assassinarono nel letto in cui giaceva. In luogo suo salì al trono il figlio Amazia. Durante il regno di Gioas pare abbia esercitato il proprio ministero il profeta Gioele. Probabilmente da ragazzo fu in contatto con Elia, più tardi con Eliseo. Gioele fa parte del gruppo di profeti che misero per iscritto una parte delle loro profezie. Come altri suoi colleghi, non si limitò a incoraggiare i suoi contemporanei all'adorazione del vero Dio, ma predisse anche degli avvenimenti futuri. L'apostolo Pietro infatti lo cita nel giorno della Pentecoste, parlando del conferimento dello Spirito Santo a coloro che credono nel Signore Gesù. I versetti che seguono li troviamo sia nel libro degli Atti che nel libro di Gioele, e dicono: «E avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi, in quei giorni, spanderò del mio spirito, e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. All'epoca attuale una parte delle sue profezie si è già adempiuta, mentre il resto si proietta ancora nel futuro. Lo stesso avviene di molte altre profezie riportate negli scritti dei profeti.

Dopo i 28 anni di regno di Geu, lo sterminatore della famiglia di Acab, al trono di Israele era salito suo figlio Joacaz. Joacaz era un uomo molto malvagio, perciò il Signore permise che il paese cadesse nelle mani dei Siri, i quali, dopo averne distrutto quasi completamente l'esercito, lo gravarono di una dura oppressione. Dopo aver regnato 17 anni, Joacaz morì. Gli successe il figlio Joas, che non era migliore di lui. Durante il regno di Joas, il profeta Eliseo cadde gravemente ammalato, e quando il re lo seppe andò a visitarlo, e piangendo su di lui esclamò: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e sua cavalleria!» Diceva così perché non ignorava quante volte Israele fosse stato portato alla vittoria, grazie al profeta, che mediante lo Spirito di Dio era in grado di prevedere le mosse del nemico. La perdita di un uomo tanto prezioso superava, per Israele, quella di un intero esercito. Mentre il re era presso di lui, Eliseo gli ordinò di prendere un arco e delle frecce, di aprire la finestra e di scoccare un dardo. Joas ubbidì. Allora il profeta gli disse: «Questa è una freccia di vittoria da parte dell'Eterno, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri in Afek fino a sterminarli». Poi soggiunse: «Prendi le frecce e percuoti il suolo». Joas lo fece, picchiando 3 volte sul terreno. Ma questo non piacque al profeta. «Avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte», disse. «Allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte». Poi Eliseo morì e fu posto nel sepolcro. L'anno seguente, mentre alcuni israeliti si apprestavano a seppellire un morto, scorsero una banda di predoni di Moab. Presi da paura, gettarono in tutta fretta il cadavere nel sepolcro di Eliseo anziché in quello preparato per lui. E si verificò allora una cosa straordinaria. Venuto a contatto con le ossa di Eliseo, il morto risuscitò, si rimise in piedi e se ne andò. Eliseo, il grande uomo di Dio, aveva compiuto un miracolo anche dopo morto. Eliseo ci ricorda il Signore Gesù, benché il nostro Salvatore abbia compiuto miracoli più grandi di quelli del profeta. Il più portentoso fu quello di risuscitare egli stesso dalla tomba, risurrezione che da quel momento in poi garantisce quella di tutti coloro che credono in lui. Dopo la morte di Eliseo si adempì quanto egli aveva predetto al re Joas. L'Eterno, mosso a compassione per il suo popolo che soffriva duramente sotto l'oppressione dei Siri, volle mostrargli ancora una volta la sua grazia. Azael di Siria, il feroce nemico di Israele, morì e gli successe al trono suo figlio Ben-Hadad. Joas riuscì a sconfiggerlo per 3 volte, come aveva detto Eliseo, e grazie a queste vittorie il regno del nord poté recuperare molte città che gli erano state strappate in precedenza dal nemico. Per alcuni anni, in Giuda e in Israele, regnarono contemporaneamente 2 sovrani che si chiamavano entrambi Joas. In seguito, Joas di Giuda era stato assassinato da 2 suoi servitori mentre si trovava a letto ammalato, e gli era succeduto il figlio Amazia, uomo che, pur proponendosi di servire il Signore, non seppe farlo con tutto il cuore, come vedremo. Una volta decise di muovere guerra agli Edomiti e, per rafforzare il suo esercito, si assicurò il sostegno di 100.000 israeliti del regno del nord, che pagò con 100 talenti d'argento. Il Signore non approvò la cosa e gli mandò un profeta per avvertirlo che doveva andare in guerra senza i soldati mercenari, se non voleva essere sconfitto. «E che ne sarà dell'argento che ho versato ai soldati di Israele?» domandò Amazia con rammarico. «Non preoccuparti», lo tranquillizzò il profeta. «L'Eterno è in grado di darti molto più di questo». Il re di Giuda ubbidì alla voce del Signore e rimandò indietro gli uomini che aveva soldati. Il Signore gli concesse una grande vittoria sugli Edomiti, ma Amazia si mostrò più duro del necessario, perché fece uccidere crudelmente 10.000 prigionieri di guerra. In questa occasione il re di Giuda compì un'azione molto grave che mosse a sdegno l'Eterno, portò via gli idoli dei nemici che aveva appena sconfitti e, senza tener conto del fatto che non erano stati di alcun giovamento agli Edomiti, ne fece i suoi propri idoli, si prostrò davanti ad essi e bruciò del profumo in loro onore. Dio gli mandò un profeta che gli disse: «Perché vai dietro agli dèi di questa gente che non hanno potuto liberare il loro popolo dalla tua mano?» Ma Amazia non lo lasciò nemmeno finire e replicò:
Sei stato forse nominato consigliere del re? Vattene, perché vuoi farti uccidere? L'uomo di Dio se ne andò, ma non prima di aver detto ad Amazia queste gravi parole. Io so che Dio ha deciso di distruggerti perché hai agito male e non hai voluto ascoltare il mio consiglio. Intanto, gli uomini israeliti che aveva prima assoldati e poi licenziati avevano assalito alcune città di Giuda e le avevano saccheggiate. In seguito, Amazia volle ad ogni costo muovere guerra a Joas, re del nord, benché questi avesse cercato di dissuaderlo. Il favore dell'Eterno fu con Joas, re di Israele, che batté duramente i giudei e catturò lo stesso re Amazia. Prima di tornare vittorioso alla sua capitale Samaria, Joas saccheggiò Gerusalemme e portò via tutti gli oggetti d'oro e d'argento dal Tempio di Dio e del Palazzo Reale e prese con sé anche degli ostaggi. Il regno di Giuda uscì da questa avventura molto provato e indebolito.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Ho deciso stamattina di parlare di amicizia ed è un tema molto importante e questo lo si evince dal fatto che la Bibbia ne parla moltissimo e non solo nei libri sapienziali, il libro dei proverbi o nei libri poetici come il Cantico dei Cantici. I Vangeli narrano vicende vissute tra amici. Il libro degli Atti parla di amici che collaborano per portare avanti un mandato. Ma prima di entrare nel vivo della narrazione biblica, vi voglio leggere una poesia di Khalil Gibran, un poeta moronita libanese, che io trovo bellissima. Un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato. È il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. È la vostra mensa, il vostro focolare. Poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito. Poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora. Sarebbe poi da rileggere ogni verso ed esaminarlo, però io lo trovo una poesia bellissima. Ho deciso di parlare dell'amicizia perché io e Tiziana abbiamo studiato per il gruppo dei giovani il tema dell'amicizia nella Bibbia. Oggi vedremo un'amicizia particolarmente preziosa per molti di noi, l'amicizia di Gesù. L'antico detto secondo cui chi trova un amico trova un tesoro non potrebbe essere più veritiero quando l'amico è Gesù. Vedremo solamente alcune caratteristiche dell'amicizia e come queste siano concrete, siano reali nel nostro rapporto con Gesù. Ne citerò solamente 7 perché altrimenti ci vorrebbe più di un'ora di predicazione. Poi avete voi la possibilità di continuare a casa a riflettere come Gesù è un vero amico per voi. La prima caratteristica, che può essere quella più scontata, ma che non lo è, la prima caratteristica è che l'amico ama. La parola stessa, sia in italiano, sia in greco che in ebraico, ci ricorda che amico e amore, amicizia, hanno la stessa radice, inizia con am, in italiano. In greco, philos, amico, filia, amicizia, nonch'essi un collegamento diretto con il verbo fileo, filia, philos, fileo, che significa amare. In ebraico, ohev, amico, è un derivato di ahev, amore. L'amicizia è quindi strettamente connessa con l'azione di amare già dall'inizio, già dal termine, già etimologicamente. Gesù disse: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per chi? Per i suoi amici. Giovanni 15, 13. L'amico ama a tal punto da sacrificarsi. Il giusto giudizio di Dio incombeva sulla nostra testa, ma Gesù prese questo giudizio su di sé. Il libro dei Proverbi dice: l'amico ama in ogni tempo. È nato, addirittura è nato, per essere un fratello nella sventura. Proverbi 17. Come Gesù dimostra di essere un vero amico, un fratello nella sventura? Allora io mi sono chiesto, come lo ha dimostrato? Gesù dimostra di essere un vero amico, un fratello nella sventura, perché quando tutto sembra andare nella direzione della sconfitta, nella direzione del dolore, Gesù ci dà la percezione della sua presenza vicino a noi. La sua consolazione percepiamo, sentiamo la sua forza per affrontare queste difficoltà. Vi ricordate l'episodio del martirio di Stefano? Gesù, prima che mettessero le mani addosso a Stefano, prima, cosa fa? Si mostra. Si mostrò alla destra della gloria di Dio, in modo da permettere a Stefano di affrontare l'odio dei suoi nemici con un'impressionante fiducia. Questa visione, noi a volte guardiamo a Stefano, mamma mia che fiducia! Non ci rendiamo conto che prima Gesù ha mostrato la sua gloria.
Questa visione permise a Stefano di dire: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Stava parlando con lui, lo stava vedendo. E addirittura riuscì Stefano, grazie a questa visione, a mettersi in ginocchio per chiedere a Gesù di non imputare loro questo peccato. Che forza e coraggio che Gesù trasmise a quest'uomo tramite la visione della gloria divina. Ma facciamo un altro esempio, Paolo. Paolo, prima di giungere a Roma, nel libro degli Atti, arrivò a disperare della sua vita. Episodio della tempesta, naufragio, ve lo ricordate? Nonostante avesse prima ricevuto da Gesù stesso l'informazione che lui sarebbe dovuto arrivare a Roma. Cioè Paolo, Gesù gli aveva detto: tu arriverai a Roma. Ma nella difficoltà, nella tempesta, disperò lui. Arrivò a pensare che lui a Roma non ci sarebbe mai arrivato. Gesù però non rimproverò l'apostolo. È interessante, non rimproverò l'apostolo per la mancanza di fede, bensì mandò un angelo per sostenerlo e dirgli: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Atti 27. Passiamo a un altro personaggio, a Giovanni. Giovanni, così come anche gli altri tre evangelisti, non si qualifica nell'Evangelo con il proprio nome. Gli Evangeli hanno una struttura letteraria differente rispetto alle Epistole. Sappiamo bene, le Epistole iniziano con il nome dell'autore, c'è il destinatario, ci sono gli auguri, eccetera. Giovanni, nella seconda e terza Epistola, si definisce l'anziano. Ma nel Vangelo come si autoidentifica? Il discepolo che Gesù amava. Il discepolo che Gesù amava. Che fantasia, per identificarsi in questo modo. Quest'amore di Gesù si manifestava permettendo a Giovanni, che probabilmente era il più giovane dei dodici, di esprimere il suo affetto per lui in una maniera quasi filiale. Questa relazione che c'era tra Gesù e Giovanni era quasi come tra padre e figlio. Vi ricordate la sera dell'ultima cena? Giovanni era inclinato sul petto di Gesù, cosa tra virgolette abbastanza normale, nel senso che lì non si mangiava sulle sedie, si mangiava inclinati. Ma il mangiare inclinati, se era Giovanni vicino al petto di Gesù, significa che Giovanni era quello più vicino. Gli altri, se aveva preso lui quel posto, gli altri non potevano starci, non è che potevano stare tutti lì. Era Giovanni che cercava questa vicinanza, quasi come un figlio con il padre. Era il più vicino a Gesù. E quando Gesù dichiarò che uno di loro l'avrebbe tradito, è interessante che Simon Pietro non chiede a Gesù chi è, ma fa un cenno a Giovanni, che è lì vicino. Chi è? Fa sto segno. Non ha lui il coraggio di dire: se lo chiede Giovanni, magari Gesù glielo dice. E Gesù, in effetti, anche se in maniera un po' celata, tant'è vero che alla fine non avevano granché capito sul discorso del boccone, però è interessante che Gesù in qualche modo gli risponde a Giovanni. Il motivo per cui ho citato questo episodio è quello di farvi osservare che Giovanni era inclinato sul petto di Gesù e prima di fargli questa domanda si china. Giovanni

Giovanni. C'era una simbiosi, c'era un legame così forte tra Gesù e Giovanni, che questo legame che permise poi a Giovanni, perché l'apostolo lo capì, Giovanni lo capì, e questo legame che poi dopo spinse l'apostolo ad autodefinirsi il discepolo che Gesù amava. Gesù è un vero amico perché ci ama in maniera disinteressata e lo dimostra con la sua costante vicinanza. Vicinanza che forse noi percepiamo maggiormente quando siamo nella sofferenza, ma non è che lui si allontana, siamo noi che la percepiamo maggiormente quando siamo nella sofferenza. Quindi l'amore di Gesù per ciascuno di noi, che si dimostra nella sua vicinanza costante. La seconda caratteristica è che l'amico perdona. Sempre il libro dei Proverbi dice: chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su disunisce gli amici migliori. Non penso sia a caso che a scrivere queste parole abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Non penso sia un caso che l'abbia scritta Pietro, cioè colui che aveva tradito tre volte rinnegato Gesù, e Gesù per tre volte lo riabilitò dicendogli, dopo essere risorto: pasci i miei agnelli, pastura le mie pecore, pasci le mie pecore. Pietro fu riabilitato da Gesù e gli diede un ministerio glorioso, perché fu lui a predicare a Pentecoste, fu lui a portare per primo il Vangelo ai pagani, eccetera. Gesù lo perdonò, e nella stessa maniera Gesù perdona ogni persona che accetta la sua grazia. La terza caratteristica dell'amico è che l'amico condivide. Condivide pensieri, condivide progetti, condivide desideri, condivide dolori. Abbiamo cantato il fatto che ha condiviso i suoi piani con noi. Non condivide solamente come informazione. L'amico fa compartecipare gli altri. Gesù ci rende partecipi ai suoi progetti. In Giovanni 15 Gesù disse ai 12: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Decidendo Gesù in cuor suo di far conoscere ai 12 apostoli tutto quello che loro erano in grado di percepire in quel momento, spiritualmente, delle verità spirituali, Gesù decise di non avere più dei servi al quale dire fai questo e fai quell'altro. Gesù decise di concedere a questi 12 il privilegio di averlo come amico, come amico. Per oltre 3 anni Gesù condivise con i 12 tutto quello che era il progetto di Dio, e nel giardino del Getsemani cercò di condividere anche il suo dolore. L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. E lo disse a Pietro, Giacomo e Giovanni. Non lo disse a qualcun altro, lo disse a loro tre. Conosciamo bene come Pietro, Giacomo e Giovanni parteciparono attivamente alla sua sofferenza, vero? Dormendo. Ma noi avremmo fatto diversamente? Io mi rendo conto che nei fatti, se poi cerco di analizzare i fatti reali, Gesù si dimostra per me il mio migliore amico immaginabile. Non potrei immaginarmi un amico migliore. Mentre invece la mia amicizia per Gesù è spesso macchiata da egoismo e infedeltà. Meno male che dovevo essere allegro, eh? Allora, la quarta caratteristica dell'amico è che l'amico ha il coraggio di chiedere. Nel brano di Giovanni 15, oggi appunto tra Proverbi 17 e Giovanni 15 leggeremo molto lì, Gesù parla della sua amicizia. Dove parla della sua amicizia, in questo capitolo parla anche di comandamenti. Uno dice, ma cioè l'amico per noi non è uno che comanda, no? Stona un pochettino secondo la nostra mentalità. Eppure Gesù parla del suo comandamento di amarsi l'un l'altro come lui ci ha amati. Il fatto che Gesù ci ordina di fare delle cose, di vivere in una certa maniera, ci può far perdere di vista il fatto che Gesù possa anche essere un amico. Fa nascere in noi un po' il pensiero, permettetemi di dire, un po' un pensiero diabolico, che Gesù sia più un despota che non un amico. Nella parabola di Luca 11, una persona arriva a chiedere 3 pani all'amico, anche se già mezzanotte. È interessante che in questa parabola, che insegna la perseveranza nella preghiera, è Dio a rivestire l'immagine dell'amico. È vero che Gesù ordina

in quanto le sue parole sono parole del Signore dei Signori. Ma il fatto che ordini non esclude che egli non lo faccia anche dalla posizione di un amico. Gesù disse dalla croce a Giovanni: ecco tua madre. E l'apostolo Giovanni capì che doveva, questa frase era un invito a occuparsi di Maria, era un ordine di invitarsi a occuparsi di Maria. E Giovanni rispose accogliendola in casa sua. Lo fece certo in quanto richiesto dal Signore, ma certamente a Giovanni non pesò fare qualcosa di gradito sia al suo Signore, ma anche al suo miglior amico. La quinta caratteristica è che l'amico si sceglie. Sì, l'amico si sceglie. Gesù disse: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro amico e il vostro frutto rimanga. Giovanni Battista, al capitolo 3 di Giovanni, si presenta come l'amico dello sposo, dove Gesù è lo sposo. L'amico dello sposo, il paraninfo, era la persona che lo sposo sceglieva e leggeva proprio tra le sue conoscenze più intime per renderlo partecipe delle esperienze coniugali più significative. Era il paraninfo ad andare fisicamente dal padre della sposa per proporgli il fidanzamento invece del suo amico. Era lui a portare la dote, era questo amico. Era lui ad accompagnare lo sposo nel corteo nuziale. Era lui in prossimità del luogo dove poi lo sposo e la sposa si sarebbero conosciuti sessualmente per la prima volta, per gioire con lo sposo nell'udire poi dopo che la donna era vergine. Il paraninfo era un uomo scelto, era un uomo eletto. La scrittura ci insegna a scegliere per amici coloro che temono il Signore, Salmo 119, e quelli che non sono collerici e violenti, Proverbi 22. Gesù ci ha scelti, eletti, secondo la prescienza di Dio Padre, a ubbidire, a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, dice l'apostolo Pietro nella sua prima epistola al capitolo 1. Ci ha scelti, eletti, secondo la prescienza di Dio Padre. La sesta caratteristica è che l'amico è un altro te stesso, è un clone, è un tuo clone, l'amico. In Deuteronomio 13:7 è scritto che l'amico è come un altro te stesso. Tra gli amici intimi si crea un affetto, un legame così profondo che a volte supera addirittura i legami di sangue, per giungere a una duplicazione di se stesso. Le sofferenze dell'amico diventano delle vere e proprie sofferenze per noi. Le sue gioie diventano le nostre gioie. Quello che piace al tuo amico inizia ad attrarre, appassionare anche te. È vero che spesso le amicizie nascono quando già si hanno delle passioni in comune, ma nel conoscersi più profondamente e nel condividere molto tempo insieme si inizia anche ad apprezzare e a odiare altre cose, e questo in comune con l'amico. Questa amicizia con Gesù ci porta ad essere trasformati nella sua stessa immagine, perché contempliamo come in uno specchio la gloria del Signore, dice l'apostolo Paolo in Seconda Corinzi. Essere trasformati nella sua stessa immagine. La settima e ultima caratteristica che tratterò, ma ce ne sono tantissime altre, è che l'amico partecipa al destino dell'altro. Prima abbiamo detto che uno soffre e gioisce insieme all'amico. In questo punto invece vediamo che anche il destino dell'uno segue spesso il destino dell'altro. I missionari trucidati in Ecuador morirono insieme. Gesù non nascose ai suoi discepoli che chi avrebbe voluto seguirlo avrebbe dovuto rinunciare a se stesso, prendere la propria croce e seguirlo. In un mondo ostile a Dio, l'amicizia di Gesù ha un costo, o per dirla meglio, è un investimento. Perché come dice Paolo, la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ci sarebbero tante altre caratteristiche da trattare: la lealtà dell'amico, la fedeltà dell'amico, la fiducia nell'amico, la sensibilità dell'amico, l'altruismo dell'amico. Però io penso che per questa mattina ci sia già abbastanza per ringraziare il Signore Gesù e gioire per la sua amicizia.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Di nuovo Eliseo ai microfoni di Detto fra noi, cioè io, per affrontare un'altra puntata della interessante rubrica che ho il piacere di condurre. Stiamo infatti affrontando in quest'ultimo periodo le regole che i genitori impongono o dovrebbero o non dovrebbero imporre ai loro bambini, ai loro figli. Prima però di evitare che questa introduzione sia troppo lunga e quindi prima di intraprendere questo discorso che non è nuovo, vogliamo ascoltare un brano musicale per il quale vi do il mio buon ascolto.

pensavo in questi giorni come i bambini che apprendono ad osservare le regole possono senz'altro con maggior facilità divenire più tardi nel futuro dei cittadini rispettosi delle leggi e dei cittadini delle persone tementi i Dio. È naturale però che perché delle regole siano efficaci, queste regole devono venire applicate. Quante volte purtroppo ci accorgiamo nelle famiglie, stando vivendo anche se brevemente con i bambini che appartengono a queste famiglie, che i genitori hanno sempre parlato di imposizioni di regole, di essere rigidi nell'imporre queste regole, ma quando poi si tratta o si trattava di applicare queste regole, non mantenevano la parola. Occorre che noi siamo fermi, naturalmente non irragionevoli, e che siamo naturalmente sempre cortesi e gentili verso i nostri figli. Le regole, le norme, sono necessarie. Sono, a mio avviso, importanti, sì, ma tuttavia gli esseri umani non sono delle macchine. Non dobbiamo perciò essere rigidi sconsideratamente. La vita è una serie di adattamenti. A volte possono e dovrebbero esservi eccezioni alle regole. Adesso sembra che io stia contraddicendomi con quanto ho detto qualche momento fa a proposito dell'esempio di alcune famiglie, ma non è così. A parte una regola di principio morale o di principio spirituale o religioso, come dir si voglia, a parte una regola che riguardi un pericolo, non dobbiamo aver timore di cedere un po' quando le circostanze lo richiedono. I nostri figli non solo ci rispetteranno, ma ci ameranno maggiormente perché saremo stati comprensivi. Cioè, voglio dire che dobbiamo rendere anche elastiche le regole che imponiamo. Ciascun bambino differisce da un altro, naturalmente. Io potrei darvi tante differenze fra i miei due bambini. E questo, tra le altre cose, significa che vi sono ragioni diverse per le quali questo bimbo capisce in una certa maniera. Perfino due bambini che compiono la stessa cosa possono essere spinti da motivi diversi, e non sarebbe giusto impartire ai due la stessa punizione, perché quella che si rivela adatta per un bambino può non rivelarsi adatta per il secondo, non è vero? Perciò, quei genitori che intendono svolgere un'opera più efficace dovrebbero, a mio avviso, esaminare la punizione e le regole per ciascun caso. Una regola che va bene per un bambino può non andar bene per l'altro, e per questo occorre dare ad esse un carattere, come si suol dire, di elasticità. Inoltre, le condizioni possono mutare. Ed un principio che poteva essere opportuno la settimana precedente può non esserlo nella successiva, rendendo in tal maniera cosa normale una occasionale riesame delle regole. Voi stessi scoprirete che di tanto in tanto occorre cambiare queste regole, anche perché l'età dei bambini cambia. Non è forse vero che il giudizio di un adulto necessita di una revisione se si vuole che esso giudizio sia sano e valido? Molte sono però le ragioni per cui taluni genitori sono così rigidi nella disciplina. Alcuni di essi, per esempio, sono cresciuti in famiglie sotto l'influenza di genitori severi, patriarcali, come si suol dire, ed il risultato è che questa è l'unica strada che essi conoscono. Altri genitori invece furono allevati in famiglie in cui padre e madre esaminavano attentamente le questioni disciplinari, e questo ha loro permesso di essere più elastici. Gli adulti che impongono delle regole rigide non fanno che mostrare la loro mancanza di elasticità, e lasciate che lo dica, la loro mancanza a volte di maturità. Io non so se vi è mai capitato di pensare come il mondo di un fanciullo sia controllato dagli adulti. Fai questo, non fare quello, vieni quando ti chiamo subito, eccetera, eccetera. In altre parole, tutto il giorno
I bambini sono soggetti alla vostra volontà ed è ovvio che avvenga così perché i bambini sono immaturi. Siamo noi che siamo immaturi. Essi hanno tuttavia una personalità, non dobbiamo dimenticarlo. Essi hanno delle idee proprie, le quali non sempre coincidono con le nostre, ed ecco qui l'urto. Poiché sono tante le occasioni in cui la volontà di un bambino deve sottostare alla nostra, perché allora creare un problema per cose, per esempio, non essenziali? Questo non va certo inteso nel senso che si debba sempre cedere, ma quel che si chiede è tuttavia uno spirito disposto a prendere e a lasciare. Quante volte si possono evitare con giusto atteggiamento i conflitti di personalità? Se desiderate la cooperazione piuttosto che la resistenza, allora come genitori dovete fare attenzione al modo di presentare le cose. Suggerimenti positivi, richieste piacevolmente presentate, inframmezzate da qualche complimento, immessovi per buona misura, tutte queste cose costituiscono un notevole mezzo per predisporre il vostro giovane, il vostro bimbo, a fare quello che voi volete da lui o da lei. Tra i bambini ve ne sono alcuni dotati di una più forte volontà. E per questo motivo è logico che tra essi e i loro genitori sorgano maggiori disaccordi. Per complicare poi ancora più le cose, è poi probabile che anche i loro genitori abbiano un forte carattere. Ma dobbiamo ricordarci una cosa. Il bambino che ha una forte volontà è spesso una guida in potenza per il futuro. Egli evidentemente sa che cosa vuole e lo persegue, questo desiderio. E quindi non gradisce interferenze. Ora, benché sia difficile trattare un bambino del genere, questi possiede una qualità che certamente voi non vorrete soffocare. Si tratta evidentemente di una caratteristica che andrebbe indirizzata nel giusto senso. Molto spesso i bimbi dotati di una forte volontà sono straordinariamente intelligenti. Essi riescono a vedere tutto con chiarezza e non vengono facilmente lasciati indietro. E quindi da adulti potranno divenire delle personalità, dei professionisti. E quando vediamo allora il comportamento di questi bimbi in questa lungimirante visione, ecco allora che noi considereremo la loro forte volontà uno stimolo e non una minaccia. I genitori coscienziosi sono ansiosi di mettere in luce il meglio che è nei loro figli, ma i continui conflitti, le continue lotte solitamente non fanno che mettere in luce quanto vi è di peggio. È quindi saggio limitare al minimo i contrasti. Un urto può essere spesso evitato controllando i propri nervi e conversando tranquillamente con il nostro bambino. Ecco qui il problema. Conversando con il nostro bimbo. E io mi chiedo quanti minuti, stavo per dire quante ore, mi chiedo quanti minuti io passo con il mio bimbo durante la giornata. Mi chiedo quanti minuti io passo con la mia bimba durante la giornata. O forse durante la settimana, questo è ancora più grave. Cari genitori, noi dobbiamo metterci nella nostra testa una cosa. Naturalmente sto parlando soprattutto dei genitori cristiani, ma perché no anche ad altri, perché lo possano diventare al più presto. Noi abbiamo una responsabilità molto grande nei confronti dei nostri bambini e davanti al Signore. Dio ci ha fatto questo dono grande, lo abbiamo accettato con tutto il nostro cuore e adesso forse ci disperiamo perché abbiamo dei problemi, ma ripeto, quanto tempo trascorriamo con nostro figlio? Quanto tempo trascorri con tua figlia? Cominciamo a considerarlo da questo momento e ci accorgeremo che abbiamo bisogno di pregare con loro, di dare loro l'esempio, di vivere una vita di esempio per loro. E in questo modo essi cominceranno, guardandoci, ad essere più ubbidienti e ad accettare di più le regole che noi, con la sapienza che si può ricevere, si deve ricevere dal Signore, imporremo loro ogni giorno. Che il Signore ci benedica e ci guidi nell'educazione, nella disciplina per i nostri figli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti, cari amici, a Quesito Biblico, una piccola rubrica con la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non è troppo chiara, marcatelo da parte, poi fateci la domanda per scritto, mandatecela e noi vi risponderemo in tal maniera, terremo vivo questo nostro programma e risponderemo anche a domande che forse qualche altro ascoltatore trova difficoltose. E detto questo, passiamo alla prima domanda. Questo è sull'interessante libro dei Giudici, dove leggiamo i primi 4 versetti del primo capitolo. Dopo la morte di Giosuè, i figlioli di Israele consultarono l'Eterno dicendo: «Chi di noi salirà il primo contro i Cananei a muover loro guerra?» E l'Eterno rispose: «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone, suo fratello: «Sali meco nel paese che m'è toccato a sorte e combatteremo assieme contro i Cananei. Poi anch'io andrò teco in quello che t'è toccato». E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e l'Eterno diede nelle loro mani i Cananei e Ferezei e sconfissero i loro eserciti a Bezek 10.000 uomini. Ora la mia domanda è questa: Dio disse, versetto 2, salirà Giuda, mentre invece dal versetto 3 apprendiamo che Giuda stesso chiese a Simeone di andare con lui. E in un certo senso questo almeno dovrebbe essere una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Ciò nonostante, il versetto 4 ci dice che le cose andarono molto bene, il che vuol dire che questa non è stata considerata una trasgressione agli ordini dell'Eterno. Allora la mia domanda è questa: come mai Giuda chiese a Simeone di andare con lui? E in secondo luogo, era davvero una trasgressione all'ordine dell'Eterno quella di andarci con Simeone, invece che da solo, come Dio aveva ordinato nel versetto 2? Cari amici, qui ci troviamo davanti a due domande, rispondiamola una alla volta. Perché Giuda chiese a Simeone di andare con lui? Se Giuda avesse avuto fede a sufficienza, sì, sarebbe andato da solo, dato che Dio gli aveva garantito totale vittoria sui suoi nemici e ne avrebbe ricevuto totale gloria. Evidentemente Giuda aveva un po' di paura e, pensando che l'unione fa forza, chiese l'appoggio della tribù di Simeone. E amici, quante sono le volte che noi manchiamo di esercitare la nostra fede ubbidendo ai comandi del Signore? La seconda domanda ha a che fare con un'eventuale trasgressione. No, Giuda non trasgredì la parola dell'Eterno, perché notate, qui non è l'Eterno che ha dato il comando, ma è Giuda che ha chiesto un parere a cui Dio suggerisce che Giuda vada e vincerà. Ora, non è che Giuda poi si tenga indietro, solo porta con sé altra gente, e se fosse andato solo tutto era finito qui. Invece, quando verrà il turno di Simeone, ecco che Giuda dovrà di nuovo andare in guerra e perdere degli uomini che non occorreva che andassero perduti. Ed ora passiamo al Vecchio Testamento, al libro di Geremia, e leggiamo insieme i primi 8 versetti del capitolo 50. Geremia, capitolo 50, i primi 8 versetti. La parola dell'Eterno pronunziò a Babilonia riguardo al paese dei Caldei per mezzo del profeta Geremia. Annunziatelo fra le nazioni, proclamatelo, issate una bandiera, proclamatelo, non lo scelate. Dite: Babilonia è presa, Bel è coperto di onta, Meradoc è infranto, le sue immagini scolpite ed onta, i suoi idoli infranti, poiché dal settentrione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più alcuno che abiti in lei.
uomini e bestie fuggiranno, se ne andranno. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda torneranno assieme, cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno, il loro Dio. Domanderanno qual è la via di Sion, volgeranno le loro facce in una direzione ed esse diranno: venite, unitevi all'Eterno con un patto eterno che non si dimentichi mai. Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite. I loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà, essi andavano di monte in colle, avevano dimenticato il luogo del loro riposo. Tutti quelli che le troveranno le divoreranno, e i loro nemici dicevano: noi non siamo colpevoli, poiché essi hanno peccato contro l'Eterno, dimora della giustizia, contro l'Eterno che era la speranza dei loro padri. Ora questa è la domanda: a chi questa profezia e a qual tempo si riferiva? E in secondo luogo, qui si parla di un patto eterno. L'abbiamo letto nel versetto 5, questo patto eterno è forse il cristianesimo, cioè il patto cristiano, il patto neotestamentario? Ed anche qui abbiamo due domande. La prima chiede: a che profezia si riferisce? Ebbene, ricordiamoci che Geremia scrisse poco prima della caduta di Gerusalemme nelle mani dei Caldei. Geremia profetizzò che dopo un periodo di 70 anni Babilonia sarebbe stata sconfitta, e questa profezia, parlo qui dell'avvento dei persiani, quando nel 539 avanti Cristo Soprian, un generale sotto Ciro, invase e distrusse i Caldei e indirettamente riportò Israele nella terra promessa, come era stato profetato. La seconda domanda concerne il patto che non si dimentichi più. Qui sta l'indizio che ci dice di che cosa si tratta: un patto che era stato dimenticato. Ora è loro riproposto un patto che deve essere osservato. Il patto è sempre lo stesso. Geremia propone non solo di ritornare a quel patto, ma che il patto sia rinnovato e mai più dimenticato, cosa che sfortunatamente però non avvenne. Passiamo ora ad uno dei capitoli più significativi per quanto riguarda la condotta cristiana che troviamo nel libro della Bibbia. Alla lettera agli Efesini leggiamo un versetto del capitolo 4, il versetto 31. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parole offensive con ogni sorta di malignità. Ora io riesco ad intendere che cosa intende Paolo per amarezza, per cruccio, per ira, per parola offensiva, per malignità. Ma che cosa vuole intendere lui per clamore? Questa è una buona domanda. E noi osserviamo che l'unica volta in cui questa parola clamore è usata nella Bibbia è proprio qui. Il significato è uguale nell'originale è quello espresso dalla parola italiana, e fra la qualità che secondo Paolo non si addicono al credente, cioè cruccio, amarezza, parole offensive, c'è anche il clamore. Quello che Paolo ci dice è che una persona chiassosa, la cui voce si eleva con clamore soprattutto, non è propria in un ambiente di credenti. Boccaloni vociferosi che gridano e che schiamazzano non sono adatti né di decoro in una riunione cristiana, dove tutto deve essere fatto con decoro, dignità ed ordine. Questo è tutto qui che l'Apostolo dice, ed essendo giunti ora al termine di questa domanda, ne abbiamo delle altre, ma sono troppe lunghe e non si possono aggiungere qui, dato che il tempo sfugge. Noi dobbiamo concludere e vogliamo ringraziarvi prima di tutto per la vostra cortese attenzione, poi di nuovo vogliamo esortarvi a leggere le Sacre Scritture. Leggete il Nuovo Testamento, vi sarà facile. Quando però, durante tale lettura, trovate qualche domanda, qualche passaggio che vi risulta difficile, ecco, invece di ignorarlo, annotate su
un foglio di carta e poi mandatecela. Noi vi risponderemo personalmente con una lettera, poi useremo queste vostre domande qui affinché anche gli altri possano godere delle vostre esperienze e del vostro studio. Non mancate di farlo, ci aiuterete a tener vivo questo programma che noi riteniamo assai utile. Ed essendo così giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi, qui Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltarci di nuovo, qui su questa stessa stazione quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Che Dio vi benedica con la vostra famiglia.

un ciao di cuore a tutti gli amici ascoltatori da parte di Gianni, che vi presenta la trasmissione di Verità Cristiana. In questa trasmissione, amici, Stefano vi parlerà della seconda parte del tema Il Dio sconosciuto. Pertanto, seguitelo attentamente dopo questa canzone.

Esiste ovunque nel mondo civile una numerosa classe di persone che dicono che è impossibile sapere se vi è un Dio o no. Altri dicono che l'ipotesi dell'esistenza di Dio non è necessaria. Possiamo farne senza e mantenere un sistema di moralità senza preoccuparci di questioni di questo genere. Ora, noi che siamo impegnati in queste trasmissioni crediamo invece che tutto dipenda dall'esistenza di Dio e dalle nostre relazioni con Lui. Vorrei oggi cercare di dimostrare che il nostro cuore e la nostra coscienza ci parlano di un autore dell'universo saggio e buono, e che questo semplice fatto è prova che esiste una relazione fra esseri morali e colui che gli agnostici, che dicono sia impossibile conoscere Dio, chiamano il grande ignoto. Non vi è nulla di filosofico nell'ignorare l'interna e sperimentale testimonianza di quella percezione intuitiva che chiamiamo la nostra coscienza. Quando il grande filosofo greco Platone diceva che l'ateismo o la negazione di Dio è una malattia dell'anima prima che si sviluppi in errore d'intelletto, afferma una profonda verità. Nessuno di noi può ignorare quello che disse secoli fa Sant'Agostino: tu ci hai formati per te, e il nostro cuore era irrequieto finché non si riposò in te. Sì, vi sono altre facoltà nell'uomo, oltre al raziocinio e all'intelletto. La nostra coscienza ci parla, la nostra essenza spirituale desidera conoscere Dio. Dobbiamo notare che l'irrequietezza stessa dell'uomo è in sé l'evidenza di come sia possibile una sua relazione con Dio. L'uomo non è veramente felice al di fuori di una tale relazione, ed ecco perché. Senza la conoscenza di Dio è impossibile che l'uomo adempia lo scopo del suo essere o che i suoi più profondi desideri possano essere soddisfatti. La ragione di questo stato di cose consiste nel fatto che l'uomo è un essere morale e responsabile e non un semplice animale. Per questo la coscienza tormenta l'uomo, perché suo malgrado sente una forse indefinibile responsabilità verso il grande ignoto e ha il sentimento di non aver adempiuto ai suoi voleri. Sente istintivamente il bisogno di un mediatore fra lui e Dio. Il cuore è irrequieto perché cerca inutilmente di dissetarsi a sorgenti che non possono fornirgli l'acqua che desidera. Come disse Gesù nel Vangelo di Giovanni alla donna samaritana: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma colui che berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla in vita eterna. Dio ha creato l'uomo per sé e l'ha fatto tale che non può essere felice senza il godimento dell'amore di Dio e del suo divino favore. Se invochiamo la scienza, è del tutto impossibile psicologicamente all'uomo di possedere una coscienza perfettamente tranquilla e un cuore contento senza la conoscenza di Dio, di quel Dio, come dicevamo la settimana scorsa, che l'Apostolo Paolo aveva annunziato ad Atene 19 secoli fa. Abbiamo affermato in questa trasmissione e in quella precedente che la nostra ragione stessa ci fa scegliere l'ipotesi di un autore onnipotente dell'universo piuttosto di quella che attribuisce tutto al puro caso. E abbiamo sottolineato il fatto che l'uomo, essere morale, si sente infelice e irrequieto finché le sue affezioni non riposano in Dio. Ora consideriamo un momento le obiezioni di quelli che negano le prove dell'esistenza e delle attività di Dio e del suo amore verso gli uomini, mentre ammettono l'evidenza di tutti i fenomeni naturali. Uno scrive questo a proposito dell'affermazione cristiana dell'intervento di Dio in Cristo: nessuna prova esiste in proposito, mentre abbiamo distinte prove delle leggi matematiche, dell'indistruttibilità della materia e dei fenomeni fisici. Lo scienziato inglese Tommaso Huxley, amico di Darwin e sostenitore della sua teoria dell'evoluzione, scrisse: «Io non affermo e non nego l'immortalità dell'uomo, ma non ne vedo alcuna evidenza. Non posso negarla e non mi oppongo a priori a questa dottrina».
datemi solo l'evidenza dell'immortalità dell'anima come di ogni altro fenomeno e lo crederò. Perché no? Io non vedo nulla di più meraviglioso della conservazione della forza cosmica e dell'indistruttibilità della materia. Poi scrisse ancora: io non vedo la minima evidenza che questo grande ignoto, il quale sta nascosto nei fenomeni dell'universo, sia in relazione con noi come padre, o che egli ci ami o pensi a noi, come insegna il cristianesimo. Così dicasi degli altri dommi cristiani, come dell'immortalità dell'anima, o uno stato futuro di premi o di pene. Ma non nego nulla, perché sono già obbligato a credere all'immortalità della materia e della forza, e di uno stato presente di premi e di pene. Datemi una scintilla d'evidenza e sono pronto a ricevere quei dommi. In queste citazioni, lo scrittore domanda una prova dell'immortalità dell'anima simile a quella che esige nei fenomeni materiali. Quello che chiede è una prova che l'anima dell'uomo al momento della morte esca dalla sfera dei fenomeni materiali con la quale era stata in rapporto per entrare in una sfera che è al di fuori dell'ambito di tali fenomeni. Richiede, dico, una prova materiale di questo fatto. Ma in tutte le cose che sono al di fuori della sfera dei fenomeni materiali, ci dichiariamo sempre pronti in altri campi ad accettare una testimonianza, purché sia genuina ed attendibile. Il fatto stesso che i fenomeni naturali non rivelano Dio spiritualmente e moralmente, e che quelli che hanno studiato quei fenomeni per lunghi anni ci parlano del grande ignoto o ne negano l'esistenza, dimostra semplicemente che se vogliamo sapere qualche cosa di Dio e dei fenomeni spirituali, abbiamo bisogno di una rivelazione che sia al di fuori dei fenomeni naturali. Vi è un certo pregiudizio o una certa ostinazione nell'individuo che nega che Dio possa essere conosciuto dai fenomeni dell'universo e che insiste nel respingere ogni prova dell'attività di Dio che si rivela al di fuori di quei fenomeni. E la stessa persona, mentre rifiuta ogni testimonianza che provi l'amore e la misericordia di Dio, riceve senza esitazione alcuna ogni giorno in altri campi e come assolutamente valida la testimonianza di uomini. Ma devo insistere, Dio ci ha dato una prova certa del suo intervento per salvarci. In questo mondo di malanni e di morte abbiamo bisogno di Dio e della sua grazia. È vero che Sant'Agostino chiama il male una negazione, ma non possiamo ignorare il fatto che la malattia, le sofferenze, le violente passioni dell'uomo caduto sono qualche cosa di più di un fatto negativo. Per ritornare un momento al capitolo 17 degli Atti e al discorso di Paolo ad Atene, ecco quello che l'Apostolo ha detto: Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha dato una prova certa a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Ecco una prova visibile e tangibile per la bocca di molti testimoni veraci che gli uomini avranno a che fare con un Dio vivente dopo la morte. È una prova che Dio ha agito indipendentemente dalle relazioni di cause ed effetti materiali nella risurrezione di Gesù dai morti. E qui voglio citare alcuni versetti del capitolo 15 della prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinti che meritano la nostra diligente attenzione. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve a me. Se dunque si domanda una scintilla d'evidenza, rispondiamo che abbiamo assai più di una scintilla. Abbiamo una testimonianza esauriente, irrefragabile, del fatto della risurrezione di Cristo e possiamo aggiungere che questo fatto è stato dimostrato ai testimoni da fenomeni sensibili. Mentre desidero, Dio volendo, ritornare su questo argomento la settimana ventura, vorrei dirti, caro amico in ascolto, che la mia testimonianza e quella di migliaia di credenti in tutto il mondo è che Gesù vive. Non attendere fino alla settimana ventura
Poni in lui la tua fede per la salvezza della tua anima e allora tu pure farai parte della vasta schiera di credenti che oggi affermano Gesù vive e Gesù salva.

Amici, il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordo che se desiderate approfondire quanto avete ascoltato, potete scriverci, vi risponderemo e vi aiuteremo a conoscere il Signore Gesù per poter sperimentare il suo perdono e la sua pace. Vi invieremo anche gratuitamente un Nuovo Testamento se già non lo possedete. Richiedetelo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Salmo numero 60. Dio ci benedica. O Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ristabiliscici ora. Hai fatto tremare la terra, l'hai spaccata, risana le sue fratture, perché sta per crollare. Hai fatto vedere al tuo popolo cose spiacevoli, ci hai dato da bere un vino che stordisce, ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si alzino in favore della verità. Salvaci con la tua destra e rispondici, perché quelli che ami siano liberati. Dio ha parlato dal suo santuario. Io trionferò, spartirò Sichem e misurerò la valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro, Moab è il catino in cui mi lavo, sopra Edom getterò il mio sandalo. O Filistia, fammi acclamazione. Chi mi condurrà nella città forte? Chi mi condurrà fino a Edom? Non sarai forse tu, o Dio, che ci hai respinti e non esci più, o Dio, con i nostri eserciti? Dacci aiuto per superare le difficoltà, perché vano è il soccorso dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli schiaccerà i nostri nemici. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, dacci intendimento per capire la tua parola, illuminaci, dacci lo Spirito Santo stamattina che può spiegarci questa parola e rivelarla al nostro cuore. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, proprio come abbiamo letto, ora Signore, ora, adesso, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi fratelli, voglio rendervi partecipe di questa meditazione che sta proprio nel mio cuore e che ho avuto modo di approfondire ieri sera. È un salmo, questo qui, intitolato così: preghiera dopo la sconfitta. Non è una preghiera dopo la vittoria, questa è una preghiera dopo la sconfitta, e quindi bisogna sicuramente comprendere che lo stato d'animo di chi prega dopo una sconfitta è diverso da chi prega dopo una vittoria. Spesso quando preghiamo, intercediamo, lodiamo il Signore dopo una vittoria, non sempre, dobbiamo riconoscere, pesiamo le parole, nel senso che siamo felici, siamo contenti e siamo disposti anche a dire forse anche cose in più, no? Faccio un esempio: una vittoria ci può portare a promettere, a dichiarare che da quel momento in poi chissà che cosa faremo, ci fa volare, diciamo così, un po'. Una sconfitta invece ci fa pregare con una intensità diversa, e innanzitutto la sconfitta ci fa rendere conto che siamo nel bisogno, che abbiamo bisogno e che nessuno di noi può dare per scontato le cose. Una sconfitta è una sconfitta, e finché le sconfitte ci proietteranno verso una ricerca maggiore della volontà di Dio, ancora buono. L'importante è che delle sconfitte che accadranno nella nostra vita non ci lascino così con tanta amarezza da poi rinunciare a proseguire il cammino. Indubbiamente dobbiamo riconoscere, e dobbiamo riconoscerlo veramente, che il Signore ha operato nella nostra vita una grande salvezza. È
meravigliosa questa salvezza, è stupenda, è eccezionale come opera, ma è un'opera, quella che il Signore ha operato nella nostra vita, che non è statica, non è ferma al giorno in cui lo abbiamo conosciuto. La salvezza che Dio ha compiuto nella nostra vita è una salvezza che fin dal primo giorno che l'abbiamo conosciuto ci ha proiettato lungo tutto il percorso del nostro cammino. La salvezza che abbiamo ricevuto nel Signore ci ha catapultato in un paese di grazia, e all'interno di questo paese di grazia noi troviamo tutte le cose di cui abbiamo bisogno per quanto riguarda tutto il nostro cammino, tutto il nostro percorso fino alla fine. E ne è significativo, per esempio, il cammino che Israele compie nel deserto, no? Nel deserto non c'è nulla, ma questa salvezza, questa liberazione che Dio gli ha provveduto facendolo uscire dalla schiavitù dell'Egitto, ha messo in evidenza che il cammino compiuto in un deserto, Deuteronomio dice lungo e spaventoso, è comunque stato equipaggiato questo cammino dall'intervento di Dio continuamente nella vita del suo popolo. E ora gli anni stanno passando anche per noi, fratelli, e dobbiamo riconoscere che questa salvezza però ha portato fino adesso tanti benefici nella nostra vita. Ci siamo resi conto che non per dire una

salvezza era stata equipaggiata anche da un continuo aiuto divino. Ed è vero, perché noi abbiamo ascoltato all'inizio della fede: non ti preoccupare, che il Signore sarà con te, ti aiuterà. Vi ricordate all'inizio della fede chi proveniva già da un cammino abbastanza lungo, incontrandoci, vedendoci all'inizio della fede, ha usato queste parole incoraggiandoci: vedrai che il Signore ti benedirà, vai avanti, non ti fermare, perché il Signore, vedrai quante cose meravigliose farà nella tua vita. E di fatto noi siamo testimoni che quelle parole erano un atto di testimonianza che poi si è verificato anche nella nostra vita. Questa salvezza, che non è statica, non è l'esperienza, per quanto mi riguarda, del 14 novembre 1994 che è avvenuto in casa mia, non è quella, è l'esperienza di ogni giorno, perché è un'esperienza che ogni giorno ci permette di camminare in novità di vita. Ogni giorno questa salvezza è bella da gustare, è viva, è luccicante, diciamo così, non viene oscurata, non invecchia questa salvezza, perché non è umana, non è il prodotto di un pensiero umano, di una filosofia umana, né il risultato di una dottrina di una religione. La salvezza è divina, è celeste, non appartiene a questa terra, per questa non invecchia. È un'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita, e grazie a Dio per mezzo di quest'opera noi possiamo testimoniare. Ma questa salvezza, però, come pensavo anche ieri, esige qualcosa dalla nostra vita. Non siamo solo noi ad esigere qualcosa dalla salvezza, o meglio, è anche sbagliato dire che noi esigiamo dalla salvezza, però possiamo dire che dalla salvezza ci aspettiamo, no? Tante altre cose: la benedizione, la provvidenza di Dio, l'aiuto, abbiamo sentito il battesimo nello Spirito Santo, sono cose che sono comunque il prodotto, il risultato di una meravigliosa opera di salvezza che Dio ha compiuto nella nostra vita. E quindi, in virtù anche delle promesse, una delle promesse della salvezza è questa qui, per esempio: in Cristo avete tutto, e tutto pienamente, scrive Paolo ai Colossesi. Quindi è naturale che io e voi, una volta salvati, sappiamo e ci aspettiamo di ricevere in Cristo tutto e tutto pienamente, non tutto quello che vuoi, ma tutto quello che appartiene e onora quest'opera di salvezza. Questo ti è garantito, sicuro e certo. Da questa salvezza puoi prenderti tutte le cose che ti permetteranno di camminare fedelmente verso il cielo, verso la meta celeste. Ma non è soltanto questo l'opera di salvezza. Questa salvezza ci tiene che io e te viviamo un cristianesimo forte. E stamattina dobbiamo parlare di questo, perché si parla di una preghiera dopo la sconfitta. Questa salvezza ci deve fortificare, ci deve rendere forti, ci deve rendere anche audaci, ci deve rendere determinati. In questo momento, nella vita di ogni giorno, c'è proprio questa lotta tra la salvezza che è potente e la debolezza dei credenti. Mi sembra di guardare nel mondo spirituale questa lotta, questa salvezza che è acqua, che non finisce mai, che sgorga, una sorgente che a tutti i costi vogliamo mettere nelle bottiglie e tappare. A tutti i costi vogliamo riempire le taniche e sistemarle per i vari momenti della nostra vita. No, questa salvezza deve far venire il meglio dalla nostra vita e non il peggio. Siamo stati salvati per onorare il Signore per tutti i giorni.

0: nostra vita. Ma perché questo avvenga, dobbiamo chiedere al Signore che il nostro cristianesimo sia non solo forte ma anche vincente, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista comunitario. La forza che questa salvezza deve manifestarsi, deve manifestare e deve manifestare nella nostra vita, deve essere sia a livello personale, per quello che è la nostra vita personale di ogni giorno, sia dal punto di vista comunitario. Le due cose vanno insieme, perché la tua vita personale, nella misura in cui è benedetta, diventa una benedizione anche per la Chiesa. Nella misura in cui la tua vita personale è scarna di benedizioni, mediocre, ha attivato dei processi vecchi che riguardano la vita prima che conoscevamo il Signore, e questo noi portiamo in Chiesa. Questo noi portiamo nella comunità, questo noi portiamo nell'adunanza dei santi, e di conseguenza si manifesta quello che noi siamo. E quando io e te ci riuniamo, viene fuori non l'evento di una chiesa che si riunisce, ma viene fuori l'evento di una benedizione che Dio ha decretato e che è scritto nel Salmo 133. E quindi la mia e la tua vita non è una vita staccata dal corpo di Cristo, nella misura in cui io e te viviamo in maniera buona la nostra esperienza di salvezza, diventiamo e possiamo essere una benedizione per la Chiesa. Permettetemi di dirvi qualcosa di importante. Ovviamente le scelte che io e te facciamo nella vita condizionano l'andamento della Chiesa, anche quelle scelte che fai di nascosto, perché lo Spirito di Dio scruta i cuori e le reni. Acan aveva rubato e lo sapeva solo lui, ma di fronte ad una battaglia piccolissima, la più piccola delle battaglie, Ai, un paesuccio fatto di poche persone, Israele aveva conquistato Gerico, adesso si ritrovava a fare una battaglia. Pensate che prima di affrontarla questa battaglia forse l'avevano anche un po' sottovalutata, come per dire vabbè, sistemiamo subito questa cittadina, conquistiamola. Questa battaglia invece fu persa e Giosuè non riesce a capacitarsi. Ma com'è possibile? È un po' come, faccio un esempio, non voglio banalizzare, ma un esempio, è un po' come dire: abbiamo conquistato Milano, però nel momento in cui dovevamo conquistare, che ne so, più piccola, ancora più piccola, ditemi un paese, che so, Dresano, ecco, abbiamo perso. Abbiamo conquistato Milano, poi dovevamo conquistare Dresano. Immaginate che tu riesci a conquistare, no, una città, una metropoli come Milano. Nel momento che poi devi conquistare Dresano, ti viene da dire: ma sì, dai, presto, Dresano ci sconfigge. Esempio, questo era il rapporto con Ai. Gerico e la promessa che il Signore aveva fatto a Israele di conquistare tutto il territorio. E cosa era successo? Uno, di nascosto, non si era tenuta la parola. Nel momento in cui aveva conquistato si era trattenuta alcune cose, non aveva detto niente a nessuno e l'aveva messo sotto una coperta della sua tenda. Tanto, che cosa vuoi che sia? Ho preso solo questo. Oramai stiamo conquistando, siamo nella benedizione, Dio sa, insomma, ci può essere utile. Il cielo improvvisamente diventa scuro, non su Acan, sul popolo, su Giosuè. E Acan non può dire al popolo: oh, ma questa è la mia vita, ognuno fa, io quando devo venire al culto vengo al culto. E Giosuè non può dire: e vabbè, Acan è responsabile delle sue decisioni, vedrà lui quello che deve fare. No, perché da quel momento Acan è diventato un problema in mezzo al popolo di Dio, e quel problema va eliminato. Fratelli, non ci prendiamo l'azzardo di prenderci delle responsabilità, anche personali, anche soggettive. Se tu sei salvato, adesso appartiene a un corpo e sei onorato di appartenere a questo corpo. Non deve essere un peso, ma le tue scelte incideranno sulla comunità, sulla Chiesa, sul popolo, e incideranno finché il Signore te lo permetterà. Ma siccome Dio ha a cuore il suo popolo, o io regolarizzo subito la mia posizione davanti al Signore, o rischio di essere ripreso dal Signore in maniera anche forte. Ma Dio riprende quelli che ama, dice la Scrittura. E noi qui stiamo parlando di una sconfitta tremenda, brutta, ma che Dio vuole cambiare in vittoria, che Dio vuole trasformare. E allora da qui la necessità di vivere un cristianesimo forte, di vivere un cristianesimo che ha i segni della vittoria, che non ha i segni dello scoraggiamento, che non ha i segni della limitatezza umana. Non vogliamo vivere un cristianesimo che porta i segni della sconfitta. Non vogliamo e non dobbiamo vivere un cristianesimo che trasmette un messaggio di battaglie perse, di rinunce davanti al Signore, della benedizione. Anche perché ci ritroviamo in un tempo come quello di adesso, dove è necessario che si verifica una esperienza, diciamo così, nella nostra vita di vittoria, tale da attirare anche gli altri, tale da far venire il desiderio anche a quelli che non conoscono il Signore. In questo salmo viene fuori un segnale meraviglioso. Sentite cosa dice nel verso 4. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera perché si alzino in favore della verità. La bandiera, la parola bandiera, rimaniamoci su questa bandiera, ma è un termine moderno rispetto all'epoca in cui viene scritto questo salmo. Il termine è un segnale. Tu hai dato un segnale. Che cos'è un segnale, fratelli? Che cosa dice un segnale? Un segno, che cos'è? Signore, dacci modo di manifestare il segnale della vittoria in mezzo a noi. Dacci modo di alzare la bandiera nella nostra vita della vittoria. Ma ora, dice Davide, ma ora, adesso, è una condizione, quella della bandiera e del segnale, che ci permette di realizzare la potenza di questa salvezza. E con la salvezza io e te siamo stati anche arruolati. Siamo stati arruolati. E siamo stati arruolati in un esercito che il Cantico dei Cantici definisce un esercito a bandiere spiegate, a bandiere aperte. Siamo stati arruolati in questo esercito. Fratelli, con la salvezza io e voi abbiamo ricevuto un mandato triplice dal cielo. Abbiamo ricevuto tre cose dal cielo. La salvezza non è distinta dal servizio, non è staccata dal servizio. Non pensare che Dio ti abbia salvato e poi hai la libertà di decidere se e come dovrai servire il Signore. No, perché la salvezza ti introduce nel servizio a Dio, non è qualcosa di staccato dal servizio. Chi è stato salvato sa non che può servire il Signore, che dovrà servire il Signore. Sono due cose legate, che non sono separate. Per quello che la Chiesa del Signore non è una chiesa di nulla facenti, di operai inoperosi. Vi ricordate la parabola degli operai che vengono raccolti? All'ultimo vengono rimproverati quelli che erano sulla piazza a stare senza far niente. Tutto il giorno, senza far niente in piazza a guardarsi. Mi dà un po' l'immagine di alcune scene di quando ero ragazzo nella piazza dove abitavo. Vengo da una città dove è difficile trovare il lavoro. Però alcune scene erano proprio un po' simili, no? La piazzetta, il bar alle spalle, il salumiere di fronte, queste persone che si incontrano, chiacchierano, ogni quarto d'ora si prendono il caffè, il primo che passa si prendeva un caffè, l'hai preso? Sì, no, l'ho preso, ma ne prendo un altro, fino a sera, insomma, fino all'orario della cena. E poi ad un certo punto passa il signore per noi e chiama questi operai e trova questi operai intorno, se non ricordo male, intorno alle 5 del pomeriggio. Si ferma e gli dice: ma perché state senza far niente? Qui c'è gente che ha iniziato a lavorare stamattina alle 4, c'è gente che ha iniziato a lavorare stamattina alle 6, c'è gente che ha iniziato a lavorare stamattina alle 9 e voi tutto il giorno a stare senza far niente. Allora forza, mettetevi all'opera, il tempo che vi è rimasto fate quello che dovete fare. E vengono presi. Fratelli, la salvezza ci ha inquadrato lavorativamente parlando e non è un'opera ferma a se stessa. Vi ricordate in cosa consisteva la liberazione dall'Egitto? Non consisteva soltanto in una liberazione dal faraone. La salvezza in Egitto, che è tipo della nostra salvezza, non era una questione politica. Allora facciamo un colpo di Stato, Dio chiama Mosè e facciamo un colpo di Stato perché non vi voglio vedere più nelle mani del faraone, io vi libero con mano potente e poi ognuno di voi vede come organizzarsi. Sono stufo di vedervi così schiavi. No, quella salvezza che Dio ha provveduto per Israele nell'Egitto aveva un triplice aspetto che ci appartiene. Il primo aspetto, la liberazione con mano potente. Non puoi stare più nelle mani del faraone. Le grida sono arrivate fino al cielo e quindi Dio ci vuole bene, ci ama, non ci vuole vedere sotto il peccato. Dio non vuole che io e te siamo assoggettati dal male, ci vuole liberare, vuole darci una vita nuova, vuole metterci in condizioni belle, meravigliose, stupende, particolari. Ma poi c'è un altro passaggio dopo la liberazione, quando Mosè cerca di dialogare con Dio per cercare di convincere Dio che lui non è lo strumento adatto. No, io non ce la faccio, non so parlare, non è per me. E poi alla fine il Signore lo equipaggia. Mosè cerca una risposta, un segno per dire va bene, dammi tutte le garanzie che quello che poi io sto per fare andrà bene. E la seconda cosa che gli viene detto a Mosè: non ti preoccupare, che quando avrai fatto uscire Israele dall'Egitto ci ritroveremo su questo monte e mi servirete. L'uscita dall'Egitto deve portare nella prima tappa Israele davanti al Sinai, perché lì impareranno a servire Dio. E poi la terza cosa è quella che non devi dimenticare, e guai a te se lo dimentichi, guai a noi pastori se lo dimentichiamo. Si sta predicando sempre meno questo, e non va bene, perché predicandolo di meno togli l'energia, la forza alla Chiesa, e che la liberazione le avrebbe portati a Canaan, in una terra dove scorre il latte e il miele. Noi abbiamo un traguardo celeste, ma da qui, dalla liberazione a Canaan, Israele affronterà tante battaglie che dovrà vincere. Ed è proprio nel bel mezzo del deserto che per la prima volta viene fuori la bandiera, è Dio che si manifesta come la bandiera di Israele. Vi ricordate Amalek? Una battaglia brutta, difficile, era cattivo questo Amalek, aveva messo gli occhi su quelli che camminavano lentamente in mezzo al popolo di Israele, non aveva messo gli occhi su quelli che camminavano spediti, su quelli che avevano nella mente Canaan, su quelli che amavano il Signore, aveva messo gli occhi sugli ultimi, su quelli che rallentavano, su quelli che indietro dicevano ma chi ce lo fa fare di seguire qua, perché nel popolo di Dio c'è questa parte difficile che vive ai margini, si è messa un po' ai margini della benedizione, che lotta ancora con i vizi, che lotta ancora con le schiavitù, che lotta ancora con le passioni mondane, che preferisce saltare un culto per andare chissà dove. C'è ancora questa parte delle persone in mezzo al popolo di Dio. E Amalek ha messo gli occhi su queste persone. Li raggiungerò, li prenderò, li farò morire nel deserto. E qui si innesca una battaglia enorme, incredibile, fortissima. La storia di Mosè che alza le mani, ve la ricordate? Che ha bisogno di essere sostenuto in questa battaglia. E in questa battaglia Dio si manifesta come Adonai Nissi. La vittoria dipende da Dio, ma devi combatterla. E Adonai Nissi significa l'Eterno è la vostra bandiera. Sapete che cosa vuol dire una bandiera? Siamo un popolo. La bandiera segna uno stato, un popolo. E io e voi abbiamo una bandiera che ci identifica all'interno di un solo popolo, è il popolo di Dio. Certo, non è riconosciuta dagli stati, è una bandiera che non può essere riconosciuta per forza e non lo sarà mai riconosciuta finché il Signore non verrà e non proclamerà il suo regno, e allora tutte le altre bandiere dovranno essere arrotolate, ammainate, compresa quella dell'Italia, e essere messe da parte, perché in quel giorno solo quella bandiera sventolerà quando Gesù ritornerà come re dei re e signore dei signori, e tornerà vittorioso, non sconfitto, tornerà come vincente, tornerà con tutto il suo esercito. E se io e te saremo tra quelli che hanno vissuto un cristianesimo vincente, faremo parte di quell'esercito, non di un altro esercito, di quell'esercito faremo parte, se la nostra salvezza sarà stata in grado di proporci un cristianesimo all'altezza della situazione, non un cristianesimo che si deve vergognare nelle opportunità che Dio gli concede, ha paura di parlare, ha paura di esprimersi, ha paura di dire chi sono, da dove vengo, che cosa Dio ha fatto nella nostra vita. Un cristianesimo che non si siede al tavolo degli schernitori, ma si siede al tavolo dei santi. Un cristianesimo che gode della presenza di Dio non solo in chiesa, ma soprattutto nelle scelte di ogni giorno. Questo salmo ci parla di una grandissima difficoltà dovuta ad una condizione spirituale davvero precaria che stava vivendo il popolo di Dio. Davide aveva iniziato a regnare e si trovò all'interno di una, diciamo così, una politica, ovviamente spirituale, da ristabilire. Era turbato principalmente da due cose, Davide. Uno, le fratture interne che c'erano in mezzo al suo popolo. Fratelli contro fratelli, gruppi contro gruppi. Nella politica di Davide, ovviamente. Davide ha trovato questo. Ovviamente sta ereditando il regno di Saul, quindi potete immaginare. E oltre a questo, a queste lotte intestine, Davide ha dovuto continuamente far fronte alla minaccia di un nemico che veniva dall'esterno. E queste sono le due minacce principali della Chiesa di oggi. Le lotte interne, dalle quali Dio ci deve liberare. intestine, separazioni che ci sono ma che non si vedono. Su questo popolo lo Spirito Santo farà difficoltà a soffiare. Pastori che si concorrono tra di loro. Vieni da me, non andare dall'altra parte. Di qua è meglio che andare di là. Questa è la vergogna del cristianesimo. Non è l'onore dei santi. Su questo popolo, su questo tipo di popolo, può soffiare solo una sconfitta, non una vittoria. E la minaccia del nemico esterno. Sapete cosa ho detto in questi giorni? Forse l'ho detto anche qua. Ma in questi giorni, quando l'ho detto al pubblico che mi stava davanti, è una chiesa, ma pubblico erano anche inconvertiti, improvvisamente sono rimasti male. Per evitare che svenissero, l'ho detto un'altra volta. E ho detto questo. Non ho paura di dirvelo, lo sapete. La Chiesa del Signore è illegale. Sappiatelo. Non è legale, è illegale. Chiamiamo la Croce Rossa. Mi vedo che mi guardano. È illegale. Certo che è legale. Perché le sue leggi non sono più compatibili con le leggi di questo mondo. Quello che ci propongono le leggi dei governi disonorano quelle che vengono dal Signore. E quindi è illegale. È così o no? È fuori legge. Perché noi crediamo ancora nei matrimoni tra uomo e donna. E quindi per noi c'è solo questo. È controlegge. Noi crediamo che il Signore stende la sua mano ed è in grado di liberare gli oppressi, i depressi, senza il bisogno di correre a medicine di stordimento. Lo crediamo. Un miracolo, invocare un miracolo oggi è andare contro l'opinione pubblica. È illegale perché viene dal cielo la legge del Signore. E noi, vabbè, dico io, e io sono un illegale. E forse lo siete anche voi, ma non abbiate paura, perché Gesù ritornerà molto presto e ritornerà per prendere la sua Chiesa. In questo senso intendo dire illegale. La minaccia esterna. Davide deve lottare contro la minaccia esterna, contro i popoli che cercheranno di portare in mezzo a Israele la corruzione, l'idolatria. Ma queste difficoltà li avevano spinti a cercare, o meglio, a ricercare di nuovo il Signore. È da qui che inizia il Salmo 60, quando dice: Oddio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, ci hai respinti, abbiamo sentito, Israele stava sentendo una mano che li allontanava da Dio. Fratelli, il peccato ci respinge dal Signore, ci allontana dal Signore, non ci permette di avvicinarci bene al Signore. Ci hai respinti, ti sei sdegnato. Fratelli, noi non vogliamo che il Signore si disdegni della nostra vita. Non vogliamo che il Signore, a causa di scelte azzardate, sbagliate, sia costretto a respingerci dalla sua presenza. Vi ricordate quando Davide peccò e sbagliò? La prima cosa che fece, non trovò una giustificazione. Non trovò un modo per dire: ma io l'ho fatto perché ad un certo punto mi sono trovato, sono stato costretto. No, la prima cosa che Davide fa è correre ai piedi del Signore, dopo che Nathan gli ha messo davanti il fatto che è accaduto, corre e chiede a Dio due cose meravigliose: donami, ridammi, fammi sentire di nuovo la gioia della tua salvezza, e poi questa salvezza che mi renda forte affinché io non cada più. Metti dentro di me uno spirito ben fermo, uno spirito nuovo. Signore, risvegliaci, dacci uno spirito nuovo. Abbiamo bisogno di uno spirito nuovo se vogliamo tornare a sventolare le nostre bandiere in questo tempo. Una bandiera che sventola è una bandiera che ha vinto. È così o no? Non credo che si sventolino bandiere perdenti. Quando è che si sventola una bandiera? Dopo che ha vinto. E io e te possiamo sventolare queste bandiere soltanto dopo che torneremo a vincere. Una bandiera ammainata è una bandiera in lutto. Le bandiere a mezz'asta sono bandiere che annunciano una perdita, una sconfitta, una morte. Se stamattina qualcuno di voi ha messo la bandiera a mezz'asta da un po' di tempo, non è giusto per una salvezza così produttiva tenerla ancora così, in questo stato. Dobbiamo chiedere a Dio di ristabilirci ora, adesso. E non alzare la bandiera bianca. Sai che cos'è una bandiera bianca? Riconoscere che il nemico è più forte. E troppi credenti in situazioni difficili si arrendono, alzano la bandiera bianca, dicono: io mi sono stancato di lottare. Quante volte sei, frate, io mi sono stancato di lottare, basta, non ce la faccio più, e trovano la via del compromesso. Ma che bandiera bianca vuoi alzare con il nemico? Come fai con il peccato a trovare il compromesso? Ma io non ce la faccio, è più forte. No, no, perché il tuo cristianesimo è un cristianesimo vincente. Devi alzare la bandiera di Gesù, del Vangelo. Devi alzare la bandiera che ti permette di realizzare quello che vi leggo adesso in quest'altro salmo. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore ci risponda nel giorno in cui lo invochiamo. Che meraviglia! Il verso 4 che abbiamo letto stamattina. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono. Ho concluso. La bandiera è per quelli che lo temono, non è per tutti. Se non hai accettato Gesù nel tuo cuore, questa bandiera non la puoi avere in mano, perché non sei nell'esercito di Dio, anzi sei contro l'esercito di Dio. Non puoi pensare di alzare la bandiera se non sei in questo stato, se non hai ricevuto la cittadinanza. Come fai a dire che sei un cittadino del Regno dei Cieli? La salvezza ha portato questa cittadinanza alla nostra vita. A quelli che ti temono, c'è una differenza tra chi teme Dio e chi teme il Signore. Temere Dio è una cosa, temere il Signore è un'altra cosa. Temere Dio, Elohim, è il timore che possono avere tutti gli uomini, reverenziale verso questo Dio che non conoscono, che però sanno che c'è. Anche quando eravamo nel mondo, vi ricordate? C'erano quelli che ci tenevano a non bestemmiare, non si bestemmia, non lo conoscevano. Temevano questo Dio che non lo conoscevano, ma che sapevano, forse per intuito, forse per quello che è la creazione, che Dio c'era e non sappiamo come si chiamava, e molti si muovevano in relazione a questo timore di Elohim. Ma il timore del Signore è un'altra cosa. Il Signore Adonai è il timore di chi è entrato in relazione con il Signore. E tu non sei chiamato ad avere il timore di Dio, ma il timore del Signore, perché lo hai conosciuto e lui si è fatto conoscere da te, è entrato in confidenza con te e tu sei entrato in confidenza con lui, hai iniziato ad amarlo, hai iniziato ad onorarlo. Questo è il timore del Signore, di Adonai, di Elohim, che è entrato in relazione nella tua vita manifestandosi, dicendoti: eccomi, sono io, ma mi manifesto, mi presento, sono Gesù, il Salvatore. Ti ha fatto sentire la sua presenza e tu questo timore devi avere, il timore verso un'opera che è meravigliosa e che Dio ha compiuto e sta portando avanti ancora nella tua vita, affinché questa bandiera sia innalzata in favore della verità. Molte delle tue scelte, molto del tuo comportamento, molto della tua forza nel Signore, molto di come tu vivrai, dipenderà l'onore che verrà dato anche dagli altri a questa bandiera. La nostra vita è una vita che deve fare benedire il Signore, non maledire, benedire. Vedranno, vi riconosceranno da come vi amerete. Vedranno le vostre buone opere e glorificheranno il Padre vostro che è nei cieli. Ristabiliscici ora. Chiniamo il capo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao e benvenuti al 41esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. I discepoli di Gesù avevano ricevuto da lui il potere di guarire e scacciare i demoni, come avevamo letto nel capitolo 10 di Matteo, ma in questo caso non ci riuscirono. Cosa glielo impedì? Cosa ci insegna questo episodio? Ne parliamo tra un attimo. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire». Matteo 17, versetti 14 a 16. Come abbiamo visto nello scorso episodio, Gesù stava tornando dal monte dopo la trasfigurazione, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Appena arrivato, quell'uomo gli si prostrò davanti. Era un padre estremamente preoccupato e lo implorava di aiutare suo figlio. Infatti, da quanto abbiamo letto, la condizione di quel ragazzo era davvero triste. Dal brano di Marco 9 apprendiamo che quella condizione persisteva fin dall'infanzia. Da quanto il padre del ragazzo aveva raccontato, apprendiamo che i discepoli avevano tentato di guarire il ragazzo, ma non erano riusciti a fare nulla. Questo è confermato anche nei brani paralleli di Marco 9 e Luca 9. Le seguenti parole dure di Gesù sembrano quindi volte proprio ai discepoli. Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Matteo 17, versetti 17 e 18. Gesù guarì il ragazzo e apprendiamo che quella condizione era causata da una vera e propria possessione demoniaca. Devo fare una precisazione veramente necessaria. Attenzione a non fare di ogni erba un fascio. Questo non vuol dire che tutte le malattie di quel tipo siano causate da possessioni demoniache, ma che in quel caso le cose stavano così. Infatti possono esserci malattie neurologiche con sintomi molto simili a quelli che il ragazzo stava manifestando che non sono riconducibili a possessioni demoniache. Naturalmente Gesù avrebbe potuto comunque guarire quel ragazzo da ogni tipo di malattia, sia che fosse causata da demoni, sia che fosse dovuta ad altre cause naturali. In questo caso c'era un demone e Gesù lo scacciò. Tornando alla frase dura di Gesù: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò?» Perché Gesù fu così critico nei confronti dei suoi discepoli? Perché si aspettava che fossero in grado di aiutare quel ragazzo? Gesù continuava a constatare incredulità tra i discepoli. Egli non poteva fare a meno di pensare al tempo in cui non sarebbe più stato lì con loro per risolvere i problemi, quando solo la fede avrebbe potuto sostenerli. Sarebbero stati pronti? Non dimentichiamo che in Matteo 10:1 avevamo visto che nel mandarli in missione Gesù aveva dato ai propri discepoli il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Brani come Luca 10:17 confermano che i discepoli di Gesù avevano avuto successo in diversi casi scacciando demoni e se ne erano anche rallegrati. Allora, cos'era accaduto in questo caso? Probabilmente, memori dei successi precedenti, i discepoli erano convinti di poter aiutare quel ragazzo, ma le cose non erano andate come essi si erano aspettati. E infatti chiesero a Gesù di spiegare loro dove avevano sbagliato. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Matteo 17:19. I discepoli erano perplessi, si rendevano conto che qualcosa era andato storto, ma cosa? La risposta che Gesù diede ai suoi discepoli insegna molto anche a noi. Gesù rispose loro: a causa della vostra poca fede. Perché in verità vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte: passa di qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Matteo 17:20. Come prima motivazione, Gesù parla di poca fede, di fede piccolina, talmente piccola da essere addirittura più piccola di un granel di senape. Cosa intende dire Gesù? È vero che Gesù aveva dato loro potere di scacciare spiriti immondi e di guarire da qualunque malattia, ma quel potere non risiedeva direttamente in loro. Non era una capacità acquisita. Piuttosto era il frutto di una relazione con Dio, un affidarsi continuamente a Lui, che con la sua potenza poteva agire per liberare e guarire. La fede è una fiducia continuativa nell'azione di Dio nella vita degli uomini. Ma se gli uomini si trovano di fronte a qualcosa che pensano di poter gestire da soli, ripongono la fiducia in loro stessi e non in Dio. Probabilmente i discepoli avevano avuto un approccio superficiale, pensando ormai di essere in grado di operare con molta facilità, come avevano visto apparentemente fare al loro maestro. Ma Gesù operava in quel modo proprio perché la sua relazione con il Padre, insita nella sua natura, era ben più profonda della loro. Gesù aveva in sé il potere di operare in quel modo perché il Padre operava per mezzo di Lui, e loro potevano operare nello stesso modo solo riponendo la loro fede in Lui, non basandosi su un potere acquisito in loro stessi. I discepoli, memori dei successi precedenti, erano stati probabilmente superficiali e arroganti. Gesù sottolineò che per operare una liberazione come quella era necessaria fede in Dio, una fede che andava esercitata attraverso un serio atteggiamento di preghiera. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Matteo 17:21. Quest'ultimo versetto manca in molti manoscritti antichi, quindi i critici pensano che sia stato aggiunto in seguito, in questo punto del Vangelo di Matteo. Tuttavia, non è un grosso problema per l'analisi di questo episodio. Infatti, questo concetto è ribadito anche in Marco 9:29, con riferimento proprio al medesimo episodio. D'altra parte, in che modi si esprime la propria fede, la propria fiducia in Dio, se non attraverso la preghiera? I discepoli non erano stati in grado di operare perché avevano avuto poca fede, e avevano avuto poca fede perché non si erano affidati a Dio in preghiera, ma avevano pensato di poter sbrigare la pratica in autonomia. Spesso nella Bibbia troviamo una preghiera fervente associata al digiuno totale o parziale. Questo ha abbastanza senso, infatti una persona che sta pregando intensamente per qualcosa che gli sta davvero a cuore metterà anche da parte il cibo pur di non essere distratto dalla preghiera. Lo vediamo ad esempio nell'Antico Testamento in brani come Daniele 10:2-3, ma anche nel Nuovo Testamento in brani come Atti 13 versetti 1-3. I discepoli non avevano dei superpoteri, il potere che avevano sui demoni o sulle malattie era legato al loro rapporto con Dio. Non erano loro ad agire, ma era Dio che agiva, e questo non dovevano dimenticarlo mai. Era quindi necessario avvicinarsi a casi come quello con molta umiltà, affidandosi a Dio con fede attraverso una preghiera seria, concentrata, fervente. Quel giorno evidentemente le cose non erano andate in quel modo. Quel giorno i discepoli impararono un'altra lezione che anche noi non dobbiamo mai dimenticare. Noi non abbiamo alcun potere speciale sul mondo invisibile se non è il Signore ad operare. Non dobbiamo essere arroganti pensando che da noi possa dipendere la guarigione o la liberazione di qualcuno. Ciò che dobbiamo invece fare con umiltà è avere fede nel Signore e rivolgerci a Lui in preghiera affinché Lui possa operare. E se ci teniamo davvero a qualcosa, di fronte a problemi complessi, probabilmente anche noi ci troveremo a mettere da parte persino i bisogni più essenziali, come il cibo, pur di dedicarci interamente alla preghiera. La fede in Gesù deve continuamente essere alimentata. Crediamo in Lui, ma dobbiamo anche sviluppare questo rapporto con Lui, sviluppare la nostra fede. Tutte le volte che pensiamo di aver acquisito qualcosa, ci troveremo nella situazione dei discepoli quel giorno, a sperimentare degli insuccessi in ciò che facciamo, perché riponiamo più fede in noi stessi che non in Dio. Ma dobbiamo renderci conto che senza Gesù non siamo proprio in grado di fare nulla. Non siamo noi ad operare, ma è Lui che opera, e a volte nella sua grazia lo fa anche attraverso strumenti imperfetti, come noi. Grazie a tutti, alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di San Luca, capitolo 21. Poi alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte, e vide pure una vedova poveretta che vi gettava due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere». E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: «Quante a queste cose che voi contemplate verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ed essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere?» Ed egli disse: «Guardate di non esser sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino, e non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito dopo. Allora, disse loro, si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventevoli e gran segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in mano nelle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagione del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di render testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti e quelli che sono nelle città se ne partano. E quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran distretta nel paese e ira su tutto il popolo. E cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figliolo dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e con gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, lavate il capo perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quei giorni non vi vengano addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparir dinanzi al figliuolo dell'uomo. Or di giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva a lui nel tempio per udirlo.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: Nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, è scritto: Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. L'hai visto ricamato a punto croce e incorniciato su un quadro appeso nel salotto e sopra i caminetti. Forse l'hai visto scritto su piccole calamite attaccate ai frigoriferi. Appare di tanto in tanto nei portachiavi. Io l'ho visto persino ricamato a mano su un orsacchiotto. Sicuramente lo conosci a memoria in un paio di versioni diverse. Non potrebbe essere che diamo per scontato Romani 8:28 proprio perché lo conosciamo così bene? Stavo considerando questo verso qualche giorno fa, quando una domanda che non mi ero mai posta si affacciò alla mia mente. Provai a chiedermi: a cosa pensava l'apostolo Paolo quando scrisse che tutte le cose cooperano al bene? Cosa intendeva con tutte? A quali cose si riferiva? Continuando la lettura da Romani 8:28, ho trovato delle risposte molto sorprendenti alle mie domande. Verso la fine del capitolo, Paolo definisce le cose di cui stava parlando. Non è una lista molto piacevole, non è il genere di cose che ricameresti a punto croce sulla pancia di un orsacchiotto. Paolo inizia con la parola tribolazione, poi passa a distretta, quindi traccia le parole persecuzione, fame, nudità, pericolo e spada. Che lista! E queste erano le cose che credeva Dio usasse per il bene della sua vita. Le sopportava, fiducioso che nessuna tribolazione o distretta, per quanto grande, l'avrebbe mai potuto separare dall'amore di Dio. Non riesco proprio a immaginarmi Paolo che guarda alle parole di Romani 8:28 con un'aria di «sì, l'ho sentito già». Non posso pensare che egli fosse indifferente riguardo ad una verità così meravigliosa. Ho la netta impressione che le cose come la nudità, la fame, il pericolo e la spada lo tenessero in punta di piedi, più vicino a Dio. Cosa sono tutte le cose nella tua vita di oggi? Che lista potresti scrivere? No, la fame sicuramente non sarebbe in cima alla tua lista. Penso che neppure la nudità o la spada vi apparirebbero, forse neppure la persecuzione. Ma è lo stesso una lista così pressante come era quella di Paolo. Puoi ringraziare Dio perché fa cooperare tutte le circostanze e i fatti della tua vita per il tuo bene? Puoi afferrare la realtà che la lista dei tuoi problemi di oggi non ti potrà mai separare dall'amore di Dio, neppure quella di domani o di dopodomani? Non permettere che Romani 8:28 diventi come un vecchio e consunto paio di pantofole. Non trascinarti per la vita con esso. Non lasciare che la verità dell'opera sovrana di Dio nella vita dei suoi figliuoli diventi una cosa astratta. Ogni volta che incontri un nuovo ostacolo o problema nella tua vita, il verso di Romani 8:28 può risplendere di un nuovo significato. È così nuovo come l'alba di domani e così fresco come la tua prossima difficoltà.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 19ª puntata.
3: Pietro Van Worden, organista olandese, visse la sua giovinezza durante il periodo di guerra quando i tedeschi occupavano il suo paese. Fu imprigionato 2 volte, ma fu ripetutamente sorretto dal Dio in cui aveva posto la sua fiducia. Ecco il brano che adesso presentiamo del suo libro E Pietro lo seguì. La guerra intanto sta per terminare. Un giorno fui invitato a dare un concerto per il personale di un ospedale cristiano. Dopo la sera che ero sfuggito per poco alla Gestapo, non avevo più dato nessun concerto in pubblico. E del resto a quell'epoca i concerti non erano molto frequenti. Bisognava avere l'autorizzazione degli occupanti e fare professione di fede politica prima di ottenere il permesso di suonare. Quelli che si sottomettevano erano rari e per quel che mi riguarda non ero certo uno di loro. Nonostante le circostanze, accettai l'invito. Avrei forse avuto la fortuna, questa volta, di suonare tutto il programma. Sembrava che i tedeschi avessero altro da fare in quel momento che arrestare concertisti. Il giorno venne e io mi misi in strada per l'ospedale. La cappella dove dovevo suonare era piena fino all'ultimo posto e fui affascinato dal quadro che formavano le infermiere tutte in fila, ordinatamente, con la loro uniforme bianca inamidata. È sempre un piacere suonare per un pubblico attento e quella sera misi tutto il mio cuore nella musica, cercando di dare il meglio di me stesso. Ero circa a metà programma quando la porta in fondo alla sala si aprì di colpo e per un istante tutti restammo come pietrificati. La polizia. Questo per me sarebbe stato il terzo arresto, forse altri mesi di prigione, ma continuai a suonare come se niente fosse. Intanto era entrato un uomo. Giunse di corsa fino al podio, prese una sedia e la brandì verso il pubblico spaventato, gridando a squarciagola: «Siamo liberi, siamo liberi! I tedeschi si sono arresi, la guerra è finita!» L'entusiasmo e la confusione furono indescrivibili. Le infermiere si alzarono in piedi sulle sedie e si presero per mano come per ballare. Io, il musicista, fui completamente dimenticato, ma non mi dispiacque affatto in tanta gioia. Qualcuno intonò l'inno nazionale e presto tutti si unirono in un unico coro. Tutto un popolo, dopo 5 lunghi anni di miseria, di occupazione straniera, esprimeva ora la sua felicità per essere libero. Corremmo fuori, le lacrime agli occhi, increduli quasi. Gridavamo «Siamo liberi, liberi!» ridendo, senza renderci conto. Ogni tensione, ogni ritegno era sparito. Non posso dimenticare quella notte, anche perché mi viene spontaneo un paragone con la vita quotidiana del cristiano. Esiste un altro grido di vittoria e di liberazione, ed è la buona novella del trionfo di Cristo su Satana e sul peccato. Allora la vittoria degli alleati portava la libertà ad un popolo duramente oppresso, apriva cioè a questo popolo prospettive di vita migliore e di nuova prosperità. Ma la storia dell'umanità ci insegna che i tempi di pace sono presto turbati dalle guerre, che periodi di

ha trionfato sulla morte e su Satana proprio per poterci donare questa carità, per assicurare a coloro che credono un'eterna riconciliazione, una garanzia indistruttibile e una pace che dura per sempre. E questa vittoria riesce a rallegrarci tanto come la vittoria degli alleati ha rallegrato in altra occasione gli olandesi? Siamo noi spinti ad annunciare la meravigliosa notizia a chiunque si trovi intorno a noi? Possiamo dire sinceramente con l'Apostolo Paolo: non ho vergogna del Vangelo di Cristo, perché è la potenza di Dio per chiunque crede?

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Tuo figlio vive. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 4, versi 43 a 54. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Un profeta non è onorato nella sua patria è una frase che capita di sentire spesso in svariati ambiti, per indicare che quasi sempre sono proprio le persone più vicine a non apprezzare le nostre azioni, per buone che siano. Era proprio ciò che stava accadendo anche a Gesù. Egli era appena stato con dei samaritani che lo avevano riconosciuto come il Salvatore del mondo e ora andava verso la Galilea, dove invece i suoi connazionali non gli avevano ancora dato tanto credito nonostante i segni che lui aveva fatto. Gesù aveva fatto numerosi segni in Giudea, soprattutto a Gerusalemme durante la festa di Pasqua. Eppure i giudei, e in particolare i farisei, non lo vedevano di buon occhio, soprattutto dopo l'episodio in cui aveva messo in subbuglio il Tempio. Ora era tornato a Cana, in Galilea, dove egli aveva già fatto il suo primo miracolo mutando l'acqua in vino. I Galilei che erano stati a Gerusalemme in pellegrinaggio avevano visto i segni che lui aveva fatto e lo avevano accolto probabilmente incuriositi da ciò che Gesù aveva fatto e desiderosi di vedere altri miracoli. I samaritani lo avevano riconosciuto come il Messia, il Salvatore del mondo, dopo soli due giorni passati con lui, ascoltando la sua parola, senza che ci fossero miracoli particolari. Com'è stridente il contrasto con la Galilea e la Giudea, dove Gesù continuava a ritrovarsi davanti a persone che volevano vedere segni, mentre nei suoi confronti c'era ancora diffidenza e incredulità. Per questo Gesù, di fronte alla richiesta dell'ufficiale del re, non poté fare a meno di affermare: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». Evidentemente questo ufficiale aveva sentito ciò che Gesù aveva fatto in Giudea ed era convinto che potesse fare anche qualcosa per suo figlio. Così, ancora una volta, Gesù si trovò davanti ad una richiesta di un miracolo. Tuttavia Gesù non fece ciò che quell'uomo gli stava chiedendo. Non scese a Capernaum, che distava circa 25 chilometri da Cana, ma mise alla prova quell'uomo invitandolo a credere semplicemente alla sua parola: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo non si trovò quindi davanti ad un miracolo visibile, non poteva verificare immediatamente se il segno di Gesù era avvenuto oppure no. Avrebbe creduto anche senza vedere il segno con i suoi occhi, oppure sarebbe stato come la maggior parte dei connazionali di Gesù, che continuavano a voler vedere segni eppure non credevano? Quell'uomo fece esattamente ciò che Gesù lo stava sfidando a fare. Egli mise da parte la sua incredulità e ripose la sua fede in Gesù. Egli infatti credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. egli credette prima ancora di vedere il segno. Quando tornò a casa, ricevette dai suoi servi la conferma di quanto Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». Il bambino aveva cominciato a stare meglio proprio nel momento in cui Gesù aveva pronunciato quelle parole. Egli aveva creduto a Gesù sulla parola, ma ora la sua fede veniva confermata dai fatti. Questo portò non solo lui, ma tutta la sua famiglia a riporre la propria fede in Gesù. Gesù fece così un secondo segno miracoloso a Cana in Galilea. Di fronte all'incredulità che continuava a dilagare tra i suoi connazionali, Gesù continuava a piazzare cartelli indicatori affinché credessero in lui. Se il mutamento dell'acqua in vino aveva mostrato ai discepoli di Gesù la sua divina gloria nel dominare gli elementi e i processi naturali, in questa occasione Gesù mostrò addirittura la sua signoria sulla vita umana stessa. Infatti il figlio di quell'ufficiale stava morendo, ma Gesù dimostrò di essere in grado di tenerlo in vita anche se non si trovava fisicamente a Capernaum, dove quel bambino stava. Gesù aveva già fatto segni, ma gli uomini non si accontentano mai. Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Purtroppo spesso è questa la condizione dell'uomo ancora oggi. Molti vorrebbero vedere continui segni e tuttavia continuano a non credere in Gesù. Ma questo secondo segno a Cana aveva prodotto una fede genuina nel cuore di quell'ufficiale del re. Prima ancora di vedere il segno, egli aveva creduto alle parole di Gesù: «Tuo figlio vive». Questo rende quel centurione un esempio di fede per noi. Infatti egli credette a Gesù sulla parola, come siamo chiamati a fare anche tutti noi. E tu sei disposto a credere a Gesù sulla parola? O sei di quelli che vuole continuamente vedere segni e miracoli?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Cominciamo bene ed eccoci di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro che ho letto. Al microfono Maurizio, che proprio all'inizio si svergogna in malo modo. E che

sei più neanche capace di dire un semplice benvenuto. Le cose stanno proprio deteriorando, andiamo di male in peggio. Non è poi così critica la situazione, dai, era solo l'emozione del primo momento, sai, quando si accende la lucetta, il microfono è acceso e aperto, è l'emozione di trovarsi insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Benvenuto all'ascolto, grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale.

E ancora una volta voglio dire grazie a chi ci ha scritto, grazie a chi con tanto calore manifesta i propri sentimenti, con tanto affetto riversa complimenti su di noi, complimenti che non crediamo di meritare. Comunque grazie in ogni caso. Fa sempre piacere trovarsi in buona compagnia.

Bene, dopo questa introduzione, ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico, capitolo 15. Abbiamo la volta scorsa iniziato a considerare questo capitolo e oggi proseguiremo. Ti ricordo che il capitolo 13, capitolo 14 e 15 hanno a che fare con delle malattie. O più propriamente, cosa fare, quali misure prendere se si è affetti da queste malattie. Misure di prevenzione e misure di cura, quindi diagnosi e terapia. Ovviamente il contesto è quello del popolo di Israele, quando era ancora vagante verso la terra promessa, e il contesto è quello della presenza del sommo sacerdote, la presenza di un mediatore fra il popolo e il loro Dio. Era il sacerdote che doveva fare la diagnosi, quindi non era un medico, non era una persona che aveva studiato medicina, ma era il sacerdote. Sacerdote che a furia di trovarsi a contatto con le persone, a furia di vedere le varie manifestazioni allergiche o infettive, aveva per forza di cose affinato l'arte medica. Quindi toccava al sacerdote a quei tempi fare la diagnosi e indicare la terapia, ma la terapia non se la inventava il sacerdote. Dio stesso aveva dato e dava precise direttive caso per caso. E da una lettura superficiale di questi capitoli potremmo essere tentati dal dire: ma tutto questo non mi riguarda, tutto questo non ha nulla da insegnarmi, tutto questo non mi tocca da vicino. In fondo questi eventi, questi episodi, queste raccomandazioni sono così rimosse dalla mia realtà che, insomma, anche non saperle non perdo nulla. Purtroppo, se la pensiamo a questo modo e se agiamo di conseguenza, perdiamo grosse lezioni, perdiamo grosse opportunità di imparare cose importanti. Abbiamo detto più volte, e lo ripeto, che le malattie descritte, come la lebbra per esempio, e nel caso del quindicesimo capitolo la gonorrea, sono anche simboli, non dovrei dire sono solo, sono anche simboli. Si tratta sì delle malattie vere e proprie, ma Dio sta anche cercando di insegnarci una lezione spirituale. La lebbra, abbiamo detto, era una malattia che iniziava così nel segreto, ma prima o poi i segni, le conseguenze di questa malattia venivano allo scoperto. Prima o poi il lebbroso doveva lasciare la comunità, doveva lasciare la società e rifugiarsi nel lebbrosario, uscire proprio dalla società, dall'ambiente in cui si trovava. Doveva autoisolarsi. Perché? Beh, per non contagiare le persone sane. Abbiamo poi visto invece nel caso della gonorrea, che è una malattia che, volendo, si può tenere nascosta vita natural durante. E queste due malattie rappresentano le due facce della stessa medaglia. La gonorrea può rappresentare molto bene i miei pensieri nascosti, pensieri poco puliti, pensieri peccaminosi, desideri sfrenati, desideri di concupiscenza, di lussuria, e desideri e pensieri che io posso benissimo nascondere anche alle persone più vicine. C'è invece poi il caso della lebbra, che, come abbiamo detto, possiamo nascondere per un po', ma poi, prima o poi, appunto, diventa qualcosa di esteriore, diventa palese. Ecco, quella è l'altra faccia della medaglia, le conseguenze concrete, pratiche, visibili dei miei pensieri nascosti. Ecco la lezione che possiamo e dobbiamo trarre da questi capitoli. Come vedi, quindi, non è nulla di rimosso o di recondito dalla nostra realtà, è qualcosa invece di molto, molto attuale e molto personale. Nel Nuovo Testamento c'è un brano che mi piace ricordare,
a questo proposito. Lo troviamo nella lettera di Giacomo. Ascolta cosa dice. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Poi Giacomo spiega la meccanica delle cose. Piuttosto, ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato. Il peccato, quando è consumato, produce la morte. Non andate fuori strada, fratelli miei carissimi. Ecco, credo che più chiaramente di così non si possa esprimere. Forse dovremmo spiegare un attimino il termine concupiscenza. Significa eccessiva bramosia, una mancanza di controllo nel desiderio smodato, esagerato, eccessivo. Spesso nell'accezione moderna, nell'uso contemporaneo di questa parola, si pensa subito alla sfera sessuale, alla sfera morale, ma non dovremmo circoscrivere il significato così tanto, anche se purtroppo la realtà è quella che è, e spesso e volentieri ci troviamo davanti alla concupiscenza nella sfera sessuale, nella sfera morale. Quindi Giacomo qui cosa ci sta dicendo? Ci spiega come la gonorrea, come i sintomi della gonorrea, le intenzioni della persona affetta da gonorrea, prima o poi sfociano nelle manifestazioni tipiche della lebbra. Da un punto di vista scientifico, medico, le due cose non sono assolutamente connesse. Sono due patologie totalmente separate, non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Ma non stiamo parlando da un punto di vista medico-scientifico. Stiamo parlando da un punto di vista spirituale. Stiamo cercando di capire, di comprendere la meccanica del peccato. Come avviene, come accade, che qualcosa che nasce dentro di me poi pian piano si possa manifestare all'esterno con le conseguenze che tutti noi purtroppo conosciamo. Ecco, Giacomo ce l'ha spiegato un po'. Te la rileggo quella frase. Dice: ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, dal proprio desiderio smodato e eccessivo. Questo desiderio eccessivo cosa fa? Lo attrae, lo seduce. E tutti noi possiamo identificarci con questo processo, con questo primo passo. Spesso tutto inizia lì. Uno sguardo che si sofferma. Poi la concupiscenza concepisce. Accade qualcosa. Quello sguardo che si è soffermato ha lasciato un seme. Dopo il concepimento c'è la generazione del peccato. Il peccato, a sua volta, quando è consumato, produce la morte. In una breve frase, quasi lapidaria, Giacomo spiega molto bene cosa accade. Il risultato qual è? Il prodotto finale, se possiamo così definirlo, qual è? Soddisfazione? Contentezza? No, nulla di tutto questo. Il risultato è la morte spirituale, una morte interiore. Qualcosa si spegne quando commettiamo un peccato. Qualcosa dentro di noi cambia. E come abbiamo detto più volte, il peccato non ha conseguenze ed effetti solo a livello personale, intimo, ma, come nel caso della lebbra, può contaminare altri che ci stanno attorno. Se tutto finisse qui, sarebbe una storia tragica, senza speranza. E invece noi siamo qui per parlare della buona notizia, la buona novella. E la buona notizia è che c'è una via d'uscita da questo labirinto. E la via d'uscita non è tanto una strategia, non è tanto una formula, non è tanto uno sforzo, non è un rito, non è una cerimonia, ma una persona.
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che è stato fatto peccato pur non conoscendo peccato. Sulla croce Gesù Cristo ha portato il mio peccato, ha portato il tuo peccato, ha portato, pensa, tutti i peccati del genere umano. La nostra mente non può comprendere una tale situazione. Eppure questa è la buona notizia, che il fardello del mio peccato io posso darlo a qualcun altro che ha già pagato il prezzo e la condanna. Così facendo posso essere reso libero, posso essere perdonato e ritrovare così il giusto rapporto con il mio Creatore, con Dio.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico in compagnia di Maurizio e in compagnia della grande famiglia di questo programma. Ancora una volta, grazie per averci raggiunti, grazie per averci scelti. Di frequenze sulle quali puoi sintonizzarti ce ne sono veramente tante. A maggior ragione ti sono riconoscente per aver scelto proprio questa, a quest'ora. Grazie.

Vorrei leggerti un brano scritto dal profeta Isaia, che troviamo nell'Antico Testamento, nella prima parte della Bibbia. Lo faccio per due motivi. Uno perché si collega molto bene a quanto abbiamo poco fa letto nella lettera di Giacomo, e si collega inoltre a tutto il discorso che stiamo portando avanti a proposito del 15° capitolo del libro del Levitico. Un'ulteriore prova della dolce e bellissima armonia che troviamo nel libro più letto nella Bibbia. Parlando in modo profetico del Cristo sofferente, Isaia scrive: disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e noi non ne avevamo alcuna stima. Ascolta cos'altro aggiunge Isaia. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Ti rileggo parte di questo brano e mi permetto di cambiare alcune parole, alcuni termini. Le rendo più personali. Ascolta. Egli si è caricato le mie sofferenze, si è addossato i miei dolori, e io l'ho giudicato castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i miei delitti, schiacciato per le mie iniquità. Il castigo che mi dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe io sono stato guarito. Io ero sperduto come un gregge, seguivo la mia strada. Il Signore ha fatto ricadere su di lui la mia iniquità. C'è una notizia più buona e più bella di questa. A noi potrebbe apparire un assurdo paradosso. Perché io possa avere vita, qualcuno ha dovuto dare la propria vita. Perché io possa avere perdono, qualcuno ha dovuto addossarsi della mia colpa. Sublime mistero. Questa è la buona notizia. Questa è la buona novella. Ed è una buona notizia non circoscritta ad alcune persone fortunate, ma è la vita ed il perdono che Gesù offre anche a te in questo momento. Cosa ne farai della sua offerta?

0: la sofferenza, un problema potremmo dire grande come il mondo. Ecco, ne stiamo parlando da alcune puntate qui a Contrappunti, senza però, come ho già detto, avere la pretesa di trovarvi l'ovvia soluzione oppure la facile risposta. È infatti soltanto il Signore che può dare le risposte, ma a volte il Signore tace. Ecco, noi qui in questi programmi ne parliamo, cerchiamo di vederne e esaminarne i vari aspetti e senz'altro vogliamo offrire a chi ci ascolta tutta la nostra comprensione, la nostra disponibilità anche per continuare a parlarne. Ecco, anche quello che vedremo insieme oggi è un altro aspetto della sofferenza, soggetto che abbiamo scomposto in varie puntate, ne stiamo vedendo appunto alcuni aspetti. Perché esiste la sofferenza? Ecco, la sofferenza esiste anche per formarci ed è appunto questo l'aspetto che vedremo oggi. Amici, benvenuti a Contrappunti.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Gli allenatori sanno bene che senza sforzi non si ottengono buoni risultati. Diane, nel suo libretto intitolato Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza, dice: in qualità di sportivo mi ricordo di aver sentito gli allenatori ripetere fino alla nausea che gli allenamenti sfibranti avrebbero dato dei buoni risultati quando arrivano le competizioni. E avevano ragione. Ma non è che vincessimo sempre, dice ancora DN, ma il nostro duro lavoro produceva dei benefici evidenti. Imparai molto su me stesso in quegli anni e ora sto imparando anche di più mentre mi impegno a fare dello jogging tutti i giorni. Tante volte, ecco, preferirei dimenticarlo, non voglio sentire il dolore degli esercizi preparatori. Preferirei non spingere il sistema del radiatore del mio fisico al massimo. Preferirei non lottare contro la stanchezza mentre corro in salita. E allora perché lo faccio? Perché i buoni risultati valgono davvero lo sforzo. Ecco, l'esercizio fisico ha sicuramente dei benefici ovvi, ma che dire di quel dolore che noi non scegliamo? Cosa dire della malattia, degli incidenti oppure dell'angoscia emotiva? Che tipo di guadagno può venire da queste cose? I risultati valgono veramente la sofferenza? Ecco, consideriamo a questo punto ciò che aveva da dire nell'epistola ai Romani uno dei nostri simili che stava soffrendo. L'apostolo Paolo infatti scrisse: ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza e la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Paolo precedette la sua affermazione riguardo alla sofferenza dicendo questo: ci gloriamo anche nelle afflizioni. Ecco, come poteva dire che dovremmo gioire o essere contenti quando casomai stiamo passando per una tragedia dolorosa? Ecco, sicuramente non stava dicendo che dovremmo celebrare le nostre difficoltà. Piuttosto ci stava dicendo di gioire di ciò che Dio può fare per noi e quello che farà per noi per la sua gloria attraverso le nostre difficoltà. Ecco, l'affermazione di Paolo ci incoraggia a celebrare il risultato finale, non il procedimento doloroso in se stesso. Egli non intendeva che noi dovessimo provare una sorta di gioia morbosa nella morte, oppure nel cancro, nelle deformità, nei rovesciamenti finanziari, oppure in un rapporto inclinato, oppure in un tragico incidente, e così via. Ecco, tutte queste cose sono terribili, sono il triste ricordo che viviamo in un mondo che è stato corrotto dalla maledizione degli effetti del peccato. E l'apostolo Giacomo scrisse anche riguardo a come dovremmo gioire nel risultato finale delle nostre difficoltà. Disse infatti: fratelli miei, considerate una grande gioia il fatto di trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti. Ecco, quando mettiamo insieme le verità di questi due brani, possiamo vedere come i risultati buoni e lodevoli della sofferenza sono una perseveranza paziente, sono maturità di carattere e sono speranza. Dio può usare le difficoltà della vita per renderci più maturi nella fede, più timorati di Dio e più simili a suo Figlio. Quando ancora confidiamo in Cristo come Salvatore, il Signore non opera in noi una trasformazione totale e improvvisa in modo che diventiamo subito delle persone perfette. Ecco, quello che fa invece è di togliere la condanna del peccato e di metterci sulla strada che porta al cielo. E la vita allora diventa un periodo di sviluppo del carattere man mano che conosciamo sempre di più Dio. La sofferenza, amici, ha la caratteristica di costringerci drammaticamente ad affrontare le questioni più profonde della vita. E così facendo cresciamo più forti e acquistiamo maturità. Ecco, abbiamo sentito nella puntata precedente l'esperienza di Johnny, e anche oggi voglio proporvi un capitolo tratto dal suo libro, che fra l'altro è anche tradotto in italiano, si intitola Intromissione Divina. Ecco, questo capitolo si intitola Più ci sentiamo deboli, più ci affidiamo a Dio. Ecco, ascoltiamo questa lettura dalla voce di Patrizia Prota.
2: Mi piace citare persone che mi aiutano nel cammino con il Signore, soprattutto ad accettare la vita su una sedia a rotelle. Il dottor Packer è il mio preferito. Credetemi, citando le sue parole è come se dicessi le mie. Scrive: Dio usa il dolore cronico e la sofferenza, così come le altre afflizioni, come lo scalpello per scolpire la nostra vita. Quando si attraversano momenti di debolezza, allora si approfondisce la dipendenza quotidiana dalla forza di Cristo. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Lui. E quanto più ci affidiamo al Signore, tanto più cresciamo spiritualmente, persino se i nostri corpi si stanno sciupando. Vivere con la propria spina, senza lamentarsi, cioè dolcemente, pazientemente e con il cuore libero per amare e aiutare gli altri, anche se ci si sente deboli, è la vera santificazione. È una vera guarigione per lo spirito. È la suprema vittoria della grazia. La guarigione del tuo uomo vecchio procede quindi, anche se la guarigione del tuo corpo mortale non avviene. Quanto più ci sentiamo deboli, tanto più ci affidiamo a Dio, e quanto più ci affidiamo a Lui, tanto più cresciamo. Non è possibile vedere in questo una resistenza straordinaria e neppure una testimonianza di coraggio umano, come alcuni vorrebbero far pensare. Resistenza e coraggio umano non hanno niente a che fare con questo. È la debolezza umana ciò che Dio si compiace di usare. Forse oggi ti è difficile convivere con la tua debolezza. Trovi quasi impossibile essere dolce e paziente e avere il cuore libero per amare e aiutare gli altri. Non è quasi impossibile, è proprio impossibile. Non ci puoi riuscire cercando di trovare in te la resistenza o il coraggio. Non ce la farai mai così. Piuttosto, la nostra debolezza dovrebbe accrescere la nostra dipendenza da Cristo per ricevere forza. Ricorda, più ti senti debole, più ti devi affidare. Affidati a Gesù. Affidarsi significa confidare, ubbidire, passare del tempo parlandogli e confessandogli i nostri più profondi bisogni. Quando ti affiderai così al Signore, scoprirai che stai crescendo molto più di quanto immaginavi fosse possibile. Come dice il dottor Packer, questa è la vera guarigione.

Scrive ancora Dehaene in un altro suo libro intitolato Cose rotte. I più grandi sermoni che io abbia mai sentito non vennero dai pulpiti, bensì dai letti di ammalati. Le verità più grandi e più profonde della parola di Dio sono spesso state rivelate non da quelli che hanno predicato in seguito a una preparazione, ma da quelle anime umili che sono passate dalla scuola dell'afflizione e hanno imparato per esperienza le cose profonde delle vie di Dio. Le persone allegre che ho conosciuto, dice ancora Dehaene, con poche eccezioni, sono state quelle che avevano la minor quantità di avvenimenti felici nella loro vita e la maggior quantità di dolore e di sofferenza. Le persone più grate non erano quelle che viaggiavano lungo un viale di rose per tutta la vita, ma quelle che erano costrette a causa delle circostanze a rimanere in casa, spesso a letto, e che avevano dovuto imparare a dipendere da Dio come sanno fare solo i credenti. Quelli che si lamentano, ho osservato, sono di solito quelli che godono di un'ottima salute. I lagnosi sono quelli che hanno meno di cui lamentarsi. Coloro invece che hanno rinfrancato il mio cuore sono state quelle persone che predicavano dai loro letti di malattia, e sono state loro che mi hanno mostrato le benedizioni del Dio Onnipotente.

0: Cosa dicono le parole di questa canzone Home Free, liberi a casa? Fra l'altro una canzone dedicata a Sandra. Mi sforzo di non ritenerti crudele, ma Padre Celeste, se tu conosci il mio cuore sicuramente puoi leggere i miei pensieri. C'è tanta brava gente che si trova sotto un mare di afflizioni. Alcuni si alzano e vanno via, altri troveranno il sollievo finale. Liberi a casa, alla fine. Quando ci sarà la guarigione finale, noi saremo a casa liberi. Nei corridoi si prega per la vita, una madre per sua figlia, un marito per sua moglie. Talvolta i buoni muoiono giovani. È triste, ma è vero. E mentre preghiamo per un ulteriore battito di cuore, la vera consolazione si trova in te. Il dolore ha poca compassione. La sofferenza ha poco rispetto per l'età, la razza, la posizione. So che ogni preghiera riceve una risposta, ma la preghiera più difficile è sempre la più lenta a venire fuori. Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Wayne Watson, Home Free. La Bibbia, la parola di Dio, dice che tutte le cose cooperano al bene. Ecco, ma come fanno a cooperare al bene? Forse il brano della Bibbia più citato durante un periodo di dolore o di sofferenza è senza dubbio quello contenuto nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 8, versetto 28. E lì si legge: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ecco, questo versetto è spesso stato compreso male, forse anche male usato, ma la verità che contiene può sicuramente portare molto conforto. Ecco, il contesto di questo capitolo 8 dell'Epistola ai Romani sottolinea quello che Dio sta facendo per i suoi figli. Lo Spirito Santo che dimora in noi ci dà la vita spirituale, ci rassicura che siamo figli di Dio e ci aiuta a pregare nei nostri periodi di debolezza. Inoltre, sempre questo capitolo dell'Epistola ai Romani mette le nostre differenze nel quadro più ampio di quello che Dio sta facendo. I versetti poi da 28 a 39 ci rassicurano dell'amore di Dio verso di noi, verso i suoi figli, e rassicurano il figlio di Dio appunto che nessuna persona o cosa potrà mai ostacolare Dio dal compimento di quello che vuole fare e che nulla potrà mai separarci dal suo amore. Ecco, visto allora nel modo giusto, nel contesto giusto, il versetto 28 di questa epistola ci rassicura energicamente che Dio sta agendo in favore di tutti quelli che hanno confidato nel suo figlio come salvatore. Il versetto non promette che noi capiremo tutti gli avvenimenti della vita e neanche che dopo un periodo di prova saremo benedetti con le buone cose di questa vita, ma ci assicura che Dio sta realizzando il suo piano attraverso la nostra vita, sta formando noi e le nostre circostanze per portare gloria a se stesso. L'autore Ron Lee Davis, nel suo libro intitolato Diventare una persona completa in un mondo spezzato, scrive queste parole: la buona notizia non è che Dio farà andare le circostanze nel modo in cui noi vorremmo, ma che Dio può incorporare perfino le nostre delusioni e i nostri disastri nel suo piano eterno. Il male che ci accade può essere trasformato nel bene di Dio. Romani capitolo 8 versetto 28 è la garanzia di Dio che se noi amiamo Lui, le nostre vite possono essere usate per raggiungere i suoi obiettivi e fare progredire il suo regno. Ecco, ma forse potrai chiederti e potrai chiedermi: come fa Dio a essere in controllo quando la vita sembra essere fuori da ogni controllo? Come può essere che Egli stia facendo cooperare tutte le cose alla sua gloria e al nostro massimo bene? Un altro autore che già abbiamo citato, Warren Wiersbe, nel suo libro Perché noi, afferma questo: Dio dimostra la sua sovranità non intervenendo costantemente e ostacolando questi avvenimenti, ma guidando e prendendo il sopravvento su di essi, così che perfino le tragedie finiscono per raggiungere i suoi scopi finali. Eravamo partiti anche chiedendoci nel primo numero di questa serie di programmi dov'era Dio l'11 di settembre a New York. Ma potremmo anche chiederci dov'era Dio nei campi di sterminio, oppure dov'è Dio nelle guerre che ci sono tutti i giorni sulla terra. Dov'è Dio quando dei bambini subiscono violenza? Quante altre domande possiamo fare? Ecco, Dio non è un semplice riferimento consolatorio, ha detto Nino Ciniello qualche tempo fa in un suo programma. Un Dio che è solo spettatore degli avvenimenti e che viene superato da essi, non è il Dio di cui parla la Bibbia. Abbiamo anche visto che davanti alla sofferenza, ecco, negare la bontà di Dio, se Dio fosse buono questo non succederebbe, ecco questa tiritera che spesso sentiamo, ecco, questo non aiuta a trovare il bandolo della matassa di certi avvenimenti. L'esistenza del male, l'esistenza della sofferenza, sebbene siano e rimarranno un grosso problema, ecco, hanno un significato solo se si riconosce l'esistenza di un Dio sovrano e di un Dio buono. Senza questo presupposto, la sofferenza e il male rimangono privi di spiegazione, privi di senso, e questo li rende ancora più tragici. Ecco, fin dall'inizio di questi ultimi programmi ci siamo posti la domanda: perché soffriamo? Perché la sofferenza? Ecco, ma ha senso questa domanda? Sentiamo cosa ne pensa proprio Nino Ciniello.
1: Ah, una domanda del genere è senz'altro legittima, giusta da farsi, ecco, la realtà la spinge, la costringe, ma una tale domanda però, a mio avviso, presuppone il fatto che Dio esiste e che la sofferenza ha quindi un significato. Se essa quindi ha un significato, allora siamo esortati ad andare oltre la sofferenza stessa, cioè verso la persona che può darle un senso. Se non esiste un Dio sovrano o onnipotente, un Dio infinitamente buono, allora la nostra esistenza e ciò che ci accade è semplicemente il frutto di un caso cieco. Non possiamo aspettarci un ordine, una coerenza dei fatti, una logicità delle leggi e dei valori. Se esiste il nulla, ci viene tolta la possibilità di chiederci il perché e il senso di ciò che ci succede. Ora, in relazione al tema della sofferenza, gli autori biblici sono molto onesti, sia i resoconti delle loro vite, ma anche i scritti, se provate a leggere, vi incoraggio a farlo, i scritti che abbiamo nella Bibbia, gli autori biblici non nascondono affatto le perplessità che hanno avuto nei confronti di Dio. Giobbe, per esempio, come Giobbe tanti hanno dubitato della reale giustizia di Dio. Come Geremia si sono lamentati pensando che Dio li aveva piantati in asso. E come tantissimi salmisti si sono chiesti se Dio fosse ancora presente nella loro situazione. Però la cosa che questi autori non hanno mai messo in discussione è stata la potenza e la sovranità di Dio. Davanti a fatti atroci, a sofferenze incredibili, pur di rendere Dio meno colpevole, diciamo meno responsabile, un po' più neutrale, avrebbero potuto minimizzare il potere sovrano di Dio. Invece no, in tutta la Bibbia non esiste il che minimo accenno di questo tentativo. Anzi, nella rivelazione biblica ci sono tantissimi testi che affermano il controllo di Dio su tutto, compreso il male e la sofferenza. Faccio qualche esempio. Nel libro dei Proverbi, capitolo 16, viene scritto che il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. L'autore biblico non pensa che il libero arbitrio dell'uomo possa in qualche modo limitare le cose che Dio ha prestabilito. Il profeta Isaia, capitolo 45, afferma, parlando di Dio, che Dio dice: io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, l'Eterno, sono colui che fa tutte queste cose. è chiaramente detto: Dio crea l'avversità. Egli non si fa certamente sorprendere o sbalordire da essa. Il salmista, nel Salmo 60, afferma: hai fatto vedere al tuo popolo cose spiacevoli, ci hai dato da bere un vino che stordisce. Il salmista vedeva in Dio la causa delle sue sofferenze. Quindi la sofferenza non era al di fuori delle intenzioni divine. In Esodo 4, in modo retorico, Dio chiese a Mosè: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto, sordo o cieco? Non sono io l'Eterno? Dio stesso qui dichiara che egli rende cieca, muta o sorda una persona. Non a causa dei peccati di questa persona, né per qualche ragione che possa necessariamente essere identificabile. Infatti, quando Gesù guarì l'uomo cieco, i suoi discepoli chiesero: ma a causa di chi questa persona è cieca? Forse lui ha peccato, i suoi genitori, è successo qualcosa, eccetera. Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. In altre parole, Gesù volle far capire che dietro la cecità di quell'uomo c'era uno scopo. La sua cecità non era una sfortuna o dovuta a un destino non definibile, al fato, al caso. Un altro esempio: nel libro degli Atti viene riportata la seguente preghiera dei discepoli: contro il tuo santo servitore Gesù si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. I primi discepoli erano fermamente convinti che dietro alla crocifissione, la morte di Gesù, cioè dietro al più grande, infamante e atroce crimine che la storia ricordi, c'era la mano e la volontà di Dio. Sì, c'era Erode e Pilato, il Sinedrio, avevano cospirato, reso possibile la crocifissione, ma il loro crimine corrispondeva ai propositi di Dio. Ora, se da un lato è vero che il tema del male e della sofferenza rimarrà circondato dal mistero, d'altra parte Dio non ne rimane distante. Egli stesso ha preso su di sé le sofferenze umane ad una tale profondità che non possiamo nemmeno immaginare. Il mistero della sofferenza ingiusta è strettamente legato al mistero che riguardò la decisione di Dio di mandare il suo unico figlio alla morte della croce. Anche se sappiamo che ciò fu per la nostra salvezza eterna, la decisione di Dio di esimerci dalla giusta condanna, facendola pagare o ricadere sul Signore Gesù, l'unico giusto e santo, è qualcosa che rimane un mistero e che ci sorpassa ampiamente. È vero, i propositi di Dio sono spesso misteriosi, resta però il fatto che essi hanno uno scopo ed un senso. Non sono atti dettati dal caso, da capricci di un Dio impotente o senza volontà di prevenire le cose. In Cristo Gesù Dio volle soffrire non perché fu incapace di evitare la sofferenza. Allo stesso modo anche la sofferenza che tocca noi uomini ha un senso. Essa non è né accidentale né arbitraria.
0: Grazie anche a Nino Ciniello. Stiamo parlando in questi ultimi numeri di Contrappunti in mia compagnia del problema della sofferenza. Ci siamo fatti varie domande, abbiamo provato a dare diverse risposte, abbiamo visto che la sofferenza esiste per metterci in guardia, abbiamo visto che esiste perché c'è qualche cosa che non va nel mondo o con le creature di Dio. La sofferenza potrebbe essere causata anche da qualche cosa che non va in noi. Abbiamo parlato di diretta conseguenza del peccato, oppure di disciplina correttiva, di giudizio. E poi ancora abbiamo visto come la sofferenza serve a guidarci, a formarci. Nel prossimo numero toccheremo un ultimo punto, anzi due. La sofferenza serve per unirci. E poi ancora, come possiamo essere di aiuto verso chi soffre. Ecco, questo nel prossimo numero di Contrappunti. Grazie per avermi seguito anche quest'oggi. Appuntamento al prossimo numero.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.
5: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
6: Vi saluto con affetto cristiano, cari genitori, all'ascolto di questa puntata di Detto fra noi, una rubrica a cura di Voce della Bibbia condotta da me, Eliseo, che in questo periodo sta affrontando il difficile compito della educazione, della disciplina di noi come genitori nei confronti dei nostri bambini. Quest'oggi continueremo su questo argomento, ma prima di farlo desidero gentilmente chiedere in regia di farci ascoltare un brano di musica.

Quest'oggi desidererei affrontare due argomenti molto importanti per la vita del bambino. Quello di avere delle responsabilità proprie e quello di conoscere, imparare a conoscere e a rispettare la proprietà altrui. E mentre pensavo al primo di questi argomenti, consideravo come, per quanto mi riguarda personalmente, io mi dia da fare, dia il meglio di me stesso quando qualcuno mi affida una o più responsabilità. Ebbene, io credo che non vi sia nulla che stimoli una persona più della responsabilità. Questo principio, vero per gli adulti, lo è anche per i bambini. Almeno io l'ho considerato, l'ho sperimentato nella vita dei miei due bambini. Un bambino ha bisogno di sentire che ha un posto da occupare. Ha bisogno di sapere che egli può offrire il contributo di qualcosa di utile nella famiglia di cui fa parte. In effetti, la responsabilità ha sempre reso una qualsiasi persona più matura. Essa responsabilità gli insegna che egli deve iniziare un lavoro, portarlo a termine non soltanto, ma farlo bene. Allora, come genitori, non dobbiamo temere di affidare una naturalmente ragionevole dose di responsabilità a nostro figlio o a nostra figlia. Ed io credo che non solo ciò riempirà i loro momenti liberi, tenendoli lontano dai guai, ma mostrerà loro che essi sono accettati come parte importante nella famiglia. Non sono un peso inutile. In famiglie in cui esiste un giusto clima emotivo, i bambini hanno i loro lavori da svolgere: far pulizia, rigovernare, badare al fratellino e molti altri compiti che possono naturalmente essere svolti dai bambini. Queste responsabilità daranno il loro frutto nello sviluppo dello spirito di collaborazione e sono sicuro che varrà anche per gli anni a venire, anche se in questo personalmente non ho ancora fatta l'esperienza. È di solito, a mio avviso, molto più facile lavorare con questi bambini, questo tipo di bambini, ed essi sono di solito più obbedienti. Nell'affidare però, naturalmente, delle responsabilità ad un fanciullo, dobbiamo evitare delle pressioni eccessive. Dobbiamo ricordare che un fanciullo non farà le cose perfettamente, non le facciamo noi. E dunque, se noi lo schiacciamo sotto il peso di eccessive responsabilità, se noi richiediamo troppa perfezione, è inevitabile che si manifestino effetti nocivi. Alcuni segni palesi dell'eccessivo sforzo, per esempio, sono la stanchezza, il pianto, il nervosismo, la smemoratezza ed anche l'imbarazzo. Allora, la tensione provocata dall'eccessiva responsabilità, ecco che piuttosto che diminuire i problemi del comportamento, può al contrario accrescerli. Allora, se vogliamo che nostro figlio sia felice, se vogliamo che nostro figlio sia in buona salute, se vogliamo che nostro figlio venga socialmente ben inserito, dobbiamo adoperarci per quell'equilibrio ideale che si ottiene assegnando delle sufficienti responsabilità, senza però aggiungere, come dicevo, una eccessiva costrizione. Dobbiamo essere dei genitori sapienti, intelligenti, saper cogliere l'occasione. L'altro argomento, per i pochi minuti che mi rimangono, che volevo affrontare è il seguente. Come genitori, noi dobbiamo anche essere pronti ad insegnare a nostro figlio il rispetto per la proprietà altrui. Questo è difficile. Ogni fanciullo deve imparare cosa è suo e cosa non lo è. Naturalmente questo richiede tempo e pazienza. Ho conosciuto tanti genitori, tante coppie, che hanno dovuto, per esempio, mettere dello scotch o legare
tutte le porte delle loro dispense. Oppure ho conosciuto padri la cui biblioteca era un tempo composta da numerosissimi libri. Quando il loro figlio ha cominciato ad avere 2, 3 ed anche 4 anni, la loro biblioteca ha subito un cambiamento. Non esisteva quasi più. Ebbene, senza peccare di presunzione, questo non è successo nella mia famiglia. Ogni bambino deve imparare cosa è suo e cosa non è suo, e questo sin dalla più tenera età. Questo, ripeto, richiede tempo e pazienza. Dapprima il fanciullo non distingue tra quello che è suo e quello che non lo è. Occorre perciò insegnargli che alcune cose appartengono a lui ed altre no. Fargli comprendere che non deve toccare la proprietà altrui. Ma naturalmente dobbiamo procurare di mostrare la stessa considerazione per le sue cose. Le sue raccolte di oggetti più svariati possono apparirvi cianfrusaglia, mentre sono per lui dei beni preziosi. Così come le cose che per te, padre o madre, sono preziose, per lui sono dei giocattoli da usare, da smontare, da rompere, insomma. Dategli quindi un posto suo, per esempio, un cassetto, un armadietto dove possa tenere le sue cose indisturbate. Nel mio caso, per esempio, grazie a Dio abbiamo una piccola stanza che può essere la loro stanza. E infatti la loro stanza è diventato il loro regno. Loro possono fare nella loro stanza, naturalmente con alcuni limiti, tutto quello che vogliono. Non certo però scrivere sui muri o dare con il martello sui mobili, ma diciamo che loro possono mettere le loro cose in ordine dove essi vogliono e nessuno glieli tocca. In questo modo siamo riusciti ad ottenere da loro che le nostre cose non vengono toccate, o se vengono toccate con il nostro permesso non vengono rovinate. Ecco allora che constateremo che quando la sua proprietà, la proprietà del mio bambino o del tuo bambino, viene rispettata, egli sarà molto più pronto a rispettare quello che consiste, quello che è la tua proprietà. Ci vuole tempo, pazienza, ma soprattutto sapienza da parte del Signore. Vogliamo che i nostri bambini siano felici? Allora dobbiamo permettere loro di fare alcune cose. Quante volte con il mio bambino io faccio dei lavoretti e mi faccio aiutare, naturalmente per quello che egli può fare nella sua età, anche se devo perdere a volte mezz'ora in più in quel lavoro, ma egli è felice di lavorare con il suo papà. La bimba è felice di lavorare con la sua mamma, di aiutarla in qualche modo dove è possibile. Dobbiamo dare del tempo ai nostri bambini. Questo è anche un altro argomento che affronteremo un'altra volta. Dobbiamo stare insieme con loro, insegnare loro a usare le loro cose e a rispettare le cose degli altri. Non è facile, ma consentitemelo, non è impossibile. A risentirci.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

cari amici, siamo qui di nuovo con voi con il vostro programma Il Quesito Biblico. E dico il vostro programma perché questa rubrica è composta di domande che voi ci inviate e delle mie risposte a tali domande. Le seguenti domande ci sono giunte dall'Australia. Un caro nostro ascoltatore ci ha scritto dicendoci che purtroppo il suo ricevitore si è rotto e non può ascoltarci, e così mi ha mandato queste domande. Se per favore io le rispondo e gliele mando indietro, ho preso questa opportunità e le rispondo non solo per lui ma anche per quelli che fra voi pure avrete le stesse domande, sono molto interessanti. La prima, eccola qua: perché il Dio permette le sofferenze? Per capire bene la ragione che costringe Dio a permettere le sofferenze, si deve prima capire la natura di Dio e la natura dell'uomo. Dio è uno spirito purissimo, Dio è amore assoluto, Dio odia tutto ciò che è male e vuole tutto ciò che è bene. Nel creare l'uomo, egli volle crearlo a sua immagine e somiglianza. Ed è qui che troviamo la risposta, e fate bene attenzione: noi siamo stati creati nell'immagine o nella somiglianza di Dio. Cosa questo vuol dire? Torniamo ad esaminare Dio. Egli è spirito. Sì, che noi prima di tutto dobbiamo capire che questa immagine di Dio in noi si riferisce a parte spirituale. Noi siamo spiriti come lui e come tali eterni. Poi un'altra parte della sua natura è che Dio è indipendente. E Dio non deve ubbidire a nessuno, è supremo, può fare quello che vuole. Dio ha quindi diritto di scelta. Noi abbiamo quindi ricevuto da lui questa due qualità nella nostra natura. Abbiamo questa indipendenza, questa libertà, questo diritto di scelta. Quando Adamo venne creato, non gli fu dato alcun comandamento, alcun divieto. Adamo poteva andare dove voleva, fare quello che gli piaceva, poteva fare tutto. Però, per provare, per asserire il suo diritto di scelta, ad Adamo fu dato un comandamento. Siccome Adamo non fu creato come gli angeli, cioè senza diritto di scelta, senza l'impossibilità di ubbidire o no, di fare il male o il bene, come è fatto agli angeli, ma Adamo gli è stato dato il diritto di scelta: poteva fare il bene o fare il male, poteva ubbidire e lodare Dio oppure poteva disubbidirlo. Senza questo diritto, l'uomo non sarebbe mai stato superiore agli angeli e di poco inferiore a Dio. Sarebbe stato semplicemente un essere come loro, una specie di robot che fa soltanto il bene e che obbedisce solo a Dio. Ma Dio, dopo aver creato gli angeli, volendo creare un essere superiore a loro, creò appunto l'uomo e diede a lui questa dote. Poi, nel metterlo nel giardino, benché non gli desse alcun comandamento, alcun divieto, gli dette solo un ordine per poter esercitare questa sua qualità, e gli disse che poteva aver tutto fuori che il frutto di un albero. Ed ecco così che Adamo poteva ubbidire o disubbidire. Ora, se l'uomo ubbidiva a Dio, non ci sarebbe stata né sofferenza, né morte, né male alcuno. Ma l'uomo disubbidì, ed ecco che come diretta risultato è venuta la sofferenza, il male, la morte e purtroppo
anche la morte eterna, che consiste, essendo un uomo spirito eterno, in eterna separazione da Dio. Facciamo un esempio: noi abbiamo un bambino e gli diciamo guarda, non toccare il fuoco perché ti bruci, non mettere un dito nella spina dell'elettricità perché prendi la scossa, non giocare col rasoio perché ti tagli. Ora, quando noi diamo questi comandamenti, questi divieti, lo facciamo perché siamo dispotici, perché vogliamo privare il bambino la gioia di giocare con queste cose? Ma certo no, lo facciamo per il suo bene, sapendo che il contrario apporterebbe a lui gravi danni. Ora il bambino tocca il fuoco e si brucia, prende la scossa o si taglia col rasoio. Siamo noi la causa della sua sofferenza? Le abbiamo permesse noi queste cose? No, sono la diretta causa della sua disubbidienza. Il Dio non vuole la nostra sofferenza. Il Dio ama il peccatore, ma odia la sua disubbidienza, che è chiamata peccato. Ora, tanto prevale nel mondo il peccato che tutti ora noi, sia che pecchiamo o no, ne soffriamo le sue dirette conseguenze, che sono malattie, sofferenza e morte. Queste cose sono dunque non dirette o causate da Dio, ma provengono direttamente dall'uomo. Passiamo alla seconda domanda. Fu il peccato voluto da Dio? No, esso non fu voluto da Dio. Il Dio odia il peccato. Esso fu una diretta disubbidienza e aperta ribellione contro la sua volontà. Passiamo a un'altra domanda ancora. È vero che il mondo sarà distrutto dal fuoco? Sì, il mondo sarà distrutto col fuoco, così dice la Bibbia. Vi cito alcune versetti, secondo Pietro 3, 7, 10 e poi Apocalisse 8, 7, Apocalisse 9, 17, 18, Apocalisse 16, 8, Apocalisse 18, 17. Tutti questi versetti citano appunto il fatto che il mondo sarà distrutto con il fuoco. Un'altra domanda: chi è in comando in questo mondo? È Dio o è il diavolo? E come i cristiani si devono comportare in esso? Ebbene, la Bibbia insegna che Satana è il principe di questo mondo, e ci sono tante generali asserzioni nella Bibbia, ma noi vogliamo semplicemente citarvene una specifica, che è trovata in Efesini 6:12. Satana è il principe del mondo, e i cristiani come devono comportarsi? Bene, i cristiani devono stare nel mondo. I cristiani devono essere nel mondo il sale che dà sapore e che preserva da putridume, devono esserci come luce, ma non devono essere parte del mondo. Così ha detto Gesù in Giovanni 17:15. State nel mondo, ma non fate le cose del mondo. Inoltre, i veri credenti non si devono ritirare dal mondo. I monasteri, i conventi sono contrari alla volontà di Cristo. Un'altra domanda ancora: tutte le religioni sono accettate da Dio? No. Nessuna religione è accettata da Dio. Gesù non venne nel mondo per creare una nuova religione, ma per aprire una relazione fra Dio e l'uomo, come fra un padre e un figlio.

ci permette di riavere questa relazione con Lui, di potergli parlare e di ottenere anche attraverso la sua bontà e la sua grazia il perdono e la salvezza. E concludiamo con questa prossima domanda. Non tutte le religioni insegnano cose buone e morali? Sì, certo, tutte le religioni insegnano cose buone e morali, ma noi leggiamo in Efesini 2:8 che noi non siamo salvati attraverso la nostra bontà, la nostra buona condotta o la nostra moralità. Nessuna di queste cose può salvarci, nessuna religione può far questo per noi. Ci salva soltanto il fatto che Gesù ci ha sostituito ed ha preso su di sé i nostri peccati e l'ira che Dio aveva scatenato contro tutti quelli che lo disubbidiscono. Ora, se noi ci siamo arresi a Cristo, se Cristo ha preso il nostro posto, ecco che allora noi siamo liberi dalle conseguenze del peccato. Questo non è religione, questo, come abbiamo prima detto, è una relazione. In Cristo, in cielo, non ci si va per mezzo di religione, ma solo per mezzo di Cristo, perché è Lui quello, ed è Lui l'unico, che è morto per i nostri peccati. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione, ringraziamo questo nostro caro amico che ci ha mandato queste domande e speriamo che vi siano stati utili. Anche voi, se avete delle domande, mandatecele, noi vi risponderemo personalmente e poi le useremo qui su questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, possa il Signore benedire ognuno di voi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 22. Or la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava, e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, perché temevano il popolo. E Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12, ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani su come lo darebbe loro nelle mani, ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo nascosto alla folla. Ora venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a prepararmi la Pasqua, affinché la mangiamo». Ed essi gli dissero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli disse loro: «Ecco, quando sarete entrati nella città, vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà, e dite al padrone di casa: «Il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli?» Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala ammobiliata, quivi apparecchiate». Ed essi andarono e trovarono come egli aveva lor detto, e prepararono la Pasqua. E quando l'ora fu giunta, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro: «Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima che io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». E avendo preso un calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio». Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo

0: detto in memoria di me. Parimenti ancora dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue, il quale è sparso per voi. Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola. Poiché il figliuolo dell'uomo certo se ne va secondo che è determinato, ma guai a quell'uomo del quale è tradito. Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri: chi sarebbe mai quel di loro che farebbe questo? Nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma tra voi non ha da essere così, anzi il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come lui che serve. Poiché chi è maggiore, colui che è a tavola, oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che avete perseverato meco nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e bevete alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni giudicando le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, con te son pronto di andare in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente? Ed essi risposero: niente. Ed egli disse loro: ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimenti una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, poiché io vi dico che questo è che è scritto deve essere adempiuto in me. Ed egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Poi, essendo uscito, andò secondo il suo solito al monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro: pregate chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entrate in tentazione. Mentre parlava ancora, ecco una turba, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il figliolo dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quel che stava per succedere, dissero: Signore, percuotere noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui: voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone, mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, non mi avete mai messe le mani addosso. Ma questa è l'ora vostra e la podestà delle tenebre. E presolo lo menaron via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. E una certa serva, vedutolo sedere presso al fuoco, avendolo guardato fisso, disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, io non lo conosco». E poco dopo un altro, vedutolo, disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: «Certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, io non so quel che tu dica». E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore, come egli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. E gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e avendolo bendato gli domandavano: «Indovina, profeta, chi t'ha percosso?» E molte altre cose dicevano contro a lui, bestemmiando. E come fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e lo menarono nel loro sinedrio, dicendo: «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro: «Se ve lo dicessi, non credereste, e se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma da ora innanzi il figliuolo dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero: «Sei tu dunque il figliuolo di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi lo dite, perché io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Ventesima puntata.
4: Nel libro intitolato E Pietro lo seguì, il dotato organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della sua vita. La triste esperienza della guerra gli aveva offerto numerose occasioni per approfondire la sua conoscenza personale con Dio e per approfondire la propria fede. Pietro Van Worden racconta: la guerra era finita da poco, i bambini giravano ancora per le strade vestiti con il tricolore olandese, che per tanti anni non si era più visto in circolazione. E la notte ci sembrava ancora di sentire il rombo dei bombardieri, anche se ormai era solo un ricordo. Proprio in quel periodo di gioia, di fervore, di ricostruzione, morì il pastore Better. Il Signore aveva chiamato ad un nuovo compito nel suo regno colui che mi era diventato più caro di un padre. Questo amico mi aveva dato un aiuto spirituale immenso. Il giorno del funerale, coloro che erano riuniti intorno alla tomba pregarono ancora una volta e lodarono Dio di avere dato loro questo servitore del Vangelo, che era stato per loro un maestro e un pastore così fedele. Allontanandoci dal cimitero prendemmo una risoluzione. Avremmo cioè proseguito noi il lavoro che il pastore Better aveva cominciato. Attorno a noi vi era un mondo che attendeva dalla nostra testimonianza di sapere che in Cristo vi è la vittoria, che Egli è morto ma è risuscitato, che intercede presso al Padre fino al giorno in cui ritornerà per prendere la sua Chiesa e introdurla nel Regno Eterno. E allora saremo sempre con Lui. Finita la guerra, pensai di cominciare degli studi che mi fossero utili per meglio poter servire il Signore. E la mia idea era quella di seguire i corsi di una scuola biblica. Questo portava però dei problemi per la mia famiglia, che non aveva denaro sufficiente per mantenermi agli studi. E in quel periodo mi fu fatta una proposta che avrebbe potuto risolvere tutti i miei problemi di denaro. Mi fu cioè offerto un posto da organista in una chiesa molto danarosa della mia città. Era un posto ben pagato ed era molto ambito. Del resto il lavoro non era pesante, non avevo che un impegno la domenica mattina. Mio padre fu contento quando seppe la cosa. «Adesso hai finalmente la possibilità di finanziare da solo i tuoi studi», mi disse. Ma una cosa impediva di rallegrarmi. In futuro non avrei potuto più frequentare il culto alla Cappella Emanuele, che era diventata la mia famiglia spirituale. Ogni domenica mattina, invece di essere in comunione con altri cristiani e insieme lodare e adorare il Signore, avrei sentito il sermone di qualche teologo che avrebbe parlato delle sue belle idee invece che della parola di Dio e di Cristo, speranza di nuova vita. Cos'era giusto da fare? Rinunciare al sostegno della comunità cristiana, così necessaria per la crescita di ogni cristiano, o scaricare finanziariamente la mia famiglia? Stavo forse trascurando il mio compito di figlio? Poi mi decisi, non avrei fatto nessun compromesso, avrei rifiutato il posto di organista. Mio padre non fu entusiasta di questa mia decisione, e la discussione con lui circa la mia decisione non fu delle più calme. Ad un certo punto mi ricordo che dissi: «Papà, non devi più occuparti di questo. Se è la volontà di Dio che io studi, non mi farà certo mancare i mezzi. Egli stesso mi manderà il denaro necessario». Non posso affermare che questa bella fiducia abbia sussistito anche nei giorni seguenti, ma il denaro arrivò ugualmente da due miei conoscenti, che misero una certa somma a mia disposizione perché la usassi a mio giudizio. Fu così, con grande gioia, che mi dedicai ai miei nuovi studi teologici, senza neanche lontanamente immaginare le difficoltà che sarebbero sorte.